0: E allora, per la maratona delle interviste alle case editrici che quest'anno saranno sui banchi della libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, oggi è la volta di Cronache Ribelli, che ci fa compagnia dall'anno scorso. New entry l'anno scorso e una conferma di quest'anno. Ciao Davide, grazie di essere qui.
1: Ciao a tutta Radio Onda d'Urto, grazie di nuovo per l'ospitalità anche per quest'anno.
0: Voi siete stati presenti l'anno scorso, state stati presenti l'anno scorso in libreria con una selezione, come sarà probabilmente anche quest'anno, anche se nel frattempo il vostro catalogo comunque è cresciuto. Avete tante collane e avete anche una sezione di giochi, ne avevamo già parlato nei mesi scorsi. Io partirei, se sei d'accordo, dalle collane.
1: Guarda, noi abbiamo continuato a lavorare su diverse collane, ma soprattutto su alcune complicità editoriali con varie realtà che sono, diciamo, hanno avuto il loro debutto subito dopo, effettivamente dalla fine estate dell'anno scorso, in primis con Tecchio Kairos, con cui abbiamo ripubblicato per esempio Fiabe Resistenti, una raccolta di favole del subcomandante Marcos, Brigata Maddalena, una storia di internazionaliste, che tra l'altro sono due libri anche benefit, supportando quest'ultimo, la rete GIN, Fiabe Resistenti, supportare i progetti delle ZLN in generale, adesso nello specifico il progetto Un chirofano nella selva, che mira a costruire una sala operatoria in Java.
0: Allora, intanto io, Davide, scusa, ti interrompo un attimo per ricordare che Kairos, Fiabe Resistenti, sono nomi che ci riportano comunque alla mente il nostro amico, compagno Alessandro Sante, che sempre vediamo durante l'estate e che salutiamo, prego.
1: Certo, lo salutiamo, io sempre ci sto parlando a me tutti i giorni, perché da questa collaborazione ne è nata anche, insomma, solo in ambito editoriale sono nate poi vari progetti insieme, che stiamo seguendo con Tecchio Kairos, visto per iniziare, poi c'è stata anche l'uscita di Prossima Fermata, la ridistribuzione di Prossima Fermata, no? Però era stato scritto da Zero Calcare a Repucci 10 anni fa, per ricordare Renato Viaggetti, tramite la, diciamo, la distribuzione abbiamo finanziato il Festival Renault, no? Si è continua poi per esempio con Nodo Solidale, anche con Nodo Solidale abbiamo dato alla stampa negli scorsi mesi due volumi che sono è la Quarta Svidir, che è disponibile ormai da un mesetto, e a breve, tra una settimana, ci sarà anche Nella Tormenta. E sono solo, ecco, giusto per fare degli esempi di quelle che sono le collane che si stanno sviluppando, poi non soltanto come mere collane editoriali, ma anche come progetti in sinergia con altre realtà di cui condividiamo i valori, di cui condividiamo anche la visione dell'editoria, no? la critica, la distribuzione e via dicendo.
0: Faccio io così magari un po' di rassegna qua sul vostro sito, partendo dagli almanacchi di Cronache Ribelli. Ricordiamo, anche noi vi abbiamo conosciuti quando tenevate la pagina sui social di Cannibali e Re, poi appunto evoltasi in Cronache Ribelli. Allora, negli almanacchi vedo per esempio Morire di Stato, 365 vittime dell'Italia repubblicana, quindi organizzato come un macabro e anche, insomma, rabbioso calendario, no? Il fatto che
1: esatto, cioè, fondamentalmente abbiamo deciso di usare questo numero simbolo, 365 giorni, per parlare di 365 persone morte nelle mani dello Stato, di cui alcuni ovviamente sono, ai noi, famosi, dai vari Cucchi, Uval, Droandi, altri sono completamente sconosciuti, gente che magari era sotto casa di un politico negli anni 70 e agenti in borghese lo fermano, accelera perché si spaventa e sparano e uccidono una ragazza che era seduta in macchina, casi di violenza in ambito psichiatrico, nel carcere ovviamente. Quindi è un altro progetto questo che, appunto, tramite la forma dell'almanacco ha voluto un po' riprendere, no, tutta questo massacro che nelle istituzioni totali è purtroppo, non dico una certezza, ma una forte possibilità. E faccio anche un'anticipazione, ci sarà, cioè se lo vorrete, sarà disponibile anche dalla fine di questo mese un nuovo almanacco che si chiama BBA Do Crime, edizione italiana, rivista, insomma, è un po' adattato al mercato italiano, un almanacco, appunto, pubblicato da Compagni e Compagni di PM Press, che ricorda appunto le lotte LGBTQIA+, e le loro ribellioni, appunto, praticamente nel corso di tutta la storia che noi abbiamo riadattato appunto all'italiano, abbiamo inserito delle storie inedite relative alla storia italiana, e uscirà, sì, ma in realtà speriamo tra una ventina di giorni massimo, quindi ci sarà anche questo
0: quindi
1: nuovo,
0: dovremmo riuscire ad averlo anche sui banchi della libreria per il 5 agosto, la prima data della nostra festa, la prima sera.
1: Assolutamente.
0: Senti,
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Vedo anche la sezione biografie, dove sì. Ci sono di fatto due titoli, uno è la biografia Una donna e la libertà, la biografia di Joyce Lussu, e l'altra è Vita e battaglia di Carlo Tresca con una quercia.
1: Sì, è un'altra biografia, è un'altra collana, sì, che è iniziata appunto con Joyce Lussu, che è stato il secondo libro non da noi pubblicato, non scritto da noi, scritto appunto da Giorgio Gabolini. È presentato, poi veramente ha fatto oltre 100 presentazioni in tutta Italia, segue poi, ecco, come una quercia di Alessandro Incerti, appunto, sulla vita di Carlo Tresca, che è un'altra personalità, no? Che si è mossa tra due mondi, con sempre dalla parte degli ultimi, molto importante. È una collana che speriamo di arricchire a breve, abbiamo vari progetti, ma non sempre ovviamente riusciamo a pubblicarli in tempo, o va tutto liscio, ma speriamo che sia, insomma, che riuscire ad arricchire anche questa collana.
0: E allora abbiamo poi invece una piccola sezione, anche qua in sviluppo, in evoluzione, dedicata a bambine, bambini, bambino e anche ragazze, e ci sono in particolare due libri, un primo e un secondo libro, un primo e un secondo volume, che sono intitolati C'era una rivolta, no? Quindi c'era una volta che diventa C'era una rivolta. Ecco, raccontaci un po' che cosa sono questi due volumetti. Anche questi non ci spiacerebbero per la festa, perché abbiamo una sezione dedicata alla letteratura per persone piccole.
1: Chiaro, no, ma sono un altro progetto che abbiamo seguito molto volentieri, anche quel primo in realtà è uscito nei primi anni della nostra città, poi uscirà l'anno dopo il seguente, forse potremmo lavorare un terzo volume a breve, lo dico senza fare particolari spoiler, ma potrebbe essere in cantiere. Fondamentalmente, che abbiamo pensato, le storie che noi raccontiamo per esempio negli almanacchi possono essere un esempio, oggettivamente no, sono esempi di come si vuole sovvertire l'ordine, di come si pensa, no, di costruire un mondo migliore, e abbiamo pensato che adattando, insomma, appunto il linguaggio alle persone piccole, adattando, dando anche un aspetto più anche interessante, più ludico, come la possibilità, accanto alla storia di cui ovviamente abbiamo snellito il linguaggio, abbiamo fatto una selezione di storie che ben si prestassero a questo tipo di lavoro, e abbiamo messo poi a fianco ogni storia un'illustrazione che può essere colorata, ovviamente poi con tutti gli accorgimenti tecnici del caso, si mette una carta di grammatura adeguata che possa ben reggere il colore. Quindi pensiamo che poi il credere nella libertà, il credere nella costruzione di un mondo giusto sia un valore che vada trasmesso il prima possibile. Quindi i nostri C'è una rivolta fondamentalmente sono adatti, diciamo, dai 5-6 anni in su, e per questo noi l'abbiamo ritenuto un progetto fondamentale. Poi c'è anche Laika, che in realtà poi fa parte di un'altra collana, che è la collana Zanni, la collana antispecista, ma è
0: anche... Ma io Laika non la volevo nominare perché mi fa una tale tristezza.
1: Questa è molto... mi fa molto sorridere perché...
0: No, ma la mia debolezza, scusami, sono io che...
1: No.
0: Devo farmi animo, invece hai ragione, c'era anche Laika.
1: In realtà è una storia a lieto fine, riscrive la storia di Laika.
0: Sì, lo so, ho visto, l'ho guardata subito quando l'ho vista, però insomma...
1: Vuole un po' raccontare in chiave diversa, vuole raccontare, no, provare a dare una...
0: È sempre un po' difficile da mandare giù quella storia.
1: Lo so, ma io, guarda, ringrazio sempre uno dei curatori della collana, che Francesco Cortanesi, insieme a Susanna Panini, curano questa bellissima collana. Lui, presentando il libro di Laika, si è commosso sul palco durante una presentazione, quindi fa capire quanto magari chi crede in certi valori sente con forza quella storia, ne capisce, no, l'incita un po' crudeltà, ed è normale, la reazione di cui parli tu è, penso, sia completamente comprensibile, quindi non c'è niente di...
0: Senti, vedo anche che avete una sezione invece di narrativa, anche questa si sta un pochino espandendo, e anche qua rimaniamo in tema, perché il primo titolo che mi è capitato sotto l'occhio è Zanne, un'antologia di animali ribelli.
1: Sì, Zanne, diciamo, è un incrocio tra le due collane, sia narrativa sia... è il primo volume della collana antispecista che poi ha dato il nome all'intera collana. È stato un modo di affrontare la tematica antispecista tramite il discorso narrativo, no? È quello che abbiamo fatto anche all'inizio, siamo passati da saggistica a narrativa perché pensiamo che sia utile esplorare vari linguaggi, no? Per far arrivare i messaggi. E Zanne ha tante firme importanti, da Marco Steiner, che era un collaboratore stretto di Ugo Pratt, Alda Toderani, un'autrice insomma conosciuta, alcuni esordienti che abbiamo selezionato per accompagnare, no? I racconti di autori e autrici, insomma, che hanno voluto dare il loro contributo, sono quasi tutte storie di fantasia, alcune un po' dal tono un po' più cyberpunk, no? Alcune un po' più realistiche, ma comunque non prettamente ambientate in questo mondo, altre invece, l'ultima parte, alcune storie sono più proprio reali, esperienze vissute in prima persona da chi le ha scritte, e il tema che li lega a tutti questi racconti è sempre uno, sia la ribellione animale, è il punto fondamentale che unisce i racconti di questa collana. Anche qui posso fare un altro spoiler: a breve uscirà Mandrie, a breve intendo veramente tra un paio di settimane, che sarà invece una raccolta di storie di liberazione vere di animali ospitati nei rifugi di tutta Italia, quindi grazie a chi gestisce questi rifugi, che sono veramente dei luoghi di speranza, e hanno voluto raccontare alcune storie significative, no? Di chi vive questi spazi, e quindi stiamo raccogliendo, in realtà è finito, lo stiamo finendo di impaginare, a breve andrà in stampa anche questo, e anche questo, se vorrete, potrà essere ospitato durante la festa di Radio Andalusia.
0: Certo, abbiamo lettori e lettrici che sostengono l'Oasi Fortuna, che è uno di questi luoghi di recupero qua vicino a noi, e anche questo un po' in difficoltà, così facciamo un appello, chi ha voglia di andare a cercare, aiutare, sostenere Oasi Fortuna, trova il posto sui social, anche un po' con la storia e l'attuale richiesta di aiuto. Senti, invece, qual è il tema che unisce in qualche maniera i 15 racconti di Una storia di vendette?
1: La storia di vendette è nato in realtà, nasce prima della sua pubblicazione, perché noi usavamo, come dire, dare per le primissime prevende, quando il progetto era ancora giovane, dei piccoli racconti che avevano sempre un po' questo tono, no? Incentrato sulla questione della vendetta. Quando siamo andati avanti, il catalogo si è espanso, siccome ne abbiamo già diversi, perché non scriverne qualcuno in più inedito e trasformarlo in una raccolta? E quindi nasce Una storia di vendette, in cui il filo della vendetta attraversano tutto il libro, in racconti che in realtà sono molto diversi tra loro, tra ambientazione, sia dal punto di vista temporale, alcune sono un po' più contemporanee, alcune sono del Novecento, altre sono dal tempo della Rivoluzione Francese, altre ancora nell'Ovest americano, statunitense, altre in America Latina, per esempio, altre sono in Giappone, in Cina, quindi è un grande ventaglio di storie, dove noi riprendiamo quello che è il nostro modo di intendere la storia, e tramite un linguaggio diverso, che è il linguaggio della narrativa, abbiamo messo insieme questa raccolta, che ormai è uscita sono 3 anni e continua a riscuotere un certo successo.
0: E allora passiamo invece magari alla collana Pane Rose, il pane alle rose, che è curata da Giuseppe Moscati e che offre dei volumetti agili, i volumetti che vengono definiti così in maniera obbligatoria agili, che però raccolgono pensieri insomma poderosi, no? Qua abbiamo da Rosa Luxemburg, Anna Kulishoff, Salvemini e così via. Raccontaci un po' come li avete concepiti, qual è il loro utilizzo. La veste grafica è molto disegnata, molto illustrata, hanno una copertina rigida o no? Sono un po' diversi.
1: Sì, sono dei tascabili, sono stati concepiti con dei volumi molto agili, nel formato, non nel contenuto, nel senso che il contenuto appunto sono firme importantissime. Noi abbiamo iniziato includendo una ristampa di Diario di un disertore, che avevamo già pubblicato un annetto prima, all'esaurimento della prima edizione abbiamo abbiamo iniziato a collaborare con Giuseppe Moscati e abbiamo immaginato questa collana che riprendesse un po' un grande ventaglio, no, di pensatori del mondo socialista e libertario, insomma, in generale. È stato seguito poi da appunto Guerra Rivoluzione di Rosa Luxemburg, che peraltro è un inedito, nel senso che i testi che si trovano all'interno del volume, una raccolta di testi di Rosa Luxemburg sulla guerra, sono in realtà è la prima volta che escono in italiano, non c'era una versione in italiano. Abbiamo avuto appunto Nelly Bly, Dieci giorni in manicomio, un testo a cui sono molto legato perché ho lavorato alla traduzione. Lei era la prima, è stata veramente la prima giornalista d'inchiesta, nel senso che lei fece un qualcosa di incredibile a fine 800, ci tengo a sottolinearlo, tra mille virgolette, si finse matta per andare nel manicomio di Blackwell Island a New York e vedere le condizioni delle malate. Ovviamente partiva in maniera molto naive, lei è rimasta sconvolta da quello che era il trattamento che subivano queste donne. Lo riporta poi in questa indagine che scrisse per il suo giornale, che poi si trasforma in una pubblicazione. Anche questo era un testo, ed è un po', riprendo la domanda, no, sul significato della collana, era un testo che era un po' perso, un po' come anche Diario di un disertore, si era un po' perso nella storia editoriale italiana, e abbiamo voluto recuperarlo.
0: Sì, tra l'altro Diario di un disertore o Guerra Rivoluzione della Luxemburg, di Luxemburg, insomma, sono libri che tornano d'attualità nell'impianto.
1: È chiaro. Noi siamo stati invitati spesso, proprio questi due che hai nominato, a presentarli in generale appunto in un'ottica contemporanea, non in un mero ricordo di due personalità importanti, ma di attualizzare il presente, attualizzare quello che raccontano. A breve, da poco è uscito Anna Pulis, Il monopolio dell'uomo. E sono usciti anche altri testi della collana. A breve andrà in stampa un altro classico del pensiero libertario, che è il discorso sulla servitù volontaria di Etienne de la Boissy. Quindi ecco, c'è tanto lavoro anche su questa collana, una collana di cui siamo molto contenti e contenti, che comunque sta proseguendo, proseguirà sicuramente, una di quelle che usciranno più titoli in questo 2026.
0: E invece ora facci così un paio di titoli della vostra sezione graphic novel o libri illustrati.
1: Sì, anche lì ci sono tante varietà, nel senso, noi all'inizio non abbiamo lavorato per fumetti perché non avevamo alcune competenze, quindi neanche un certo occhio proprio sul tema fumetto, quindi noi però onestamente lavoriamo su quello che pensiamo di saper fare. Cronache Ribelli poi è un progetto che si sta espandendo, noi come abbiamo sempre ripetuto è un progetto orizzontale in cui tutti abbiamo lo stesso stipendio, in cui tutto quello che avanza si reinveste, quindi questo permette anche di ampliare il nostro organico. Faccio questa premessa per dire che da quando da un anno è arrivata Francesca Mantuano, che ha studiato alla scuola del fumetto, è una grafica eccezionale e lavora a tempo pieno con noi, ovviamente abbiamo potuto sbloccare, no, tra virgolette, la capacità di lavorare anche su graphic novel, dando così un po' un'accelerazione al lavoro in questo senso. Abbiamo iniziato con Sgradito, che è la storia fondamentalmente di un ragazzo che con alcune problematiche personali viene risucchiato all'interno dei forum misogini, no, i cosiddetti incel, entrando appunto in un loop, diciamo, per usare un eufemismo, negativo. È uscito più o meno verso il periodo di Natale, Natale scorso, Senza evasione possibile, che è più che un fumetto, in fine è proprio un racconto illustrato che parla della banda Bonno, alcuni altri progetti come Francesco Ippoliti, che racconta la storia di questo anarchico abruzzese opposto al fascismo, appunto nell'area del Lago Fucino in Abruzzo. Sì, stiamo continuando anche su questo percorso, poi altri si intersecano sempre con le altre collane, specialmente appunto Zanne, perché abbiamo sia Laika che libro illustrato, sia un libro veramente bello, non mi permetto di dirlo dal punto di vista contenuto perché l'ho fatto io, se ne ridicolo, ma illustrato in maniera sublime da Simone Arniani, che è Taik, Elefanti in rivolta, anche questo appunto un incrocio, diciamo, tra l'editoria illustrata e la collana antispecista, che racconta tramite la storia dell'elefantessa Taik, che venne crivellata di colpi uccisa negli anni 90 a Honolulu, una volta fuggita dallo zoo, racconta tutto quello che è stato lo sfruttamento portato avanti dall'uomo al danno di questo animale splendido che è l'elefante, l'utilizzo in guerra, lo sfruttamento del lavoro, la storia di altri elefanti al netto anche della stessa Taik. Quindi sì, secondo me è importante anche raccontare tramite il disegno, ovviamente è un altro punto per me importantissimo. A breve uscirà un altro progetto, anche qui incrociamo anche, sì, è un libro illustrato, ma è anche una complicità, una collaborazione con compagni e compagni di Antifanzine, sempre una raccolta di storie per il ventennale di Renato Piacetti. Quindi sì, anche questo è un fronte, diciamo, un lavoro che portiamo avanti con molta cura e soprattutto, ecco, è stato anche possibile grazie a quello che è lo spirito del lavoro di Cronache Ribelli, cioè essere tutti uguali e tutte uguali, aumentare, riuscire a lavorare di più, no, con le persone e dar voce in capitolo alle persone in base a quello che loro vogliono e possono fare. Quindi una persona come Francesca, appunto, formata nel mondo del fumetto, oltre che essere a sua volta, ecco, grafica, ci ha dato un contributo essenziale, del motivo per cui tra la fine 2025 e 2026 anche i libri illustrati come i Ribelli hanno fatto dei passi in avanti importanti.
0: Allora, parliamo di un'ultima produzione, un ultimo comparto, un piccolo comparto. Vi abbiamo già intervistato, forse l'inverno scorso. Magari questi non sono prodotti che avremo alla Libreria del Gatto Nero, però sono interessanti. Volevo darti l'opportunità di spendere due parole sui vostri giochi.
1: Il gioco è il discorso fatto prima, no? Come, diciamo, il salto da saggistica narrativa. Sono modi per raccontare, per continuare a trasmettere certi messaggi. Noi abbiamo iniziato col tempo della rivolta, che era, come avevo già detto, una timeline, no? Con 100 carte di scioperi, rivoluzioni, rivolte da mettere nel giusto ordine cronologico. E siamo andati avanti con Ribelli, che erano giochi sempre con personaggi raccontati in cronache ribelli, ma con giochi più di abilità. È uscito poi l'anno, sempre verso Natale, Banditi, che è un gioco di ruolo scritto da Monica Bombicini, un gioco di ruolo ambientato appunto negli anni della Resistenza, tra il 43 e il 45. È stato veramente una sorpresa anche per noi, super apprezzato. Dei commenti anche entusiastici da parte da chi l'ha visto, anche perché poi è anche un libro illustrato da Monica in maniera molto particolare, molto interessante, e anche da chi l'ha giocato. Io personalmente non sono un grande giocatore di ruolo, ma chi l'ha giocato si è trovato molto bene. Monica gira tanto per presentarlo. È uscita anche da poco una prima espansione, che è 6 per pagina, un'avventura ambientata in Romagna. E ne usciranno altre, dove proveremo a coprire tutti i luoghi della Resistenza. Lei sta lavorando su vari approfondimenti sulle grandi città del nord, sulla Liguria, sulla Toscana al momento. Quindi sta lavorando tanto anche in questo senso. E infine è arrivato ieri, infatti è da ieri che spediamo senza sosta, Attento al Duce, che è un altro gioco, un
0: Infatti,
1: party
0: avevo
1: game.
0: visto anche questa novità, Attenti al Duce, ovviamente Duce lo abbiamo scritto anche capovolto, mi sembra
1: Sì,
0: giusto.
1: è attento però al Duce, perché
0: Sì,
1: attento non
0: scusa,
1: è che devi
0: scusa,
1: stare
0: attento, attento,
1: perché
0: sì.
1: non devi stare attento, è attento nel senso di attento alla vita, e questo è il gioco di parole, che magari non è evidente quando però è attento perché l'obiettivo
0: È
1: fondamentalmente
0: attentare, ok,
1: è accoppare il
0: attentare.
1: Duce. Anche questo è stato per noi un po' un esperimento, sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista ludico, insieme a compagni e compagni di No Board Games, che ci supportano sempre nella creazione dei giochi da tavolo. È un gioco molto semplice, le regole sono molto intuitive. Abbiamo dato anche una componente, diciamo, no, di divulgazione, perché poi abbiamo raccolto le varie storie di attentatrici e attentatori alla vita, appunto, di
0: Sì.
1: Mussolini, e quindi messi in un libretto che accompagna poi anche il gioco stesso. Ad oggi anche questo è stato un prodotto molto apprezzato, è andato molto bene. Abbiamo smaltito oggi 400 copie di vendute in prevendita, Vedremo come andrà. A noi ci piacerebbe molto iniziare magari a farlo giocare in giro, anche è molto semplice, quindi certo non è necessaria la nostra presenza, gli spazi e le realtà che vorranno qualche copia, ovviamente saranno più che felici di supportarle, di mandare il materiale. Insomma, siamo contenti, è venuto un altro bel progetto, e quindi ecco, vedremo come si svilupperà, che storia avrà anche a tempo fiducia.
0: E allora, prima di salutarci, vuoi magari spendere qualche parola, non lo so, su qualche titolo che abbiamo ingiustamente lasciato in un canto, oppure così anche sull'impresa stessa di Cronache Ribelli? Ci hai già fatto vari aggiornamenti comunque in questa chiacchierata, quindi insomma siamo abbastanza, abbiamo capito che state procedendo, tutto sta andando abbastanza bene, mi sembra di capire, no? E avete insomma un'attività editoriale in espansione e anche così delle ambizioni, va bene così? Certo. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sì, no. Guarda, io ti ringrazio per avermi chiesto sui libri, hai fatto un lavoro scelto perché hai veramente coperto praticamente quasi tutta la nostra produzione. E, no, io ripeto, poi, ecco, tanto bene l'abbiamo toccato il punto anche in precedenza, nel senso che comunque ci tengo molto anche a parlare proprio di Cronache Ribelli, come funziona, perché poi i nostri libri possono piacere, possono non piacere, no? Nel senso, dal punto di vista del contenuto, dal punto di vista della grafica, ci sta. Però noi quello che ci teniamo qui sempre a presentare è il nostro modo di lavorare, il fatto di essere veramente una realtà orizzontale, il fatto di esserci dato queste regole, questo approccio, e che onestamente poi possiamo anche dire che da 8 anni dalla nascita del progetto editoriale ha funzionato, ci ha permesso di passare, di essere 5 persone che lavorano 4 a tempo pieno, una metà a tempo sul progetto e un'altra mezza dozzina che insomma stanno collaborando con noi in maniera continuativa. E ci sono tanti progetti di cui al momento purtroppo non posso parlare molto, però ecco, veramente noi vi ringraziamo, perché avere lo spazio comunque della libreria in un posto che per noi è storico come Radio Onda d'Urto è un grandissimo piacere. Noi tra l'altro, tra le varie idee, intanto quando facciamo le riunioni diciamo inizio anno, c'è l'idea di fare un qualcosa qui nella nostra città, no, a Perugia, e ovviamente quando dici di fare un evento è l'ispirazione è la festa di Radio Onda d'Urto, cioè detta proprio non per fare una smielata nei nostri confronti, ma è quello che conta Radio Onda d'Urto. E quindi per noi, per come abbiamo lavorato, per come vediamo il nostro lavoro e per come crediamo nel nostro progetto, essere lì ci fa piacere, ed è importante proprio nel rimarcare la crescita e il progresso di Cronache Ribelli in questi anni.
0: E allora, Cronache Ribelli sui banchi della libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno dal 5 al 22 agosto, come sempre, in aria serenissima, aria feste, via serenissima. Davide, noi magari vi aspettiamo, se volete anche venirci a trovare.
1: Volentieri, io ci proverò, prometto che ci proverò, perché mi farebbe molto, molto piacere, sia tu che Santa, che me lo ripete spesso, di venire alla festa. Quindi mi sa che stanno, ci proverò e vediamo se riusciamo a incastrare con gli impegni, mi farebbe veramente piacere.
0: Grazie ancora, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a voi.

0: Allora diamo il benvenuto ad Antonio di Edicola 518. Ciao Antonio.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, io così ho un po' anticipato il grossolano equivoco, senza entrare nei dettagli, che vi ha visti coinvolti, ha visto coinvolta la nuova veste, tra l'altro bellissima, che avete dato.
1: Grazie.
0: Alla vostra edicola, che lo ricordiamo, insomma, voi vi autodefinite un chiosco ribelle. Ho già detto che la vostra operazione comunque è un'innovazione assoluta, è sicuramente l'esperimento più riuscito nel quadro della crisi che coinvolge tutta la catena, tutta la stringa delle edicole in Italia, insomma, per i ben noti motivi. Voi avete iniziato la vostra avventura nel 2016, dicevo anche che noi vi abbiamo conosciute penso nel 2018-17 al Festival Letteratura di Mantova, dove eravate presenti con un banco. Proponete una bellissima selezione di libri e riviste, avete anche un'ampia attività comunque di iniziative sul territorio. Adesso tra l'altro state festeggiando appunto il decennale con tante iniziative e avrete un festival a luglio molto interessante. Ma prima di arrivare a raccontare un po' che cosa sta succedendo dalle parti di Edicola 518, diciamo le cose belle, quelle veramente interessanti, dedichiamo comunque così l'apertura a questo, appunto, ripeto, grossolano equivoco, sia come lettura dell'iconografia dell'opera d'arte che decora la vostra sala cinesca, sia così un po' che come fraintendimento generale, no? Insomma, qua c'è una storia dietro, una storia che coinvolge anche un santo, ha a che fare con la posizione in cui siete. Io ti lascio insomma il piacere di spiegare perché avete chiesto a Nick Alessandrini di decorare in quel modo la vostra sala cinesca.
1: Sì, buongiorno, innanzitutto grazie dell'invito e della disponibilità, che è sempre un piacere. Allora, sostanzialmente sì, noi diciamo che nel percorso progettuale di questo riallestimento dell'edicola, perché poi l'edicola ha aperto il 1° giugno 2016 nella veste appunto di chiosco, di giornali particolari, indipendenti, alternativi, autoproduzioni e quant'altro, e dopodiché noi abbiamo aperto delle altre attività, insomma una libreria qui nel quartiere, e abbiamo deciso in qualche modo di ridefinire questo posto rimettendolo al servizio della cittadinanza. Parlo proprio del chiosco. Il chiosco sì. Sta sulle scalette di Sant'Ercolano, che è uno dei tre santi patroni della città di Perugia, di fronte appunto alla chiesa di Sant'Ercolano, che è una chiesa a torre fra l'altro molto bella. E questo artista, muralista, street artist, nonché amico, che si chiama appunto Nick Alessandrini, che insomma da noi molto molto stimato, l'abbiamo coinvolto in qualche modo per realizzare, ecco, le opere sulle tre saracinesche del chiosco. E lui ci ha avuto questa intuizione in qualche modo, che da noi è stata subito abbracciata, perché molto molto significativa, di praticamente riportare sulla saracinesca frontale la testa del santo patrono, la testa di Sant'Ercolano, per richiamare di fatto una vicenda storica, ecco, quantomeno con poi anche confermata in qualche modo dalle agiografie del santo, ovvero Sant'Ercolano era vescovo di Perugia nel 549, quando Perugia fu conquistata dai Goti, insomma periodo delle invasioni barbariche. Sant'Ercolano era un vescovo combattente che difese la città da questa invasione, e quando la città fu presa, Totila, che appunto aveva guidato l'assedio, per insomma vendicarsi della sua resistenza, lo fece spellare vivo, decapitare, e gettò la testa dalle mura della città proprio in questa porzione di città dove noi siamo, che appunto sono poi diventate le scalette di Sant'Ercolano, la chiesa di Sant'Ercolano, eccetera.
0: Quindi
1: eccetera.
0: È radicata questa sala cinesca in qualche maniera nella storia proprio.
1: Sì, nella
0: dello
1: storia
0: spazio.
1: E anche un po' nella storia del c'è anche appunto un miracolo, no, raccontato, legato al mito fondativo della città, perché poi 40 giorni dopo il corpo di Sant'Ercolano, secondo chiaramente le narrazioni, fu ritrovato con integro, quindi con la testa attaccata al corpo, e questo viene ricordato come miracolo di Sant'Ercolano, e sul luogo di questo miracolo è nata poi la chiesa del santo patrono, che appunto tuttora tuttora esiste.
0: E che
1: quindi
0: torneggia appunto vicino alla vostra edicola.
1: Esattamente di fronte, proprio, esatto. Veramente a pochi passi.
0: Esatto, pochi passi. Allora, cosa succede? Succede che un signore che, non so, io potrei, cioè io ti propongo anche di non nominarlo, no? Cioè,
1: ah,
0: per
1: sì,
0: nome, cognome, no? Diciamo però che era il precedente, l'assessore alla cultura,
1: sì,
0: della
1: esatto,
0: precedente giunta di destra,

0: dire, furbescamente anche piuttosto pacato, nel senso dicendo ha esposto questa cosa un pochino al pubblico mettendo una foto su Facebook e dicendo la trovo incomprensibile, molto lontana dalla mia sensibilità, che tutto sommato ci può anche stare, tanto che io appunto avevo risposto che mi sarei stupito del contrario, chiaramente, però godendo poi di un seguito di figure anche molto radicali e molto inclini in qualche modo a intraprendere queste shitstorm senza neppure comprendere bene l'oggetto della contesa, poi di fatto si sono scatenati tantissimi commenti, più dei quali evidentemente anche a nostra difesa, però chiaramente in mezzo ci sono state varie note di colore, dove appunto un po' al bersaglio sono quelli che hanno ravvisato un discorso di anticlericalismo, che è paradossale perché poi in fin dei conti forse è la prima e credo unica opera d'arte sacra che è stata compiuta nel nostro percorso, che di operazioni ne ha viste tante, ma di fatto questa celebra in maniera con i linguaggi della contemporaneità e con i linguaggi personali dell'artista, come è giusto che sia, ma celebra di fatto proprio un episodio
1: Certo.
0: sacro, riconosciuto, legato a quella zona, legato a un miracolo, legato al patrono, e oltretutto ne fa divulgazione perché poi, come questa cosa ha testimoniato, si tratta di una vicenda storica che i suddetti di fatto poi non conoscevano, per questo poi hanno fatto anche in qualche modo una figuraccia perché non avevano, come dire, a mente questa la faccenda, che non è che l'avessimo decollato per una nostra così volontà di peraltro
1: Sì, con l'oplasta, eccetera.
0: incomprensibile, insomma, no? Nel senso, in questa fase con tutti gli altri problemi che ci sono, ma per richiamo storico. E poi c'è il secondo aspetto, quello che dicevi te, quello è veramente quello più dal lato che fa più ridere, dall'altro che fa anche un po' più riflettere di questa cosa che comunque le figure a testa in giù, cioè il capovolgimento è sempre visto come un richiamo alla fine ad alcune di queste figure ancora caro Duce Mussolini, e quindi c'è poi questa roba qua che vengono disturbati, come peraltro se noi che della nostra identità politica non abbiamo mai fatto mistero, per dichiarare il nostro antifascismo avessimo bisogno di ricorrere al santo patrono della città, cioè sarebbe stato un percorso, come dire, cervellotico e
1: Sì, dai,
0: impensato,
1: chiudiamolo
0: insomma.
1: davvero come un equivoco grossolano, perché insomma è una lettura, insomma,
0: No,
1: lascia davvero.
0: di buono c'è che appunto, per questo ti ringrazio dell'invito e della chiacchierata che stiamo facendo, di buono c'è che oggi poi, quando si sollevano questi polveroni, anche a partire appunto da degli equivoci che giustamente definisci grossolani, poi ci ha dato la possibilità di fare divulgazione su questa cosa, che effettivamente è una storia che anche a Perugia ci siamo resi conto che conosceva una ristrettissima parte della cittadinanza, e in qualche modo anche di fare un po' di dibattito sulla, no, su questo concetto di libertà artistica, che spesso si continua, come dire, a non tutelare, perché poi si è innescato anche, insomma, un processo tale per cui è stato richiesto anche proprio l'intervento di autorità superiori, anche ecclesiastiche, che fortunatamente avevano altro a cui dedicarsi e quindi hanno desistito dall'intraprendere una campagna inquisitoria che sarebbe risultata, come dire, decisamente lesiva della loro immagine, ecco.
1: Senti, allora, due cose così velocissime prima di passare appunto alle iniziative, poi dedicherò 518 nelle prossime settimane fino a luglio. Due cose velocissime, vabbè, questa la dico io, che comunque poi avete, come anche tu ricordavi, ottenuto moltissima solidarietà. Avete poi organizzato davanti all'edicola una conferenza stampa appunto per sciogliere questo equivoco, che dalle foto che avete pubblicato ho visto è stata partecipatissima. E però quello che mi interessava, e tu ne accennavi prima, voi adesso avete aperto una libreria e così via, e quindi questa edicola ha cambiato un po', come dire, funzione. Anche
0: Sì.
1: qui, guardando le foto, vedo che avete fatto un bellissimo allestimento, mi piace tantissimo. Un allestimento, diciamo, con un bellissimo colore, no? Un arancione vivacissimo, contrapposto al nero, e poi dentro

0: Avete tutto un allestimento in legno, tutto su misura evidentemente,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: comprende poi anche una serie di sgabellini deliziosi, stoccabili, dei
1: Sì.
0: coni d'acqua, quindi un distributore d'acqua, delle panchette. Adesso scusami, ma così tanto invito le persone a andare a vederla, oltre che a Perugia anche sui social di Edicola 518, no? Però ricorda un po', ripeto, adesso perdonami tanto per farci capire da chi ci ascolta, una sauna, nel senso che ci sono tanti
1: Sì.
0: gradoni, no? Ecco, di legno, ovviamente poi la funzione è diversissima. E voi dite, sarà autogestita e in qualche maniera sarà chi la attraversa a prendersene cura. È un posto dove si può leggere, riposare e così via. Ecco, io prima di passare al resto avevo questa piccolissima curiosità di capire come la gente se ne prenderà cura. Autogestita vuol dire che sarà presidiata? Com'è che funziona?
1: Allora, diciamo che l'idea di questo nuovo allestimento nasce dal fatto che poi noi appunto nel 2016 abbiamo riaperto l'edicola con la nostra appunto proposta e siamo stati il primo caso appunto di edicola in qualche modo riqualificata secondo questa parola problematica che spesso si usa, ma insomma ha dato anche vita a un ciclo di in qualche modo di riaperture, di ripensamenti di questi spazi, a dei processi che sono tuttora in corso. A un certo punto ciò di cui ci siamo resi conto però che soprattutto nelle grandi città, quindi penso a Milano, Roma eccetera eccetera, a me è successo anche qui a Perugia, molto spesso queste riqualificazioni sono poi diventati, non sempre, però nella maggior parte dei casi, dei modi per mettere di fatto a reddito questi spazi residuali della città, quindi renderli in qualche modo dei billboard pubblicitari, delle occasioni di autopromozione, dei pop-up in affitto che vengono affittati anche a prezzi molto alti, penso per esempio durante il Salone del Mobile a Milano, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, noi volevamo lanciare una provocazione che andasse nel senso contrario, quindi abbiamo detto la riqualificazione di questi spazi che comunque operano su suolo pubblico, svolgono un pubblico servizio, non può semplicemente significare riaprirli per metterli a reddito, deve significare effettivamente trovare il modo di rinnovare e riattivare questo svolgimento di pubblico servizio, di pubblica utilità, di pubblica socialità, eccetera, eccetera. Quindi l'abbiamo in qualche modo svuotata completamente dei suoi contenuti commerciali, chiaramente continuiamo a svolgere la nostra attività, cioè abbiamo due spazi a pochi metri, quindi la libreria e poi una caffetteria vineria che si chiama quasi 518, proprio sono a pochi passi dietro l'angolo. E qui l'idea è stata proprio questa, di creare, l'abbiamo chiamata oasi urbana per l'esibizionismo culturale. L'idea era un po' una provocazione che ribalta in positivo questa idea dell'esibizionismo, cioè l'idea anche che leggere oggi sia non solo importante leggere, ma che ci possa avere anche un significato in qualche modo politico farlo in pubblico. E quindi l'idea di uno spazio di lettura, di dialogo, di incontro, ci abbiamo attaccato appunto una fontana di acqua pubblica potabile che quindi consente, come in ogni oasi che si rispetti, di fermarsi per provare un po' di refrigerio, mettiamo dei libri periodicamente a disposizione noi come fosse una piccola biblioteca, qualcuno può portare i suoi, può lasciarli, può comprarli da noi, può comprarli altrove, diciamo l'idea è di regalare alla città 4 metri quadrati, che poi sono le dimensioni reali del chiosco, che funzionino in maniera completamente slegata dal discorso commerciale, perché poi oggi se ci si pensa le città effettivamente i luoghi di incontro sono sempre meno e quelli che esistono sono sempre luoghi commerciali legati al tema della consumazione.
0: La socialità diciamo è un po' soggetto di una tassa oramai, no? Nello spazio pubblico.
1: Sì, esattamente, quindi diciamo che c'è questa diciamo spinta generosa. Tornando alla domanda che facevi, l'autogestione, sì, perché c'è l'idea nostra è che appunto questo spazio resti aperto per il momento, non 24 ore su 24, perché chiaramente lasciarlo aperto la notte incustodito ne abbrevierebbe la vita di molto e probabilmente aprirebbe non tanto alla socialità quanto a delle altre forme diciamo di presa dello spazio. Però di giorno fondamentalmente noi lo apriamo alle 10 quando apriamo la nostra libreria, lo lasciamo incustodito, la gente può sostare, può bere, può sfogliare, può leggere, c'è appunto una fontana pulsante che eroga acqua. Noi adesso i primi giorni in questa fase di rodaggio chiaramente facciamo un pochino di monitoraggio, ogni tanto veniamo a vedere quello che succede per imparare a conoscere anche noi questo spazio, però ci piace proprio l'idea di spazio pubblico che come tale è appannaggio della cittadinanza, e quindi di conseguenza anche quanta fortuna e quanta vita potrà avere questo spazio dipenderà anche da quanto la gente se ne prenderà cura innescando delle reazioni a catena positive, o quanto invece deciderà in qualche modo di rovinarlo.
0: Sì, ce lo racconterete magari alla fine della lunga estate che ci attende e che è comunque attraversata da un flusso turistico
1: non indifferente.
0: Allora, adesso ci rimangono pochi minuti. Io così ricordo velocemente a tutti, tutte e tutto, che davvero il vostro sito con la parte che presenta diciamo tutto quello che voi riuscite a raccogliere, importare dall'estero oppure dall'Italia a livello di rivista, qualche volta anche di libri, di fanzine e così via, vale veramente una scorsa. Io però, se sei d'accordo, mi concentrerei in questi ultimi minuti su quello che è il programma di luglio.
1: Allora, praticamente noi adesso, perché nella riapertura è andata a coincidere anche con questo, con il nostro decennale, e quindi in buona sostanza abbiamo fatto un festival non stop di 6 giorni condividendo lo spazio con varie realtà del territorio e non. Poi adesso la coda di questa cosa è rappresentata da questo festival che facciamo anche questo tutti gli anni, da ormai 10 anni, che si chiama 4 metri quadrati di spazio infinito, che nasceva proprio dall'idea che il piccolo chioschetto potesse essere il luogo da cui lanciare insomma grandi sfide culturali. E di fatto, ecco, adesso ci restano di qui a metà luglio ancora li conto 2, 4, 6 appuntamenti, praticamente tutti mercoledì, quindi mercoledì 10, che è il prossimo, presenteremo questo libro su Nick Drake, i 10 passi di Nick Drake, di una casa editrice che amiamo molto, che si chiama Miraggi. Poi il 17 giugno presenteremo questo libro di un autore pure che amiamo molto, che è Alberto Ravasi, un giovane autore che pubblica con la casa editrice Quadlibet, è uscito questo libro, Il grande mantenuto. Il 24 faremo un incontro fotografico con un collettivo che di amici, che si chiama Cesura, che fa dei progetti fotografici di altissimo livello, presenteremo il libro Shine On di Alex Zoboli. E poi il 1 luglio un altro libro che mi ha colpito molto, di quelli usciti negli ultimi tempi, che si chiama 8.6 gradi di separazione.
0: Questo lo stiamo seguendo anche noi, interessante.
1: Lei si chiama Giulia Scomazzon, sì. un'autrice veneta che tocca un po' i temi, anche un po' è stato messo in parallelo con le città di pianura, perché sono un po' quelle tematiche, insomma, ecco, la solitudine di provincia, l'alcolismo, un po', cioè tutto un po' quella vibe là, è uscito per Nottetempo, molto bello. Il 9 luglio praticamente siamo sotto Umbria Jazz, noi facciamo sempre un evento sul jazz, quest'anno presentiamo questo libro Alla scoperta di Charlie Parker, che è uscito per Shake, Eredità culturale e storia di un gigante del jazz, l'autore è Franco Bergoglio.
0: Aspetta, ti interrompo soltanto un attimo per ricordare a chi ci ascolta che Shake fa parte delle case editrici storiche della Libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto, e che quindi sui nostri banchi troverete anche questo libro, La scoperta di Charlie Parker. Scusa, piccolo spot.
1: No, hai fatto benissimo, ma ci mancherebbe. Appunto, la cosa più bella sono proprio questi incroci che testimoniano che insomma si sta lavorando in direzioni simili. E poi facciamo una piccola chiusura il 15 luglio con il nostro amico Saverio Raimondo, che appunto fa stand-up comedy, è un fan e seguace storico ormai del nostro progetto, e già l'anno scorso ha fatto un po' la chiusura di stagione e quest'anno la ribadiamo il 15 luglio. Poi chiuderemo qualche giorno e poi in realtà siamo aperti tutto agosto e riprenderemo da fine agosto con nuovi incontri per tutto fine agosto-settembre. Insomma, diciamo che adesso qui, avendo 3 spazi, la programmazione è sempre più fitta, perché poi, ecco, la vineria, ci sono spesso eventini legati anche appunto alla scoperta dei produttori, di cose di questo tipo, e di qua facciamo presentazioni, poi facciamo il festival all'aperto d'estate, adesso stiamo anche pensando a una programmazione proprio culturale specifica per il chiosco, perché come dicevi te, nel chiosco che è stato poi formalmente disegnato, lo ricordo, lo dico che me lo sono scorato prima da questo designer che si chiama Giuseppe Arezzi, che è un designer siciliano molto bravo, molto sensibile, ha disegnato anche questi sorta di sgabellini che sono proprio site specifica alle scalette di Sant'Ercolano, perché sono molto bassi e i centimetri che gli mancano li prendono dall'altezza del, sono proprio fatti per essere posizionati lì
0: su una
1: e
0: scala,
1: quindi faremo esatto, faremo degli eventi lì prendendo un po' possesso dello spazio pubblico delle scalette, come
0: allora,
1: poi facevamo
0: guarda, adesso
1: all'inizio.
0: Proprio nel finale hai un minuto per indicarci una rivista, un magazine, qualcosa che secondo te è proprio assolutamente in questo momento vale la pena di essere letto, qualcosa su cui bisogna mettere le mani. Io ho delle cose vostre molto belle, per dire, ho una cosa indimenticabile che non mi ricordo più, però che rivista fosse, che parla, che vede il fenomeno delle migrazioni a tutti i livelli, a partire dai batteri fino a...
1: Ah sì sì, questo credo che fosse una rivista che si chiamava Migrant, che è
0: bellissimo,
1: uscita adesso,
0: guarda,
1: uscire anni fa, ma era decisamente molto molto molto interessante.
0: Sì, era proprio bello. Quelli li ho ancora a casa, ne avevo comprato due o tre, li ho letti varie volte, perché poi dopo sono quelle cose chiaramente piene di notizie che più che leggere insomma fanno anche un po' d'archivio, ma davvero molto interessanti. Dai, dici un titolo.
1: Io guarda, rischiando l'autocelebrazione, devo consigliare il nostro Lezioni di Anarchia, perché comunque è il libro a cui abbiamo praticamente, sono tre volumi che fanno divulgazione.
0: Avevamo anche presentato la
1: esatto, che fanno tre, che fanno divulgazione sul discorso anarchico, e finalmente la trilogia si è compiuta, ecco, qualche mese fa con l'uscita del terzo volume, che è un volume sull'utopia, che è un tema secondo me centrale della contemporaneità, perché poi riguarda un po' questa presunta ormai incapacità di sognare, di pensare mondi radicalmente diversi, e quindi è un volume che affronta questa problematica e dà delle risposte come sempre parziali, aperte, e con un grande sforzo diciamo culturale e anche economico, in occasione dell'uscita del terzo volume abbiamo ristampato i primi due, e quindi per la prima volta questa cosa qua si presenta come una trilogia completa, sono anche dei bellissimi oggetti illustrati da Beppe Giacobbe, e niente, insomma, fortunatamente anche un esempio molto, credo, lodevole di indipendenza editoriale, perché sono libri che veramente non stanno su Amazon, non stanno nelle librerie di catena, non stanno nei grandi store, vengono acquistati da alcune librerie, ecco, in maniera diretta da noi, senza intermediari, e con questa formula qua siamo riusciti comunque a venderne migliaia e migliaia di copie, che sono numeri che insomma per l'editoria indipendente, per di più su tematiche anarchiche, sono numeri abbastanza unici, insomma, ecco, quindi faccio un po' di promozione di questo progetto che... a cui tengo moltissimo, insomma, a cui ho dedicato parecchi mesi della mia vita.
0: Vabbè, mi sembra giusto. Allora Antonio, io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato questa vicenda, per averci ricordato quali sono le attività presenti, future di Edicola 518, insomma, se qualcuno capita a Perugia in questi mesi, sicuramente questo è un posto che vale la pena di visitare. Grazie ancora e buon lavoro, e a risentirci.
1: Grazie mille a te, a voi dello spazio anche che sempre ci offrite.
0: Ciao,
1: un abbraccio a tutti, a tutte, a presto.
0: Grazie.

100%, 100% hardcore, 100% hip hop, 100% vivo insieme rappresenta, 100% dope, 100% style, 100% 96, 100% hardcore, 100% hip hop, 100% vivo insieme rappresenta, 100% dope, 100% style, 100%

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io sono

0: Ben ritrovate e ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, trasmissione della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto. In questa puntata è nostro ospite Davide Grasso, ricercatore del Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino, con il quale presentiamo la conferenza Syria Wider Transition, Social Political Processes, Economic Transformation and Redefinition of Democracy, cioè Siria, dove sta andando la transizione, processi sociopolitici, trasformazione economica e ridefinizioni della democrazia. Il convegno è in programma l'11 e il 12 giugno al campus Luigi Einaudi dell'Ateneo torinese. Intanto ben ritrovato Davide.
1: Grazie dell'invito, un saluto a tutte e a tutti.
0: Dunque, dall'8 dicembre 2024, scrivete nella presentazione del seminario, la Siria sta attraversando una transizione sociopolitica ed economica di grande rilevanza storica. Il riferimento è al rovesciamento del regime Ba'ath degli Assad al potere dal 1971 e alla presa di Damasco da parte di Hayat Tahrir al-Sham con l'insediamento dell'attuale governo ad interim guidato da Ahmed al-Shara, prima conosciuto come al-Jolani. Da allora, ricordate sempre nell'introduzione al convegno, sono accadute molte cose. Tra queste nominiamo qui l'annuncio di una nuova costituzione scritta dal nuovo potere di Damasco, i massacri nei confronti della minoranza alawita sulla costa siriana, gli scontri armati nel sud con la popolazione drusa di Sueida e lo scorso gennaio la guerra tra le forze armate del governo di transizione e le forze siriane democratiche dell'amministrazione autonoma democratica della Siria del nord e dell'est. In tutto questo, nonostante queste tensioni, formalmente questa transizione promessa dal Shara, sostenuta da attori locali e internazionali, prosegue. Ora, Davide, questa è ovviamente una brevissima sintesi, lascerei a te la parola per inquadrare in maniera più approfondita qual è la situazione attuale, soprattutto quali sono i problemi principali e le sfide attuali, per dare una cornice ai temi che saranno poi sviluppati in questo convegno.
1: Sì, allora la Siria sta vivendo una transizione complessa, molto violenta, anche se non fa notizia. Del resto la Siria è associata da anni a una dimensione di violenza che in alcune fasi è anche stata estrema e molto estesa. Adesso è una violenza che pare endemica, che si ripropone su tutto il territorio in diverse forme. Ci sono ancora parti della Siria che non sono completamente sotto il controllo del governo. In realtà c'è la regione attorno alla città di Sueida nel sud, quella maggioranza drusa che è completamente fuori dal suo controllo, ma soprattutto c'è una scommessa internazionale che è riferibile soprattutto ai paesi della NATO e della Lega Araba, alcuni in particolare quelli del Golfo, che hanno legittimato molto rapidamente le forze che hanno preso il potere nel dicembre del 2024 e quindi c'è anche, diciamo, questa situazione di legittimazione esterna che, a cui non sembra come dire, corrispondere una legittimazione interna a livello sociale, etnico, politico altrettanto forte. È un governo, questo di transizione, che gode più che di un consenso, di una forma di appoggio condizionale da parte sicuramente di gran parte dei siriani, fondato però su una diciamo, coscienza negativa del fatto che, come dire, importante che la Siria si sia liberata dopo decenni e soprattutto dopo 14 anni di guerra di quel sistema di potere, che era un potere sicuramente poliziesco, militare, politico, ma anche economico, che era legato, diciamo, a quella versione del partito Ba'ath che era stata forgiata dalla famiglia Assad, che non va dimenticato, non va confusa, diciamo, col ba'athismo in generale, che ha avuto molte forme. Si trattava di un regime che era mal sopportato da gran parte della popolazione, che si è macchiato di crimini inauditi dopo le manifestazioni e le rivolte del 2011, e dunque questo cambiamento, questo percorso verso quella che viene chiamata Siria Jadida, cioè una nuova Siria, gode del favore, diciamo, in termini generali sicuramente di gran parte delle siriane e dei siriani. Questo non vuol dire che non vi siano tutta una serie di dubbi che si sono manifestati fin dall'inizio da parte di attori organizzati e di settori sociali nei confronti dei caratteri ideologici delle forze che sono giunte al potere, di orientamento islamista salafita, e anche delle politiche che sono state messe in campo. In questo momento forse è interessante che uno degli elementi che sta emergendo con maggior forza sia proprio quello economico. Non bisogna dimenticare, ad esempio, che lo scorso gennaio il governo ha con successo lanciato un'offensiva contro l'amministrazione autonoma del Nord-Est, in particolare contro le regioni a maggioranza araba dell'amministrazione autonoma. Le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto probabilmente sanno che si tratta di questa forma di autonomia democratica promossa dal movimento confederalista di matrice curda, che però aveva saputo nel corso degli anni creare delle forme di coinvolgimento socio-economico e politico anche in settori sociali e popolari, politici, non curdi. Questa dimensione è franata lo scorso gennaio non soltanto a seguito dell'offensiva governativa, ma soprattutto a seguito della decisione statunitense di benedirla e appoggiarla a livello diplomatico, in qualche modo provocando una sollevazione di settori della popolazione araba di città importanti come Raqqa, Deir ez-Zor o Tabqa, che hanno causato il successo dell'offensiva governativa. Quello che è significativo è che in questo momento vediamo delle tensioni crescenti, soprattutto nel governorato di Raqqa, che vedono proprio quegli stessi attori imprenditoriali legati alla produzione del cotone, in particolare alla produzione agricola del nord-est più in generale, ribellarsi esplicitamente al governo, non soltanto con delle manifestazioni pubbliche, ma anche con delle forme di sciopero, se così si può chiamare, di rifiuto di vendere il proprio prodotto, il grano, il cotone, al governo, a causa dei prezzi molto sfavorevoli che il governo impone. Ed è interessante che proprio le indagini svolte in quella zona l'autunno scorso, quindi alla vigilia dell'offensiva del governo, avevano segnalato come una delle ragioni di forme di malcontento di questi attori imprenditoriali nei confronti dell'amministrazione autonoma era che ritenevano di essere pagati troppo poco per i prodotti che storicamente in Siria i prodotti agricoli vengono sempre venduti a istituzioni pubbliche, quindi si trattava del regime Assad fino a un certo punto e poi dell'amministrazione autonoma quando ha preso sopravvento in quelle zone. Il fatto che adesso il governo abbia imposto il prezzo di circa $320 alla tonnellata per il grano, per esempio, contro i 420 che offriva l'amministrazione, la dice lunga su quali siano le difficoltà che ha questo nuovo regime, di quanto possano essere strutturali le contraddizioni che si vengono a produrre per i prossimi anni. Quindi una svendita sostanzialmente degli asset, delle risorse del paese ad attori occidentali, ma anche turchi, emiratini, sauditi, a cui non sembra corrispondere una capacità sostenere l'economia del paese e anche l'ecologia del paese. Se pensiamo che persino l'accordo con la Turchia, che ha permesso un maggiore afflusso di acque dell'Eufrate in Siria, questione importante dal punto di vista agricolo ma anche energetico, ha provocato delle inondazioni e la popolazione di nuovo sta protestando per inadempienze e incapacità del governo a far fronte a questi fenomeni che peraltro erano gestibili. Quindi nel complesso abbiamo una dimensione politico-ideologica e un retaggio di conflitto importante. Come dicevi tu, ci sono stati e ci sono tuttora delle problematiche importanti rispetto alla tutela delle differenze delle identità, poi religiose, poi linguistiche. C'è la questione di genere, ma c'è anche una questione economica interna che si sta profilando, ed è per questo che abbiamo cercato di organizzare questo seminario invitando sia dei sociologi che degli economisti, dei giuristi o anche delle figure del giornalismo indipendente che hanno di recente visitato quei territori, oppure che semplicemente provengono da quei territori, perché buona parte degli ospiti di questo seminario sono siriane e siriani.
0: Tra poco vedremo più da vicino il programma e quindi anche gli interventi. Rispetto alla situazione attuale in Siria, citavi il tema culturale delle nazionalità, il tema economico, il tema di genere. C'è anche un tema politico in senso stretto, legato proprio anche alla forma dello Stato e delle sue istituzioni, anche ma non solo in relazione all'accordo che poi era stato raggiunto per porre fine alla guerra a gennaio nel nord-est. Parlo ovviamente del tema che viene definito dell'integrazione, che peraltro non riguarda solo la questione del nord-est, ma in una certa misura anche le continue tensioni al sud con la città di Suweida.
1: Assolutamente, tensioni che tra l'altro riguardano anche per esempio la città e l'area di Homs, dove ci sono continuamente problematiche, poi dovute a appropriazione indebita di proprietà da parte di famiglie nei confronti di altre famiglie che talvolta tendono un po' a mascherare i propri interessi con delle supposte, diciamo, lamentele per il comportamento che parte della popolazione ha avuto durante la guerra, ma in realtà spesso si tratta di famiglie alawite che vengono, i contadini che vengono espropriate delle loro proprietà da parte di famiglie sunnite, quindi famiglie che si sentono in qualche modo legittimate dal governo, il quale sta anche da mesi ormai espellendo parte della popolazione alawita dalla stessa capitale Damasco. Quindi abbiamo una dimensione sociopolitica che trova corrispondenza in una visione, diciamo, verticale, accentratrice, autoritaria della transizione, che lascia preludere anche una visione futura dello stesso tipo per quanto riguarda le istituzioni siriane, che da un lato è in linea comunque con, diciamo, il punto di vista generale che le forze islamiste hanno nella regione, ma dall'altro è evidentemente sostenuta dagli Stati Uniti, che sono il vero attore che sta, come dire, producendo e accompagnando questo tipo di scenario. Se pensiamo che Thomas Barrack, il ambasciatore statunitense in Turchia, che è stato protagonista in questi anni di questa forma di strangolamento dell'autonomia democratica nel nord-est da parte del governo, sostenendo tutte le iniziative di Damasco, è stato proprio pochi giorni fa nominato non soltanto inviato presidenziale statunitense per la Siria, ma anche per l'Iraq, fa capire come questa sia chiaramente la politica di Donald Trump per la regione e per la Siria in particolare, come questo rappresenti, diciamo, la vera leva politica che sta determinando l'itinerario della transizione, una transizione che l'amministrazione democratica e il Movimento Confederale aveva chiesto fin dall'inizio che fosse inclusiva, quindi che non necessariamente sposasse unicamente, come chiaro, i punti di vista dell'amministrazione del Nord-Est, ma fosse comunque espressione di una convergenza attorno dei punti fondamentali da parte di attori che, pur partendo da percorsi diversi, potevano avere una forma di comune interesse a creare una pace sociale, politica, oltre che militare, vera. Questo non è possibile al momento perché invece abbiamo un governo che è strutturato attorno a questa dichiarazione costituzionale, che non è ancora la Costituzione siriana, ma è diciamo, l'impianto normativo dello Stato durante la transizione, che è stata sostanzialmente firmata dal presidente Ashara, che è stato comunque proclamato da un'assemblea di suoi fedelissimi, in particolare provenienti dalle milizie filoturche, da quella di Hayat al-Racham, e che, diciamo, permette al presidente di esercitare un potere non illimitato ma sostanzialmente poco limitato, in assenza di vere e proprie elezioni, in assenza di un coinvolgimento popolare nelle decisioni, si crea una, diciamo, dimensione piramidale, verticale, verticistica delle istituzioni, che non promette nulla di buono e che, accanto a quelle difficoltà sociali ed economiche di cui parlavo, potrebbe purtroppo provocare disastri per il futuro, perché le istituzioni, la società possono nuovamente precipitare in conflitti armati, anche perché comunque ci sono attori regionali ai confini della Siria, in primis Israele, ma anche la Turchia e altri ancora, che possono trarre profitto comunque da nuovi disordini del paese in futuro.

0: Veniamo ora, Davide Grasso, alla conferenza dell'11 e 12 giugno al campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino. Leggo dal programma: sociologi, economisti, giuristi e giornalisti siriani e non siriani, oltre a persone direttamente coinvolte nel processo rivoluzionario, si riuniranno in Italia per discutere apertamente questioni fondamentali da una varietà di punti di vista e prospettive. Vuoi presentarci alcuni di loro e naturalmente alcuni dei temi fondamentali che verranno sviluppati?
1: Sì, diciamo che potremmo partire dai temi che sono fondamentalmente quello giuridico e della concezione dello Stato che si sta profilando in primo luogo, quello economico ed ecologico in secondo luogo, quello più diciamo squisitamente politico in terzo luogo, e con questo diciamo terzo capitolo intendiamo parlare di tutta una serie di tematiche che vanno dai processi di identificazione alle dinamiche di interesse che riguardino appunto il genere o la fede o ancora la lingua, la percezione della propria nazionalità. E quindi abbiamo intitolato una di queste sessioni, per esempio, come conciliare l'inconciliabile. Abbiamo invitato a esprimersi Sari Hanafi, che è già stato presidente dell'Associazione Internazionale di Sociologia, quindi una figura di primissimo piano a livello mondiale, palestinese ma nato profugo a Yarmouk, quindi alla periferia di Damasco, professore all'Università di Beirut, che cercherà di spiegare le teorie che ha pubblicato in questi anni su come sia possibile quello che lui chiama un secolarismo dialogico, e cioè una forma, come dire, di opposizione alle dinamiche di intolleranza estrema, di contrapposizione identitaria estrema, però attraverso anche un rifiuto di forme, diciamo, di secolarismo più tradizionale, se vogliamo più aggressivo, che non riconoscono comunque il carattere conservatore di una parte importante della società, non riconoscono come legittimi magari i valori tradizionali cui le comunità vogliono comunque riferirsi. Accanto a lui avremo per esempio in quella stessa sessione, per affrontare le questioni di genere, Valeria Mongelli, che è una giornalista indipendente italiana che è stata assieme alle IEPG, alle Unità di Protezione delle Donne nel Nord-Est, sia subito prima che subito dopo i fatti di gennaio, e quindi ci potrà anche dare delle risposte su quello che è un grande interrogativo, cioè su come le Unità di Protezione delle Donne curde vedono l'attuale transizione, vedono anche gli eventi di gennaio, perché sappiamo che non sono mancate le contraddizioni, per quanto magari non clamorose, però con il resto del movimento confederale, almeno in alcuni frangenti, e come le donne comunque siano gelosamente attaccate a una loro autonomia. Del resto il movimento delle donne confederale si è formato a partire dagli anni 90 proprio sulla base, come dire, del rifiuto del compromesso maschile ai vertici, che sacrifica le dinamiche e gli interessi e l'autonomia delle donne. Pensiamo al martirio di Eval Beritane nel 1993, che ha dato avvio a questo processo, che era dovuto proprio al suo rifiuto del compromesso tra i leader, come dire, del suo stesso movimento all'epoca, il PKK, e quelli delle forze avverse, comunque dirette da uomini. È chiaro che in questo momento non soltanto lo Stato siriano è diretto quasi interamente da uomini, o possiamo dire interamente da uomini, e il sistema della copresidenza, per esempio, è stato abolito in tutte le regioni conquistate dal governo, anche a est dell'Eufrate, ma anche i negoziatori del movimento confederale, anche se non sempre, sono spesso stati uomini. Quindi è sicuramente interessante sentire da Valeria Mongelli quello che ha potuto ricavare dalle interviste e dalla convivenza che ha avuto con le IEPG in quelle regioni. Ci sarà anche Masenezzi, che invece è un giornalista e dottorando di Sueda, druso, che ci spiegherà in quella realtà del sud, che è ancora completamente indipendente dopo i fatti molto sanguinosi di un anno fa, gli scontri tra le milizie del governo e quelle locali, che cos'è questo alto comitato giuridico che si è formato su Eida, che governa la città, e questa guardia nazionale drusa di fatto che difende questa forma di autogoverno, protetta peraltro da Israele, dico protetta tra virgolette perché si tratta naturalmente di un posizionamento interessato da parte di Israele, ma è pur vero che si tratta di un rapporto che esiste tra le elite, diciamo, che stanno in qualche modo gestendo su Eida e lo Stato israeliano. D'altro lato, l'aspetto economico sarà affrontato da Jihad Yazji, che è il principale economista siriano, il fondatore di Syria Report, che è il massimo, diciamo, sito di informazione sugli investimenti, sull'evoluzione economica in Siria da molto tempo, ma anche da Aziz Aslan, che invece è una sociologa dell'economia curda che sostiene il movimento confederale. Lei non è siriana, lei è curda, diciamo, del Bakur, però ha lavorato a lungo in Rojava, ha studiato il sistema delle cooperative e interverrà proprio su questo tema, cioè su come, come dire, il capitalismo attraverso l'islamismo giunto al potere

0: proprio giovedì mattina la prima sessione, che è molto importante perché va sul terreno, diciamo, più politico-giuridico, con una ospite davvero d'eccezione, Zaina Erheim, che è stata una delle ragazze che nel 2011 hanno fondato i comitati di coordinamento locale, che erano i primi comitati per la ribellione della primavera siriana del marzo-aprile 2011. Che ha vissuto quindi la rivoluzione in prima persona, ma che ha dovuto, come tante tanti altri di quell'esperienza, poi in qualche modo patire la repressione incrociata sia del regime di Assad che delle forze islamiste armate sostenute dalla Turchia o da altri attori regionali. Quindi lei poi è divenuta una giornalista e una attivista per i diritti delle donne, non soltanto in Siria, ma in tutto il mondo musulmano. Il suo punto di vista sarà importante proprio per chiedersi che cos'è una rivoluzione e se quello che vediamo oggi ha realmente qualcosa a che fare col 2011 o no. Dopo di lei interverranno due giuristi, Abdulhai Sayed, che era professore di diritto all'Università di Damasco, e Jean-François Kerléau, che è un costituzionalista francese, i quali spiegheranno da un lato, diciamo, i caratteri legali di questa transizione, questo fenomeno di accentramento in atto, e Jean-François Kerléau invece è uno dei pochi giuristi che a livello internazionale hanno studiato e pubblicato sui contratti sociali dell'autonomia democratica e sul loro significato strettamente giuridico, e anche già in passato espresso dei punti di vista davvero interessanti su come si sia trattato questi contratti sociali, dei documenti molto importanti per la storia del diritto, perché capovolgono tantissimi assi interpretativi riguardo la legge, il diritto, il concetto di repubblica, di democrazia, e di come questi contratti sociali chiaramente siano incompatibili al 100% con la direzione presa dal governo di transizione. Quindi questi sono, diciamo, gli ospiti principali, però voglio ancora menzionare Patrick Henry, che è stato uno dei primi studiosi internazionali ad avere la possibilità di vivere sotto il governo di salvezza di Ayatollah Hirashama Idlib, a intervistare Ashara quando ancora si chiamava Jolani, nelle prime interviste che faceva senza passamontagna, che ha vissuto a lungo e conosce Ayatollah Hirashama quasi dall'interno, se così si può dire, che ha pubblicato un libro interessante su questo movimento salafita l'estate scorsa, e, come si dice, last but not least, Sharfan Muslim, che è il rettore dell'Università di Kobane, che sarà in presenza a Torino per spiegare come sta andando uno dei capitoli più importanti del negoziato dell'integrazione del sistema confederale nella Repubblica, che è quello dell'integrazione accademica, che naturalmente preoccupa tantissimi, tantissimi studenti siriani, curdi e non solo, che hanno i loro diplomi universitari dalle università di Kobane, del Rojava o di Raqqa, e che vorrebbero che fossero riconosciuti, così come che le istituzioni accademiche confederali possano entrare a far parte del sistema accademico siriano.
1: Dunque, giovedì 11 giugno e venerdì 12 giugno, a partire dalle 9 del mattino, al campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino, il convegno, il seminario Siria, dove sta andando la transizione, processi sociopolitici, trasformazione economica e ridefinizioni della democrazia. Lo abbiamo presentato con il coordinatore di questa conferenza, Davide Grasso, ricercatore dell'Università di Torino al Dipartimento Cultura, Politica e Società. Grazie di essere stato con noi, alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: È tutto per quanto riguarda questa puntata di Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, trasmissione della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto, in onda il venerdì e poi il lunedì mattina in replica alle 6:30. Buona continuazione e buon ascolto su Radio Onda d'Urto.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM ad DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Lunedì 8 giugno, Radio Onda d'Urto, la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Saluto agli ascoltatori e le ascoltatrici, ritrovati sulle nostre frequenze. Buon inizio settimana. Corriere della Sera ha un titolo, come dire, in taglio o medio: Israele-Iran, nuovi venti di guerra, l'IDF colpisce a Beirut, Teheran risponde a colpi di missili, Trump ora basta trattate, tutti intercettati i razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader USA, Netanyahu, non reagire, ma Ben Gvir dice devono bruciare. Poi in taglio alto, banche parte, la sfida su MPS per il super polo, BPM fusione, Intesa rilancia con Unipol e BPER. Siamo di fronte quindi a una sorta di risico bancario, con anche l'acquisizione di potere, insomma, da parte del gruppo di Unipol, che acquisisce tantissime quote di mercato proprio sulla, nel settore. Poi ancora sulla prima pagina del Corriere, il rebus degli aiuti per Kiev tra Unione Europea e USA, e ancora paura per Eriksen, ancora un malore durante la partita. Poi una centropagina c'è il racconto di quelle che sono state le kermesse, come dire, sportive della domenica, quinto trionfo consecutivo in Formula 1, il tennista cede a Zever con Antonelli da leggenda, dominio a Monte Carlo, mentre Cobolli che lotta fino all'ultimo ma al quinto set perde contro Zverev ai Roland Garros di Parigi. Iran, missili su Israele, titola invece la Repubblica. L'IDF attacca a Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli USA, Trump a Netanyahu, fermati, accordo vicino, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca, così l'apertura di Repubblica stamattina. In centro pagina Antonelli, principe di Monte Carlo, Cobolli sfiora il trono di Parigi. Poi sulla colonna di sinistra, risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM. Messina muove sulla banca senese, Castagna corre in aiuto di Lovaglio. In taglio basso, senatore di Fratelli d'Italia accusato di stupro, la russa apre un'inchiesta. Con la vittima, insulti dopo l'abuso, ho detto solo la verità. Andiamo sulla prima della Stampa, il titolo di apertura: Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, missili dei Pasdaran sul nord di Israele, summit volenterosi Zelensky, nuovi aiuti militari, le condizioni per la pace, con un'analisi se il Libano diventa lo scalpo di Bibi. E poi ancora inchiesta sulla colonna di destra, la corsa al carro di Vannacci tra Novax, militari ed ex camerati. Il prossimo fine settimana Roberto Vannacci riunirà il partito all'auditorium della Conciliazione a Roma, dove si terrà l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Poi sarà la volta di nominare dei commissari regionali che gestiscano il movimento, perché non siamo ancora pronti, dice uno dei suoi fedelissimi. In taglio medio, Intesa Unipol su Monte dei Paschi, riparte il Risico con l'ingresso del primo istituto italiano, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di Unicredit, oggi l'offerta con BPER dopo la proposta di fusione di BPM a Siena, sullo sfondo gli equilibri in generali. E ancora in centro pagina il mondiale degli altri, giovedì al via il torneo americano senza gli azzurri, investimenti miliardari in stadi e sicurezza. Lasciamo anche la stampa e andiamo a vedere quella che è la prima pagina del Fatto Quotidiano, il titolo di apertura: i racconti di Graziella in audio e in chat prima del Dietro Front, caso Minetti, la testimone spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio. Poi sempre più guerra, raid di Netanyahu su Beirut e missili iraniani su Israele. E ancora il Fatto Economico, pensioni, flat tax e armi hanno ucciso il welfare. In taglio alto, commissione Covid, i consulenti di Fratelli d'Italia fanno audizioni in caserma, denuncia 5 Stelle PD sentiti di nascosto un PM e un militare. Poi guerra su MPS, intesa disturba il terzo polo bancario di Giorgetti, Risico, fusione a BPM sullo sfondo Mediobanca e Generali. E poi andiamo sulla prima pagina invece del Domani, MPS, grande sfida tra Intesa e BPM, il Risico riparte, obiettivo generale, inizia il secondo tempo della partita bancaria, al Senato scoppia lo scandalo Silvestro, l'istituto di Castagna propone a Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo polo italiano, contromossa di BPER e del colosso guidato da Messina, un'offerta per conquistare anche il Leone. Sempre sulla prima del Domani, sulla crisi energetica politica e serva del mercato, rivedere i modelli. Poi in taglio medio, Libano, BB scarica Trump e attacca, l'IDF bombarda i sobborghi di Beirut, le pressioni su Netanyahu per ribellarsi alla tregua. E ancora i due volti di Meloni, l'europeista. In taglio basso, sport, Roland Garros lo vince Zverev, ma Cobolli è un talento prezioso. E ancora poi per la finestra dedicata ai fatti, Minetti, le troppe versioni di Torres e la madama, ma nessun festino, così il Fatto Quotidiano. Andiamo sulle pagine del Sole 24 Ore, famiglie, gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono congedi parentali e bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30. In taglio medio, affitti, per la cedolare test in Cassazione, fisco e immobili, mercato, eliti in stand-by in attesa delle sezioni unite sulle regole per le foresterie. Sempre in prima pagina, idrogeno verde e cattura della CO2, aziende in attesa delle regole, si parla di decarbonizzazione. E poi verso la Coppa del Mondo, mondiali, scende in campo anche l'intelligenza artificiale, così la finestra che troviamo sulla prima pagina della Sole 24 Ore. volenterosi proposti per la tregua in Ucraina, così l'apertura sul giornale di Brescia, vertice di Zelensky con Starmer, Merz e Macron, ora congelare le linee e negoziare con Mosca. Poi in taglio medio Brescia, Capoa, Ascoli, ci riproveremo. Iran, 100 giorni di guerra senza una prospettiva di pace, stallo nelle trattative, droni a Hormuz, Trump pensi a dirottare i beni di Teheran. L'ennesima notizia su un incidente fatale sulle strade, fatale questa volta a San Martino, un'altra croce sulle strade. E poi in taglio basso Molinetto, migliaia di alpini pensando alla dunata 2027, la Mille Miglia scalda i motori, il Gaburi a Vesco e Salvinelli. Andiamo a vedere anche quella che è la prima pagina della Brescia Oggi. Brescia, il finale è amaro, rimandato il ritorno in B, già pronti a riprovarci, così il titolo di apertura. Poi comitati Vannacci, 1500 iscritti bresciani da Desenzano ad Arfo, passando per Brescia, la Bassa e la Valtrompia, futuro nazionale. Il movimento della generale Roberto Vannacci nella Bresciano conta 16 comitati autorizzati e circa 1100 o 1500 iscritti. Poi ancora rifiuti pericolosi, discarica abusiva a Isorella, il capannone agricolo ospitava una discarica abusiva di rifiuti pericolosi gestiti senza autorizzazione, l'hanno scoperta a Isorella i carabinieri forestali, che hanno denunciato il titolare della ditta. In taglio basso, strage infinita sulle strade bresciane. Ricordiamo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali alle 8:30, mentre alle 9:15 la rassegna stampa dei quotidiani locali. Adesso invece è arrivato il momento di storia di classe.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Mila studenti assaltano la sede del giornale, bloccando con barricate l'ingresso del quotidiano per impedire l'uscita del giornale. Ne scaturiscono scontri con la polizia, che saranno ricordati come la battaglia di Via Solferino. 3.000 studenti assaltano la sede del giornale, bloccando con barricate l'ingresso del quotidiano per impedire l'uscita del giornale. Ne scaturiscono scontri con la polizia, che saranno ricordati come la battaglia di Via Solferino. Il bilancio è di 12 arresti, 250 fermati, diversi contusi e 87 denunce.
3: 8 giugno 1968, Milano, la battaglia di Via Solferino. Il movimento studentesco decide di indire un processo pubblico e una manifestazione durissima contro il Corriere della Sera, reo di aver organizzato una campagna diffamatoria contro il movimento e la contestazione. Fu scelto un piano che prevedesse un metodo di attacco diverso da quello tradizionale. La polizia e il Corriere si aspettavano un raduno, un corteo e un'occupazione. Invece il movimento decise di bloccare i pulmini del giornale per impedirne la distribuzione. Un comizio iniziale durò 2 ore in Piazza del Duomo, completamente circondata da caschi blu e polizia. Il corteo si allontanò quasi in silenzio dalla piazza, ma giunto il Largo Treves di fronte a Via Solferino si divise in 4 tronconi, uno su Via Statuto, altri 2 si diressero in Piazza San Marco, l'ultimo si fermò in Largo Treves, circondando praticamente l'edificio del Corriere. Ogni troncone era munito di catenelle per unire le auto in mezzo alla strada, razzi di segnalazione, biglie per ostacolare arrivare le cariche della polizia. Alle 23.30 un razzo luminoso partì da Largo Treves e scoppiò in cielo. Era il segnale per gli altri tronconi. In pochi minuti le barricate vengono erette, le auto incatenate, mentre più indietro i compagni preparano bottiglie incendiarie. L'ordine era di non tirare i poliziotti, ma dovevano servire a incendiare le barricate per ritardare le cariche della polizia, coprire la fuga e dare il tempo per costruire una seconda barricata con le auto più indietro e così via. Verso mezzanotte iniziarono le prime cariche. Sotto una pioggia di lacrimogeni fu abbandonata la prima barricata. Quando poi i poliziotti superarono il primo ostacolo, inciamparono cadendo a terra grazie a centinaia di biglie di vetro sparse sulla strada. Così ci fu il tempo per costruire una seconda barricata, respingendo il primo assalto col lancio di mattoni e pietre prese da un vicino cantiere. Fu un continuo moltiplicarsi di barricate e scontri. La polizia non sapeva più cosa fare. All'1.30 di notte i camioncini del Corriere per il centro Italia erano bloccati. La battaglia durò quasi 5 ore. Fino alle 4 del mattino il movimento ha tenuto in scacco il battaglione Padova e il terzo celere di Alessandria, quelli specializzati nella repressione delle lotte operaie. Finiti gli scontri, però, iniziarono i rastrellamenti e i posti di blocco. Furono 350 i fermi eseguiti dalla polizia.

Segui Radio Nadurto, iscriviti al canale Telegram Radio Nadurto per rimanere aggiornati su notizie e approfondimenti. Cerca su Telegram Radio Nadurto.

Radio Onda d'Urto, lunedì 8 di giugno, l'aggiornamento con le notizie. Cominciamo dal Medio Oriente. L'aviazione israeliana ha colpito obiettivi militari appartenenti al regime iraniano nell'Iran occidentale e centrale, così le forze di difesa israeliana in un post pubblicato sull'account ufficiale di X dell'IDF. Rumori di esplosioni sono stati uditi a Teheran, a Tabriz e Isfahan, secondo quanto riportato dai media locali nelle prime ore di oggi. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche afferma che Israele ha attaccato obiettivi sul nostro territorio utilizzando missili balistici lanciati dall'aria. La dichiarazione delle guardie rivoluzionarie è stata diffusa dall'agenzia di stampa IRNA. Già domenica pomeriggio Israele aveva pesantemente bombardato i quartieri sciiti di Beirut, in particolare il distretto di Daie, in risposta a suo dire ai lanci di razzi di Hezbollah verso il territorio israeliano, che sono stati comunque tutti intercettati. Un episodio che ha scatenato nel corso della notte una ripresa in grande stile degli attacchi incrociati tra le parti, con anche l'Iran che ha ripreso il lancio di missili verso lo Stato ebraico. Era da 60 giorni che questo non avveniva. La Casa Bianca non ha dato il semaforo verde all'attacco israeliano contro Beirut, che ha poi portato all'attacco missilistico dell'Iran contro Israele. Lo riporta il giornalista di Axios Barak Ravid, citando un funzionario statunitense che ha aggiunto: non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda. Tornano a farsi vivi anche gli Houthi e gli yemeniti, che hanno lanciato almeno un missile balistico contro Israele in solidarietà con il regime iraniano. Il missile è stato intercettato. Allarme aereo ed esplosioni anche alle porte di Riyadh. Secondo i media sauditi, Pasdaran avrebbero colpito una base militare alle porte della capitale. Le altre notizie: l'affluenza alle urne in calo per i ballottaggi. Il calo è stato consistente di diversi punti. Si vota anche oggi per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Le urne resteranno aperte anche oggi fino alle ore 15, dopo inizieranno le operazioni di spoglio. Andiamo in Perù, a metà scrutinio. Fujimori 5 punti avanti su Sanchez con il 52% dei seggi scrutinati. La candidata di destra è al 52%, il progressista al 48%. Xi Jinping è arrivato a Pyongyang, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua, per la sua prima visita ufficiale in Corea del Nord dal 2019. Xi, che terrà colloqui con Kim Jong-un durante la sua visita di 2 giorni, è giunto nella capitale nord coreana nella giornata di lunedì, ha riferito la Xinhua. Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Lo ha reso noto Intesa San Paolo. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Una volta completata l'OPA lanciata da Cadesas sul Monte dei Paschi, la compagnia, presieduta da Carlo Cimbri, si legge in una nota, proporrà a Biper, di cui è azionista di riferimento, una combinazione tra la stessa Biper e la banca ceduta da Intesa con il gruppo post fusione, che prenderà il nome Banca Monte dei Paschi. A supporto dell'operazione, si legge in una nota, è previsto un aumento di capitale di Unipol Assicurazioni fino a 2,5 miliardi di euro.
tutto per questa edizione della Radio Giornale. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua 730 scrivi il codice 0208462014 per maggiori informazioni. Consulta il nostro portale radioondadurto.org oppure chiamaci in redazione allo 030 45 670. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti i lunedì sera vi ricordiamo dalle 19.30 alle 20.30 allo sportello antisfratti al magazzino 47 di via industriale 10 a Brescia. Promuove l'associazione Diritti per Tutti. Lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona si può prenotare mandando una mail a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure tramite WhatsApp al 329 6975 387. La casa è un diritto per tutti e tutte. Prosegue il presidio permanente per la Palestina a Brescia tutti i giorni dalle 19 alle 20 fino a martedì 9 giugno. Il presidio è in piazza Tebaldo Brusato. Sportello salute dell'associazione SOS Diritti ODV. Lo sportello salute ti aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. Questo lunedì dalle 17.30 alle 19 è in via Eritrea 20 presso la casa della sinistra. Che Dio perdona a tutti, questa è la proiezione alle 20.50 questa sera al Cinema Sereno del Villaggio Sereno a Brescia. Venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 la cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka. Oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria alle 20, la cena a supporto della popolazione, menù carne con patis, riso basmati, pollo con curry, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry e papa dam dolce. C'è anche la possibilità di un menù vegano, la sottoscrizione è di 12 euro per entrambi i menù, la prenotazione obbligatoria chiamando lo 030 45 670. Il ricavato della cena andrà a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, associazione benefit srilanchese. L'ultimo appuntamento con la maggio con la radio è per domenica 14 di giugno, Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Aduina, guida turistica di Bidi Brescia, la visita guidata alla mostra che è stata allestita a Palazzo Martinengo. Il ritrovo in Piazza del Foro il 14 giugno alle 18.10, durata della visita 120 minuti, il costo del biglietto di 15 euro, la visita guidata alla mostra è gratuita. Redazione chiocciola radioondadurto.org è il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

0: Allora, la manifestazione di ieri è stata molto grande, era da anni, diciamo almeno da 2 o 3 anni, che non c'era un Ni Una Menos così partecipato, anche perché quest'anno l'anniversario del Ni Una Menos è accaduto in un contesto particolare da un certo punto di vista. E nel contesto politico, sociale, economico che sta attraversando l'Argentina, di diciamo, recesso grosso dal punto di vista economico, da una politica, noi diciamo, di crudeltà organizzata, no? Da parte dello Stato nazionale, del governo di Milei, diciamo, austerity e di tagli alle tutte le politiche sociali che hanno una prospettiva di genere o femminista, che erano state conquiste del movimento femminista negli ultimi 15 anni. E in più quest'anno l'anniversario del Ni Una Menos diciamo, è stato concomitante con un altro femicidio terribile, il femicidio di Agostina Vega, una ragazzina di 15 anni che è stata uccisa da una persona che lei conosceva, una persona vicino a sua mamma, alla famiglia, in una situazione tra l'altro di diciamo dubbi grossi su come è stata portata avanti l'indagine. Agostina era sparita da casa sua la settimana prima e probabilmente se si fossero, diciamo, innescati alcuni meccanismi di ricerca sarebbe stata anche forse potuta salvare. Contemporaneamente negli stessi giorni in cui è stato ritrovato il corpo di Agostina sono stati trovati altri due corpi di due donne, due ragazzine anche, in due province dell'Argentina. Quindi sicuramente la giornata di ieri è stata particolare perché appunto non solo il Ni Una Menos, come tutti gli anni, è un momento in cui il movimento delle donne, il movimento femminista si ritrova per strada a esigere una volta ancora giustizia per quelle che non ci sono più, ma anche l'implementazione di politiche pubbliche che possano migliorare le condizioni di vita delle donne, della diversità, ma ovviamente ieri c'era una grandissima commozione per questi ultimi tre femicidi, particolarmente diciamo, con un impatto mediatico grosso, perché insomma, tre ragazzine, ma poi anche la situazione in cui sono accaduti ha aumentato questa visibilità. Però la manifestazione di ieri, ripeto, non è stata una manifestazione, scusa, questo volevo dirlo subito, è stata una concentrazione nella piazza del Congresso, però veramente moltitudinaria, tantissime persone. È stata tra l'altro fatta una convocatoria da parte del collettivo Ni Una Menos, una convocatoria trasversale. La conferenza stampa ha incluso i settori del sindacalismo femminista, le compagne delle organizzazioni sociali, rappresentanti della politica, deputate, senatrici. E le organizzazioni sindacali delle università, che in questo momento stiamo attraversando un attacco incredibile alle nostre condizioni salariali, ma anche alla condizione in generale della scienza e della ricerca in Argentina. Ed è stata appunto una convocatoria trasversale e una convocatoria anche e soprattutto agli uomini. Per la prima volta, almeno che io ricordi, questa volta la conferenza stampa ha chiesto espressamente agli uomini di partecipare, perché riteniamo che non sia possibile costruire una risposta efficace alla violenza di genere e ai femicidi se non c'è un compromesso, un impegno reale nella costruzione di nuove mascolinità che possano mettere in discussione il fatto che, se è vero che non sono tutti gli uomini, sono sempre gli uomini che stanno uccidendo le donne. E quindi bisogna iniziare a costruire una nuova narrativa, una nuova pedagogia per discutere il privilegio maschile, ma soprattutto perché si possa lavorare fin dall'infanzia per costruire forme di essere uomini in maniera diversa.
1: Chiarissimo, alla luce di quello che ci dici, mi piacerebbe mettere un po' un filtro storico, no? E quindi cosa ha rappresentato per un paese come l'Argentina l'emersione 11 anni fa di un movimento femminista così potente in grado di diventare poi movimento transnazionale, tanto che la dicitura Ni Una Menos nelle sue varie diciamo così, declinazioni e traduzioni è ovviamente accaduta e andata in tanti altri paesi, e cosa rappresenta rappresenta e può rappresentare oggi invece questo tipo di movimento che ovviamente nel corso di 11 anni è cambiato anche molto?
0: Beh, sicuramente io vivo qua da 20 anni e non ho dubbi nel dire che sicuramente il movimento Ni Una Menos è uno dei movimenti più interessanti, non il Ni Una Menos solo come il collettivo Ni Una Menos, se non il Ni Una Menos che cosa è riuscito a costruire intorno a un reclamo femminista che non è nato con il Ni Una Menos, no? Il femminismo in generale nel mondo, ma se parliamo del femminismo latinoamericano o argentino, comunque ha una storia molto più lunga, ovviamente non è, diciamo, non è che è nato 11 anni fa, però è vero che con il Ni Una Menos, con il primo Ni Una Menos, si è costruita una narrativa e una forma di partecipazione diversa. Anche qui è nata, soprattutto il Ni Una Menos in Argentina, è nata dai mezzi di comunicazione, è nata da una diciamo mettersi in rete di giornaliste, fondamentalmente scrittrici, dopo un ennesimo femicidio di una ragazzina anche qui molto giovane, Chiara Paes, e a partire da questo femicidio è nata questa maniera di pensarsi in collettivo e costruendo una risposta collettiva. Erano altri anni dell'Argentina, erano anni sicuramente dove c'erano politiche pubbliche più che accompagnavano di più le donne e la diversità, ma eravamo ancora lontani dal poter ottenere per esempio la legge sull'aborto. La legge sull'aborto non sarebbe stata possibile se non si fossero coniugate le diverse espressioni del movimento femminista, non solo Ni Una Menos, ma anche la campagna nazionale per l'aborto, che riunisce donne di settori sociali, economici, politici e culturali assolutamente diversi tra loro, ma che hanno costruito un'agenda comune per ottenere la legge sull'aborto. Che è una legge molto recente in Argentina e in generale in America Latina, non tutti i paesi l'hanno approvata, però sicuramente io credo che il movimento femminista in Argentina sia in questo momento uno delle poche espressioni di opposizione genuina, reale, dal basso al governo di Milei e in generale non solo al governo di Milei, dico per non personalizzare solo in lui, ma alle politiche della destra estrema, alle politiche ultraliberali, alla perdita della sovranità nazionale con le politiche degli Stati Uniti di appunto immettersi nelle faccende nazionali, con le politiche di austerity dettate dal Fondo Monetario Internazionale, con un capitalismo finanziario sempre più crudele e con una politica di indebitamento che strozza la vita delle persone e che produce quello che molte chiamiamo un attacco al tempo e un attacco alle condizioni di vita. E in questo dell'attacco al tempo, secondo me, c'è molto di quello che il femminismo, perlomeno latinoamericano, propone, che è ripensare la vita intorno a ripensare il diritto al tempo, il diritto al tempo, il diritto all'ozio, il diritto al piacere, il diritto al desiderio, che in questa società sono permanentemente messi sotto attacco. E in questo senso credo che il movimento femminista, perlomeno qua in Argentina, stia proponendo forme di resistenza, di autocuidado, si dice qui di autocura, non so come si può tradurre in italiano, e che fino adesso le grandi manifestazioni contro Milei sono state la manifestazione dell'università pubblica a difesa dell'università e l'8 marzo e ieri il 3 giugno e il Ni Una Menos. Quindi credo che ci siano queste speranze riposte nel movimento femminista delle donne, anche se, come ripeto, c'è molto da fare, soprattutto c'è molto da fare rispetto a poter integrare e includere i maschi e gli uomini, i ragazzi, i bambini in questa lotta.
1: E pensi che questa sia una delle sfide più grandi che ha di fronte, diciamo, il movimento femminista in generale, alla luce anche di tutto il quadro di sfide epocali che si trova di fronte, visto il contesto storico, cioè quello di riuscire a coinvolgere anche la componente maschile all'interno di una lotta che è sempre stata caratterizzata, insomma, dalla loro assenza, diciamo così?
0: Credo che in questo momento sia importante perché anche se ho cambiato idea negli anni, ci ho sempre pensato prima, no, l'8 marzo non voglio che vengano i maschi, nel Ni Una Menos, sono pochi momenti in cui possiamo avere uno spazio nostro, uno spazio sicuro per andare a una manifestazione senza che ci siano problemi, però al di là di quello, diciamo che forse è anche banale, un po' triviale la discussione, però credo che sia importante costruire un'altra forma di vivere le relazioni umane e questo non lo possiamo fare solo da sole e questo è evidente, cioè dobbiamo poter mettere in discussione una nuove forme di socialità, nuove forme di relazione che per forza di cose devono integrare tutte le persone. E tra l'altro non tutte le donne la pensiamo allo stesso modo, cioè nel senso questa non è una casualità che negli Stati Uniti, ma anche in molti altri posti, sta ritornando di moda questa figura della trade wife. Cioè, voglio dire, non è una discussione che possiamo non dare con altri settori della società, con altre donne e soprattutto con gli uomini, anche perché se no regaliamo ai settori conservatori, alla destra, questo discorso che le femministe odiamo i maschi e non vogliamo avere nulla a che fare con loro. Le femministe non odiamo i maschi, al contrario, ma dobbiamo poter costruire con loro un tavolo di formazione. Io credo che in Argentina c'è la ESI, no? L'educazione sessuale integrale, che purtroppo è attaccata permanentemente, ma bisogna costruire spazi di formazione fin dai primi anni di vita. La ESI in Argentina è obbligatoria fin dall'asilo, ok? Anche se ovviamente negli ultimi anni è stata particolarmente definanziata. Però io sì, assolutamente rispondendo alla tua domanda, credo che questa sia la nostra sfida più grande, costruire un'altra forma di socialità.
1: Ringraziamo Alberta Bottini, docente presso l'Università di Quilmes in Argentina, per essere stata con noi. Grazie
0: Grazie, ciao ciao.
2: mille. Alberta Bottini sugli 11 anni del movimento Nulla di meno in Argentina. Ascoltiamo Intilimani, poi restiamo in Sud America, andiamo in Messico con il nostro collaboratore Andrea Ceni.

0: Benissimo, abbiamo quindi con noi Andrea Cegna, nostro collaboratore, curatore della Finestrino, una newsletter dedicata alle tematiche del Sud America. Allora, oggi parliamo di Messico. Siamo a una settimana dall'inizio dei mondiali di calcio e stanno crescendo anche le manifestazioni di protesta. Allora, ti lascio la parola, Andrea, ci inquadri un po' la situazione e ci informi un po' di quanto sta accadendo.
1: Il Messico ospiterà per la terza volta il Mondiale di calcio. A dire la verità sono solo 9 partite, un girone di questo Mondiale diffuso tra Stati Uniti, Messico e Canada, ma la cerimonia di inaugurazione di tutto appunto, il Mondiale sarà appunto settimana prossima, l'11 di giugno, a Città del Messico. L'arrivo del Mondiale ha generato e sta generando una serie di trasformazioni molto forti e radicali della città, come ben sappiamo, il simbolo, l'emblema del grande evento sono proprio i giochi olimpici e i mondiali di calcio insieme alle esposizioni universali. E diciamo che se nel 68 i giochi olimpici di Città del Messico furono i primi inquadrati sociologicamente come grande evento, come mega evento, capiamo bene che insomma il paese è abbastanza abituato a questo tipo di pratica. E che cosa sta succedendo? Nel brevissimo tempo abbiamo visto la SENTE, la Coordinazione Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione, manganellata per vietare di fargli entrare allo Zoccolo e installare, come fecero l'anno scorso, un planteon, diciamo una campata per protestare contro la riforma previdenziale dell'ISTE che è in ballo dal 2007, proprio in questi giorni sta diventando realtà. Gli è stato impedito di entrare con la scusa che nello Zoccolo di Città del Messico c'erano alcune installazioni proprio riguardanti il mondiale e l'inaugurazione. Questa cosa ha fatto sì che cambiasse anche di colore la protesta dei maestri e delle maestre, che sì, avevano il tema della gentrificazione, quindi il ruolo anche del mondiale dentro alla loro partita, perché minore sicurezza salariale, minore sicurezza previdenziale, sommato alla trasformazione delle città, rende più difficile la vita delle persone. Ma di fatto, da domenica scorsa, il tema del mondiale è diventato dirompente e preponderante dentro la battaglia, tant'è che a inizio settimana hanno fatto una marcia in cui il titolo era "Lo Zoccolo è della popolazione, non è della FIFA". E questa arrivo della SENTE su questi temi non è che l'ultimo di una serie di convergenze che piano piano si sono date. Tutto è iniziato però l'anno scorso, il 5 luglio, con la prima manifestazione contro la gentrificazione a Città del Messico, nato da una serie di amici come appello su Instagram. Si trovano in 200, una parte di queste persone sono afferenti a quello che viene definito il blocco nero, ci sono un po' di tensioni con la polizia, e questo però non ferma la protesta, tanto che il 21 luglio dello stesso anno, quindi 2 settimane dopo, si ritrovano in 3.000 sempre alla manifestazione contro la gentrificazione, e in questo caso iniziano anche a vedersi dei cartelli contro il mondiale che vengono portati dai vicini dello Stadio Azteca, lo storico stadio, diciamo, quello della finale dei mondiali appunto del 70 e dell'86, che era in fase di riallestimento proprio per i giochi olimpici, in cui queste persone hanno iniziato a denunciare come nel quartiere molto periferico, perché lo Stadio Azteca è molto ben lontano dal centro, fate conto che Coyoacán, che è fuori dal centro, dista dallo Stadio Azteca circa 20-25 minuti di macchina, coi mezzi molto di più. E stavano iniziando a crescere a dismisura i costi, ma soprattutto denunciavano il furto dell'acqua, perché per rifare lo Stadio Azteca e per fare i nuovi grandi palazzi vicino allo stadio l'acqua c'era per fare i lavori, e anche dentro le nuove case venivano mostrate l'arrivo appunto dei lavandini, dell'acqua, della doccia. Però che cosa succedeva? Che nelle case popolari nelle case storiche di Città del Messico c'era una costante carenza d'acqua, e quindi questa protesta è stata portata anche in questo caso in quella piazza di luglio. Poi sono tanti gli esempi, e l'altro molto importante è stato quello di febbraio, quando le mobilitazioni in ricordo di Samuel Flores Soberanas si sono svolte nel centro di Città del Messico, e lì la protesta è stata incentrata proprio sul calcio popolare e il rifiuto del mondiale che stava arrivando.
0: Ecco, con l'approssimarsi della partita inaugurale potrebbero aumentare anche le manifestazioni e le proteste?
1: Sì, si stanno moltiplicando i casi. Per esempio c'è tutta un'espressione artistica guidata da un writer che si chiama Blocchi Negro, che sta continuando a fare azioni dentro la città, e nei prossimi giorni so che c'è questo fine settimana una grande assemblea che dovrebbe decretare una giornata di mobilitazione proprio per l'11 giugno.
0: Andrea Cegna, grazie, buona giornata, a risentirci.
1: A presto, ciao.

Allora, lunedì 8 di giugno veniamo quindi alla lettura delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina in attesa della rassegna stampa dei quotidiani nazionali alle 8:30. Iniziamo dalla Corriere della Sera, il titolo: Israele-Iran, nuovi venti di guerra, l'IDF colpisce a Beirut, Teheran risponde a colpi di missili, Trump, ora basta trattate, tutti intercettati, razzi lanciati dagli Ayatollah, il leader USA Netanyahu non reagire, ma Ben Gvir dice devono bruciare. In taglio alto, banche, parte la sfida su MPS per il super polo, BPM, fusione, intesa, rilancia con Unipol e BPER, quello che alcuni quotidiani definiscono il risico bancario e il riassetto finale tra i poteri per quanto riguarda credito e risparmio. In centro pagina le notizie sportive, quinto trionfo consecutivo in Formula 1 per Kim Antonelli, italiano di 19 anni, ritratto mentre esulta a Monte Carlo. E poi Cobolli, lotta e orgoglio, arriva fino al quinto set, ma poi si arrende a Zverev, il numero 3 del mondo, che per la prima volta vince un grande slam. Repubblica, Iran, missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran, lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli USA, Trump, Netanyahu, fermati, accordo vicino, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Il ruolo dell'Europa al fianco di Kiev è il titolo dell'editoriale firmato da Maurizio Molinari. Sulla colonna di sinistra, risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM. Messina muove sulla banca senese, Castagna corre in aiuto di Lovaglio. In centro pagina Antonelli, principe di Monte Carlo, Cobolli sfiora il trono di Parigi. In taglio basso, senatore di Forza Italia accusato di stupro, la russa apre un'inchiesta, la vittima insulti dopo l'abuso, ho detto solo la verità. Andiamo sulla prima della stampa, il titolo di apertura: Netanyahu attacca Beirut, vendetta iraniana, missili dei Pasdaran sul nord di Israele, summit volenterosi Zelensky, nuovi aiuti militari, le condizioni per la pace, con un'analisi di Giordano Stabile dal titolo "Se il Libano diventa lo scalpo di Bibi". Sulla colonna di destra, la corsa al carro di Vannacci tra Novax, militari e ex camerati. Il prossimo fine settimana Vannacci riunirà il partito all'auditorium della conciliazione a Roma, dove si terrà

l'assemblea costituente di futuro nazionale. Nel fine settimana ci sono stati altri 5 parlamentari che sono entrati nel partito, lasciando Lega e Forza Italia. In taglio medio, Intesa Unipol su Monte dei Paschi, riparte il risico con l'ingresso del primo istituto italiano, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di UniCredit. Oggi l'offerta con BPER dopo la proposta di fusione di BPM a Siena, sullo sfondo gli equilibri in generali. E poi in taglio basso il mondiale degli altri, giovedì via al torneo americano senza gli azzurri, investimenti miliardari in stadi e sicurezza, partita inaugurale a Città del Messico, tra Messico e Sudafrica, con il annuncio appunto di nuove proteste, come ci raccontava poco fa Andrea Cegna. Andiamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. I racconti di Graziella in audio e in chat prima del dietro front, caso Minetti, la testimone spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio. Poi in taglio alto, commissione Covid, i consulenti di Fratelli d'Italia fanno audizioni in caserma, denuncia Movimento 5 Stelle PD, sentiti di nascosto un PM e un militare. Poi risico fusione a BPM sullo sfondo Mediobanca e Generali, guerra su MPS, Intesa disturba il terzo polo bancario di Giorgetti. Poi ancora, per quanto riguarda il Fatto Economico, pensioni, flat tax e armi hanno ucciso il welfare, sempre più guerra, raid di Netanyahu su Beirut e missili iraniani su Israele, con l'inchiesta Mediapart, Pantano, Libano, Bibi non sa più come andarsene. Andiamo sulla prima pagina del Domani. MPS, grande sfida tra Intesa e BPM, il risico riparte, obiettivo Generali, inizia il secondo tempo della partita bancaria, al Senato scoppia lo scandalo Silvestro, l'istituto di Castagna propone a Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo polo italiano, contromossa di BPER e del colosso guidato da Messina, un'offerta per conquistare anche il Leone, così il titolo del Domani. Poi in taglio medio, Libano, Bibi scarica Trump e attacca, l'IDF bombarda i sobborghi di Beirut, le pressioni su Netanyahu per ribellarsi alla tregua. In taglio basso della Domani, i fatti, Minetti, le troppe versioni di Torres, è la madama, no, nessun festino. Sport, il Roland Garros lo vince Zverev, ma Cobolli è un talento prezioso. Andiamo sulla prima della Sole 24 Ore. Famiglie, gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono congedi parentali e bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30, con l'analisi dare ai giovani la libertà di scegliere. In centro pagina, affitti per la cedolare, test in Cassazione, fisco e
immobili, mercato e liti in stand by in attesa delle sezioni unite sulle regole per le foresterie, decarbonizzazione, idrogeno verde e cattura della CO2, aziende in attesa delle regole. Poi verso la Coppa del Mondo, mondiali, scende in campo anche l'intelligenza artificiale. Sulla colonna di destra diverse notizie contro la povertà, dal microcredito nuove opportunità, quasi 3.200 progetti nel 2025, poi scuola, genitori al bivio tra piano estate e centri privati. Andiamo a vedere quella che è la, quelle che sono le prime pagine invece della, le prime pagine dei quotidiani locali. Volenterosi, proposta per la tregua in Ucraina, vertice di Zelensky con Starmer, Merz e Macron, ora congelare le linee e negoziare con Mosca. Poi in centro pagina Iran, 100 giorni di guerra senza una prospettiva di pace, stallo nelle trattative, droni a Hormuz, Trump pensa a dirottare beni di Teheran. Poi ancora Brescia, KO ad Ascoli, ci riproveremo, scontro fatale a San Martino, un'altra croce sulle strade, Molinetto, migliaia di alpini pensando alla dunata 2027, e ancora la mille miglia scalda i motori, il Gaburi a Vesco e Salvinelli, in taglio basso GDB Run, una festa per 2500, tutti in corsa per l'Avis. Ancora sulle pagine, sulla prima pagina della Brescia Oggi, Brescia, il finale è amaro, rimandato il ritorno in B, già pronti a riprovarci. Ad Ascoli, battuto 3-0 nella gara di ritorno, sfuma la promozione ai playoff. Poi il nuovo partito Comitati Vannacci, 1500 iscritti bresciani, da Desenzano a Darfo, passando per Brescia, la Bassa e la Valtrompia, futuro nazionale, il movimento del generale Roberto Vannacci nel bresciano conta 16 comitati autorizzati e circa 1500 iscritti. Poi rifiuti pericolosi, discarica abusiva a Isorella, il capannone agricolo ospitava una discarica abusiva di rifiuti pericolosi gestita senza autorizzazione, l'hanno scoperta a Isorella i carabinieri forestali che hanno denunciato il titolare della ditta. Poi in taglio basso, strage infinita sulle strade bresciane, una moto terra per evitare una Ferrari, muore una quarantenne.

0: Diamo un occhio anche alla prima pagina della Corriere della Sera ad Orso Milano, svelata la cupola del Duomo, torna a splendere la sommità della cattedrale, dopo 18 anni sono stati rimossi i ponteggi, i lavori a Tiburio e Guglia Maggiore costati 20 milioni, utilizzata una struttura sospesa studiata in tutta Europa. Sulla colonna di destra non ha casa, vive a Niguarda per 3 anni, poi la regista Petra Volpe, le infermiere, una categoria discriminata. In taglio basso, artisti di strada, la protesta dei ritrattisti vessati dal comune. E ancora primarie della Lega, la tentazione Sardone, l'accelerata sui gazebo il 20 e 21 di giugno. Segnalo infine l'apertura della Gazzetta di Mantova, dossier ARPA, emergenze ambientali, dall'acqua ai roghi in 5 mesi, già 38 casi. È tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Ricordo alle 8:30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, a seguire alle 9:15 la rassegna stampa dei quotidiani locali. Adesso invece è storia di classe e poi alle 8:20 il Radio Giornale.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Mila studenti assaltano la sede del giornale, bloccando con barricate l'ingresso del quotidiano per impedire l'uscita del giornale. Ne scaturiscono scontri con la polizia, che saranno ricordati come la battaglia di Via Solferino. 3.000 studenti assaltano la sede del giornale, bloccando con barricate l'ingresso del quotidiano per impedire l'uscita del giornale. Ne scaturiscono scontri con la polizia, che saranno ricordati come la battaglia di Via Solferino. Il bilancio è di 12 arresti, 250 fermati, diversi contusi e 87 denunce.
3: 8 giugno 1968, Milano, la battaglia di Via Solferino. Il movimento studentesco decide di indire un processo pubblico e una manifestazione durissima contro il Corriere della Sera, reo di aver organizzato una campagna diffamatoria contro il movimento e la contestazione. Fu scelto un piano che prevedesse un metodo di attacco diverso da quello tradizionale. La polizia e il Corriere si aspettavano un raduno, un corteo e un'occupazione. Invece il movimento decise di bloccare i pulmini del giornale per impedirne la distribuzione. Un comizio iniziale durò 2 ore in piazza del Duomo, completamente circondata da caschi blu e polizia. Il corteo si allontanò quasi in silenzio dalla piazza, ma giunto il largo Treves di fronte a via Solferino si divise in 4 tronconi, uno su via Statuto, altri 2 si diressero in piazza San Marco, l'ultimo si fermò in largo Treves, circondando praticamente l'edificio del Corriere. Ogni troncone era munito di catenelle per unire le auto in mezzo alla strada, razzi di segnalazione, biglie per ostacolare le cariche della polizia. Alle 23:30 un razzo luminoso partì da largo Treves e scoppiò in cielo. Era il segnale per gli altri tronconi. In pochi minuti le barricate vengono erette, le auto incatenate, mentre più indietro i compagni preparano bottiglie incendiarie. L'ordine era di non tirare i poliziotti, ma dovevano servire a incendiare le barricate per ritardare le cariche della polizia, coprire la fuga e dare il tempo per costruire una seconda barricata con le auto più indietro e così via. Verso mezzanotte iniziale iniziarono le prime cariche, sotto una pioggia di lacrimogeni fu abbandonata la prima barricata. Quando poi i poliziotti superarono il primo ostacolo, inciamparono cadendo a terra grazie a centinaia di biglie di vetro sparse sulla strada. Così ci fu il tempo per costruire una seconda barricata, respingendo il primo assalto col lancio di mattoni e pietre prese da un vicino cantiere. Fu un continuo moltiplicarsi di barricate e scontri. La polizia non sapeva più cosa fare. All'1:30 di notte i camioncini del Corriere per il Centro Italia erano bloccati. La battaglia durò quasi 5 ore. Fino alle 4 del mattino il movimento ha tenuto in scacco il battaglione Padova e il terzo celere di Alessandria, quelli specializzati nella repressione delle lotte operaie. Finiti gli scontri, però, iniziarono i rastrellamenti e i posti di blocco. Furono 350 i fermi eseguiti dalla polizia.

0: The services are no longer required.
1: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Abbonati gratuitamente all'indirizzo www.newsletter.radioondadurto.org. In un mondo in cui l'informazione è sempre meno accessibile, a pagamento, disciplinata, colma di pubblicità e pop-up, Radio Onda d'Urto fa la differenza. Newsletter.radioondadurto.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
1: Siamo manifesti, cerchiamo gente come noi, difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
0: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Le 8 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del mattino. L'aviazione israeliana ha colpito obiettivi militari appartenenti al regime iraniano nell'Iran occidentale e centrale. Così le forze di difesa israeliane in una post sull'account ufficiale di X dell'IDF. Rumori di esplosioni sono stati uditi a Teheran, Tabriz e Isfahan, secondo quanto riportato dai media locali nelle prime ore di lunedì. Il complesso petrolchimico di Karun a Mashhad in Iran è stato colpito oggi da Israele. L'agenzia di stampa Fars riferisce che il complesso nella provincia di Khuzestan ha subito danni parziali, ma che non si hanno notizie di vittime. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche afferma che Israele ha attaccato obiettivi sul nostro territorio utilizzando missili balistici lanciati dall'aria. Hanno poi affermato di aver attaccato due basi aeree importanti e strategiche in Israele, a Nevatim e a Tol Nof, in risposta all'aggressione missilistica. Già domenica pomeriggio Israele aveva pesantemente bombardato i quartieri sciiti di Beirut, in particolare il distretto di Dayeb, in risposta ad alcuni lanci di razzi di Hezbollah verso il territorio israeliano, un episodio che ha scatenato nel corso della notte una ripresa in grande stile degli attacchi incrociati tra le parti. Era da 60 giorni che l'Iran non sparava missili contro Israele. La Casa Bianca ha tenuto a specificare che non ha dato il cosiddetto semaforo verde all'attacco israeliano contro Beirut, e Trump ha invitato anche Netanyahu a non reagire contro l'Iran, lo riporta il giornalista di Axios Barak Ravid, citando un funzionario statunitense che ha aggiunto: non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda. Sono tornati a farsi vivi anche gli Houthi yemeniti, che hanno lanciato almeno un missile balistico contro Israele in solidarietà con il regime iraniano. Allarme aereo e esplosioni anche alle porte di Riyadh. Secondo i media sauditi, Pasdaran avrebbero colpito una base militare alla porta della capitale. L'Iran però ha smentito di aver effettuato questo attacco. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu terrà una riunione del gabinetto di sicurezza alle ore 11 locali, 10 in Italia, nel contesto della ripresa delle ostilità con l'Iran, secondo quanto riferito da un funzionario israeliano al Times of Israel. Alla riunione parteciperà solo un ristretto gruppo di ministri. Alle 7 di questa mattina.

0: Nelle 12 regioni dove ci sono i ballottaggi per le comunali che riguardano anche 6 capoluoghi di provincia e per il primo turno in 148 comuni della Sardegna, chiuderanno alle 15 e subito dopo comincerà lo spoglio, l'affluenza ai seggi su base nazionale per i ballottaggi delle comunali alle 23 si attesta al 39,79%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno quando si era attestata alla 46,56. Lo si evince dal sito eligendo sul totale delle 1212 sezioni. A metà scrutinio la candidata di destra risulta avanti col 5,35% di punti in più rispetto al suo rivale progressista nella competizione elettorale in corso in Perù, ma si tratta di un dato parziale che tiene conto solo dei primi verbali arrivati e esaminati al momento, con il 52% dei seggi scrutinati. Keio Fujimori è avanti dal 52,67 contro 47,23 sul candidato della sinistra Roberto Sanchez. Il leader cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang nella Corea del Nord per la sua prima visita ufficiale dal 2019. Terrà colloqui nella giornata di oggi con Kim Jong-un. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di 8 morti e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami. Video pubblicati sui social media e verificati dall'AFP mostravano un centro commerciale con un fast food Jollibee ridotto in macerie al General Santos. Risico bancario: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Lo ha reso noto Intesa San Paolo. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPA lanciata da Cadebus sul Monte dei Paschi. La compagnia, presieduta da Carlo Cimbri, si legge in una nota, proporrà a Bipper, di cui è azionista di riferimento, una combinazione tra la stessa Bipper e la banca ceduta da Intesa con il gruppo post fusione che prenderà il nome Banca Monte dei Paschi. A supporto dell'operazione, si legge in una nota, è previsto un aumento di capitale di Unipol Assicurazioni fino a 2,5 miliardi di euro. Tutto per quanto riguarda questa edizione del Radio Giornale di oggi, lunedì 8 di giugno. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto anche quest'anno sceglie l'informazione libera e indipendente, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua 730 scrivi il codice 0208462014. Per maggiori informazioni consulta il nostro portale radioondadurto.org oppure chiamaci in redazione allo 03045 6 7 0. hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta, tutti i lunedì sera vi ricordiamo dalle 19.30 alle 20.30 allo sportello antisfratti al magazzino 47 di via industriale 10 a Brescia, promuove l'associazione Diritti per Tutti. Lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona si può prenotare mandando una mail a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure tramite WhatsApp al 329 6975 387. La casa è un diritto per tutti e tutte. Prosegue il presidio permanente per la Palestina a Brescia tutti i giorni dalle 19 alle 20 fino a martedì 9 giugno. Il presidio è in piazza Tebaldo Brusato. Sportello salute dell'associazione SOS Diritti ODV, lo sportello salute ti aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami, questo lunedì dalle 17.30 alle 19 è in via Eritrea 20 presso la casa della sinistra. Che Dio perdona a tutti, questa è la proiezione alle 20.50 questa sera al Cinema Sereno del Villaggio Sereno a Brescia. Venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 la cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria alle 20, la cena a supporto della popolazione, menù carne con patis, riso basmati, pollo con curry, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry e papadam dolce. C'è anche la possibilità di un menù vegano, la sottoscrizione è di 12 euro per entrambi i menù, la prenotazione obbligatoria chiamando lo 030 45 670. Il ricavato della cena andrà a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione Piapat, associazione benefit srilanchese. L'ultimo appuntamento con la maggio con la radio è per domenica 14 di giugno, Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Aduina, guida turistica di B di Brescia, la visita guidata alla mostra che è stata allestita a Palazzo Martinengo, il ritrovo in Piazza del Foro il 14 giugno alle 18.10, durata della visita 120 minuti, il costo del biglietto di 15 euro, la visita guidata alla mostra è gratuita. Redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
1: Andate tutti via, rimanga solo il violino.
2: Scusami.
1: Perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
4: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubusette. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
5: Libri, fumetti, graphic novels, tutto quello che puoi leggere è il lunedì dalle 12.30 alle 13 a Flatlandia. romanzi, saggi, poesia, tutto quello che c'è da sapere sulla lettura lo trovi dalle 12.30 alle 13 su Flatlandia, un programma ideato e condotto dalla nostra Chicca Negroni. Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato alla lettura dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, eccoci alle 8 e 32 minuti, 33 minuti di questa mattina, la rassegna stampa di questo lunedì 8 di giugno. Beh, saranno le guerre a tenere banco la nostra rassegna stampa, da quella in Medio Oriente scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, le risposte di Teheran. Questo sta un po' nell'apertura dei quotidiani. Iran, missili su Israele, titola ad esempio La Repubblica, mentre titola Israele-Iran, nuovi venti di guerra, il Corriere della Sera. Libano, Bibi scarica Trump e attacca, invece l'apertura sul Libano, quindi restando in zona ma l'altro paese, il Domani. Anche su questo andremo ad approfondire anche attraverso le pagine del Fatto Quotidiano di questa mattina. Sempre più guerra, scrive il Fatto Quotidiano, raid di Netanyahu su Beirut, missili iraniani su Israele. Si fa un po' il conto di queste due cose, ma noi andremo anche a quella in Ucraina di guerra. Perché è interessante vedere come i cosiddetti volenterosi abbiano incontrato Zelensky, e faremo un aggiornamento un po' su quelle che sono le controproposte da portare al tavolo con Mosca. Rispetto alle notizie, diciamo cosa salteremo: risico bancario, così viene chiamato la sfida per MPS tra Intesa e BPM, Messina muove sulla banca senese, Castagna corre in aiuto di Lovaglio, insomma c'è tutto questo risico bancario che però in evoluzione che sia interessantissimo soprattutto da raccontare, abbastanza contorta la situazione. Comunque, per farla breve, una nuova intesa San Paolo con Bipper che preparando un'offerta per Monte dei Paschi, BPM che risponde, propone un'unione con Siena per realizzare un polo da 50 miliardi di capitalizzazione. Guerra tra banche, insomma, ma lo salteremo per il momento, vedremo se e come si conclude. Resteremo invece sulla guerra fatta di armi e poi andremo invece ad occuparci di lavoro. Dallo sfruttamento dei braccianti con un approfondimento sulle pagine della Repubblica, fino a quello dei contratti negli studi di produzione. Se ne è parlato molto dopo la serie di Zero Calcare, ne ci ritorna sulla questione oggi il Domani, sentendo un sindacalista dell'Unione Sindacale di Base che spiega quali contratti vengono applicati per questi lavoratori, anche loro iper sfruttati. Un approfondimento sul tema scuola e sulle strutture proprio delle scuole che crollano e con il caldo anomalo di questo maggio rendono ancora più difficile l'apprendimento, e poi un ultimo approfondimento sui mondiali di calcio, sul socialtainment, cioè sull'intrattenimento calcistico, non più uno sport ma un punto un intrattenimento vendemiale. Sulle pagine del Fatto Quotidiano firma oggi un interessante articolo che ci fa capire anche come cambi il mondo dello sport. Chiuderemo con questo. Iniziamo però dalla guerra. La guerra Israele-Iran, come la chiama il Corriere della Sera, ma ci sono anche gli Stati Uniti, e come, che giocano un ruolo centrale, fondamentale, anche se il titolo metterebbe il conflitto solo tra questi due paesi. In realtà poi all'interno delle pagine del Corriere della Sera è Trump a tenere banco, infatti. Trump contrario a un'escalation, scrive in questo caso Monica Ricci Sargentini. La telefonata a Netanyahu, nel titolo leggiamo «Non reagite, ora le trattative». E scrive: proprio per evitare un deterioramento della situazione, ieri sera Trump ha parlato con Netanyahu, dopo aver anticipato che gli avrebbe chiesto di non reagire al lancio di missili iraniani. Se Bibi li attacca a sua volta, la situazione continuerà come negli ultimi 47 anni o negli ultimi 3000, ha detto, evocando il rischio di una spirale senza fine. Gli appelli alla moderazione non significano però che Washington non escluda scenari peggiori. La preoccupazione dell'amministrazione è che una nuova escalation possa mettere a rischio non solo il negoziato con Teheran, ma anche la sicurezza delle basi e personale americano nella regione. Dopo il lancio di missili, Trump ha confermato che le forze armate americane sono state poste in stato d'allerta. Questo è un po' un quadro anche sui missili lanciati poi dall'Iran contro Israele. Invece ragiona sempre la giornalista Ricci Sargentini: Teheran deve bruciare, dice Ben-Gvir, insomma ripropone un po' quella che invece l'escalation a parole, e non solo, visto appunto anche le fotografie che mostrano
sui cieli israeliani i razzi che sorvolano le città. Noi però, più che un quadro dal punto di vista materialmente di bombardamenti, continuiamo a ragionare sulle prospettive che pone questo conflitto. Allora ci spostiamo dalle pagine del Corriere della Sera a quelle del Domani. Il Domani stamattina fa questa scelta, guardando un po' a quanto accade, a pagina 3 si ragiona come si deve guardare per capire quanto accade, anche perché il tema è stato che Israele ha attaccato il Libano, Teheran ha difeso il Libano lanciando missili su Israele, quindi al centro c'è proprio il Libano e Beirut sotto le bombe di Netanyahu. Le pressioni per ribellarsi a Trump. In questa settimana di nuove minacce e scontri in Libano e tensioni con Trump, diversi media e politici israeliani hanno riesumato una vecchia citazione di Netanyahu, scrive in questo caso Davide Lerner, per sottolineare come secondo loro fosse invecchiata male. 2022, governo del cambiamento l'aveva costretto a un periodo all'opposizione, rimproverava il premier del Yair Lapid e Naftali Bennett, oggi uniti nel partito insieme, ad essere troppo proni a Biden. Un primo ministro deve avere una capacità, una sola, se non ce l'ha non può stare qui, deve essere in grado di dire una sola parola al presidente degli Stati Uniti, e quella parola è no, no, disse allora Netanyahu. Ora quel suo monito si rivolta contro di lui come un boomerang, proprio perché da destra i suoi alleati glielo ricordano. E quindi si trova un po' in questa situazione, dovrebbe essere lui stavolta, insomma, racconta Lerner, a dover dire di no e continuare la sua guerra nei confronti dell'Iran. E allora si parla proprio di come Bibi, come scrive Lerner, non aveva fatto i conti con Donald Trump, che l'ha costretta a un'imbarazzante marcia indietro. Le citazioni della conversazione tra i due, quanto all'escalation in Libano, risultano sorprendenti malgrado i toni usati da Trump. Sei fottutamente pazzo, avrebbe detto il presidente USA a Netanyahu, saresti in prigione se non fosse per me, ti sto salvando il culo, avrebbe poi aggiunto, alludendo alle richieste di grazia per i processi di corruzione che lo vedono insomma imputato. E poi tutti odiano Israele a causa di questo. Non è la prima volta che fa una telefonata inviperita bloccando un'operazione israeliana. Trump a giugno 2025, i caccia dello Stato ebraico diretti verso Teheran dovettero far marcia indietro dopo una diffida di Trump a non mandare all'aria il cessate il fuoco. Ben Gir, poi Twitter, il primo ministro avrebbe dovuto dire le vogliamo bene, ma siamo uno Stato sovrano e indipendente. Qui appunto le minacce che arrivano dalla sua stessa alleanza politica che lo sostiene al governo e lo tiene in vita, evitandoli tra l'altro, su questo Trump ha ragione, il carcere. Questo è un po' il quadro nel quale ci si muove per dover comprendere quello che sta accadendo. Ma andiamo ancora di più sulle pagine del Fatto Quotidiano a ragionare invece su il Libano attraverso un approfondimento che in questo caso viene firmato dal giornalista Genel Lenoir, che scrive: certe volte una fortezza medievale arroccata su un crinale roccioso può essere più di uno spettacolo. Le bandiere sulla sommità possono significare un ritorno al passato, ma anche una fuga in avanti. A cosa si riferisce? Il forte di Beaufort, ricorderete, conquistato dagli israeliani. E dice: la conquista di Beaufort da parte dell'IDF si inserisce nel contesto di un'escalation tra Libano, sud del Libano e nord Israele. Ma che cosa dice? La riconquista di questa fortezza è servita a Netanyahu come un trofeo politico, ma Hezbollah continua a resistere e il conflitto può trasformarsi in una nuova trappola storica per Tel Aviv. Il Libano è diventato un pantano per Tel Aviv. Israele ha preso coscienza dell'impossibilità di sradicare Hezbollah, continua il professor Bitar che viene appunto intervistato come in qualità di analista militare politico, e intervistandolo tra l'altro questo è un approfondimento di Mediapart, il consorzio di giornalisti indipendenti di cui fa parte anche il Fatto Quotidiano.
Il politologo poi prosegue, appunto, gli israeliani si erano prefissati un obiettivo massimalista, come nel 2006, durante la guerra dei 33 giorni. In questo caso però rapidamente si sono fatti trascinare in una fuga in avanti e un'escalation militare. Le elezioni si avvicinano, l'opinione pubblica sostiene l'operazione in Libano con un tasso d'approvazione del 90%, gli Stati Uniti non sembrano far nulla per frenare Israele, insomma c'erano tutte le condizioni per realizzare questa escalation. C'è poi il governo libanese, sempre più in difficoltà a difendere i negoziati diretti con Israele, mentre Hezbollah può presentarsi alla popolazione con la maschera migliore, quella della resistenza all'occupazione straniera. In Europa, Regno Unito e Germania condannano l'estensione delle operazioni, la Francia chiede una riunione del Consiglio di sicurezza, ma la Francia non ha accennato a sanzioni e nemmeno ha fatto una domanda, che pure sarebbe interessante. Come possono negoziati politici tra Israele e Libano a Washington aiutare a costruire una soluzione giusta e accettabile quando Beirut rischia, da un momento all'altro, di finire proprio sotto le bombe israeliane? Senza contare che la situazione libanese si riflette sull'accordo Stati Uniti-Iran, continuamente annunciato e poi rinviato, perché Teheran rifiuta che venga esclusa dai colloqui la questione, appunto, libanese. Questo è il tema che ci fa comprendere un po' quello che accade in Medio Oriente, la partita che si sta giocando. Comunque, andando poi a chiudere con il quotidiano La Repubblica, su questo attacco dell'Iran contro Israele dopo il raid sul Libano, Trump fermi l'accordo è vicino, un po' si riprende tutto quello che abbiamo visto, fa Anna Lombardi che si trova a Gerusalemme, e il reportage invece da Beirut di Paolo Brera che racconta come da sotto le bombe tutti stiano capendo che la guerra è tornata. Non ne possiamo più, dicono, un reportage anche interessante rispetto a quello che sta accadendo a Beirut, e l'attacco sulla capitale rivolta, scrive, le carte del mazzo, 2 morti, 11 feriti, la folla, i soccorsi, le urla, Israele dice di aver colpito in modo simbolico, il presidente Trump sostiene di essere stato a un passo dall'accordo con l'Iran e dice che dall'IDF vorrebbe vedere raid chirurgici contro Hezbollah. L'Iran aveva minacciato di riprendere gli attacchi in Israele se l'IDF avesse colpito Beirut e ieri sera ha lanciato quindi i suoi missili. Questo è quello che accade. Visto quello che accade e tolto che altro di nuovo non c'è, se non una situazione contorta e di non facile certo soluzione, visto il quadrilatero Israele, Stati Uniti, Iran, Libano, che si stanno confrontando su anche diversi piani, noi per il momento lasciamo questa guerra per andare invece a un'altra, quella scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. E troviamo su questo parole che lette oggi, al di là del clima, no? Dove politico anche che stiamo registrando, dove si dice insomma tutti i giorni le notizie sembrano sempre le stesse, se invece si utilizza un arco temporale più ampio si vede come siano cambiate nel corso del tempo. Per esempio i 5 punti per la pace di Starmer, Merz e Macron, con Zelensky che dice congelare il fronte. Insomma, se Zelensky, in particolar modo c'è questo aspetto, tempo fa diceva che l'Ucraina è una e non si discuteva su questo aspetto, adesso invece il tema del congelare il fronte, quindi pratica dare il Donbass ai russi, il Donetsk, buona parte di questo, il tema della Crimea sembra che sia ormai assodato, è una novità importante, ancora di più forse che i 5 punti per la pace di Starmer, Merz e Macron, sui quali forse è più importante ragionare su un terzo aspetto, cioè che oltre a questi 3 ne manca un quarto attore, che comunque ha la sua importanza dal punto di vista economico e politico, cioè l'Italia. Ma lo vedremo tra poco. Prima i rapporti di forza. E c'è un'analisi di Trofimov, questo 56enne analista militare, giornalista italo-ucraino che scrive per il Wall Street Journal e viene intervistato da Anna Momigliano sul Corriere della Sera. Dice: i rapporti di forza sono cambiati. Kiev sa difendersi senza i dollari statunitensi. In realtà la condivisione di intelligence però continua, dato da non sottovalutare. Trump, a differenza di Biden, non fa pressioni sull'Ucraina perché non colpisca il territorio russo.
Ma viene meno il sostegno economico e quindi, domanda il giornalista, non ha strumenti di pressione? In parte è vero, meno soldi dai, meno hai il potere di dare ordini, però il cambiamento è anche d'atteggiamento. A Trump l'idea che gli ucraini colpiscano la Russia non fa paura. Ed è cambiato qualcosa dall'incontro di Anchorage, e lui dice: è cambiato che Putin non è riuscito a prendersi per vie militari il territorio che gli era stato promesso, il Donbass, si dice secondo lui. E si può dire che gli europei sono riusciti a riempire il vuoto degli Stati Uniti. I 90 miliardi di fondi hanno permesso all'Ucraina di evitare di arrendersi. Vediamo però quanto dureranno, dice anche in maniera abbastanza realistica su questo. Sull'altro però, di fatto, congelare il fronte, come dice Zelensky, sarebbe cedere importanti territori alla Russia, ma sullo sviluppo di quello che accadrà, date tutte le incertezze, per il momento saltiamo, ma andiamo invece alle scelte del governo italiano, che ha ignorato questo vertice di Londra, sempre che sia stata invitata da Meloni, e dice: attendiamo il G7 con Trump, Roma rimane favorevole al formato E5, nei prossimi giorni Crosetto e Tajani voleranno a Washington. Non aggiungiamo altro. Tutto legato al futuro e ad una sorta di giustificazione da parte del governo sul suo vado, non vado, partecipo, non partecipo. Quindi lasciamo anche questo aspetto. Forse è più interessante dare un occhio anche a un'altra questione che ci porta sulle pagine della Repubblica rispetto alla guerra in Ucraina, ed è di andare a leggere come Zelensky dice ai volenterosi: porteremo il conflitto a Mosca, i leader dicono sì ai negoziati con Putin. Ma c'è il tema che riguardava la Meloni, che volevamo vedere da qui. Palazzo Chigi sfrutta l'esclusione da questo formato per rilanciare il patto con gli Stati Uniti d'America. Insomma, le rilancia alle 5, perché il momento è alle 3, l'abbiamo visto, no? E Starmer, Macron, Merz. Loro invece dicono, Meloni dice, avremmo esserci anche noi e i polacchi più Bruxelles rappresentate al tavolo della trattativa. E quindi cerca di rientrare dalla finestra. Naturalmente la Commissione Europea, insieme a Polonia e Italia, sotto traccia, senza ovviamente crismi degli statement, c'è il timore che qualcuno stia lavorando in questa direzione. Per cercare di includere anche questi altri due paesi, ma siamo nel campo, dicevo, delle ipotesi. Lo dico, lo prende anche Repubblica, che è un giornale, insomma, che si è schierato già dal febbraio del 2024 al fianco di Kiev, senza indugi. Andiamo quindi, dopo questa prima parte di introduzione sulle guerre e di aggiornamento su quanto accade, a lasciarci con un po' di musica. E tra poco riprendiamo il filo, torniamo in Italia, andiamo a parlare di lavoro.

La nostra segna stampa prosegue adesso invece andando a parlare di lavoro e di sfruttamento dei braccianti nei campi del sud. Il caso di Amendolara ha lasciato ovviamente il segno, la strage di braccianti, e spunta la droga per farli lavorare di più, eccitanti ed antidolorifici, scrive Giuliano Foschini, che è stato inviato per la Repubblica proprio ad Amendolara. Aliamare, superstite della strage di Amendolara, racconta agli investigatori un po' come uno dei 2 uomini accusati di aver bruciato vivi 4 braccianti aveva grande dimestichezza con la droga. E nel mondo del caporalato questo non è una novità, da sempre uno dei collanti schiavi padroni. Da mesi attivisti, sindacalisti, operatori che lavorano nelle campagne tornano a dirlo: la diffusione di sostanze antidolorifici, eccitanti, acquistabili per pochi euro, e in modo da affrontare meglio i turni massacranti nei campi. Ti faccio diventare uno zombie, raccontavano alcuni braccianti. Non servirebbero a sballarsi, servono a lavorare, a non sentir stanchezza, a reggere il dolore. E non è la prima volta che si documenta tutto ciò. Nel 2021 la Procura di Latina aveva chiuso un'inchiesta No Pain, nata proprio dallo sfruttamento delle campagne dell'Agro Pontino. Al centro c'era il Delpagos, un antidolorifico opioide. Secondo gli investigatori veniva distribuito ai braccianti indiani. L'inchiesta portò a processo un medico e un farmacista. Nel corteo che sabato ha attraversato Amendolara c'era anche chi racconta l'aver provato sulla propria pelle gli effetti di quelle sostanze. C'è Kaur, per esempio, che ha lavorato proprio nel Lago Pontino. Mi hanno dato una medicina, mi hanno detto che mi avrebbe aiutato a continuare. L'ho presa una sola volta e si è spaventato. Ho avuto paura perché ho perso il controllo. Quando sente parlare della denuncia di Borgo Mezzanone non sembra sorpreso. Beh, nei campi succedono cose che chi non ci lavora non può nemmeno immaginare. Nelle scorse settimane, al termine di un'inchiesta della DDA di Lecce, è stato condannato a 20 anni per traffico di droga un imprenditore che lavorava tra Puglia e Basilicato, Donato Branca. Con gli stupefacenti, appunto, ma anche coi migranti, accusato di essere un caporale e sfruttare la manodopera straniera. Gli stessi dove hanno vissuto gli schiavi, e questi sono stati uccisi, appunto, Wasem, Amin, Ullah e Amjad, ricorda.

altri due risultano dispersi. Una strage, insomma, anche in questo caso di migranti. Morti però non per ipersfruttamento da lavoro, ma per le politiche della Fortezza Europa. E proprio sulle politiche della Fortezza Europa segnaliamo velocemente sulle pagine del Domani un interessante articolo che non andremo a approfondire oggi, cioè come Frontex cerca di farsi un po' il trucco, rifarsi il trucco. Mostre e cronisti embedded, Frontex si rifà l'immagine, titolo dell'articolo di Youssef Hassan Olgado e Marika Iconomu. I nuovi vertici della Polizia Europea per le frontiere hanno inaugurato un museo che è visitabile anche dagli studenti. Dopo gli scandali recenti, l'obiettivo è costruire una narrazione positiva. Il budget è più che duplicato. Insomma, c'è una crescente forza repressiva da parte di Frontex, patto migrazione asilo che entra in vigore proprio a giugno lo dimostra, ma scrivono i giornalisti, è accompagnata da maggiori investimenti nella comunicazione. Insomma, per rendere un po' più masticabile la politica frontaliera europea messa in campo a suono anche di rimpatri forzati e determinata dal fatto di voler costruire, insomma, una narrazione positiva di Frontex di fronte invece ai crimini che continua a perseguire dal punto di vista umanitario. Lasciamo. E beh, come abbiamo visto appunto la strage al largo delle coste di Malta di questi migranti affondati sul loro barcone. Andiamo oltre, andiamo però, torniamo a parlare in qualche modo di lavoro, perché è interessante in questo senso, se ne è parlato molto, io poi sinceramente più che la serie televisiva che ammetto non aver visto, è interessante tutto quello che si è scatenato intorno alla figura di Zero Calcare e alla sua ultima serie TV Due Spicci, dove si determinano le condizioni di lavoro di chi ha lavorato alla produzione. Beh, è stata un'occasione importante, io credo, per sollevare un tema che si è detto essere molto conosciuto, quello dell'ipersfruttamento di chi lavora negli studi di produzione, soprattutto gli animatori che fanno, insomma, disegnetti, come vengono a volte chiamati. Comunque, in sé, oggi ci torna sul tema, pagina 14 del quotidiano Il Domani, Emanuela Del Frate, che firma un articolo dal titolo «Le finte partite IVA ci uccidono», il virgolettato, questo, «la grande crisi dell'animazione». Allora, c'è tutto il riepilogo un po' di quello che si è visto, letto, su quello che è accaduto, ma c'è Anna che parla, questa Anna che racconta un po' le condizioni, nome di fantasia, di una lavoratrice che lavora proprio negli studi. Adesso almeno abbiamo un po' di attenzione dopo quello che, insomma, è saltato fuori anche con delle interrogazioni a destra andata a nozze, dicendo Zero Calcare predica bene, razzola male, e lui che ha risposto: ma non sono io che assumo all'interno delle produzioni, la produzione è una cosa e io non lo so, anzi se mi avessero anche contattato mi sarei anche attivato, ma non è, nessuno mi ha mai detto nulla. Il compenso migliore ottenuto da questa Anna, 1200 euro al mese, sempre lordi però, comparto di cui sono ben consapevoli i sindacati. Quando ne siamo nel cine audiovisivo, dice Vincenzo Lauricella, USB, abbiamo incontrato una marea di questi lavoratori e sono tutti spaventati. Pochi hanno la fortuna di essere dipendenti, quasi tutti hanno finte partite IVA, ma lavorano in condizioni di subordinazione, contratti che si interrompono. Quelli che abbiamo ascoltato guadagnano tra i 1.000 e i 1.500 euro lordi e non si tratta di animatori, è un problema endemico del cine audiovisivo. Ci sono persone poi che non riescono nemmeno ad avere le giornate minime che garantiscono la contabilizzazione INPS dell'anno. Lauricella, che parla di condizioni di lavoro che ricordano il caporalato, e qui anche l'unione che abbiamo voluto dare anche noi questa rassegna stampa col tema dei braccianti a sud, sottolinea come si sia aperto un fronte con le produzioni internazionali che chiedono ritmi di lavoro paurosi. Stiamo cercando di organizzare questa fascia di lavoratori, ma è molto difficile perché hanno paura. Pochissimi vogliono denunciare situazioni che sarebbero risolvibilissime se il lavoro per 3 anni con la stessa agenzia, se fatturo solo per lei, è ovvio che si tratta di una partita IVA che nasconde un lavoro subordinato. Spesso poi, denuncia USB, agli animatori viene proposto un contratto vecchio di 27 anni, contratto del 99, quello riservato alle truppe. Minimi

bassissimi, contratto collettivo per gli animatori in realtà esisterebbe, è quello dei sottoscritto con Anika da CGL CISL UIL, recentemente rinnovato, figure previste anche in maniera articolata, prevederebbe 1.800 euro al mese a livello più alto. C'è un problema però di catene, aziende che vincono commesse, magari la applicano all'interno, ma se fanno dei bandi e esternalizzano il lavoro, lo appartano ad altre aziende che invece non lo fanno e non sono nemmeno magari associate ad Anika. Nel caso degli animatori poi viene proposto addirittura quello del 99 di contratto, che ha minimi ridicoli, che non è ancora stato rivisto, cioè ancora i minimi in lire per intenderci, se parliamo del 99. La parcellizzazione e la precarizzazione del settore è un problema da questo punto di vista, perché impedisce ad avere rappresentanze sindacali. E via d'uscite? Beh, da una parte battersi perché le finte partite IVA riconoscano la subordinarietà lavorativa. Dall'altra dobbiamo spingere per una legislazione che riconosca il valore dell'equo compenso per le vere partite IVA. È un tema che abbiamo portato ai tavoli ministeriali. Le partite IVA non possono andare sotto dei minimi contrattuali collettivi nazionali. Chiederemo un incontro con Anika, è un mio intendimento, ma sono sicura che aderiranno anche CISL e UIL. Dice in questo caso Sabina Di Marco, SLC CGL Produzione Culturale. Un tavolo con Anika per capire, per fare. In realtà però la realtà è questa. Partite IVA da quando va bene 1.500 euro lordi al mese per contratti che poi scadono e devi cercartene altri per riuscire ad arrivare ai minimi IMSS. Questo è un po' il quadro dello ipersfruttamento dei contratti con i contratti negli studi di produzione audiovisiva. Giunti a questo punto, andiamo a occuparci invece di scuola, stando sulle pagine del Domani, perché un'altra segnalazione, secondo me, molto interessante da dare riguarda proprio il tema scuola. In taglio alto si parla di edifici fatiscenti e di cantieri in ritardo con il PNRR. Insomma, un'occasione persa della scuola, scrive Francesca Fulghesu, perché inizia l'estate, un anno se ne va scolastico, con lui anche le speranze di un tetto sicuro sopra la testa degli studenti. Ultimo episodio rientrato da Abbiategrasso. Il 2 giugno crolla il controsoffitto. Il problema dell'edilizia scolastica riguarda però l'intero territorio italiano e coi cambiamenti climatici rischia di diventare sempre più gravoso. I soldi ci sono, ma l'attuazione del PNRR è in ritardo rispetto alla scadenza europea di fine giugno. Le necessità sono numerose: vulnerabilità sismica, ondate di calore, crolli di solai, rischio incendi. 9 scuole su 10 non sono a norma, secondo il report di Tutto Scuola. 9 scuole su 10 non sono a norma. Legambiente rilancia con Cittadinanza Attiva, fa parte dell'Osservatorio Edilizia Scolastica del Ministero. Serve un piano strutturale che permetta di capire la necessità e prevedere risorse certe. In alcuni casi i soldi sono stati spesi, quelli del PNRR, solo in parte e male, o i lavori sono stati interrotti. C'è una opacità tipica del settore edilizio. La mancanza di un monitoraggio organico e di una progettazione a lungo termine amplifica le differenze territoriali. Ricorda poi l'articolo con, appunto, parla di questi edifici vecchi e delle emergenze che non finiscono mai. Come per esempio c'è il tema dell'estate. L'anno scolastico termina quando ci stanno 35 gradi, le ragioni ormai sono strutturali, gli edifici sono per lo più vecchi e inefficienti, gli episodi aumenteranno e le scuole non sono pronte a questa accelerazione, cioè ai maggi così caldi, ai mesi di maggio così caldo. E il caldo è un problema. In taglio basso, invece, il report L'estate addosso ci ricorda come l'estate per milioni di studenti è iniziata con diverse giornate da bollino giallo, e questo significa che da 20-30 giorni di scuola all'anno sono in condizioni non idonee per il lavoro dei 40.000 docenti e dei 450.000 studenti, il 10% del calendario scolastico. Le proiezioni sui dati meteorologici indicano che la situazione peggiorerà. Entro 2050 le temperature arriveranno anche 2,5 gradi in più alti. La criticità climatica a scuola vede quindi un elemento importante. Da qui Tortuga ha fatto, in questo think tank, ha promosso il rapporto L'estate addosso, che è stato presentato
insieme a Save the Children. Cosa dicono? Fare lezione alle 12 a mezzogiorno con 35 gradi fuori danneggia l'apprendimento. Studi hanno misurato la perdita tangibile d'apprendimento causata da ogni giorno con temperature sopra i 26 gradi. Applicando le stime internazionali, 7 giorni aggiuntivi all'anno equivalgono alla perdita di un mese di apprendimento. Fa male anche l'apprendimento. E tra l'altro solo il 10% delle scuole ha l'aria condizionata, il caldo in sé, quindi fa perdere un mese di apprendimento. Andiamo a chiudere la rassegna stampa e chiudiamo con lo sport, o meglio, quello che dovrebbe essere uno sport e non lo è più, ovvero il calcio. L'esempio arriva dai mondiali che stanno per iniziare tra Canada, Stati Uniti e Messico. Il giornalista Filippo Mendemiale firma un articolo sulle pagine del Fatto Economico, quindi non stiamo parlando di sport, parliamo di economia. E perché parliamo di economia? Perché parliamo dello show dei mondiali americani. Pubblicità, costi folli, troppe partite, il calcio si è fatto intrattenimento. Socialtainment, parola che fonde i termini calcio, social, e entertainment, intrattenimento. Perché questa, più che di Francia, Spagna, Argentina, le grandi favorite al titolo, Yamal, Mbappé, Ronaldo o Messi, sarà l'edizione in cui il calcio si trasformerà in maniera definitiva da sport a spettacolo, un po' per compiacere i padroni di casa, gli statunitensi, che hanno sempre avuto una concezione particolare dello sport, un po', anzi, soprattutto. Poi per assecondare il gigantismo della FIFA, l'Infantino. Tutto ciò che caratterizzerà questa 23esima edizione è stato voluto, studiato, attuato per accentuarne la dimensione performativa e commerciale, anche a scapito dello spirito del gioco. Per esempio, in America, prendiamo l'elemento centrale, i partecipanti. Non ci sarà l'Italia, ma guai a prendersela con le inique qualificazioni. Ci saranno Haiti, però, Uzbekistan, Giordania, un quarto delle nazionali del pianeta, grazie a una formula 48 squadre, mai così tante nella storia. Gli effetti tecnici li vedremo sul campo, gare squilibrate. Ci sarà Argentina-Curaçao, che rischia di essere una mattanza, rendendo quasi inutile la prima fase, gironi poco competitivi, in cui vengono pure ripescate le migliori terze. C'è il rischio concreto di aver pareggiato la qualità del torneo, peggiorato la qualità del torneo, ma in compenso sappiamo già quali sono stati gli effetti economici. Sarà l'evento più redditizio di sempre. 9 miliardi di dollari di fatturato, diventeranno 13 anche negli anni prima di preparazione, un 2023-2026, un flusso di denaro che serve all'organizzazione dell'evento e reinvestito sul movimento e distribuito tra i partecipanti. Montepremi record, 870 milioni di euro per chi vincerà il mondiale. Comunque finirà per alimentare il carrozzone FIFA, che al contrario dell'UEFA si regge solo sui mondiali. Solo i diritti TV frutteranno 4 miliardi di euro. Ma perché le partite da 64 sono diventate 104? E poi una novità storica. Per la prima volta ci saranno 2 minuti di pausa di 3 minuti al 22esimo di ciascun tempo. Quindi durano 45 minuti, ma a metà di questi 45 minuti ci si fermerà per 3 minuti. Le hanno spacciate come delle hydration breaks, delle pause per bere, per idratarsi, visto che ci saranno alte temperature. Ma in realtà è per assecondare i palinsesti televisivi. Infatti, innanzitutto si giocherà a mezzogiorno, come nel 94, ricorderete il caldo torrido di Pasadena in finale. Nessuno prima di Infantino aveva usato però tanto metterci delle pause, nelle quali ovviamente ci sarà la pubblicità, di almeno 2 minuti. Sono state così create 208 nuove finestre pubblicitarie da 2 minuti e 10 secondi l'una, che potranno essere vendute a peso d'oro dalle televisioni. Proprio grazie a questo la Rai conta di compensare la mancata qualificazione dell'Italia e raggiungere una raccolta record da 70 milioni di euro. Addirittura nel corso della finale
per la prima volta ci sarà uno show a metà tempo, uno spettacolo con stile Super Bowl, Madonna, Shakira, la direzione artistica dei Coldplay, tutto si malconcilia con l'intervallo da 15 minuti previsto dal pallone. Comunicazioni ufficiali non ce ne sono, ma pare che durante la finale dei mondiali potrebbe dilatarsi a mezz'ora, creando problemi ai calciatori, spezzando il filo narrativo dell'evento più importante del pianeta. E poi la polemica sui biglietti da 4 a 7 mila dollari, quelli che si era detto biglietti a 60 dollari economici per la fase a gironi non si sono mai visti, tariffe degli hotel, soprattutto parcheggi, trasporti pubblici. Si capisce che il mondiale non sarà un evento a misura di tifoso e del resto non lo è per loro che è pensato. Se il calcio si trasforma in show, parallelamente il tifoso diventa consumatore ed è meglio se è facoltoso. È la trasformazione socioculturale verso cui da tempo si muove il pallone per far fronte alla saturazione dei mercati tradizionali e che a Stati Uniti 2026 toccherà l'apice. Quindi ora mettetevi comodi e aprite il portafoglio. Iniziano i mondiali.

Chiudiamo così la rassegna stampa dei quotidiani nazionali questa mattina. Tra poco Giulia della redazione con quelli locali. Non resta che augurarvi un buon ascolto e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Sportello Casa dell'Associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al Centro Sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.
1: Libri, fumetti, graphic novels, tutto quello che puoi leggere il lunedì dalle 12.30 alle 13 a Flatlandia. Romanzi, saggi, poesia, tutto quello che c'è da sapere sulla lettura lo trovi dalle 12.30 alle 13 su Flatlandia, un programma ideato e condotto dalla nostra Chicca Negroni. Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato alla lettura dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Radio Onda d'Urto, sono le 9:18 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Al via la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale, come ogni lunedì insieme alla Repubblica Milano, il Giornale di Brescia e il Brescia Oggi. Assente invece il Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Partiremo dalle notizie che arrivano da Milano con quella che è la strategia all'interno del Consiglio Comunale di Giuseppe Sala rispetto al passaggio del voto per introdurre il taser come strumento repressivo alla polizia locale milanese. Parleremo anche del Pride di Milano e della sua storia, oltre all'overtourism non solo nel capoluogo lombardo ma anche per quanto riguarda i laghi e i territori di vacanza nel tessuto produttivo lombardo. Faremo anche un focus su quelle che sono le ultime novità che arrivano dalla regione e poi torneremo a Brescia per parlare delle notizie che arrivano dai quotidiani locali. Sono poche in realtà quelle in primo piano, molto spazio è dedicato questa mattina sui quotidiani bresciani alla Mille Miglia, che vi citeremo ma senza dare troppo spazio alla corsa di macchine con costi di iscrizione molto alti. Possiamo dire che a questa corsa ormai possono partecipare soltanto i ricchi, non solo del territorio nazionale ma anche internazionale.

quindi iniziamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali, come detto, partendo con La Repubblica Milano. Il titolo in prima pagina infatti è: taser, tutte le strategie per avere il sì del Consiglio. L'obiettivo è chiedere già oggi in aula se la mediazione è ok, la delibera passerà. Tra le richieste un aumento delle pattuglie di vigili by night e presidi fissi, anche una maggiore attenzione alla formazione degli agenti nei punti decisivi. Siamo a pagina 3 del quotidiano dell'inserto nazionale di Milano, si parla della Repubblica. Il taser alla prova del Consiglio, la richiesta di più pattuglie per chiudere la pratica sì. Ultime ore di trattative per evitare di spaccarsi, infatti. Oggi pomeriggio approda in Consiglio Comunale la delibera che dà in dotazione il taser ai vigili urbani nella maggioranza. In particolare nel PD si ragiona su come sbloccare l'impasse che vede diversi consiglieri contrari a questo aspetto. La via d'uscita dovrebbe essere quella di emendare il documento firmato dalla Giunta che modifica il regolamento della Polizia Locale, che dopo una sperimentazione di diversi mesi terminata a dicembre 2025, dà la possibilità agli agenti di utilizzare l'arma a impulsi elettrici. Da fine di gennaio la delibera è impantanata e dopo due commissioni consigliari piuttosto vivaci, in cui il comandante dei vigili Gianluca Mirabelli ha spiegato gli esiti del test, i dubbi dei consiglieri non sono ancora sciolti. Perplessità infatti di carattere sanitario, nonché sull'utilità stessa del taser, che come relazione alla mano durante le prove non è mai stato nemmeno estratto. L'ipotesi sul tavolo è quella di stemperare le differenze, portando alcune integrazioni al testo, tra cui un ulteriore aumento delle pattuglie di vigili nei turni serali e notturni, a compensazione del fatto che il taser a volte, e per cautela, non viene usato in alcuni casi che alimentano la mala movida, ad esempio contro persone in stato di ebbrezza, con presidi fissi nelle aree più a rischio sballo. Questo rischio sballo suona molto come anni 90 come frase. Infine sarà richiamata una maggiore attenzione alla formazione degli agenti, che riguarderebbe non soltanto l'utilizzo delle scariche elettriche, ma anche la gestione di situazioni in cui sono coinvolte minoranze e persone LGBTQ, per discutere dei ritocchi che potrebbero ammorbidire le posizioni dei consiglieri Dem più saldi sul no, come ad esempio Natascia Tosoni e Angelo Turco. Mi chiedo come evitare di colpire con il taser persone LGBTQ possa far scegliere, propendere per il sì o per il no, come se ci fossero delle differenze sociali alle violenze poliziesche. Tra l'altro, cosa che il quotidiano locale La Repubblica Milano non fa riferimento sono i dati sulle morti da taser per quanto riguarda l'utilizzo, per chi ne ha, delle forze di polizia con questo strumento. Infatti i dispositivi e impulsi elettrici, cosiddetti taser, leggiamo con dati alla mano, hanno causato centinaia di decessi a livello globale dal loro utilizzo, con almeno 5 casi accertati in Italia. Qui si fa riferimento al contesto internazionale. Dal 2000 si stimano circa 1000 morti negli Stati Uniti riconducibili a o successive all'uso del taser, spesso coinvolgendo persone disarmate o con disagi emotivi. Questo è il contesto anche per cui c'è discussione all'interno del Consiglio Comunale per quanto riguarda la Repubblica di Milano. Spostandoci a pagina 2, tornando indietro quindi di una pagina, abbiamo citato la comunità LGBT e qui a pagina 2 si parla del 25esimo Pride, che sarà diffuso nel milanese. Il tema è Corpi in rivolta, un centinaio di eventi distribuiti in città Milano con la chiusura il 27 con la manifestazione ufficiale del Pride. Abbiamo anche un'intervista da segnalarvi in taglio basso, sempre dalla Repubblica Milano, che intervista Fabio Pellegatta, ricordiamo già presidente dell'Arci Gay di Milano nel 2001. Il primo Pride milanese di 25 anni fa venne promosso anche da lui. La prima volta fu una sorpresa anche per noi, poi è stato un crescendo. Era il presidente di Arci Gay, dicevamo, fu una scommessa, poi arrivarono decine di migliaia di persone. Qui ripercorre un po' la storia del Pride a pagina 2 della Repubblica. Sempre per rimanere sulla Repubblica di Milano e chiudere con le notizie che arrivano da questo quotidiano e poi aprire quelli di carattere bresciano, abbiamo intanto a pagina 9, vedremo anche
perché ci sono riferimenti anche sui quotidiani bresciani, la notizia che arrivano diverse ordinanze, divieti nell'estate dei laghi contro l'overtourism, cioè il turismo selvaggio sui territori, in particolare quelli lacustri. Le scelte dei sindaci tra spiagge vietate a minori non residenti, steward per i flussi dei pedoni e stop alle e-bike, ai monopattini, cancellate per chiudere le aree dei posti barca contro i vandalismi, ma anche proposte come la tassa di sbarco per i giornalieri. A Mandello dell'Ario è l'estate dei divieti. Dopo diversi episodi di microcriminalità da parte di giovanissimi che affollano il paesino delle Chese nel weekend, il sindaco Riccardo Fasoli ha accolto le richieste degli oltre 1600 firmatari di una petizione subito ribattizzata Anti-Maranza. Ogni fine settimana dobbiamo fare i conti con questi gruppi di ragazzi che arrivano in treno, spesso senza biglietto, e fanno ciò che vogliono, dice Fasoli, sindaco ovviamente di centrodestra al terzo mandato, che nel suo paese vorrebbe solo turismo ordinato e sostenibile, cioè quello che fa i cash per il paese. La petizione si è tradotta in una ordinanza per tutta l'estate, spiega, due steward vigileranno l'area, giardini, e la polizia locale con l'ausilio di agenti esterni presidierà il paese. Il molo di Piazza Garibaldi verrà chiuso con un cancello con accesso consentito solo ai titolari dei posti barca. Cambiano anche le regole di accesso alla spiaggia, dove si potrà entrare solo registrandosi ed esibendo un documento. I minorenni non residenti a Mandello o nei paesi vicini dovranno essere accompagnati da un adulto. Questa è una roba incredibile. E la gestione della terrazza della darsena sarà affidata fino a ottobre a un privato che la utilizzerà per somministrare cibo e bevande e dovrà sorvegliarla. Questo è il livello in cui si è arrivati quando si detestano le nuove generazioni. Poi ci chiediamo dove siamo arrivati con queste conseguenze. Una decisione presa come risposta ad alcuni episodi delle ultime settimane, viene sottolineato poi dal racconto fatto sulla Repubblica. Abbiamo altri divieti per quanto riguarda non tanto i ragazzi, le giovani generazioni che cercano di trovare un modo alternativo per vivere questa società alla deriva, non soltanto continuando a consumare nei bar e nei locali, cosa che preferiscono di molto ovviamente gli esercenti, perché si consuma e si fa cassa. In questo caso era semplicemente per vivere il lago, vivere un po' in alternativa alle solite leggi del mercato, ma ovviamente si creano delle leggi ad hoc per evitarlo. Abbiamo poi citato anche i laghi bresciani in chiusura di questo articolo che volevamo segnalarvi. Sul lago di Garda, Sirmione, sempre nel bresciano, dove nel weekend pasquale sono stati registrati 47.956 visitatori, cioè un più 76% rispetto al 2025, vengono impiegati street tutor, cioè corridoi separati per l'entrata e l'uscita dei pedoni, delimitati da barriere mobili e limitazioni allo sbarco con bici e monopattini per chi arriva via lago. E fino al 13 ottobre c'è la ZTL estiva. Quello che vogliamo è un'esperienza gratificante per il turista, coniugata con vivibilità e sostenibilità ambientale, sintetizza la sindaca Luisa Lavelli. A Monte Isola, poi, nel bresciano, sul lago di Iseo, che ha conquistato la ribalta internazionale nel 2016 con il Floating Piers di Cristo, molti turisti stranieri arrivano con bici elettriche che sembrano scooter. Così da Pasqua a fine settembre è in vigore un'ordinanza che vieta di portare sull'isola biciclette e monopattini, racconta il sindaco Lorenzo Zigliani. E dalle 11 alle 19 nelle zone più frequentate c'è anche per i residenti il divieto di usare mezzi a motore. Questo è il contesto delle varie regole che cercano di strutturare i primi cittadini per quanto riguarda l'arrivo dell'estate anche per il territorio lombardo, i luoghi del maggiore turismo. Noi veniamo poi al Brescia Oggi per segnalarvi anche le notizie che arrivano dalla regione. A pagina 6 si parla di cultura, ambiente, ma anche di trasporto pubblico locale. In questo caso il riferimento, adesso ci arriviamo, è all'arte che esce dai depositi e trova casa nei comuni, perché Regione Lombardia,
Insieme al Ministero della Cultura e all'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, alleati insieme per valorizzare le opere oggi nei magazzini, saranno infatti coinvolti progressivamente oltre 1500 enti locali per avvicinare il patrimonio culturale ai cittadini e dare risalto ai territori. Ovviamente frasi pompose per dire che ci sono un bel po' di materiale storico all'interno dei magazzini comunali e regionali, che verranno ridistribuiti ai territori da dove provengono. Poi, dal punto di vista invece ambientale, un articolo di fianco sempre a pagina 6 con le notizie che arrivano appunto dalla regione, si parla dell'UNESCO che allarga la riserva del Po Grande territori al centro, nuovi riconoscimenti tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per preservare l'ecosistema fluviale. In taglio basso, poi, sempre per quanto riguarda la Lombardia, si parla di trasporto pubblico, la regione potenzia i treni estivi, l'assessore Lucente riunisce la conferenza del TPL locale, più coinvolgimenti verso i collegamenti verso le mete turistiche, servizio rafforzato nelle fasce mattutine e serali, nuovi potenziamenti ferroviari in arrivo dall'autunno per sostenere la mobilità lombarda. E poi, per quanto riguarda in qualche modo la mobilità e il trasporto, vi citiamo quella che è la gara automobilistica più famosa d'Italia, che partirà a breve dalla città di Brescia. Come ogni anno, si fa riferimento alla Mille Miglia. Fino a mai c'era un inserto dei quotidiani locali dedicato a questo, noi ve la citiamo brevemente senza occupare troppo tempo e spazio alle notizie reali. A pagina 10-11 infatti siamo qui nella sezione città e provincia del Brescia Oggi, che apre proprio con quello: la Mille Miglia accende Brescia, la città è al centro del mondo, aperto il villaggio in Piazza Vittoria dove oggi si svolgerà la classica punzonatura, la 44esima edizione della rievocazione storica entra nel vivo, il cuore della città si trasforma in una vera galleria a cielo aperto con la sfilata di alcune delle vetture storiche più prestigiose, e domani la partenza da Viale Venezia verso Padova. Si parla della grande accoglienza, si parla del trofeo Gaburri che ha aperto una settimana tutta adrenalina. Noi ricordiamo anche che questa gara podistica, questa gara automobilistica di rilievo che apre le porte del mondo, come viene scritto sul Brescia Oggi, alla città di Brescia, una gara dai costi esorbitanti per quanto riguarda la sua accessibilità. Si parla di oltre almeno 10.000 euro solo per l'iscrizione delle fasce più ricche alla sua partecipazione. Di fatto è una gara dove possono partecipare soltanto chi è abbiente. Invece, per quanto riguarda, diciamo, le auto di lusso che in queste settimane stanno circolando sulle strade della provincia e del territorio bresciano, in questo caso ci spostiamo a una tragedia a Desenzano del Garda. Accadono in moto per evitare una Ferrari, una quarantenne muore sul colpo. L'automobile Ferrari 308 ha svoltato improvvisamente e la due ruote ha sbandato, l'impatto sull'asfalto non ha lasciato scampo alla passeggera. La 308 era guidata da un 82enne residente sul Garda, poco distante dal momento dell'impatto, e stava tornando a casa. La notizia è riportata

0: A pagina 13 del quotidiano locale Brescia Oggi. Tra l'altro, da segnalarvi che in realtà la notizia di rilievo non riguarda la Mille Miglia per i quotidiani locali, ma riguarda la sonora sconfitta che l'Union Brescia ha ricevuto nella giornata di ieri ad Ascoli. Infatti i titoli in primo piano sui quotidiani locali titolano: Brescia, il finale amaro, rimandato il ritorno in bigia, pronti a riprovarci. Ad Ascoli battuto 3-0 l'Union Brescia, nella gara di ritorno sfuma la promozione ai playoff e quindi la speranza di entrare in B. Sarà un altro anno di girone nella C per l'Union Brescia, ed è la notizia in primo piano. Noi però, per continuare la rassegna stampa dei quotidiani locali, venendo un po' alle notizie all'interno dei giornali bresciani, che però non hanno grande rilievo questa mattina, fra pochissimo arriviamo con il giornale di Brescia, il Brescia Oggi, andando in secondo piano, quindi soprattutto nella provincia. Facciamo una pausa musicale e poi torniamo in studio per raccontarvi le notizie che arrivano dai quotidiani locali. Rimanete all'ascolto.
1: Party people, can you get funky? So silent force, can you get funky? Those who relation, can you get funky?

Di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dopo questa pausa musicale insieme agli Africa Bambaata. Noi andiamo sul Brescia oggi a vedere delle notizie che si distinguono nettamente per la loro, diciamo, matrice politica. Da un lato abbiamo a pagina 14 e 15, le vengono posizionate una di fianco all'altra. Da un lato si parla della nuova geografia politica del generale Vannacci, con il suo partito di fatto di una marmaglia di neofascisti che sbarca anche nel Bresciano, con 16 comitati e 1500 simpatizzanti è il titolo. Dall'altro lato a pagina 15, involontariamente o volontariamente, il Brescia Oggi accosta la parata degli alpini che arriverà nel Bresciano il prossimo anno, nel 2027, dopo esserci stata a Genova. Anteprima di adunata, viene detto, a Molinetto 3000, penne nere, un successo per il raduno sezionale. Ieri la sfilata, tra la gioia dei residenti, Brescia ora attende l'appuntamento nazionale nel 2027. E poi ancora, spostandoci di qualche pagina più in là, siamo a pagina 18, si fa riferimento in questo caso alla storia partigiana di Bovezzo. Un abbraccio nel nome dell'eroe partigiano, avviato l'iter con Carradano per il gemellaggio in memoria di Luigi Rota, giovane partigiano trucidato dai nazifascisti in Liguria. Uno studente di 20 anni di Bovezzo, con il futuro davanti a sé, poi la guerra, l'occupazione nazifascista e la scelta di combattere per la libertà. È già la storia di Luigi Rota, detto Gigi, partigiano di Bovezzo, ucciso poco prima della liberazione a Carrodano, siamo in provincia della Spezia. Una storia che oggi diventa il simbolo di un percorso di amicizia e memoria tra i due comuni. L'amministrazione comunale di Bovezzo ha proposto a Carrodano un gemellaggio nel nome del giovane partigiano, un'iniziativa accolta favorevolmente dal sindaco ligure Giancarlo Leveratto. La sindaca di Bovezzo, Sara Ghidoni, invece, nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale, ha annunciato l'avvio dell'iter. L'idea è maturata in occasione della partecipazione della delegazione di Bovezzo alla commemorazione che si è svolta a Carrodano, nel luogo in cui Gigi Rota venne trucidato dalle truppe nazifasciste. Durante l'incontro è emerso un patrimonio di testimonianze, documenti e ricordi che hanno permesso di ricostruire ulteriormente la vicenda umana del giovane partigiano. La storia di un ragazzo, il suo esempio e il suo sacrificio, ha sottolineato la sindaca, si sono intrecciati con le informazioni conservate a livello locale, in particolare riguardo alla sua esperienza nella resistenza e alla tragica morte. E poi ancora, un patrimonio da tramandare alle nuove generazioni. Il percorso infatti dovrà ora seguire l'iter istituzionale previsto e approdare nei rispettivi consigli comunali per la formalizzazione dell'accordo, un passaggio che rappresenta molto più di un semplice atto amministrativo, è il riconoscimento di una memoria condivisa che unisce Bovezzo e Carrodano nel nome di Luigi Rota. Questa è la storia riportata a pagina 18 del quotidiano locale Brescia Oggi. Si parla in qualche modo anche di storia in taglio alto, spostandoci a Rizzato e rimanendo a pagina 18. In questo caso il Museo Nazionale di Storia Patria vuole risolvere il cold case legato al luogo dei preziosi reperti recentemente ricevuti in dono, i misteri infatti di Tagliaferri, detective della storia in campo. Un appello infatti ai detective della storia per risolvere un cold case su due preziosi reperti. La genesi: erano alla ricerca di documenti sull'altare della patria e si sono imbattuti in due disegni dell'architetto Antonio Tagliaferri, firmati e datati 1890, riferiti a una chiesa. Ma quale? Da qui l'appello lanciato dal Museo Nazionale di Storia Patria di Rezzato: aiutateci a identificare i due preziosi reperti per risalire al luogo di culto. E qui ci sono allegate le due immagini a pagina 18 del Brescia Oggi, che cerca di fare questa iniziativa di riscoperta. E poi ancora dal Brescia Oggi, per venire alle notizie in secondo piano, siamo sul campo della istruzione pubblica. Si parla di scuola, strade scolastiche, la sfida della sicurezza. Sono numerose infatti le esigenze in campo. Il comune in questo caso si parla sia della provincia di Brescia sia della città di Brescia. Il comune vigila su 35 plessi, comitati e genitori chiedono regole sempre più specifiche. Con la fine della scuola infatti viene sospesa
per un paio di mesi la complessa vicenda delle strade scolastiche, che anche nell'anno scolastico appena concluso ha visto diversi comitati di genitori, consigli di quartiere, realtà ambientaliste mobilitarsi. Una vicenda certamente complessa, perché le esigenze da tenere insieme sono molto diverse tra di loro. Da un lato ci sono i genitori, che vorrebbero la protezione massima, come la chiusura totale delle strade dove ci sono i plessi scolastici durante gli orari di accesso e uscita, o addirittura sempre. Tuttavia, non di rado sono proprio i genitori che creano pericoli con parcheggi selvaggi o manovre spericolate. E poi ci sono residenti, commercianti e altri portatori di interesse, non da ultimi vigili urbani e operatori della cooperativa. Dall'altro lato c'è il comune, che per la tematica coinvolge ben 3 assessorati: istruzione, mobilità, lavori pubblici e sicurezza, secondo il quale dallo scorso mese di settembre nel comune di Brescia vi sono 60 postazioni presidiate da operatori della cooperativa a tutela degli alunni presso 35 plessi scolastici comunali dell'uscita di scuola. Dei 40 plessi scolastici primari comunali in totale, 5 non necessitano di interventi perché situati in zone pedonali e con spazi ampi di ingresso, 24 sono presidiati con attraversamento, 14 dispongono sia di attraversatori sia di chiusure temporanee del traffico con strada scolastica. Inoltre sono state attivate 2 strade scolastiche sperimentali, rispettivamente alla scuola primaria Divisione Acqui del quartiere Primo Maggio, con chiusura in orari scolastici della via Passo Gavia, e della scuola primaria Marconi di via Fratelli Ugoni, con chiusura della controstrada della Ugoni stessa, adiacente all'uscita della scuola. Si parla ancora di nodi scolastici anche in taglio basso, sempre a pagina 16, per parlare di Brescia Attiva e della sua iniziativa. Ingressi e uscite da tutelare, c'è il manuale. Il lavoro portato avanti da Brescia Attiva, che ha raccolto tutte le istruzioni per organizzare il progetto in maniera organica. Infatti esiste un vero e proprio manuale per facilitare il lavoro a comitati genitori, consigli di quartiere, a tutte le realtà che vogliono provare a fare una strada davvero scolastica, anche solo per il giorno, come è avvenuto lo scorso 8 maggio con Street for Kids, quando nei pressi di 4 scuole primarie cittadine, Aici di via Gambra, Battisti di via Trento, Mario Lodi di via Martinoni e Tiboni di via Interna o Ragomella, dalle 16 alle 18:30 c'è stato questo giorno di iniziativa. Il manuale è stato realizzato da Brescia Attiva, è scaricabile sul sito bresciaattiva.it e riporta istruzioni, esempi e modelli per organizzare in modo semplice una strada scolastica sperimentale, migliorando area, vivibilità e comunità nel quartiere. E poi qui l'articolo prosegue. Noi ci spostiamo a parlare di altri temi per continuare a segnalarvi le notizie da questa rassegna stampa dei quotidiani locali. Si parla, come sempre, ormai quotidianamente sui giornali della città e della provincia di Brescia, di inquinamento anche da discariche non abusive e anche in questo caso di discariche abusive. Siamo a Isorella, già territorio fortemente inquinato e consumato da questo tipo di economia, cioè quello delle discariche. Nel capannone agricolo spunta la discarica abusiva. In un edificio di 1000 metri quadrati i carabinieri forestali scoprono infatti 3000 metri cubi di rifiuti pericolosi stoccati e gestiti senza autorizzazione. E poi ancora, all'esterno aveva l'aspetto di uno dei tanti capannoni agricoli che costellano la bassa bresciana, all'interno nascondeva invece una discarica abusiva di vecchi copertoni e parti di auto. A portare alla luce l'hub dello smaltimento di rifiuti pericolosi sono stati i carabinieri forestali, che hanno effettuato un blitz al termine di un'articolata indagine. L'ispezione dei militari è scattata all'interno dello stabile nelle campagne di Isorella, che era stato affittato ad una società di proprietà di un 35enne che si occupava del recupero di parti di autoveicoli. I carabinieri hanno scoperto migliaia di pezzi accatastati, tra cui rifiuti pericolosi, che venivano gestiti senza autorizzazione. Al momento dell'arrivo dei carabinieri, 8 persone stavano caricando i pezzi in un container. Il capannone di oltre 1000 metri quadri è stato sequestrato e il titolare dell'attività è stato denunciato. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un traffico anomalo di mezzi pesanti non collegati al settore agricolo da e verso il capannone.
comune. I carabinieri, partendo dal contratto di affitto, hanno scoperto che il locatario commerciava in ricambi e pezzi di auto usate, ma non era titolare di alcuna autorizzazione per gestire i rifiuti pericolosi. I sospetti degli investigatori hanno trovato conferma appunto dal Blitz. E poi ancora sempre da questa pagina da segnalarvi, siamo a Manerbio, gli studenti progettano le aree verdi dell'asilo Marzotto. Paolo Vittorelli dice gli elaborati degli alunni dell'istituto Capirola mostrano competenza, creatività e sensibilità, viene ricordato. E poi ancora da segnalarvi, ci spostiamo in questo caso nella zona di Agnosine, la scuola entra nel futuro tra tecnologia ed ecologia, similmente a Manerbio. In questo caso il comune ottiene un finanziamento milionario targato GSE e consentirà di rendere l'edificio sostenibile e più confortevole. A Sarezzo invece l'area del paese è sotto esame, accesa la centralina di monitoraggio. Ora si possono rilevare a cadenza quotidiana i dati su polveri sottili, benzene, azoto, ozono e monossido di carbonio. E poi ancora ci spostiamo sempre sul quotidiano Brescia Oggi, siamo a pagina in questo caso 48 per parlarvi degli eventi sul nostro territorio e poi anche leggervi una lettera al direttore per quanto riguarda in questo caso il nucleare. A pagina 48 invece si fa riferimento a quello che è la biennale itinerante del sociale di Brescia. Geografia del margine, il mondo svelato da uno scatto. Sabato prossimo infatti sarà inaugurata a Brescia negli spazi di Carme la mostra, che resterà aperta fino al 2 di agosto e viene ricordata qui a pagina 48. E poi ancora si parla dei dipinti dagli anni 70 di Busi, sono esposti a Orzi Nuovi gli oggetti e i mestieri della civiltà rurale nelle opere di un artista legato ai paesaggi, alla cultura e alle tradizioni delle montagne. E qui abbiamo anche l'immagine in questo caso di un acrilico, il Duomo in inverno, che appunto rappresenta il centro della città vista dal castello di Brescia. Per chiudere le notizie in secondo piano riportate sul Brescia Oggi, vogliamo segnalarvi una lettera al direttore firmata da Celso Vassalini. Siamo nella città di Brescia. Egregio direttore, mentre in Parlamento procede l'iter della legge delega in tema di nucleare, il mercato globale sembra aver già intrapreso un percorso diverso. I dati avrebbero dovuto far capire che decisione tardiva è questa, quasi un atto di nostalgia, viene scritto. A livello energetico sarebbe opportuno considerare la possibilità di mappare i tetti, evitando la scusa dell'utilizzo aree agricole. Sono certo che le comunità sarebbero disposte a concedere in uso gratuito le coperture, ovviamente con l'installazione e la manutenzione dei pannelli a carico delle aziende e della regione, con il 30% dell'energia prodotta destinato all'uso dei proprietari dell'abitazione, il 10% al welfare gestito dal comune e il 60% all'impresa. Di fatto sta parlando di un'utopia, ma ci sono degli esempi positivi come quello delle comunità energetiche. Abbiamo diversi anche paesi nella provincia di Brescia che fanno questo tipo di utilizzo. La sindaca Laura Castelletti, prosegue la lettera al direttore, potrebbe creare una sinergia solare con altri sindaci, destinando parte del maxi dividendo che il comune di Brescia incassa ogni anno con A2A. Sarebbe una lungimirante politica per le aziende e per i cittadini, con il sole che ci illumina tutto l'anno, come affermava Galileo Galilei. Questo significa installare pannelli che sfruttano il sole e non quei piccoli reattori modulari. In ogni caso, il via libera da Bruxelles non è un assegno in bianco staccato a Roma. La flessibilità concessa coprirà solo le spese che favoriscono gli investimenti, non quelle destinate ad aumentare il consumo e la dipendenza di combustibili fossili. Ci sono una serie di paletti e richieste da rispettare. Nell'ultimo anno l'energia del sole e quella eolica hanno contribuito con 841 terawatt-ora alla produzione mondiale. Questo è 24 volte l'incremento del nucleare, che è stato superato persino dal gas. L'energia prodotta con il sole richiede solo 12 ore e l'uso dei tetti per installare la stessa potenza che il nucleare impegna dai 7 ai 10 anni, numeri su cui riflettere, dice Celso Vassalini, che entra con entra con chiarezza anche nel dibattito che si sta aprendo, che
immaginiamo continuerà per diverso tempo, sul nucleare sì, nucleare no, al tempo di una crisi energetica senza precedenti nel nostro territorio, e ben coscienti che l'iter del nucleare avrà bisogno di anni per la sua realizzazione, e quindi non avrà in alcun modo diciamo un effetto immediato all'oggi su quella che è la crisi energetica in atto per non soltanto la città di Brescia ma per il resto del paese. Sono le 9:53 minuti, proseguendo con la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali, chiudiamo con il Giornale di Brescia. Giornale di Brescia che questa mattina anch'esso apre in primo piano, almeno nella notizia di prima pagina, con Brescia KO ad Ascoli. Ci riproveremo, è il gioco di parole, in questo caso la C è maiuscola e non ha la I successiva come pronome, perché fa riferimento alla serie in cui rimane l'Union Brescia, perché ha perso con l'Ascoli e non farà il salto arrivando appunto alla Serie B. Abbiamo poi da segnalarvi a pagina 10, a pagina 11, in questo caso la notizia che vi abbiamo già dato, sia dell'anticipazione della festa degli alpini a Mazzano, sia la Mille Miglia che sale sul red carpet e il bagno di folla che c'è stato all'apertura dei Village, perché poi ci sono anche queste parole in inglese per rendere un po' international questa gara per ricchi. Proseguendo poi a pagina 14 e 15, quindi sempre notizie in primo piano dal Giornale di Brescia, si parla in questo caso di beneficenza. Quasi 2.200.000 euro in beneficenza nel 2025, sostegno economico per quasi 1.800 persone. Sommando anche i vantaggi generati per 457 alloggi a destinazione sociale, l'impatto supera i 3 milioni di euro. La contabilità rigorosa si fonde con le storie di accoglienza e assistenza quotidiana. E qui poi ci sono le diverse storie raccontate dalla struttura di Rodengo Saiano e non solo, protagonisti di questo progetto che verrà presentato domani. C'è infatti qua ricordato in un altro articolo ad hoc appunto la presentazione a Rodengo Saiano. C'è poi l'intervista, in questo caso, a Franco Bossoni, presidente della Congrega della Carità Apostolica. La carità organizzata non è fredda burocrazia, ma ascolto e incontro, viene ricordato. E poi abbiamo le notizie in secondo piano sul Giornale di Brescia, poche quelle da segnalarvi questa mattina sui quotidiani locali, che si somigliano anche molto con quelle che vi abbiamo detto sul Brescia Oggi. Il consiglio si anima, qui siamo a Bovezzo, pagina 17 del Giornale di Brescia, che inizia già con l'Interland. Il consiglio si anima tra Tari e nuove regole per l'area feste, annunciata la decisione di interrompere il car sharing, servizio poco utilizzato, i costi sarebbero aumentati. E poi ancora siamo in questo caso ad Esenzano, dalla Mille Miglia agli artisti di strada, vibrazioni estive in riva al Garda, un palinsesto molto ricco con grandi nomi tra cultura, Ferrari e iniziative per le famiglie. Tra l'altro è anche un po', diciamo, paradossale che abbiano sottolineato l'automobile Ferrari, che ieri proprio sul Garda ha investito una coppia in moto e ucciso la donna quarantenne. Proseguendo poi abbiamo a pagina 20 non soltanto estate di cultura ma anche estate di cantieri, in questo caso a Breno, per ridisegnare il cuore del paese, interventi in piazza Ghislandi, in centro e nella futura sede dell'ATS della montagna. A Gavardo invece recupero del centro e consumo di suolo tra le priorità del PGT. A Lumezzane si parla di sport, socialità e divertimento con il campo sportivo. A Gardone si parla dei Lions, a Luigi Moretti il premio alla carriera. Insomma, queste notizie hanno già chiuso e completato le pagine del Giornale di Brescia, che questa mattina si caratterizzavano con queste novità e articoli. È tutto dalla rassegna stampa dei quotidiani locali. Noi facciamo una breve pausa musicale, poi dopo qualche spot arriva come sempre il lunedì mattina, come nel resto della settimana fino al sabato, a partire dalle ore 10:10, la Compagnia dei Gatti Neri. Invece l'informazione questa mattina torna alle ore 11 con il Giornale Radio in breve, e poi lo spazio approfondimenti di questa mattina. Un buon ascolto.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
2: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
3: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
4: Dicevamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
5: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
1: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
7: Ogni lunedì sera alle 20 al magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia, allo sportello per la casa e l'assemblea contro gli sfratti dell'associazione Diritti per Tutti.
8: Prato è il vocabolo dell'anno, padroni soddisfatti di quei soldi che gli danno male.
7: La riunione settimanale di attivisti e attivisti per il diritto alla casa contro la morosità incolpevole. Nessuna persona senza casa, nessuna casa senza persone.
8: Stasera lo dovete finire. Per anni queste case popolari continueranno a marcire.
7: Ogni lunedì sera alle 20 al magazzino 47, lo sportello per la casa e l'assemblea contro gli sfratti dell'associazione Diritti per Tutti. Partecipa. Per informazioni, drittipertutti.numerica.org.

Allora partiamo subito andando all'8 giugno del 1999. I Red Hot Chili Peppers pubblicano Californication, album che sancisce il ritorno del chitarrista John Frusciante all'interno della band. Questa è Scar Tissue, una delle tracce simbolo di questo lavoro.

Ci spostiamo andando all'8 giugno del 2015, un'altra pubblicazione viene pubblicata in Islanda, bene i Skim, secondo lavoro per gli islandesi Of Monsters and Men. Verrà poi distribuito a livello globale il giorno successivo, il 9 di giugno. Da qui Empire, uno degli estratti singoli.

E cambiamo decisamente mood, ma anche sonorità. Lo faremo spesso, come di consueto, insomma, qui alla Compagnia dei Gatti Neri, ma oggi in modo particolare. Andiamo all'8 giugno del 1671. Nasce a Venezia Tommaso Albinoni, compositore violinista italiano, uno dei più grandi esponenti del barocco veneziano. Morì il 17 gennaio del 1751. Noi ci ascoltiamo oboe, un concerto per oboe in di minore, opera 9 numero 2, allegro e non presto, in cui troviamo all'oboe Anthony Camden e poi insomma la The London Virtuoso Orchestra diretta da John Georgidis. Quindi insomma passiamo subito all'ascolto.

E noi proseguiamo il nostro viaggio di quest'oggi, lo facciamo andando all'8 giugno del 1940. Auguri a Nancy Sinatra, cantante statunitense, figlia del leggendario Frank Sinatra. You keep saying you got... Beh, il suo percorso artistico è strettamente legato al produttore e cantautore Lee Hazlewood, che riuscì insomma a mettere in pieno risalto il grande talento di Nancy. Ci ascoltiamo un grande classicone, These Boots Are Made for Walking, brano di emancipazione del 1966. Eccolo che arriva, lei ovviamente, Nancy Sinatra.

rimaniamo negli anni 40, qualche anno più in là. 8 giugno 1942 nasce a Manhattan Chuck Negron, cantante americano. Lo troviamo nei Free Dog Night, che fonda nel 1968 assieme a Wells Hutton. E beh, avranno un grande riscontro negli anni 70. Noi ci ascoltiamo One, brano iconico di questa formazione. Chuck morì il 2 febbraio del 2026.

8 giugno 1944, auguri a Annie Haslam, cantante e pittrice inglese, la troviamo nei Renaissance. Beh, si unisce a questa formazione nel 1971 e in men che non si dica in 448 diventa lei il capisaldo di questa band. Dall'album Asher Burning ci ascoltiamo Carpet of the Sun.

E arriviamo al 8 giugno del 1944, facciamo gli auguri anche a Boz Keggs, cantautore statunitense, figura chiave tra l'altro nei primi lavori della Steve Miller Band negli anni 60. Poi debutterà in solo nel 1969. Il brano che andiamo ad ascoltarci è We're All Alone.

8 giugno 1947, facciamo gli auguri anche a quella meraviglia di Julie Driscoll, cantante inglese. Curioso come muove i primi passi all'interno del music biz, diciamo così. Inizialmente gestiva un copioso, partecipatissimo fan club dei Yardbirds, finché un giorno non viene notata da questo loro manager Gomelsky, allora, che la invita ad intraprendere una carriera in solo. E da qui, insomma, sarà un po' l'inizio di un grande percorso per lei, grande carriera quella di Julie Driscoll. Noi ricordiamo certamente il grande sodalizio artistico anche con Brian Auger in The Trinity, e noi rimaniamo per l'ascolto proprio qui da Street Noise del 69. Ci ascoltiamo la loro rivisitazione di un classico dei Doors, Light My Fire.

8 giugno 1951, facciamo gli auguri anche a Bonnie Tyler, cantante e chitarrista gallese, molto in auge negli anni 80. È dell'83 infatti il successo planetario Total Eclipse of the Heart, brano scritto da Jim Steinman. Con questo lavoro Bonnie diventò la prima donna gallese in assoluto a raggiungere i vertici delle classifiche americane.

8 giugno 1955, auguri anche a Greg Ginn, chitarrista statunitense, troviamo nei Black Flag, formazione che fonda nel 1976. Negli anni Ottanta fonda e gestisce una delle etichette indipendenti più importanti in America, la SST Records. Noi dal loro debutto The Magid dei Black Flag, datato 1981, ci ascoltiamo No More.

E andiamo all'8 giugno 1960. Auguri a Mick Hucknall, cantante musicista inglese. Lo troviamo in casa Simply Red. Inizia a muovere i primi passi però nell'ambiente punk rock di Manchester con una band chiamata Frantic Elevators. Poi nell'84 arrivano appunto i Simply Red. Questa è Holding Back the Years del 1985.

E noi siamo quasi addirittura d'arrivo, gli ultimi sei minuti per noi. Andiamo all'8 giugno del 1966, facciamo gli auguri anche a Doris Pearson, cantante inglese, la troviamo nei Five Star. In questa formazione cofirma diversi brani di successo, tra cui questa Don't You Know I Love It, che troviamo all'interno dell'album super mega premiato Silk and Steel.

E andiamo a chiudere questo 8 giugno andando al 1876. Muore George Sand, scrittrice e drammaturga francese, figura legata alla storia della musica, in modo particolare per la sua celebre e tormentata relazione con il compositore Chopin. Nel 2025 la celebre soprano Sonia Ioncheva pubblica l'album George, un omaggio proprio a Sand, da cui ci ascoltiamo Fable Curl, uno dei brani di maggior rilievo. Su queste note noi ci salutiamo, restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gatti Neri torna qui puntualissima domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: su Radio Onda d'Urto, l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR è formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
2: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 020846 20

Giornale Radio in breve, edizione delle notizie di questo lunedì 8 giugno. Apriamo con la rappresaglia israeliana sull'Iran, dopo che i missili ieri di Teheran sono stati lanciati dopo l'attacco sul Libano, in particolar modo Beirut, da parte di Tel Aviv. Israele parla di un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa appartenenti al regime terroristico iraniano, che erano stati ripristinati dopo la prima fase d'attacchi di fine febbraio. Media israeliani aggiungono che gli attacchi abbiano riguardato anche impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Poco fa, secondo Nur News, organo di stampa affiliato al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, una potente esplosione si sarebbe udita nella zona occidentale della capitale Teheran. Non si conoscono per il momento le cause. L'Iran intanto continua ad accusare gli Stati Uniti d'America. Washington ha la responsabilità diretta di qualsiasi violazione d'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile, ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, sostenendo che le azioni israeliane non possano essere separate dalla politica statunitense. Sempre Teheran nega intanto di aver lanciato un attacco contro una base aerea in Arabia Saudita. E fuori dal territorio, a prendere parola oggi è la Cina, che ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi ed esprimendo la speranza che la fragilissima tregua in Medio Oriente venga rispettata. Ma Israele non rispetta la tregua nemmeno a Gaza, dove anche stanotte quattro palestinesi, tra cui una donna, sono stati uccisi e molti altri feriti, alcuni in modo grave in un attacco di droni nella nord-ovest di Gaza City, contro un veicolo civile e alcuni pedoni che erano vicini alla scuola Al Burak. Altri tre feriti poi si registrano, sempre per mano israeliana, nel sud della striscia e sempre per attacchi con droni. Fonti mediche intanto dell'Al-Shifa, l'ospedale di Gaza, riferiscono che l'attacco con il missile è avvenuto nel quartiere di Al-Najr. Fonti mediche ieri avevano annunciato che il bilancio delle vittime a Gaza è salito a quasi 73.000 palestinesi uccisi, altri 173.000 quelli feriti dall'inizio dell'offensiva scatenata da Israele il 7 ottobre 2023. E con il pretesto degli attacchi missilistici lanciati dall'Iran contro Israele, Tel Aviv ha imposto la chiusura dei valichi di accesso alla striscia ed è allarme quindi per gli aiuti umanitari. Il contenuto di centinaia di camion di aiuti è ancora in attesa di essere ritirato, afferma e conferma Israele. Compatibilmente con le valutazioni, li affideremo alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali. Continua quindi Tel Aviv a strangolare la popolazione di Gaza in nome delle proprie guerre. E parliamo sempre di guerre, ma quella scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Una donna è stata uccisa e tre persone sono rimaste ferite a Konotop, regione ucraina di Sumy, a seguito di un attacco di un drone russo. Forze di difesa ucraine sostengono di aver neutralizzato stanotte 124 dei 155 droni lanciati da Mosca. Su quell'altro fronte, invece, il Ministero della Difesa russo ha detto che le difese aeree hanno abbattuto 310 droni di Kiev lanciati su 13 regioni russe, compresa quella di Mosca. In particolar modo segnala come la scorsa notte droni abbiano colpito un treno passeggeri che viaggiava da Mosca a Simferopoli, nel Donetsk, uccidendo il macchinista e ferendo anche il suo assistente. È la stessa tratta nella quale la scorsa settimana droni ucraini avevano colpito un pullman di passeggeri, provocando 8 morti e 10 feriti. E intanto poco fa la notizia dalla Lettonia: un aereo NATO avrebbe abbattuto un drone che sorvolava il paese a seguito di una guerra elettromagnetica russa, dicono fonti lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. E torniamo adesso in Italia, dove il rappresentante legale di una falsa cooperativa è stato arrestato nel Brindisino dai carabinieri con l'accusa di caporalato. Secondo l'accusa, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, avrebbe costretto diversi di loro ad oltre 10 ore di lavoro al giorno nei campi, a fronte di una retribuzione inferiore alla metà di quanto previsto dal contratto nazionale, e inoltre decurtava 5 euro al giorno a ciascun lavoratore, mettendo a disposizione un alloggio scoperto in condizioni fatiscenti, con

mense, muffe, servizi igienici non funzionanti e senza riscaldamento d'inverno. I braccianti, due al momento quelli identificati, lavoravano in nero, senza contratto, senza visite mediche, senza alcun corso di formazione. L'indagine è partita a marzo dopo la denuncia di uno di loro. Valditara ha contestato a Milano uno striscione appeso fuori dall'Istituto Superiore Lipsar Vespucci, che vedrà qui impegnato il ministro dell'Istruzione in un'iniziativa stamattina. Mentre le visite ministeriali si moltiplicano, i problemi strutturali restano ignorati e la riforma degli istituti tecnici scarica costi sulle scuole e spinge l'orientamento al lavoro già dal secondo anno, in aperto contrasto col divieto di impiego per gli under 16, afferma UDS, che rivendica quindi anche lo striscione appeso sui muri dell'istituto con la scritta Valditara via via. E a chiudere le Filippine, dove è salito a 15 morti il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il paese, mentre oltre 100 persone risultano ferite, a riportarlo l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. È denunciata poi quindi la morte di 12 persone e il ferimento di 129 da parte del direttore della Protezione Civile. Secondo le autorità, altre 3 persone, che portano a 15 il bilancio per il momento, sono state registrate come decedute nella provincia del Davao Occidentale. È tutto con il giornale radio, in breve delle 11, prossimo appuntamento con l'informazione, il GR come sempre alle 13, tra poco invece lo spazio approfondimenti di questa mattina. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: Baraonda d'Urto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elgas Cavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

al venerdì dalle 16 alle 17.20 e il sabato dalle 14.30 alle 15.30 il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

0: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
1: Libri, fumetti, graphic novels, tutto quello che puoi leggere il lunedì dalle 12.30 alle 13 a Flatlandia. Romanzi, saggi, poesia, tutto quello che c'è da sapere sulla lettura lo trovi dalle 12.30 alle 13 su Flatlandia, un programma ideato e condotto dalla nostra Chicca Negroni. Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato alla lettura dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Ogni lunedì sera alle 20 al magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia, lo sportello per la casa e l'assemblea contro gli sfratti dell'associazione Diritti per Tutti.
1: Prato è il vocabolo dell'anno, padroni insoddisfatti di quei soldi che gli danno male.
0: La riunione settimanale di attivisti e attivisti per il diritto alla casa contro la morosità incolpevole. Nessuna persona senza casa, nessuna casa senza persone.
1: Stasera lo dovete finire. E per anni queste case popolari continueranno a marcire.
0: Ogni lunedì sera alle 20 al magazzino 47, lo sportello per la casa e l'assemblea contro gli sfratti dell'associazione Diritti per Tutti. Partecipa. Per informazioni, drittipertutti.numerica.org.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 11:11. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Al via la sigla dello spazio approfondimenti di questo lunedì mattina, scoprendo subito gli argomenti che affronteremo oggi. Partiremo dal Medio Oriente. Ieri sera l'Iran ha attaccato Israele per la prima volta dal cessate il fuoco di aprile. Gli attacchi iraniani arrivano in risposta ai raid dell'esercito di occupazione israeliano contro il Libano e nel sud di Beirut, che Teheran considera una violazione del cessate il fuoco. Faremo un'analisi con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto e nostro collaboratore. Ci sposteremo poi in Somalia, tensioni e dramma umanitario nel paese dopo la posticipazione delle elezioni politiche. Scontri nei giorni scorsi in Somalia, influenzati dai clan e da una pesante strategia neocoloniale a guida israeliana. Sentiremo su questo Massimo Alberizzi, direttore del quotidiano online Africa Express. Ci dedicheremo anche in una parte di questo spazio approfondimenti al tema finanziario, questo perché Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria nei confronti dei Monti dei Paschi di Siena. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è il consolidamento del sistema bancario europeo, ma è davvero così? Su questo sentiremo Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa e collaboratore di Altra Economia. E poi il focus delle ore 12 di questa mattina lo dedicheremo alla Albania e alle sue proteste. Da giorni infatti si susseguono imponenti manifestazioni a Tirana e in tutto il paese contro il governo guidato da Edi Rama, che ha svenduto il territorio nazionale ai grandi capitali internazionali. La cosiddetta rivolta dei fenicotteri è infatti esplosa contro il progetto di costruzione di un resort di lusso sull'isola di Saseno. A capo dell'operazione c'è niente di meno che Jared Kushner, genero di Donald Trump, compagno, marito della figlia di Donald Trump, Ivanka, e sostenitore di Israele. Manifestazioni che nel fine settimana si sono tenute anche in tante città italiane, a Milano, a Firenze, Bologna, Torino e Genova, dove le comunità albanesi sono molto numerose e sono scese in piazza. Ci sarà anche questo pomeriggio un appuntamento a Brescia alle ore 18:30 ai giardini di Via dei Mille. Avremo diverse voci all'interno del focus delle 12, il punto con Artan Cacciani, ricercatore e attivista per il diritto alla casa da Durazzo in Albania, e sulla manifestazione di questo pomeriggio a Brescia avremo anche Bashli Artan, di origine albanese, della FABI, la Federazione Associazioni Bresciane per l'Immigrazione. Questi sono gli argomenti che affronteremo nel corso di questa mattinata di informazione, come sempre fino alle ore 12:30, per poi passare la linea a Dissonanze. Noi partiamo da quella che è la notizia del fine settimana, in particolare di ieri, gli scambi di attacchi tra Israele e l'Iran. Teheran che attacca Tel Aviv a seguito dei feroci bombardamenti che l'esercito occupante israeliano ha attuato nei confronti del Libano. L'aggiornamento con Michele Giorgio.
1: Radio Onda d'Urto, la sera di domenica 7 giugno l'Iran ha attaccato Israele per la prima volta dal cessate il fuoco di aprile come ritorsione contro i raid in Libano che Teheran considera una violazione del cessate il fuoco. Per parlarne in collegamento con noi Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto e nostro collaboratore. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Dunque, come abbiamo detto ieri sera, l'Iran ha attaccato Israele poco dopo che Israele aveva bombardato la zona a sud di Beirut. Ti chiedo come possiamo analizzare la situazione, mi interesserebbe capire anche qual è il clima all'interno dei territori del 48.
2: Dobbiamo precisare che questi attacchi israeliani sulla periferia meridionale di Beirut erano la linea rossa che avevano tracciato non solo Hezbollah ma soprattutto l'Iran, che ha sempre posto la questione di un cessate il fuoco vero che avrebbe dovuto coinvolgere anche il Libano e non solo l'area del Golfo, insomma la guerra riguardante Stati Uniti, Israele e Iran. E quindi questo attacco iraniano è stato quasi scontato, era stato previsto da tutti. Teheran aveva detto che di fronte al bombardamento della capitale libanese avrebbe reagito con forza, e così è stato. Ha lanciato missili per la prima volta in 2 mesi. Trump ha cercato di frenare Netanyahu, almeno stando a quello che abbiamo letto. Ci fidiamo sempre molto poco del presidente americano, dell'amministrazione statunitense, però avrebbe cercato di contenere almeno la reazione israeliana. Netanyahu però ha deciso di colpire, ma d'altra parte era chiarissimo anche l'intento di Netanyahu di riprendere l'escalation, la guerra con l'Iran, perché anche un modo per cercare di silurare quella che è la trattativa in corso tra Washington e Teheran, e di far saltare questo accordo sul nucleare, non solo, che potrebbe esserci tra Stati Uniti e Iran. Tra l'altro, Trump ieri sera ha parlato addirittura, intervistato da Fox News, di un accordo raggiungibile nel giro di 2 o 3 giorni, entro mercoledì. Ripeto, sono dichiarazioni che vanno prese sempre con le molle, e quindi questa decisione israeliana di bombardare Beirut, dopo che gli stessi americani avevano chiesto a Netanyahu di non farlo, rappresenta evidentemente una escalation consapevole che ha finalità anche politiche. Non sono solo mie valutazioni. Gli stessi giornali israeliani, alcuni in particolare, oggi ad esempio dicono che Netanyahu ha ottenuto ciò che voleva, ciò che cercava, e cioè cercare di silurare la trattativa tra Trump e gli iraniani, cercare di riprendere la guerra contro l'Iran anche per ragioni politiche. Ci sono le elezioni in Israele e Netanyahu era stato accusato anche dall'opposizione, che è altrettanto guerrafondaia della maggioranza di destra al potere, di essere diventato un burattino nelle mani di Trump. E Trump, bisogna dire, che ha fatto anche il possibile per dare questa impressione, perché proprio oggi credo ci sia un'intervista sul Financial Times di Trump dove il presidente americano dice: Netanyahu farà quello che dico io, accetterà l'accordo con l'Iran, non c'è altra soluzione. Quindi tutto quello che è accaduto nelle ultime ore fa saltare questo paradigma e sicuramente fa gli interessi anche politici di Netanyahu, e riprende una guerra permanente in Medio Oriente che Israele non sembra assolutamente intenzionato a interrompere.
1: Invece ti chiedo, c'è supporto da parte dell'opinione pubblica israeliana rispetto all'aggressione in Libano?
2: Ma da parte della maggioranza dell'opinione pubblica israeliana, con un leggero calo nelle ultime settimane, c'è sempre un sostegno a tutto ciò che fanno le forze armate. Non significa che è un sostegno a Netanyahu. Netanyahu è un leader contestato, i sondaggi dicono che molti israeliani, anche a destra, lo vedrebbero fuori gioco, ma non perché fa la guerra, ma non perché attacca i palestinesi o ha distrutto Gaza, semplicemente perché non si assume le sue responsabilità rispetto al 7 ottobre 2023, quando non ha saputo impedire l'attacco di Hamas, perché è un uomo politico considerato corrotto, opportunista, che bada molto ai suoi interessi, e per tante altre ragioni gli israeliani o la maggioranza di essi lo vedrebbero con favore a casa in pensione. Ma la verità è che poi molti israeliani non è che vogliono sostituirlo con un leader pacifista e progressista, assolutamente no. Guardano ad altri leader di destra che, da un punto di vista ideologico, sono persino più di destra di Netanyahu, come ad esempio Naftali Bennett, che viene indicato insieme all'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot come principale rivale di Netanyahu alle elezioni di quest'autunno. Ecco, solo che però sono ritenuti, da un punto di vista personale, dagli israeliani naturalmente più per bene, più giusti, più corretti rispetto al premier attuale. Quindi non c'è una critica alla guerra, non c'è una stanchezza, magari un po' affiora anche, però sta di fatto comunque che il sostegno all'azione militare è sempre molto ampio.
1: Concludo chiedendoti un commento rispetto all'incontro che si è svolto ieri in Egitto tra Hamas e i mediatori per la tregua a Gaza, un incontro che chiede a Israele di fermare gli attacchi in corso nel territorio palestinese e a cui ha, partecipato Mohammed Dahlan, ex leader di Fatah nella striscia di Gaza, era assente l'autorità nazionale palestinese.
2: Ma io credo che a questo incontro debba essere data un'importanza relativa. È chiaro che i palestinesi continuano a discutere, ci sono incontri anche con i mediatori rispetto a cosa si può fare o si dovrebbe fare a Gaza, soprattutto per avviare la ricostruzione. Il discorso però è che tutto ciò che noi abbiamo ascoltato dall'inizio dell'anno, quando appunto Donald Trump ha tra le fanfare annunciato la creazione del Consiglio per la pace. Pronto?
1: Sì, ti sentiamo.
2: Scusate, sembrava caduta la linea. Ecco, dicevo appunto che bisogna sempre prendere con le molle tutto questo, perché il Consiglio per la pace, il Board of Peace, non ha fatto alcun passo in avanti, non c'è stato alcun finanziamento, i paesi donatori hanno parlato di miliardi, ma poi non hanno mandato nulla. Addirittura Trump pensa di utilizzare i fondi palestinesi, le entrate fiscali dell'autorità nazionale che Israele trattiene, confisca, e tra l'altro con effetti devastanti sulla sanità e il sistema scolastico e universitario palestinese, per finanziare la ricostruzione di Gaza. I palestinesi non solo hanno avuto tutto distrutto a Gaza, e sappiamo anche con quanti morti, feriti e via dicendo, ma addirittura rischiano di dover persino contribuire con i loro soldi per ricostruire quello che ha distrutto Israele. Quindi è chiaro che questi incontri vanno seguiti anche per vedere quello che è il dibattito interno palestinese e le cose che vengono poi discusse con i mediatori, Qatar, Egitto e altri ancora. Ma il discorso è che i palestinesi non sono in questo momento in grado di poter decidere delle cose riguardo al futuro di Gaza, soprattutto perché sono completamente bloccati da questa iniziativa americana che ha viene sostenuta da tutti, anche se non ha fatto neanche un metro in avanti, e poi c'è Israele che controlla tutto, incluso il valico di Rafah, da cui che è stato chiuso tra l'altro in conseguenza di questa ripresa della guerra con l'Iran. E per questo motivo, più che guardare a soluzioni politiche e diplomatiche, io credo che la prospettiva più realistica sia addirittura una ripresa dell'offensiva israeliana a pieno ritmo nella striscia di Gaza, senza dimenticare che in realtà il cessate il fuoco non è mai stato in vigore, perché oltre 900 palestinesi sono stati uccisi da raid, attacchi israeliani, dallo scorso ottobre, e appena qualche ora fa una famiglia palestinese a Gaza è stata sterminata da un bombardamento durante un matrimonio.
1: Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto, nostro collaboratore come sempre, grazie per la disponibilità.
2: E grazie a voi e buon lavoro.
0: Di nuovo in diretta su Radio Onda d'Urto, sono le 11:25 minuti, continuiamo a parlare di Iran. E con l'intervista a Beirut Sarabi, compagno iraniano del collettivo Together for Iran di Milano.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Beirut Sarabi, compagno iraniano del collettivo Together for Iran Milano. Intanto un saluto e ben ritrovato.
3: Grazie a voi.
1: Dunque, ieri sera l'Iran ha attaccato Israele per la prima volta dal cessate il fuoco dell'aprile scorso. Gli attacchi iraniani, tra l'altro, arrivano in risposta ai raid dell'esercito di occupazione israeliano in Libano e nel sud di Beirut. E apprendiamo dalla stampa che ci sarebbe stata anche una rappresaglia israeliana sull'Iran dopo appunto i missili di Teheran. Io mi fermo qui, ti chiedo un'analisi su questa situazione e che lettura gli possiamo dare.
3: Guarda, io purtroppo non potrei dire tanto riguardante le decisioni, la base delle decisioni dei, diciamo, leader iraniani, perché tutto va fatto in nascosto, senza dire niente al popolo, cioè sono decisioni che a porte chiuse loro fanno e cominciano con i missili. Quindi cioè, ciò che sappiamo in breve è che Iran ha lanciato quasi 10 missili a nord di Israele. Anche Israele ha attaccato, diciamo, stamattina abbiamo sentito che in 5 città, Teheran, Tabriz, Kermanshah, Karaj e Isfahan. E, sono stati più, per quello che ho sentito, sono stati più campi militari. Invece io racconto più un po' dal lato del popolo, come si sentono, come l'hanno diciamo, preso questo attacco. Diciamo che c'è un'ansia enorme in tutto il popolo iraniano, tranne diciamo quelli di estrema destra, che si vede anche nella diaspora, quelli monarchici che erano sempre pro guerra, perché sanno che è l'unico modo che il loro re può venire al potere. Quindi tutto il resto del paese è in paura, non solo per i morti, per un inizio di un'altra guerra che potrebbe continuare, diciamo, per mesi o forse anni, ma anche specialmente per l'economia e specialmente anche per l'internet. Ci sono tante preoccupazioni. Questo perché? Perché Iran, essendo un paese geograficamente molto enorme e da tanti anni che, e poi non avendo industrie molto grosse o che sono sempre più in difficoltà, l'economia è basata molto su piccole, diciamo, piccole industrie artigianali. Ci sono un sacco di artisti e tutti questi, per vendere i loro prodotti, sono molto dipendenti a internet. Usano internet, su Instagram, su altri canali che sono ancora in Iran accessibili, per vendere le loro merci, specialmente gli artisti. E tutti loro in tutti questi 3 mesi sono stati proprio disoccupati, cioè senza niente da mangiare, perché non potevano vendere, non potevano acquistare. Quindi c'è un paura enorme che di nuovo l'internet, oltre la guerra e morti che porta e diciamo tutto ciò che portano le bombe, c'è la preoccupazione che il regime di nuovo diciamo fa blackout di internet, così tutti vengono economicamente in difficoltà. Quindi questa è una paura che vediamo in Iran, ma non ne sente tanto sui media, diciamo di media, grosse media qua in Italia.
1: Chiarissimo, grazie. Ecco, io vorrei concentrarmi proprio su il clima e la reazione da parte della popolazione iraniana, anche se immagino sia difficile, perché come ci raccontavi ci sono anche delle posizioni diverse. Ieri sempre la stampa italiana riportava anche di alcune manifestazioni, in particolare a Kermanshah, in supporto della risposta iraniana all'attacco israeliano su Beirut. Ti chiedo se c'è invece una diffusione rispetto al supporto di questa risposta.
3: Ok, no, quelli dentro Iran non sono, cioè dentro Iran in questa situazione, specialmente sotto le bombe, quando comincia la guerra, non ci sarà più manifestazione. Abbiamo visto anche in precedenza, sempre la guerra ha fermato tutto, diciamo, attivismo politico, sia da parte destra sia da parte di sinistra. Quello che vediamo che fanno manifestazioni sono principalmente manifestazioni gestite dal governo, cioè è il governo che porta il suo, ovviamente ci sono anche un percentuale del popolo che sostengono il governo, quindi sono manifestazioni gestite con tanta propaganda, con tanti soldi messi per poter diciamo giustificare questa guerra. Invece il popolo in Iran, cioè tutti quelli che conosco io, almeno gli attivisti, sono tutti contro la guerra, non vogliono, che giusto che loro sono arrabbiati con Israele, che sempre bombarda più Libano, altri paesi, non solo il Libano, cioè sta attaccando tutti, molti paesi simultaneamente. Sono un po' arrabbiati con quelli, ma non vogliono che almeno Iran di nuovo si metta in un'altra guerra che non si sa quando, quanto continua, specialmente su cose che non... non si tratta direttamente l'Iran, quindi sono arrabbiati per quelli, cioè, da quello che so io il popolo sono arrabbiato, cioè, lì cioè, l'unici che non sono arrabbiati, cioè, vogliono continuazione delle guerre, sono quelli di estrema destra o quello filo regime che sono dentro e sostenuti dal governo iraniano.
1: Behrouz Sarabi, compagno iraniano del collettivo Together for Iran Milano, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
3: Grazie molto per la chiamata.
0: 11:32 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, continuiamo lo spazio approfondimenti di questa mattina e dopo aver parlato di Medio Oriente con Michele Giorgio e Behrouz Sarabi, passiamo alla Somalia. Proprio nel paese continuano le tensioni e il dramma umanitario dopo la posticipazione delle elezioni politiche. Si sono verificati nei giorni scorsi scontri all'interno del paese, influenzato sia da clan e da una pesante presenza strategica e neocoloniale a guida israeliana. Di questo abbiamo parlato anche con Massimo Alberizzi, direttore del quotidiano online Africa Express.
4: Siamo al telefono con Massimo Alberizzi, direttore del quotidiano online Africa Express. Intanto buongiorno Massimo.
5: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, intanto ricordo che nei giorni scorsi c'è stata una pesante battaglia a Mogadiscio, siamo in Somalia, si è conclusa con almeno una ventina di morti, numerosi feriti e con molte famiglie che hanno dovuto abbandonare i quartieri dove si stava combattendo. Gli scontri hanno coinvolto le forze dell'ordine, la polizia, corpi speciali del governo di Mogadiscio e alcune milizie che rappresentano le forze politiche e soprattutto clan. Le manifestazioni erano nate per protestare contro la proroga di un anno del mandato di Hassan Sheikh Mohamud, attuale presidente, che il 15 maggio ha unilateralmente deciso di posticipare le elezioni. Massimo, io parto da qui perché poi con te volevo commentare un po' la situazione in generale della Somalia. Comunque come mai è stato deciso?
5: Dunque, in realtà è stato il Parlamento che ha prorogato il mandato del presidente Hassan Sheikh Mohamud per un anno. Questo ha provocato ovviamente i malumori dell'opposizione. Tra le altre cose è bene specificare sempre i clan a cui appartengono i personaggi che operano nello scenario politico somalo, perché le lotte sono soprattutto di clan, non sono assolutamente di tipo ideologico, uno è democratico, l'altro è conservatore, no, non è questione politica come la intendiamo noi. I clan che giocano una partita molto importante in Somalia, perché il capo clan, quindi il capo politico che rappresenta i clan, poi contribuisce al sostentamento del clan stesso. Cioè, quando noi pensiamo che c'è un, non lo so, un, per esempio una concessione petrolifera data da un paese europeo, cosa che sta succedendo in Somalia, a un presidente, poi il capo clan lo distribuisce ai suoi adepti, diciamo. Quindi non è chiaro come siano cominciati i combattimenti, che sono giovedì scorso, ma i rivali del presidente ovviamente hanno indetto proteste e quindi sono scattati i combattimenti tra le forze cosiddette governative, perché lì è tutto molto fluido, quindi non si può dire se io faccio parte delle milizie o sono un pezzo di governo o sono una polizia, ecco, è tutto molto fluido. E comunque hanno cominciato a darsela di certa ragione. Tra l'altro gli americani hanno, l'ambasciatore americano a Mogadiscio ha scritto un tweet in cui scrive: la violenza che si sta scatenando è sconsiderata, ho usato questa parola sconsiderata. Allora, gli scontri sono scoppiati appunto nei pressi delle abitazioni dei due leader dell'opposizione, l'ex presidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, che io conosco, ho conosciuto molto bene perché l'ho intervistato varie volte, lui è del clan Arti Afghal, e l'ex primo ministro Hassan Kaire, che invece è Mursade. Considerato che il presidente Mahmoud è anche lui Afghal, ma del sottoclan Waesle, quindi adesso non so esattamente come sia la distribuzione delle risorse, ma immagino che ci sia una distribuzione che non è piaciuta agli Arti Afghal. Attenzione, il Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, quello appunto che io conosco bene, era prima il capo delle corti islamiche, poi ha fatto la rivolta, si è rivoltato a capo degli Shebab, poi ha lasciato gli Shebab, è stato, lasciami usare questa parola, comprato dagli americani ed è diventato presidente del governo laico. Ecco, questo lo dico per far capire cosa significa la parola politica nello scenario somalo. Quindi voglio dire, è una persona, appunto ripeto, che io conosco bene, ma che l'ho incontrato la prima volta come capo delle corti islamiche, la seconda volta come capo del, anzi prima era capo delle corti islamiche, poi è diventato capo degli Shebab, quindi dei rivoltosi islamisti, poi l'ho rincontrato come presidente somalo, l'ho visto varie volte come presidente somalo e poi vice e poi ex presidente somalo. Ecco, quindi la panoramica è difficile da descrivere, ma soprattutto in un contesto occidentale dove queste cose ci sembrano assolutamente assurde e non pianificabili, ecco, nella nostra testa di occidentali.
4: Quindi togliere il potere ai clan, come dicevi tu Massimo, di fatto significa demolire un sistema di potere sul quale si basano. E questo stride però con la realtà, è un paradosso con la realtà appunto di uno Stato, qual è la Somalia, che naturalmente vede il quadro della società civile assolutamente drammatico. E intanto però è una Somalia che sta conquistando in qualche modo importanza o rilevanza geopolitica nello scacchiere internazionale, soprattutto perché, lo ricordiamo, si affaccia sul Golfo Eden e sulle rotte commerciali che si incrociano e che conducono al Mar Rosso. E voglio ricordare, la Somalia non ha mai riconosciuto Israele quale stato indipendente sovrano e Tel Aviv si è vendicato, diciamo così, nel dicembre del 2025, riconoscendo invece la Somaliland, territorio autoproclamatosi indipendente dalla Somalia, che invece appunto la Somalia considera una delle repubbliche federate al paese.
5: Sì, guarda, io su questo ho una posizione molto particolare. Allora, conosco bene anche il Somaliland per esserci andato varie volte. È un paese che è pacificato, dove c'è una democrazia perché il presidente viene eletto e quando finisce il suo mandato se ne va, quindi senza grandi problemi, non ci sono scontri tribali. Ecco, la politica, come la intendiamo noi occidentali, ha preso il sopravvento sulla politica clanica. Ecco, io ho sostenuto nei miei articoli sia sul Corriere della Sera che su Africa Express che bisognava riconoscere il Somaliland. Io chiamo questo, ho chiamato cinismo occidentale, perché invece non hanno mai voluto riconoscerlo. Allora, e dall'altra parte c'è la Somalia, il Somaliland è l'ex protettorato inglese, quindi il territorio dell'ex protettorato inglese che si affaccia di fronte allo Yemen praticamente. La Somalia invece l'ex la colonia e protettorato poi italiano, che ha preso, ha conquistato l'indipendenza nel 1970. Le altre cose tre giorni dopo l'indipendenza concessa dagli inglesi al Somaliland, quindi c'è stato un momento in cui il Somaliland è stato indipendente e da solo, sì, pochi giorni, mi pare due o tre giorni, ecco. Però non è coincisa la, diciamo, l'indipendenza del Somaliland con quella. Allora io chiamo il cinismo perché non hanno mai voluto riconoscere il governo del Somaliland, con il risultato che si è inserito in questo gioco Israele, che per appunto fare dispetto agli occidentali in qualche modo, che ha riconosciuto il Somaliland. Ha riconosciuto il Somaliland creando dei grossi problemi, ovviamente di tipo diplomatico, perché come tu lo riconosci, noi no, ecco, questa è un'altra cosa che appunto la diplomazia dovrà un giorno spiegare, perché voglio dire, lì abbiamo un bel paese comunque pacificato, non è guerra, dall'altra parte abbiamo la Somalia che è un paese ingovernabile, controllato per metà dagli islamisti del gruppo Shebab, che controllano non le città ma controllano praticamente le campagne, tutte le campagne. Diciamo che l'80% è controllato dagli Shebab, il governo è finto, controlla le città, controlla è una parola grossa naturalmente, perché sempre controlla alla somala, quindi con le milizie private dei vari clan, con le milizie claniche che invece arruolano appunto i giovani che sono appunto affiliati ai vari clan, quindi è tutta una cosa, un grande, devo dire, patatrac, un grande, lasciamo usare questa parola, un gran casino, insomma, ecco. Noi non riconosciamo il Somalia, ma riconosciamo la Somalia, che non riesce a scrivere un governo da 40 anni ormai. Dal 1990 c'è stato il rovesciamento di Siad Barre. E quindi questo perché? Che interessi ci sono dietro? Certo, ci sono gli interessi di chi appunto ha il controllo o pretende di avere il controllo dei pozzi petroliferi che sono nella Somalia del Sud, cioè verso il confine col Kenya praticamente, che sono stati dati tra le altre cose anche all'ENI, le concessioni naturalmente. E però siccome il governo non è in grado di garantire la sicurezza di questi rilevamenti che stanno facendo, prospezioni che stanno facendo, che è affidata la sicurezza è affidata alle milizie claniche, che sono appunto, come ho descritto, delle milizie piuttosto inaffidabili.
4: Insomma, vedremo cosa succederà nelle prossime giornate, ma la tensione...
5: Devo aggiungere una cosa, se mi permetti, che ho chiamato stamattina a Mogadiscio e mi hanno detto che i riscontri sono terminati, pare che le milizie dei due antagonisti al presidente siano state disarmate, sempre dico, uso la parola pare perché... non mi fido, ecco, di quello che dicono. A me hanno detto questo un osservatore cosiddetto anche lui indipendente, ecco, e quindi dovrebbero essere finiti gli scontri, ma non è finito per l'antagonismo politico che esiste.
4: Certo.
5: Politico nel senso che ho detto prima.
4: Certo. Sì. Massimo, ti ringraziamo per essere stato con noi.
5: Grazie a voi, alla prossima.
4: A presto.
5: Ciao.
4: Io ricordo intanto che conoscerà Massimo Alberghizzi, direttore del quotidiano online Africa Express e tra l'altro appunto è corrispondente storico proprio dall'Africa.
0: E siamo stati in Somalia dopo aver attraversato il Medio Oriente, gli aggiornamenti che arrivano in particolare da Israele e l'Iran. Ora però torniamo in Italia, a brevissimo, alle ore 12 faremo un focus sull'Albania, sulle proteste oceaniche in corso in queste ultime settimane, in particolare a Tirana e nelle coste, dove il territorio ambientale minacciato da interventi di grandi capitali internazionali, in particolare il resort di lusso sull'isola di Saseno, dove vuole costruirci una maxi casa il genero di Donald Trump. Ecco, prima del focus delle 12, dove parleremo anche delle proteste in Italia della comunità albanese, oggi pomeriggio l'appuntamento anche a Brescia, vogliamo parlarvi di finanza e dei movimenti attorno ai grandi capitali come quelli di Intesa San Paolo e Monte dei Paschi.
4: Un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria dal valore di oltre 30 miliardi è l'offerta lanciata da Banca Intesa San Paolo nei confronti di Monte dei Paschi di Siena dopo l'SI del CDA che si è tenuto la serata di ieri. Intesa San Paolo in tandem con Unipol e BPR che muove sul conglomerato finanziario appunto di Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca e Generali, tant'è che Intesa ha approvato l'acquisto anche di una partecipazione partecipazione intorno al 3% del capitale sociale di Generali. Nel comunicato Banca Intesa presenta tale operazione come risposta alla necessità di consolidamento del sistema bancario europeo. Con noi c'è Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche all'Università di Pisa e autore, tra l'altro, circa un anno fa, dell'articolo apparso sul mensile Altra Economia dal titolo Il fantastico mondo delle banche italiane tra scalate, sospette e costante ricerca di applausi. Parto proprio da questo titolo, parliamo di una scalata sospetta?
6: Sì, sicuramente in questo momento sta continuando il risico bancario che si è messo in moto direi l'anno scorso, due anni fa. Cioè è chiaro che in questo momento, dopo l'acquisizione di Mediobanca da parte di Monte dei Paschi, come lei giustamente faceva riferimento, la possibilità di un controllo sulle assicurazioni generali da parte di questo gruppo sta diventando molto forte, perché Mediobanca aveva una quota rilevante all'interno di Generali. Allora, nel momento in cui si era prospettata nei giorni scorsi un'operazione che prevedeva la possibilità appunto di una fusione di pari rango, così viene definita, fra BPM e Monte dei Paschi, che poteva appunto in qualche modo preludere ad un ulteriore rafforzamento della cordata per arrivare al controllo di Mediobanca, Intesa si è mossa rapidamente per evitare che questo avvenisse, probabilmente anche con direi favore, il sostegno del governo italiano, che comunque ha ancora una partecipazione in Monte dei Paschi, che ha fatto capire che era favorevole all'idea che appunto l'aggregazione Mediobanca a Monte dei Paschi, poi con BPM e in qualche modo recuperando anche la partecipazione in Anima, che è il promotore finanziario che opera anche dentro Monte dei Paschi, potesse portare a un polo che poi controllasse i Generali. Intesa si è mossa molto rapidamente e ha lanciato un'offerta molto appetitosa, 30 miliardi, perché è uno scambio di azioni, cioè gli azionisti di Monte dei Paschi possono in parte vedere convertita la loro quota azionaria, in parte trasformata in azioni appunto di Intesa, per un valore complessivo dell'operazione intorno ai 31 miliardi. Quindi è chiaro che è stata una replica il tentativo di BPM Monte dei Paschi, e il tema secondo me qui è duplice: è da un lato certamente la questione di Generali e la definizione di un monopolio, ma soprattutto è la grande battaglia del risparmio, cioè ormai il risparmio diffuso, il risparmio che viene raccolto appunto dagli istituti di credito e da alcuni gestori, come nel caso di Anima, è l'elemento decisivo per alimentare il mercato finanziario, quindi per alimentare il capitalismo finanziario. Infatti non è un caso che nelle entrambe le operazioni l'unico elemento comune è la presenza di BlackRock e dei fondi, che sono azionisti di entrambi gli schieramenti. Quindi in questo senso si giocano, a mio modo di vedere, due partite. Da un lato è quella di provare a costruire un monopolio ancora più forte, che sia questo costruito attorno a Intesa San Paolo, che quindi acquisisce Monte dei Paschi e quindi per certi versi poi si porta dentro anche Biper, che è la banca molto legata, come sappiamo, anche al riferimento di Intesa, e addirittura coinvolgendo Unipol per evitare paradossalmente la norma antitrust, che si crei un polo invece Banca Popolare, Monte dei Paschi, Anima e Mediobanca. Il tema è costruire un soggetto molto grande che gestisca il risparmio e poi lo venda, fondamentalmente lo metta nelle mani dei prodotti dei grandi fondi, a cominciare da BlackRock. Questo mi sembra il quadro. Aggiungerei un elemento: tutto questo è possibile perché i profitti delle banche in questo momento sono straordinari, cioè questi istituti hanno una liquidità sterminata, soprattutto i loro grandi azionisti, che sono poi un numero limitato di famiglie, hanno una liquidità assolutamente sterminata, hanno fatto solo le 5 banche interessati da questa operazione, cioè se noi consideriamo Intesa, Unipol, BPM, Viper e Montepaschi, alla fine hanno fatto utili complessivamente in giro di 2 anni per 30 miliardi, che hanno distribuito in dividendi, su cui pagano una tassazione decisamente, hanno un tax rate, cioè un'aliquota effettiva che è ampiamente inferiore al 30%, quindi avendo una montagna di soldi stanno riorganizzando in termini ancora più monopolistici il sistema bancario italiano, che poi è un po' quello che preconizza la commissione von der Leyen, che sostiene Draghi e che ha sostenuto persino Panetta nelle considerazioni finali della Banca d'Italia, dove alla fine ha detto ci auguriamo che noi non siamo di parte, anche se in realtà la Banca d'Italia dovrebbe svolgere almeno un pezzo dell'attività di vigilanza, ma ha fatto il tifo per un'ulteriore aggregazione. Io non so di tutto questo che beneficio ne avranno coloro che andranno a chiedere un prestito o persino i risparmiatori che metteranno i soldi in quel tipo di realtà.
4: C'è una differenza tra gli obiettivi, perché ricordo che MPS, Mediobanca Generali, aveva dichiarato di volere guidare un terzo polo di credito nel nostro paese, mentre Intesa ieri nel comunicato affermava appunto la necessità di un consolidamento del sistema bancario europeo, cioè uno guarda all'Italia e l'altro all'Europa. Ma c'è differenza?
6: No. Ma a me sembra molta retorica questa, è chiaro che, ora il tema è complesso, ma è chiaro che dietro l'operazione BPM Montepaschi Mediobanca, del resto soprattutto l'operazione Montepaschi Mediobanca è stata fatta con l'avallo decisivo del governo, anche nelle modalità in cui si è svolta, se ricorda la cessione della partecipazione pubblica di Monte dei Paschi, alla fine ha favorito questi due soggetti, Delfin e Caltagirone, perché potessero in qualche maniera realizzare l'operazione di acquisizione di Mediobanca. La motivazione era: creiamo un polo italiano che si contrappone a una dimensione più europea. Io penso però che in realtà non sia così, cioè ormai il grande tema è rappresentato dal fatto che forse in termini di nomine politiche può esserci una differenza di influenza sulle nomine politiche, ma non sulle politiche creditizie e soprattutto sulle politiche finanziarie di questi soggetti. Come le dicevo prima, cioè l'unico soggetto che è azionista di tutte queste 5 realtà, con una quota che peraltro è superiore in ogni caso al 5-6%, quindi rende è una quota necessaria per prendere le decisioni e per rendere operative le ipotesi di fusione, è BlackRock. E qui il tema è veramente come si gestisce il risparmio degli italiani e di conseguenza degli europei. E il risparmio si gestisce fondamentalmente attraverso l'acquisto dei prodotti che BlackRock vende. Allora, in entrambi i casi io sono convinto, sia che si realizzi l'accordo fra Intesa, o meglio l'acquisizione di Intesa a Monte dei Paschi e a cascata poi l'inglobamento di Unipol e di Viper, o che si realizzi invece l'operazione che mette Banca Popolare di Milano insieme a Monte dei Paschi e Mediobanca per andare in direzione di Generali, alla fine il grande tema è che il risparmio gestito continuerà ad essere affidato ai grandi gestori internazionali, perché sono loro che vendono i prodotti a queste realtà, e quindi sono quei prodotti, appunto gli ETF, varie forme di prodotti finanziari, che servono a BlackRock per tenere alto il rendimento dei titoli che sono quotati nella borsa, nelle borse americane, che sono però i titoli che hanno in pancia le banche italiane. Cioè, se non si realizza questo travaso per cui è facile poter arrivare al risparmio diffuso, e si porta poi questo risparmio diffuso attraverso i prodotti dei grandi fondi americani verso le borse americane per alimentare i titoli che le banche hanno in pancia e su cui costruiscono i fondi pensione e la sanità dei loro clienti, il giochino non funziona. Quindi alla fine io penso che il vero dato è la concentrazione monopolistica, che è funzionale a rendere più facile l'acquisizione, il rastrellamento del risparmio. Dentro questo schema io non penso ci sia una differenza strutturale, sostanziale, fra un terzo polo italiano, più o meno italiano, e un polo di Intesa che invece è più europeizzato, perché poi se si va a vedere dove fanno il credito, dove fanno i prestiti, beh, ci si accorge che il prestito alle piccole e medie imprese non lo fanno nessuno dei due poli, o lo fanno costare l'ira di Dio, e di conseguenza fanno acquisizioni e operazioni di acquisto di titoli finanziari che sono più o meno le stesse. Quindi qui la differenza è soltanto nella narrazione con cui il governo Giorgetti Meloni vuol dire: noi vogliamo difendere un sistema bancario più nazionale. In realtà ho l'impressione che tendano a farsi degli amici nel settore bancario, ma a non cambiare in nessun modo le strategie vere della finanza.
4: Quindi possiamo affermare, secondo appunto il titolo del suo articolo di qualche mese fa uscito su Altra Economia, che parliamo di scalate sospette a questo punto?
6: Beh, direi di sì, ma questo, ripeto, il vero problema, e davvero questo è un problema anche politico, è che questi in realtà hanno troppa liquidità e hanno troppi benefici anche di ordine fiscale. Se lei pensa, dietro queste operazioni c'è anche la volontà di acquisire banche come nel caso di Monte dei Paschi, che hanno un'enorme quantità di crediti fiscali che gli derivano da una normativa che consente la deducibilità degli interessi passivi, che era nata per sostenere nei momenti difficili e continua ad essere oggi invece fortissima. E questo certamente dovrebbe essere corretto, c'è una revisione della tassazione dell'IRES, io intendo, vera, non quella nominale, sulle banche, probabilmente frenerebbe questa finanziarizzazione, peraltro sempre più dominante, del sistema economico italiano.
4: Io ringrazio Alessandro Volpi, lo ricordo, docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, e è collaboratore del mensile Altra Economia. Grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi.
4: Buona giornata.

La Focus delle 12 questa mattina dedicato alla cosiddetta rivolta dei fenicotteri. Da giorni si susseguono imponenti manifestazioni a Tirana.

0: A capo di questa operazione Jared Kushner, il genero di Donald Trump. La strategia che ha permesso questa privatizzazione è stata l'introduzione della legge 21 del 2024, soprannominata la legge dei resort, una legge che sostanzialmente apre al turismo di lusso nelle aree protette, che ha spazzato via ogni tipo di vincolo ambientale. Una mobilitazione che continua ad allargarsi è uscita anche dai confini dell'Albania. A Tirana, dopo le prime manifestazioni pacifiche, si sono registrati scontri con la polizia inviata dal governo di Rama, intervenuta con idranti e lacrimogeni per reprimere le manifestazioni. Manifestazioni che tenta di contenere e delegittimare anche la protesta su piattaforme TV e media internazionali. Caratteristica di questa situazione è anche il fatto che anche l'opposizione al governo di Edi Rama in Albania approva questo progetto. Come dicevamo, le manifestazioni sono uscite anche dai confini, si è tenuta una grande manifestazione a Londra, ma nel fine settimana diverse cortei si sono tenuti anche in città italiane, a Milano, a Firenze, a Bologna, a Torino, a Genova. Questo pomeriggio c'è un appuntamento a Brescia alle 18.30 ai giardini di Via dei Mille. Comunità albanese scenderà in piazza anche domani a Padova. Noi abbiamo fatto il punto di quanto sta accadendo con Arten Kaznani, ricercatore, urbanista e attivista per il diritto alla casa, che abbiamo raggiunto a Durazzo in Albania. Allora, siamo con Arten Kaznani, che è un ricercatore, urbanista, un attivista per il diritto alla casa, vive in Albania, a Durazzo. Una buona giornata, grazie per essere con noi intanto,
1: Arten. Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, Arten, vogliamo parlare con te delle manifestazioni, di queste grandi manifestazioni che si stanno svolgendo ormai da una settimana in Albania contro la devastazione delle coste di un'area naturale. È stata ribattezzata la rivoluzione dei fenicotteri, ma sono manifestazioni, insomma, che col passare dei giorni hanno assunto anche la caratteristica di essere manifestazioni contro il governo. No, di fatto, sì. E quindi, insomma, ti lascio la parola per raccontarci e spiegarci quello che sta accadendo.
1: Sì. Il governo Rama è in potere da quasi 13 anni, quindi da 4 mandati, per capire anche un po' il panorama anche politico, per entrare anche in una situazione un po' più del contesto anche del conflitto, nel senso anche delle proteste che sta succedendo. Hanno la maggior parte dei seggi, quasi l'80% dei seggi, il Partito Socialista nel Parlamento, e per anni possiamo dire che dirige anche il governo del territorio, la pianificazione urbana, attraverso anche leggi, diciamo, un po' contro i piani regolatori, contro i consensi dei cittadini. E questo si è verificato all'inizio, in senso di idea, ma dal partire dal 2015, quando lui è venuto al potere, con un nuovo master plan di Tirana con Stefano Boeri e tantissimi altri architetti che volevano densificare la città di Tirana. Hanno iniziato con grandi investimenti di grandi torri. Io, con una ricerca recente che ho fatto con il Politecnico di Torino, abbiamo capito che quasi l'80% dei metri quadri che sono stati costruiti a Tirana sono investimenti né rintracciabili tra le banche, né neanche dai fondi diretti internazionali. Quindi abbiamo a che fare con grandissimi investimenti che stanno entrando nel territorio albanese a scopo di materializzarsi sulle torri e sui grandi investimenti come gli resort e gli alberghi grandi. Pian piano dal 2020, con la pandemia, 2019, anche il terremoto, Edi Rama ha fatto una legge

0: speciale, chiamando alcuni investitori come investitori strategici, ciò che va contro i diritti anche del libero mercato, quello dell'Unione Europea, dove tantissimi cittadini albanesi sognano di entrare, ma non con queste leggi, diciamo, di oligarchi, di persone privilegiate, e pian piano sono anche andati con grandi sviluppi, sono mossi da Tirana verso la costa. Con grandi resort, con grandi alberghi, a partire da Scutari, da nord dell'Albania, poi anche nel centro storico di Durazzo, anche adesso a Valona. Tutto è scattato a Valona perché possiamo dire che è l'ultimo momento in cui tutti questi grandi investimenti si sono visti, con grandi forme di investimento, con grandi somme di denaro, ma anche perché hanno attratto anche investimenti soprattutto dall'Unione, dagli Stati Uniti come Kushner e Trump. Loro sono i primi che possiamo dire investitori stranieri con queste grandi somme che stanno investendo. Valona è stata sempre una città di resistenza dal nazifascismo, ma anche da varie forme, diciamo, di protezione delle terre naturali, delle terre, delle zone protette. A quel punto che quest'anno c'è stato il primo ragazzo, il primo albanese che si è aggiunto alla Sumud Flotilla, era da Valona. E sempre di più il conflitto è scattato anche e soprattutto perché abbiamo a che fare con grandi investimenti che vogliono prendere più di 200 ettari di zone protette. Tantissimi cittadini sono articolati nel senso che non vogliamo gli investimenti dalla guerra, non vogliamo gli investimenti che non sono rintracciabili. E il governo Rama ha iniziato subito a creare, diciamo, un'opinione che tutti quelli che protestano contro di me non vogliono il turismo in Albania, sono filo agenti iraniani o sono filo agenti, per esempio, greci, che i greci non vogliono che si sviluppi il turismo in Albania, o sono agenti serbi, neanche i serbi vogliono sviluppare il turismo in Albania, ci vogliono fermare. Quindi si scattato, diciamo, una contestazione tra una parte del governo e dall'altra parte i cittadini che hanno contestato gli investimenti. A quel punto che sono scesi in piazza tantissimi adesso a Tirana, sempre di più le proteste stanno prendendo, diciamo, la narrativa nazionalista, non più di chi sono gli investimenti, eccetera, ma non vogliamo svendere il territorio. Questo è anche per proteggersi anche da tutte queste critiche e opinioni, diciamo, internazionali, perché non è al linguaggio di tutti, possiamo dire così. Quindi tantissimi sono scesi in piazza con le bandiere dell'Albania, proteggiamo il nostro territorio, proteggiamo le nostre terre protette, e da quasi 5 giorni che ogni giorno alle 6 di pomeriggio si incontrano in piazza Skanderbeg. Si cammina verso il palazzo del primo ministro di Tirana, che sono circa 1 chilometro lungo il boulevard, e la differenza succede soprattutto quando finisce la manifestazione. Ieri sera c'è stato possiamo dire, un corteo grande, nel senso subito dopo che hanno finito la protesta verso le 9:30-10, i cittadini hanno deciso di fare un grande corteo in cammino verso tutta la circonvallazione di Tirana. Quindi è finito verso mezzanotte, mezzanotte è qualcosa di più. Si aspettano sempre di più azioni impreviste, nel senso dopo le manifestazioni, dopo che tantissimi parlano davanti al primo ministro, al palazzo. Dall'altra parte c'è anche il partito democratico di opposizione di Berisha, che loro sono sempre stati in potere, adesso sono in posizione e che vogliono prendere anche il microfono. Quelli che sono in piazza, i cittadini hanno creato, diciamo, un sistema molto neutrale di non lasciare nessuno di parlare dai partiti politici. Il Partito Democratico possiamo dire che sono anche un po' se non se la sono presa bene, è da quasi 2 giorni che vogliono creare anche un po' di agitazione nella protesta. Alcuni di loro hanno cercato di bloccare anche l'autostrada per non lasciare, per impedire ai cittadini da Durazzo di andare a Tirana. Vogliono anche bloccare l'aeroporto di Tirana. A volte dicono che sono per la protesta, a volte dicono che vogliono prendere il microfono e devono parlare. Però bloccare l'autostrada, bloccare l'aeroporto è un atto chiaro, nel senso di non lasciare la protesta di andare. Esatto, solo il corteo dentro la circolazione è quello giusto, che può impedire distruzioni pubbliche, eccetera. Sì.
1: Ecco, Artana, volevo chiederti la composizione sociale di queste manifestazioni. Come hai spiegato, insomma, sono manifestazioni molto molto grandi, quindi immagino troviamo un po' di tutto, no? Sì. in queste piazze, però ecco, sono piazze, come dire, giovani, sono chi sono quelli che le animano, insomma, che le fanno sentire vive, ecco, in questo senso?
0: Sono soprattutto sono all'età sui 30-35, 10 anni fa, sono alla stessa mia età, quando sono tornato dai studi dall'Italia nel 2015, ho già trovato un tessuto molto attivo di giovani che protestavano, soprattutto studenti che protestavano alle alte tasse dell'università. A quel punto che nel 2018-2019 sono scattate grandi proteste contro il governo Rama, però a quell'anno il governo Rama era al secondo mandato. Nessuno aveva il grande potere e coraggio di dirgli di dimettersi. Quello è stato l'ultimo momento in cui ci sono stati visti migliaia di giovani in piazza. Adesso loro ne hanno quasi, sono passati 7-8 anni, ne hanno circa 30-35, alcuni sono con i figli piccoli, bambini. Quindi questo possiamo dire che il tessuto, diciamo, sociale più attivo tra i giovani che sono in piazza, con i loro bambini, famiglie con i piccoli che scendono al stesso momento. Poi dall'altra parte ci sono anche giovani studenti giovani che scendono in piazza, soprattutto dall'università di Tirana, di Durazzo, anche da Scutari, da Fier. E ci sono anche di meno, diciamo, per questioni anche un po' economiche, le persone che vivono in villaggi che li si prende la terra, i pescatori, altri agricoltori, però loro non sono, possiamo dire, in prima linea, perché la protesta si sta sviluppando soprattutto a Tirana. C'è sempre un grande interesse soprattutto di giovani che vivono all'estero, perché questo è il grande momento in cui tornano per le vacanze in Albania. Il Partito Democratico vuole occupare anche l'aeroporto a questo scopo. Tantissimi giovani che vengono dall'Italia, dalla Germania, dalla Francia, la prima cosa che fanno appena scendono all'aeroporto è voglio andare in piazza a parlare. Ci sono sempre di più, soprattutto anche perché 2/3 della popolazione albanese vive al di fuori dei confini nazionali, tantissimi giovani con buona educazione, magari anche di lavoro, che sperano anche di cambiare. Questi possiamo dire che sono alcuni gruppi sociali che cercano sempre di essere più attivi nelle proteste in Albania.
1: Ecco, ti chiedo un'ultima cosa, Artan. Come pensi che potrà svilupparsi questo movimento? Andrà avanti, a tuo modo di vedere, fino al ritiro del progetto? Se ci sono possibilità, insomma, che questo progetto possa essere ritirato? Insomma, che prospettive ci sono?
0: Secondo me, da quello che si racconta, da quello che si parla ai microfoni, non si può aspettare tanto, perché per il momento è da una settimana che al microfono si canta, si balla canzoni nazionali, ma soprattutto si lanciano gli slogan contro Berisha, contro Rama, ma non articolazioni vere e proprie politiche come uscire da questa situazione, anche perché Edi Rama vuole a tutti i costi cercare di negoziare, cercare di capire come può risolvere il problema di un tavolo tecnico con alcuni gruppi e membri delle proteste. Però tantissimi hanno imparato dalla protesta con gli studenti che non bisogna sedersi al tavolo con Eddie Rama. Tantissimi dicono che lui è un crocodillo senza orecchie con la bocca grande. Quindi tantissimi non vogliono neanche articolarsi al microfono, non vogliono neanche avere un leader della protesta, ma soprattutto aumentare sempre di più la manifestazione, soprattutto i cortei, in modo che di occupare forse anche le arterie principali di Tirana, le circonvallazioni, anche magari di stare per giorni e notti a Tirana finché lui si dimetta. Questa è la maggior parte, penso che sarà il risultato di tutte queste proteste, perché si è ben chiaro che nessuno ha voglia di mettersi e di articolare soluzioni o magari anche di trovare dal microfono, di aspettarsi risposta.
1: Ecco, tu sei anche un attivista per il diritto alla casa. Ecco, ci vuoi magari sì, in conclusione dire qualcosa su questa lotta?
0: In Albania c'è, soprattutto l'Albania è un paese in cui a partire dagli anni 90 non si è mai fatto giustizia sul passato oscuro del comunismo, nel senso né delle proprietà e neanche di chi erano le persone che hanno torturato e incarcerato i cittadini. Questo vuol dire che sono sempre loro in potere. Per le case cosa vuol dire? Vuol dire che c'è sempre di più un aumento dei prezzi di costruzione, ci sono sempre gli stessi attori che investono, che hanno preso l'economia dagli anni 90. L'unico tessuto urbano, possiamo dire sociale, ancora che si può pagare per i cittadini rimane il tessuto urbano costruito durante il comunismo, le case possiamo dire modello soviet degli anni 80-70, però piani regolatori urbani come quelli di Boeri li vedono come una cosa marcia, come una cosa da abbattere, da costruire grandi torri di investimento. Tantissimi cittadini, tantissimi studenti hanno difficoltà a pagare gli affitti e soprattutto le nuove costruzioni sono oltre i 2.000 euro al metro quadro, ciò che è quasi impossibile per i giovani e anche per le coppie albanesi di pagare questi prezzi. Gli affitti sono a Tirana sono veramente altissimi, non so dire confronti, ma attorno per un monolocale puoi pagare anche 600 euro a Tirana, potrebbe essere come tutte le altre città europee, grandi metropoli. Invece Tirana non ha infrastrutture, in Albania non ci sono neanche i treni perché l'oligarchia del gas e del petrolio vuole sempre di più i cittadini che spendano sulle macchine, quindi i costi della vita vanno sempre sul trasporto, sugli affitti che sono sempre di più altissimi nel confronto dei salari e di quello che i cittadini possono pagarsi. Tantissimi giovani di Durazzo, in realtà Durazzo è una città molto grande, la seconda città più grande, però i giovani di Durazzo vanno sempre dopo gli 20 anni vanno a Tirana a vivere perché il trasporto costa tantissimo, la metropoli di Tirana è quasi impenetrabile nel senso del traffico e quindi tantissimi vanno a prendersi un affitto a Tirana con 500-600 euro che a volte lo condividono insieme, ma diventa molto difficile per crearsi una vita a lungo tempo. Durazzo in realtà dovrebbe essere, Tirana tra Tirana e Durazzo in realtà dovrebbe esserci un collegamento veloce, dovrebbe esserci veramente un collegamento non solo di giovani ma anche del lavoro. Quelli che vivono nelle periferie delle queste due metropoli hanno quasi nessuna possibilità neanche per l'università ma anche per i licei o altre forme di vivere a Durazzo, perché venire da Sciac per esempio, che è un villaggio 15 chilometri da da Durazzo, venire a studiare a Durazzo, a Tirana, i costi sono tantissimi alti, quindi i villaggi si stanno sempre spopolando, ma anche Durazzo, nel senso da Tirana, che ha accumulato quasi la metà della popolazione dell'Albania. Possiamo dire che, nel senso del quadro del diritto alla casa, possiamo dire che i costi della vita sono sempre, sempre di più. E tutto questo perché ci sono un gruppo di persone che hanno interesse nel settore sia del trasporto, ma anche delle nuovi edifici di lusso, che non vedono nessuna prospettiva del restauro del tessuto urbano vecchio, magari di costruire case sociali o altre forme che non esistono. Non esistono per nessuna forma, quindi ci sono alcuni che hanno costruito per esempio per gli studenti, ma anche quelli sono a prezzi altissimi. Uno si chiama tipo Follet a Tirana, come nido, tradotto nido, però sono singoli appartamenti per studenti che costano uguale come a Tirana, 400-500 euro. Sono investimenti privati, non investimenti veri e pubblici. Speriamo veramente che l'oligarchia crolli, sistema ai dirama, e che si apra veramente a un sistema economico diciamo più chiaro e trasparente, soprattutto anche per gli investimenti pubblici.
1: Chiaro, grazie Artan Cazzani, ricercatore, attivista per il diritto alla casa da Durazzo, Albania. Una buona giornata, a risentirci.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Andiamo a proporvi un'altra intervista in questo focus dedicato alla protesta in corso in Albania. Dopo questa intervista con questo ricercatore urbanista attivista per il diritto alla casa che abbiamo raggiunto a Durazzo, vi proponiamo anche l'intervista con Bashil Artan, fa parte della comunità albanese di Brescia, membro della FABI, la Federazione Associazione Bresciani per l'Immigrazione. Con lui abbiamo parlato della manifestazione che si svolgerà questo pomeriggio alle 18.30 ai giardini di Via dei 1001 a Brescia. Manifestazioni sono tenute a Milano, Firenze, a Bologna, a Torino, a Genova. Domani si manifesterà anche a Padova.
1: Si tratta di una manifestazione spontanea, non ci sono degli organizzatori veri e propri, perché si tratta di una manifestazione apolitica. Riguarda un po' l'Albania, in un posto vicino a Valona che si chiama la Laguna di Nart, che vorranno costruire un resort di lusso, sostanzialmente distruggendo l'ecosistema e alcuni animali e alcune specie di animali che vivono in quella laguna lì, in particolar modo i fenicotteri. È per quello che l'hanno chiamato anche tutte le manifestazioni che si svolgono da parecchi giorni, da 8-9 giorni in Albania, la rivoluzione dei fenicotteri sostanzialmente. Si tratta di non soltanto di una manifestazione, quella di Brescia è proprio in sostegno ai nostri connazionali che vivono in Albania, ma non ha soltanto una manifestazione nazionale o per un obiettivo specifico come sono i fenicotteri che devono salvare la laguna di Narda. Adesso è diventata una manifestazione che ha anche dell'interesse internazionale, perché guarda caso i finanziatori di questa manifestazione è Kushner, che è il genero di Trump insieme con la sua figlia Ivanka Trump, e ovviamente adesso c'è l'interesse di tutto il mondo, di quella parte del mondo che si interessa dell'ambiente, che si interessa della politica con le giusta e si interessa dei soldi a tutti i costi. È per quello un po' tutto il mondo sta sostenendo l'Albania in questo momento, in questo periodo storico. Ovviamente noi a Brescia come comunità albanese siamo in tantissimi, ormai siamo in 30.000, viviamo tantissimi anni e vogliamo far capire anche ai bresciani di sostenere questa causa, perché è una causa giustissima, nel senso l'Albania non è in vendita. Gli albanesi non devono vendere la loro terra alle multinazionali, ma non lo devono fare neanche gli europei, gli italiani, i bresciani, quando si tratta di fare degli investimenti che distruggono l'ambiente, che riempiono i territori di cementificazione, tutte queste cose qui. E sostanzialmente noi andremo oggi a solidarizzare con i nostri fratelli albanesi e mettere in evidenza e sollecitare anche i bresciani di sostenere questa causa che secondo me, ma secondo un po' anche secondo tutti, è una causa giustissima.
0: Certo, ecco, l'impressione che abbiamo da qui è anche quella che le manifestazioni molto imponenti in questi ultimi giorni abbiano assunto anche la caratteristica di essere manifestazioni che sono contro il governo di Rama.
1: Sì, è vero anche questo, perché non si tratta di una manifestazione soltanto per cercare di sensibilizzare la cittadinanza in merito di salvaguardare la laguna di Narta e tutte le specie che vivono lì. Però adesso ovviamente questa manifestazione si fa anche per il caro vita in Albania, per l'arroganza del governo di Edi Rama, per una posizione che non c'è più, per la malasanità, per tante questioni, nel senso si tratta di è arrivato al culmine la situazione in Albania, e con questa con questa ultima trovata del governo albanese che ha concesso ai figli di Trump di fare un resort di lusso alle spalle della natura, sulle spalle della natura e sulle spalle di specie animali, ha fatto traboccare il vaso e ormai gli albanesi sono infuriati sul governo e chiedono le dimissioni di Edi Rama, ma e dicono Rama in carcere e Berisha in carcere, che è il leader dell'opposizione, perché ormai i cittadini albanesi, almeno la maggior parte, credono che la politica in Albania non funzioni né a sinistra né a destra, anche se Rama è un pseudo-sinistra, perché sostanzialmente anche con l'Italia ha fatto degli accordi con Meloni, gli accordi che sappiamo sui centri di migranti in Albania, che con la sinistra non ha niente a che fare sostanzialmente.
0: Certo, ecco, non si parla tantissimo di queste manifestazioni in Italia, forse anche per il motivo che c'è molta vicinanza, diciamo, fra Rami e Meloni.
1: Sì, anche questo, perché giustamente gli albanesi che vivono in Italia, manifestando per le questioni di Albania, manifestando contro Rama, sostanzialmente manifestano un po' anche contro le politiche di Meloni, contro le politiche della famosa rimigrazione che si sta parlando in questi giorni. È proprio gli albanesi che vivono da anni in Italia stanno esprimendo così anche il loro rammarico per le politiche che attualmente sta facendo il governo Meloni. E giustamente le manifestazioni non sono soltanto a Brescia, c'è stata una qualche giorno fa a Bologna, un'altra a Firenze, anche a Milano, sono centinaia e centinaia di cittadini di origine albanese che si sono riuniti a dare uno schiaffo alla politica del governo albanese, ma in generale anche le politiche di destra, che non sono politiche ambientaliste, che sono un po' politiche razziste contro gli ultimi, contro le persone, sono per la centrificazione e contro la natura, secondo il mio punto di vista.
0: Ecco, un'ultima cosa, l'appuntamento è oggi alle 18.30 ai giardini di Via dei Mille. Ecco, come l'avete pensata e immaginata questa manifestazione?
1: Allora, si tratta di una manifestazione spontanea, non è che ci sono dei veri e propri organizzatori, non l'abbiamo proprio pensata. Non ci sono bandiere politiche, non ci sono i partiti politici, ma né albanesi né italiani che sono in mezzo. Una manifestazione spontanea degli albanesi che vivono a Brescia, anche di alcuni bresciani ovviamente, e io invito tutti gli albanesi che vivono nella provincia di Brescia e anche tutti i bresciani a unirsi a questa causa sacrosanta di proteggere la Laguna di Narta, perché la Laguna di Narta è proprio la foce del fiume Viosa, che è l'unico fiume naturale in Europa rimasto, e lo vogliamo anche proteggere, e anche ovviamente cercare di sensibilizzare la popolazione sulle politiche sbagliatissime del governo albanese, anche con l'aiuto del governo italiano in alcune situazioni.
0: Basili Artan, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Basili Artan, albanese, che vive a Brescia, fa membro anche della FABI, la Federazione delle Associazioni Bresciane per l'Immigrazione. Con lui considerazioni 360 gradi su quella che è la protesta in corso in Albania, ma anche ricordare l'appuntamento a Brescia questo pomeriggio alle 18.30 ai giardini di Via dei Mille 1 a Brescia, manifestazione della comunità albanese in Italia che segue le manifestazioni che già ci sono state a Milano, a Firenze, a Bologna, a Torino e a Genova. Sono le 12.31, la linea subito a studio Viola per Flatlandia, la trasmissione del lunedì dedicata ai libri e alla lettura. Alle 13 la Radio Giornale, la prima edizione con i servizi.

0: Le 12.32 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto inizia Flatlandia, lo spazio di sonanze del lunedì dedicato ai libri e alle letture. Ciao Chicca.
1: Ciao Simone, ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Flatlandia si avvia alla sua chiusura estiva, mancano credo ancora 3 puntate, quella di oggi sarà fatta in compagnia di un editor di Iperborea, perché parleremo, sapete che io dedico un sacco di attenzione alla letteratura per ragazzi, che magari dovrebbero leggere anche gli adulti secondo me, primo per capire cosa succede ai ragazzi e alle ragazze, ma anche perché l'età di lettura è un'età minima, non massima.
0: Sì, quindi già gli adulti che leggessero qualsiasi cosa
1: sarebbe già
0: bene,
1: una bella cosa.
0: Ok, ok, no, sarebbe bene.
1: Allora parleremo di Se il mondo salta in aria di Sara Jäger e niente, ne parleremo fra un attimo con sto controllando perché io
0: Cristina Marasti.
1: No, ma mi scrivo editor, traduttrice, okay. Dovrebbe essere l'editor di Iperborea, ma lo scopriremo insieme adesso. E scusate, ma talvolta mi risponde l'editore proprio poco prima per dirmi con chi parleremo, eccetera. Ma adesso, siccome il mondo, e se il mondo salta in aria, che è un se che diventa sempre più probabile, ci sentiamo un pezzo che è, direi, il re dei pezzi E se il mondo salta in aria. Direi che subito dopo avrei messo quello dei Ghost, però
0: anche,
1: però sì, questo è un po' più allegro, siccome i protagonisti sono un ragazzino e una ragazzina. Via.

0: allora lasciamo questo grande classico dei REM a tema con
1: il titolo del libro
0: di cui parleremo. Chicca, a te il microfono e in linea la nostra ospite.
2: Buongiorno Cristina Marassi, grazie di essere con noi a Flatlandia per parlare di questo libro che mi ha tenuto una compagnia molto bella, mi ha fatto pensare anche un sacco. Ciao Cristina.
3: Ciao, molte grazie per questo graditissimo invito.
2: Allora, lo sanno tutti a questo punto che io sono un'appassionata, non solo come bibliotecaria ma come individuo, sono un'appassionata di letteratura per ragazzi. Credo che siamo circondati dalle evidenze di una generazione, uso il termine generazione ma estendiamolo abbastanza, prendiamo come un elastico e tiriamolo, di persone che stanno manifestando un disagio che forse per la prima volta la generazione degli adulti è un po' più disposta ad accogliere, visto che il disagio dell'adolescenza c'è sempre stato, però dovevi tirar dritto e dovevi proprio per cadere fuori dalla, come dire, oltre la riga di quello che dovevi fare, dovevi essere proprio un caso tragico, e invece adesso ci accorgiamo di tutto questo sofferenza, disagio, paura. Questo libro mi ha veramente colpito perché ne parla in un modo particolare. E vabbè, adesso andiamo a spiegare come. Innanzitutto vorrei che tu mi parlassi un attimo, se puoi, di Sara Jäger, che è un'autrice che io incontro per la prima volta.
3: Sì, Sara Jäger è un'autrice tedesca, e è un'autrice che ha già scritto libri per adolescenti, anche per più grandi, anche dai 14 in su, dai 15 in su. Questo è un romanzo, Se il mondo salti in aria, è indicato poi... Insomma, come si sa, dare l'età è sempre, però indicativamente dai 12 anni in su. E lei è un'autrice, quindi aveva già scritto altri libri, non era mai stata tradotta però in Italia. E noi, come ci fermiamo nella nostra collana di libri per ragazzi, bambini, minibore, ci fermiamo ai 14 anni, quindi gli altri libri suoi non li avevo neanche mai presi tanto in considerazione. Ma è molto apprezzata in Germania per come parla dei sentimenti, delle emozioni, con grande sensibilità, in modo molto sensibile e empatico, e proprio del mondo delle emozioni, dei sentimenti dei ragazzi, dell'adolescenza, di tutte queste cose molto precise, appunto, di cui parlavi prima. E con questo libro però in particolare ha vinto il più importante premio tedesco della letteratura per ragazzi, che è il Deutsche Jugendliteraturpreis, che è un premio che fra l'altro viene dato, è un premio internazionale a cui concorrono sia autori tedeschi che internazionali, e ha vinto lei l'ultimo proprio per la forza, credo, di questo romanzo, chiamiamolo romanzo, è molto particolare.
2: Sì, infatti apprezzo molto che sia arrivata, ma io credo che tra l'altro queste forme alternative prenderanno sempre più piede, le vedo anche in altri campi narrativi. Allora, Yuri e Ava hanno 14 anni, stanno finendo, hanno finito le medie, sono le vacanze, sono le ultime settimane di vacanza, e in particolare Yuri, scopriremo poi, è chiuso in casa da parecchio tempo, e questa cosa mi tocca molto perché conosco ben tre persone che hanno figli in questo momento, che si sono ritirati da scuola quest'anno, e Yuri è chiuso in camera e Ava comincia a mandargli dei messaggi su WhatsApp. Il libro interamente, non abbiamo detto ancora che Sara Maus ha fatto le illustrazioni, questo libro che ha un, come dire, un filo conduttore, cioè la parte, vi spiego perché si parla di parte, di Ava ha una cocorita e la parte di Yuri ha un astronauta nel suo scafandro, è una lunghissima, che dura vari giorni, conversazione WhatsApp. E quindi l'impaginazione del libro segue, come dire, una chat, quindi a sinistra abbiamo sempre Ava, a destra abbiamo sempre Yuri, e è un ping pong anche di lettura che scandisce un po' come una musica tutto questo romanzo. Ava è estroversissima, è chiusa in casa in punizione, e Yuri è chiuso in casa perché non vuole uscire, per questo lo scafandro, eccetera. In questo dialogo continuo tra loro due succederanno delle cose. Ovviamente quello che ci interessa vedere è che le cose possono cambiare, le emozioni possono essere manifestate e le persone possono aiutarsi a vicenda, che non è una cosa così scontata. Sarà proprio Ava a tirare un po' fuori dal suo guscio Yuri, ma anche Yuri aiuterà Ava a fare una riflessione su se stessa molto importante, perché anche essere completamente sempre estroversi e poco riflessivi porta ad avere dei problemi. Una dei tormentoni di questa, mamma, è una parola che odio, una delle cose che ricorrono all'interno di questa conversazione è: perché Ava è chiusa in casa in punizione? E Ava inventerà tutta una serie di motivi veramente flamboyant per essere stata richiusa in punizione. In realtà poi quello che accade è l'errore di una ragazzina che è estremamente concentrata su quello che succede fuori e magari un po' di meno su quello che succede dentro. Vabbè, detto questo, cosa che è come farvi vedere lo stecchino di un ghiacciolo e dirvi buono era la menta, vi inviterei a leggere questo libro. E volevo conversare un po' con te, per esempio, su questa forma narrativa che io ho apprezzato, l'ho già vista in altri campi, ma io l'apprezzo veramente tanto.
3: Sì, questo sì, la particolarità di questo libro è che è una chat proprio senza, solo quella parte con la prima battuta e finisce con l'ultima battuta, senza soluzione di continuità. E anche un'altra particolarità è il conto alla rovescia, sono in tutto 10 capitoli, ma ogni capitolo sono numerati solo per numero e sono numerati al contrario, 10, 9, 8, 7, 6, che scandiscono il conto alla rovescia dei 10 giorni che mancano alla fine delle vacanze estive. E Ava non vede l'ora che finiscano questi 10 giorni, perché vuol dire che lei sarà libera, esce dalla punizione, lei non riesce a stare sola con se stessa, quindi e inizia a scrivere a Yuri proprio per questo, perché ha bisogno di un contatto. Yuri al contrario è terrorizzato, vorrebbe che non passassero mai questi 10 giorni, perché vuol dire che rinizierà la scuola e lui non ci vuole più tornare a scuola, si è ritirato da scuola nell'ultima parte dell'anno. E quindi abbiamo anche questo salendo un po' di tensione sotterranea, 10, 9, 8, 7, 6, man mano che si avvicina appunto la fine delle vacanze estive. E una particolarità è che in realtà io credo, anche in base a quello che hanno dichiarato le autrici, dico autrici perché anche Sara Mauser a tutti gli effetti un'autrice, sì, vista la ruolo importantissimo che giocano le illustrazioni.
2: Eh sì, perché le pagine sono, scusa se ti ho interrotto, sono semivuote, cioè le battute, sì, le botte a risposta che noi vediamo sono in pagine che sono io direi all'80% bianche, e quindi sì, le immagini hanno un ruolo narrativo importante, anche quelle tanto.
3: Eh sì, riempiono, questo essendo appunto un dialogo su WhatsApp e quindi anche molto in formato molto breve, riempiono le pagine. E la cosa particolare è che Sara Maus non è stato un gioco, il libro non è nato insieme illustrazioni e testo come accade per i libri o gli albi illustrati. Sara Jäger ha scritto il testo e poi Sara Maus l'ha interpretato con le sue illustrazioni. E visto che all'inizio del libro, quando Ava contatta Yuri, dice: ti ricordi di me, eravamo in classe insieme alle elementari? Yuri dice: ah sì, eri quella che era vestita da uccello pazzo per la festa di carnevale. E Ava risponde: sì, e tu eri vestito da astronauta. E da qui parte l'idea, in realtà è anche molto simbolico, perché lui è un astronauta che gravita nel cosmo della sua solitudine e lei è un uccello pazzo che svolazza da tutte le parti e sbatte contro dappertutto. Ma in realtà è come un doppio livello, noi leggiamo il libro, il dialogo fra loro due, e le illustrazioni sono un livello in più che interpretano il testo, ma in modo anche sganciato. È Sara Maus che interpreta quello che succede tra i due, per cui ci sono anche interazioni tra l'uccello pazzo in una pagina e l'astronauta nell'altro, e ci sono interazioni, e c'è tutto uno sviluppo anche dell'illustrazione, della storia illustrata, che è agganciata e sganciata dalla storia vera. Per me anche questo è molto bello, è uno dei tanti livelli in più del libro. E un'altra cosa per quanto riguarda il codice di come è scritto che mi preme sottolineare è proprio la lingua in cui l'ha scritto Sara Jäger, perché è una lingua che non usa per niente il linguaggio, lo slang dei ragazzi da WhatsApp, tipo ti ghosto o le abbreviazioni, la X a posto del per, tutto questo codice qua che, se non lo sai fare bene, se non sei proprio, sì, un ragazzo, risulta a volte forzata, artificioso, non funziona. Invece è semplicemente una lingua asciutta, che proprio perché non ha tutto questo gergo è quasi come se fosse un moderno romanzo epistolare tra i due, ma che va molto all'essenza, è super asciutta perché è uno scambio diretto, e diventa come quindi un dialogo tra i due. Tu man mano che lo leggi ti scordi, sono come due voci che si incontrano proprio nell'universo, sono questi due ragazzi chiusi nelle loro stanze, ma le loro anime si incontrano al di sopra in questo dialogo sempre più intimo, e per me è molto riuscita, è stata bravissima lei anche in questo, essere credibile, perché tu ti cali completamente in loro senza voler un po' scimmiottare, un po' copiare, cercare di rendere sì, lo slang del,
2: no, ma tra l'altro di WhatsApp, che sono cose che invecchiano alla rapidità della luce,
3: sì,
2: cioè nel senso che 10 anni dopo le leggi, a parte che fra 10 anni ci saranno probabilmente supporti comunicativi ancora diversi, però faremo,
3: sì,
2: vedremo.
3: Questo infatti, secondo me questo sarà un libro che rimarrà invece, perché proprio perché è un dialogo asciutto ma universale, potrebbe essere ambientato tipo anche in qualunque tempo, no? E per me anche questo è notevole.
2: Allora, un altro aspetto che io ho, cioè che mi è arrivato, al di là, quindi sicuramente il fatto che è fatto su due lati, e quindi loro sono proprio su due pagine diverse sempre, finché alla fine succederanno delle cose, ma il linguaggio asciutto, l'hai già detto bene, stili comunicativi diversi, perché appunto Ava è l'uccello pazzo, tutta super piena di vita, che non vede l'ora di proprio succhiare il midollo della vita, mentre Yuri è molto spaventato, però un elemento che viene narrato e che, se sei attento, dice tantissimo, sono i tempi, perché ovviamente in una conversazione su WhatsApp tu puoi fare una, proprio rispondere immediatamente, ma un valore importante aggiunto è il fatto che se uno ti risponde dopo 4 ore vuol dire che in quelle 4 ore ho fatto qualcos'altro, o non sapeva se risponderti o meno, o non sapeva trovare le parole. Questo noi lo traiamo dalle parole, che sono, non so, sei stato via 4 ore, immagino che, però anche quello per me ha pesato tanto nel racconto.
3: Sì, anche quello sono le parti che dicono, raccontano senza dire. Ah, quanto ci hai messo? Ah, va bene tutto, ma adesso mi offendo, sono 7 ore che aspetto. Poi lei ha questa ansia, che ha bisogno subito di risposte, perché ha questa ansia di vita, mentre Yuri fa fatica, e quindi anche questa è un'altra, appunto, dimensione molto forte. Sono le parti che dove il racconto racconta senza parole. Anche questo infatti è a parte del secondo me degli ingredienti che ti tengono lì del libro, che ti avvolgono, tutti i cali. Premetto che questo è un libro per ragazzi, ma l'hanno letto tantissimi adulti, i miei colleghi qui in Fervorea, e tutti ne sono rimasti affascinati, sono come tornati ragazzi, perché è un libro che tu proprio anche da adulto arrossisci con loro, ridi, ti diverti, ti imbarazzi. Perché è facile, secondo me, identificarsi, anche se non siamo proprio così, con certi lati dell'uno o dell'altra.
2: È vero, infatti io dico sempre età minima di lettura, che poi anche lì è relativo,
3: sì,
2: però non è assolutamente massima. In più mi piacerebbe proprio che sbirciassero dentro una narrazione fatta in modo così delicato, però anche così aderente a elementi di realtà. Tra l'altro il titolo non è il centro del romanzo, però lo è in un qualche modo, perché se il mondo salta in aria è una delle paure grandi di Yuri, che ovviamente infatti sta vivendo in una bolla, proprio come un astronauta che sta o nella sua astronave oppure chiuso nel suo scafandro, perché non può entrare in contatto con l'ambiente esterno. Però quella grande paura del mondo che salta in aria è una paura reale. Noi adulti la gestiamo in un certo modo, dall'altra parte persone giovani ci sono nate in mezzo, però la respirano tutti i giorni, quindi non possiamo prescindere dal fatto che a forza di respirarla qualcuno più fragile ci resti sotto. Uno dei momenti molto interessanti di Yuri, perché ovviamente invece mi è scattato Yuri come identificazione, è stato il racconto del Covid, di come lui si è sentito sollevato, perché poteva stare a casa e non doveva più forzarsi a andare a scuola, a incontrare la gente, e l'esperienza del Covid secondo me si vede proprio, perché i bambini che sono stati chiusi in casa adesso hanno un approccio alla scuola diverso, alla socializzazione diverso, e è difficile tracciare una linea e dire questo dipende da quello e questo invece è individuale, emotivo, della personalità di questo ragazzo, però sicuramente stiamo facendo i conti con quei mesi allucinanti, e questa è una parte di racconto che emerge. E in Ava è diverso, perché lei è tutta esuberanza e voglia di vivere, quindi apparentemente la paura non la riguarda più che tanto. Lei è proprio del tipo corri verso l'imbarazzo per togliergli il potere, racconta, a un certo punto, una delle scene carine quando lei racconta tutta una serie di, per i bresciani, di tole, cioè di figuracce che le ha fatto, e per dimostrargli che lei è sopravvissuta. In fondo non è successo niente, non è che la gente sia tutta concentrata a ricordarsi tutti i tuoi passi falsi. E anche quello è un, però questa narrazione del mondo che salta in aria, che poi diventa in realtà il fatto che il tuo mondo è giusto anche che si sgretoli, perché per esempio il mondo di Yuri è una bolla di vetro durissimo che lo tiene prigioniero, quindi il suo mondo sicuramente salterà in aria alla fine, però può essere anche una cosa bella. Mi è piaciuta molto la scelta. È il titolo originario? Scusa, non l'ho guardato?
3: Sì. Ecco, non so. È la traduzione, sì, è praticamente la traduzione letterale del titolo originale. E un'altra cosa carina che mi è venuta in mente, ma adesso mi prima mentre parlavi, adesso me la sono dimenticata.
2: Anzi, perché hai parlato tanto.
3: Sull'interazione, i piccoli colpi di scena che ci sono, perché potrebbe sembrare un romanzo, dico sempre, un libro statico, perché sono nelle loro stanze loro due, del loro dialogo, in realtà ci sono degli sviluppi proprio sorprendenti, dei piccoli colpi di scena anche che adesso non sveleremo, però cose tutte te le aspetti in un modo, poi in realtà a un certo punto Yuri fa una grandissima sorpresa ad Ava, che per, proprio totalmente inaspettata, perché lui appunto è terrorizzato nell'uscire, ma e anche alla fine c'è un colpo di scena sulla fiducia, un rapporto che diventa sempre più intimo basato sulla fiducia che si crea tra loro due, che piano piano si confessano l'uno all'altra in modo sia buffo che emotivamente molto forte, sia divertente che forte, e alla fine proprio la fiducia viene minata, o sembra, c'è un colpo di scena finale anche abbastanza forte che non mi aspettavo per niente.
2: Non anch'io.
3: E anche questo, quindi, secondo me ha tantissimi ingredienti, ha questa suspense, e poi tu non capisci, lei è molto brava, lei non gli rivela, Yuri ha la curiosità, ma perché sei in punizione? E lei non glielo dice anche per tenerlo lì, perché lei ha bisogno di tenerlo lì, allora sì. Ci sentiamo domani? E lui tutte le volte ok, e dice ok, all'inizio fa fatica, poi ok, e poi sempre di più, alla fine è lui che ha bisogno di lei, e allora ci sentiamo domani, tant'è che alla fine è proprio lui ad avere, si invertono come i ruoli, sì. E questo è molto positivo, perché vuol dire che lei è riuscita a farlo uscire dal guscio o dallo scafandro,
2: e lui riesce a farla restare un po' di più in quel guscio che chiamiamo la nostra mente, il nostro corpo e la nostra individualità. Lei si confronta con se stessa, soprattutto quando alla fine ci racconta perché è in punizione, perché lei ha inventato veramente delle scuse. E io ogni tanto ci credevo, perché è talmente brava, sì. E è talmente comunque una forza della natura, lei.
3: Sì, e comunque quello che ha fatto lei è grave, è qualcosa di lei, nella sua essere presa, il motivo per cui è in punizione. Quindi secondo me questo, lei era arrivata a un punto della sua vita che aveva capito, in fondo fa una profonda analisi su se stessa.
2: Le due personalità sono proprio narrate benissimo, perché fanno le cose in modo diverso e sono credibili. Alla fine, cosa che deve succedere nei romanzi, diventano vivi e tu segui le loro avventure e ci tieni. E poi il finale è bello, sappiamo che, insomma, a meno che non sia Bunker Diary, si cerca di dare un lieto fine o comunque un finale importante che apra una porta, una finestra su quello che verrà dopo, positiva. Però non è mai facile, non è mai edulcorato, e tutte le cose che avvengono in questo libro sono anche molto tristi e drammatiche a volte, però raccontate sempre con una penna delicatissima. Insomma, siamo contenti che le due Sare abbiano fatto questo libro. Sì, no, sai che non mi ero neanche accorto, sono omonime totali. Ciao Sara,
3: sì,
2: pronto Sara?
3: E da quello che ho capito anche dall'intervista, noi la conosceremo fra poco, Sara Jäger, perché parteciperà al Festival Mare di Libri a Rimini, che è un festival proprio dedicato alla letteratura per ragazzi e adolescenti, e non, avrò l'onore e il piacere di conoscerla, e ho capito che lei è timida e invece sarà un po' come, e invece Sara Maus è più
2: Ava.
3: Sì. forse non proprio Ava, però comunque io simpatizzo moltissimo anche per il personaggio di Ava, mi sono ritrovata nelle sue figure di non mi so come mi ricordo come si dice in Brescia.
2: A Brescia si dice Tola, ma è proprio un termine diffusissimo.
3: Tola. Perché è un po' così, quando sai, hai l'esuberanza dell'adolescenza, che magari anche se sei un po' più timido, ma a volte ti lasci andare e comunque le fai, quelle figure lì, e anche nelle sue paure a volte chi esternalizza molto e anche sembra molto esuberante, ma in realtà è perché è insicuro e lei ha comunque delle ha tutte le sue, anche lei, insicurezze. E secondo me quando Yuri capisce quello che capisce il terreno comune e... No. È molto complesso e bello anche il personaggio di Ava.
2: Anche questa storia borderline amicizia amore, ma più amicizia, ecco, secondo me è una cosa bella che viene esplorata adesso nella narrazione, è che questo comparto amicizia comparto amore, io lavoro con i ragazzi delle superiori, talvolta con le terze medie, è molto più sfumato. E è una cosa che io apprezzo tantissimo, cioè come si contaminano le due cose e quanto a volte non c'è bisogno di specificarlo.
3: Sì, è vero, concordo.
2: Tipo la Oseman usa tanto questo trope, quella di Heartstopper, per dire. A volte scrive storie d'amore, a volte scrive proprio delle storie intensissime che però riguardano più un campo che è l'amicizia, ma molto contaminata da sentimenti fortissimi e dedizione reciproca. E mi piace.
3: Sì, esatto, non è detto, è sempre una storia d'amicizia o una storia d'amore. No, può essere una storia molto forte di una relazione.
2: Brava, hai detto la parola magica. Vogliamo sentire storie di relazioni, questo mi piace, grande R. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi, Cristina Marasti, editor di Perborea, spero che ci sentiremo ancora più avanti perché i mini Borei sono veramente belli e grazie di aver passato del tempo con noi e a tutta la redazione di Perborea, buone vacanze.
3: Grazie mille a voi dell'invito, spero anche a presto, grazie.
2: Ciao Cristina, ciao.
3: Ciao.

0: E allora un saluto particolare se ne è andata un'altra delle persone che fanno parte del mio immaginario e hanno costruito la mia identità, se ne va Anthony Stewart Head, attore grandissimo, ha fatto mille ruoli, persino ha fatto Frankenfurter in Rocky Horror Picture Show, è famosissimo per essere stato Rupert Giles in Buffy. Il cast di Buffy è decimato perché se n'è andata Dawn, Michelle Trachtenberg, un anno e mezzo fa. Qualche mese fa è morto Nicholas Brandon, che era Xander, e Giles, però Giles che è stato il papà di tutti, che è il re dei bibliotecari mondiali, perché lui è il Watcher delle Slayer, cioè un bibliotecario che si occupa di sorvegliare ma anche aiutare e sostenere le ragazze che lottano contro il male. Se ne va un grandissimo attore a 72 anni, molto giovane. E io vorrei piangere perché se ne va, l'ha fatto Ted Lasso ultimamente, stava ancora lavorando tanto. Giles è stato un grande, Rupert Giles, ti amo. Anthony Stewart è Hush per i suoi fan, ti saluto.
1: Sono le ore 13, è arrivato il momento di passare la linea alla redazione informativa per il GR L'Agenda. Grazie Chicca, come sempre.
0: Grazie Simone, come sempre. Grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Se non avete sentito la puntata potete scaricarla o ascoltarla in podcast.

scattata la rappresaglia israeliana sull'Iran, esplosioni in diverse zone del paese, anche nella capitale Teheran. Potrebbe durare giorni e siamo pronti a una ripresa della guerra, dicono le forze armate di Tel Aviv. L'Iran intanto accusa gli Stati Uniti d'America, mentre Trump chiede ad entrambi di fermarsi. Sulla situazione in Iran sentiremo Beruz Sarabi, compagno del collettivo Together for Iran. Israele intanto continua ad uccidere a Gaza, almeno 6 morti anche oggi in 2 attacchi distinti nella striscia, e proseguono intanto i colloqui al Cairo, e su questi sentiremo il giornalista del Manifesto, direttore di Pagina Esteri, Michele Giorgio. In Italia tiene banco l'Intesa San Paolo, che entra nel riassestamento del sistema bancario e lancia un'OPA di scambio sulla totalità del capitale di MPS. Insieme ad Unipol avrebbe tra l'altro ricadute anche sulla partecipata BPER. Avremo Alessandro Volpi, professore all'Università di Pisa, collaboratore di Altra Economia. Ci occuperemo di scuola, finisce l'anno scolastico, presto prenderanno il via le operazioni per coprire le cattedre scoperte dei precari tra i 150.000 e i 200.000 contratti a tempo determinato nella scuola pubblica. Commenterà e spiegherà questi dati Gianna Fracassi, segretaria generale FLCCGL di Brescia. In Albania proseguono le imponenti manifestazioni contro il governo di Rama e la svendita del territorio ai grandi capitali internazionali. Nel fine settimana diverse le manifestazioni anche in Italia. Nel pomeriggio turcherà a Brescia alle 18.30 l'appuntamento ai Giardini di Via dei Mille. Presenteremo l'appuntamento con Bashli Artan della Federazione Associazioni Bresciane per l'Immigrazione.

0: È scattata la rappresaglia israeliana sull'Iran, un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici, dicono le IDF, mentre media israeliani aggiungono di bombardamenti aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Esplosioni si sono registrate stamattina anche a Teheran, mentre le forze armate israeliane ritengono che gli scontri potrebbero continuare diversi giorni. Si dichiarano poi anche pronte ad affrontare un conflitto prolungato. Da ieri sera l'Iran ha lanciato 20 missili contro Israele in risposta agli attacchi effettuati da Tel Aviv in Libano e soprattutto la capitale Beirut. Secondo l'esercito israeliano sono stati intercettati oppure hanno colpito aree aperte. Questa mattina gli Houthi yemeniti hanno inoltre lanciato 2 missili balistici contro Israele, ma non hanno raggiunto il paese. Dal canto suo, Tel Aviv afferma che gli attacchi sono condotti esclusivamente da loro, ma in pieno coordinamento col comando centrale degli Stati Uniti d'America. Chiamato in causa in un post sulla sua piattaforma Truth, Donald Trump ha chiesto ad Israele e all'Iran di cessare immediatamente di sparare. L'Iran quindi accusa anche gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti hanno responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile, ha detto il portavoce del ministro degli esteri Baghei, sottolineando come le azioni israeliane non possano essere separate dalla politica statunitense. Sempre Teheran nega intanto di aver lanciato invece un attacco contro una base aerea di Al-Qari in Arabia Saudita. E sulla situazione in Iran sentiamo Behruz Sarabi, compagno del collettivo Together for Iran.
1: Si tratta di non soltanto di una manifestazione, quella di Brescia è proprio in sostegno al.
0: Scusate, un servizio errato quello che volevamo proporvi era quello con Bashir Artan sulla manifestazione di Brescia per l'Albania. Andiamo a recuperare subito con appunto Behruz Sarabi.
2: C'è un'ansia enorme in tutto il popolo iraniano, tranne diciamo quelli di estrema destra che si vede anche nella diaspora, quelli monarchici che erano sempre pro guerra perché sanno che è l'unico modo che il loro re può venire al potere. Quindi tutto il resto del paese è in paura, non solo per i morti, per un inizio di un'altra guerra che potrebbe continuare diciamo per mesi o forse anni, ma anche specialmente per l'economia e specialmente anche per l'internet. Questa è una paura che vediamo in Iran, ma non si sente, ne

0: Sente tanto sui media qua in Italia. Sempre la guerra ha fermato tutto, diciamo, attivismo politico, sia da parte destra sia da parte di sinistra. Gli attivisti sono tutti contro la guerra. Non vogliono che, giusto che loro sono arrabbiati con Israele che sempre bombarda più Libano o altri paesi, sono arrabbiati con quelli, ma non vogliono che almeno Iran di nuovo si metta in un'altra guerra che non si sa quanto continua.
1: Israele non rispetta la tregua nemmeno a Gaza. Qui quattro palestinesi, tra cui una donna, sono stati uccisi e diversi altri feriti in un attacco di droni a nord-ovest di Gaza City contro un veicolo civile ed alcuni pedoni nelle vicinanze di una scuola. Altri due morti e tre feriti si registrano invece nel sud della striscia, sempre a causa degli attacchi israeliani. Ieri fonti mediche avevano annunciato che il bilancio delle vittime a Gaza è salito a quasi 73.000 palestinesi uccisi, con altri 173.000 feriti dall'inizio dell'offensiva militare di Israele datata 7 ottobre 2023. E col pretesto degli attacchi missilistici lanciati dall'Iran, Israele ha poi imposto oggi la chiusura dei valichi di accesso alla striscia ed è quindi nuovamente allarme sul fronte degli aiuti umanitari. Per quanto riguarda invece il tema dei colloqui al Cairo, si è tenuto ieri l'incontro tra delegazioni di Hamas e altre fazioni palestinesi mediati dall'Egitto e col coinvolgimento degli Stati Uniti d'America. E su come procedono sentiamo il giornalista del Manifesto, direttore di pagina esteri e nostro collaboratore Michele Giorgio.
2: Io credo che a questo incontro debba essere data un'importanza relativa. È chiaro che i palestinesi continuano a discutere, ci sono incontri anche con i mediatori rispetto a cosa si può fare o si dovrebbe fare a Gaza, soprattutto per avviare la ricostruzione. Il discorso però è che tutto ciò che noi abbiamo ascoltato dall'inizio dell'anno, quando appunto Donald Trump ha tra le fanfare annunciato la creazione del Consiglio per la Pace, non ha fatto alcun passo in avanti, non c'è stato alcun finanziamento. I paesi donatori hanno parlato di miliardi, ma poi non hanno mandato nulla. Addirittura Trump pensa di utilizzare i fondi palestinesi, le entrate fiscali dell'autorità nazionale che Israele trattiene, confisca, e tra l'altro con effetti devastanti sulla sanità e il sistema scolastico e universitario palestinese, per finanziare la ricostruzione di Gaza. I palestinesi non solo hanno avuto tutto distrutto a Gaza, e sappiamo anche con quanti morti, feriti e via dicendo, addirittura rischiano di dover persino contribuire con i loro soldi per ricostruire quello che ha distrutto Israele. Quindi è chiaro che questi incontri vanno seguiti anche per vedere quello che è il dibattito interno palestinese, ma il discorso è che i palestinesi non sono in questo momento in grado di poter decidere delle cose riguardo al futuro di Gaza.
1: E sempre in tema di guerre, ma quella in questo caso scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, una donna è stata uccisa e tre persone ferite nella regione ucraina di Sumy dopo un attacco russo. Forze di difesa aerea ucraine sostengono di aver neutralizzato 124 dei 155 droni lanciati da Mosca. E sull'altro fronte, il Ministero della Difesa russo ha detto che le difese hanno abbattuto 310 droni ucraini lanciati verso 13 regioni russe, compresa quella di Mosca. In particolar modo segnala come la scorsa notte dei droni abbiano colpito un treno passeggeri che viaggiava dalla capitale russa verso Simferopoli, nel Donetsk, uccidendo il macchinista e ferendo il suo assistente. La stessa tratta nella quale la scorsa settimana dei droni ucraini avevano colpito un pullman con un bilancio di 8 morti e 10 feriti, secondo le autorità russe. Intanto un aereo della NATO stamattina avrebbe abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, annunciano le forze armate lettoni, secondo quanto poi riportato dai media locali. E un drone invece è precipitato ed esploso in Moldavia senza causare feriti, incidente avvenuto dopo che la Romania, confinante appunto con Moldavia ma anche con l'Ucraina, ha visto esplodere due droni sul proprio territorio nelle ultime 2 settimane. Veniamo invece adesso all'Italia. Intesa San Paolo entra di petto nel riassestamento del sistema bancario italiano, lanciando un'offerta pubblica d'acquisto e di scambio sulla totalità del capitale di MPS, assieme a Unipol, che avrebbe tra l'altro ricadute anche sulla partecipata BPER. Secondo Intesa San Paolo, l'obiettivo dell'operazione sarebbe quello di consolidare un sistema bancario europeo, mentre la scalata di MPS e BPM Generali costituirebbe la costruzione di un terzo polo di credito italiano. E così l'abbiamo chiesto ad Alessandro Volpi, collaboratore di Altra Economia, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa.
3: C'è l'unico soggetto che è azionista di tutte queste cinque realtà con una quota che peraltro è superiore in ogni caso al 5-6% e quindi rende è una quota necessaria per prendere le decisioni e per rendere operative le ipotesi di fusione è BlackRock. E qui il tema è veramente come si gestisce il risparmio degli italiani e di conseguenza degli europei. E il risparmio si gestisce fondamentalmente attraverso l'acquisto dei prodotti che BlackRock vende. Allora, in entrambi i casi, alla fine il grande tema è che il risparmio gestito continuerà ad essere affidato ai grandi gestori internazionali, perché sono loro che vendono i prodotti a queste realtà e quindi sono quei prodotti che servono a BlackRock per tenere alto il rendimento dei titoli che sono quotati nella borsa, nelle borse americane, che sono però i titoli che hanno in pancia le banche italiane.
1: Il rappresentante legale di una cooperativa agricola è stato arrestato nel Brindisino dai carabinieri con l'accusa di caporalato. Avrebbe costretto diversi braccianti ad oltre 10 ore di lavoro al giorno, a fronte di una retribuzione inferiore alla metà di quella prevista dal contratto nazionale. Avrebbe poi anche decurtato ulteriori 5 euro al giorno a ciascun lavoratore per far vivere poi questi operai in alloggi fatiscenti. I braccianti, due al momento quelli identificati, erano impiegati in nero e senza alcuna tutela. L'indagine è partita a marzo dopo la denuncia di uno di loro. E Val di Tara ha contestato a Milano uno striscione con la scritta Val di Tara via via è stato appeso ai cancelli dell'Ipsar Vespucci di Milano. Qui il ministro stamattina ha fatto visita. Mentre le visite si moltiplicano, i problemi strutturali restano ignorati e la riforma degli istituti tecnici scaricherà nuovi costi sulle scuole, spingendo l'orientamento al lavoro già dal secondo anno, in contrasto col divieto di impiego per gli under 16, ricorda UDS, che rivendica quindi l'azione di protesta. E rispetto ai problemi strutturali ignorati, non riguardano solo gli studenti, ma anche i docenti, soprattutto quelli costretti al precariato, che continuano a vivere una situazione insostenibile. Finisce infatti l'anno scolastico, presto prenderanno il via le operazioni per coprire le cattedre scoperte. Dopo i trasferimenti, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie, le missioni in ruolo, anche quest'anno gli uffici e i dirigenti scolastici saranno costretti a ricorrere ad un numero impressionante di precari. Si stima siano tra i 150 e i 200.000 i contratti a tempo determinato, con scadenza poi 31 agosto, anche se per la maggior parte sarà il 30 giugno, trattandosi di posti in deroga. Gianna Fracassi, segretaria generale dell'FLC-CGL di Brescia.
4: Il trend che si amplifica è quello della precarietà nella scuola, perché a fianco di questi 46.000 che sono posti su cui si possono fare le immissioni in ruolo, dobbiamo aggiungere gli oltre 120-130.000 posti che non possono essere oggetto di immissioni in ruolo proprio perché non sono posti stabili, diciamo, ma che sono occupati tutti gli anni da personale precario, numero molto molto consistente sia di docenti, ma aggiungerei anche gli ATA. Ancora non abbiamo il dato del personale ausiliario tecnico amministrativo, già possiamo dire che siamo nell'ordine di all'incirca 50.000 posti tra organico di diritto e organico di fatto che dovranno essere coperti da personale precario. Quindi se si fanno le somme stiamo parlando come al solito di 230.000-250.000 supplenti fino al 30 giugno, al 31 agosto ogni anno, a cui si aggiungono proprio i temporanei tra l'altro.
1: Almeno 19 persone sono morte, oltre 150 ferite in un terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine. A riferirlo diversi media, tra questi anche la BBC, secondo l'emittente britannica, però i dati devono essere ancora verificati dall'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Emergenze, che in precedenza aveva stimato le morti al numero di 15. Andiamo a chiudere il giornale radio con l'Albania. Proseguono da giorni imponenti manifestazioni qui contro il governo di Edi Rama e la svendita del territorio ai grandi capitali internazionali. Chiamata rivolta dei fenicotteri, perché esplosa contro il progetto di costruzione di un resort di riusso sull'isola di Saseno, oasi naturale protetta di grande valore ambientale, a capo della speculazione c'è Jared Kushner, il cugino di Trump, sostenitore di Israele. Anche in Italia la comunità albanese si è mobilitata e nel fine settimana si sono tenute diverse manifestazioni nelle città italiane. Questo pomeriggio alle 18.30 l'appuntamento sarà anche a Brescia, ai giardini di Via dei Mille 1. Su questo ultimo appuntamento, Bajli Artan della FABI, Federazione Associazioni Bresciane per l'Immigrazione.
5: Si tratta di non soltanto di una manifestazione, quella di Brescia è proprio in sostegno ai nostri connazionali che vivono in Albania, ma non ha soltanto una manifestazione nazionale o per un obiettivo specifico come sono i fenicotteri che devono salvare la laguna di Narda. Adesso è diventata una manifestazione che ha anche dell'interesse internazionale, perché guarda caso i finanziatori di questa manifestazione è Kushner, che è il genero di Trump insieme con la sua figlia Ivanka Trump, e ovviamente adesso c'è l'interesse di tutto il mondo, di quella parte del mondo che si interessa dell'ambiente, che si interessa della politica, quella giusta, si interessa dei soldi a tutti i costi, e per quello un po' tutto il mondo sta sostenendo l'Albania in questo momento, in questo periodo storico. Ovviamente noi a Brescia come comunità albanese siamo in tantissimi, ormai siamo in 30.000, viviamo tantissimi anni e vogliamo far capire anche ai bresciani di sostenere questa causa, perché è una causa giustissima.
1: Era questa l'ultima notizia del nostro giornale radio. La linea, come sempre, passa adesso all'agenda dei comunicati degli appuntamenti di questo lunedì. Il GR invece torna come sempre alle 16 in versione flash. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Ci ritroviamo subito dopo in studio, dopo l'agenda. Buon ascolto.
6: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua 730 scrivi il codice 02084620174. Per maggiori informazioni consulta il nostro portale radioondadurto.org oppure chiamaci in redazione allo 03045 670. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti i lunedì sera vi ricordiamo dalle 19.30 alle 20.30 allo sportello antisfratti al magazzino 47 di via industriale 10 a Brescia. Promuove l'associazione Diritti per Tutti. Lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona si può prenotare mandando una mail a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure tramite WhatsApp al 329 6975 387. La casa è un diritto per tutti e tutte. Prosegue il presidio permanente per la Palestina a Brescia tutti i giorni dalle 19 alle 20 fino a martedì 9 giugno. Il presidio è in piazza Tebaldo Brusato. Sportello salute dell'associazione SOS Diritti ODV. Lo sportello salute ti aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. Questo lunedì dalle 17.30 alle 19 è in via Eritrea 20 presso la Casa della Sinistra. Che Dio perdona a tutti, questa è la proiezione alle 20.50 questa sera al Cinema Sereno del Villaggio Sereno a Brescia. Venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 la cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria alle 20, la cena a supporto della popolazione, menù carne con patis, riso basmati, pollo con curry, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry e papa dam dolce. C'è anche la possibilità di un menù vegano, la sottoscrizione è di 12 euro per entrambi i menù, la prenotazione obbligatoria chiamando lo 030 45 670. Il ricavato della cena andrà a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione Piapat, associazione benefit srilanchese. L'ultimo appuntamento con la Maggio con la radio è per domenica 14 di giugno, Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Aduina, guida turistica di B di Brescia, la visita guidata alla mostra che è stata allestita a Palazzo Martinengo, il ritrovo in Piazza del Foro il 14 giugno alle 18:10, durata della visita 120 minuti, il costo del biglietto di 15 euro, la visita guidata alla mostra è gratuita. Redazione chiocciola radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.

Bene, Radio Onda d'Urto, noi adesso ci lasciamo con la polvere della battaglia tra pochissimo. Non ci sono particolari aggiornamenti dalle agenzie di stampa rispetto a quello che abbiamo proposto durante il giornale radio di poco fa. Quindi l'aggiornamento con le notizie torna alle 16, non resta che augurare un buon ascolto con la polvere della battaglia, poi le trasmissioni del pomeriggio tra la puntata questa settimana, Teste di Caos, che torna questo ultimo venerdì prima della chiusura delle trasmissioni per il periodo estivo, e per quanto riguarda appunto Teste di Caos, che si ruota con Serendipo, l'appuntamento sarà alle 15.15, ma prima alle 14.30 torna come sempre Cianotti Time International. Buon ascolto.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Ed eccoci qua, Hola Todes, polvere da battaglia del lunedì, polvere da battaglia curata da me, da Giuseppe. Oggi puntata particolare, facciamo un'operazione diversa, un'operazione legata a un libro molto bello. Tra l'altro siamo sempre in tema della festa che si avvicina, della libreria del Gatto Nero che si avvicina, che stiamo preparando tra le case editrici che stiamo intervistando in questi giorni. C'è anche Nottetempo Edizioni, è un libro di Nottetempo Edizioni, ha acquisito molta attualità, che è la cronologia della qua di Lidia Ljuknatović, un'autrice che aveva scritto questo libro meraviglioso, parliamo di qualche anno fa, e in questi giorni uscirà il nuovo libro sempre per Nottetempo. Il film in questi giorni ha avuto una trasposizione cinematografica curata dall'attrice Kristen Stewart, e quindi è un po' un'occasione per parlarne, per sentire queste cose. Leggiamo un paio di parti accompagnate come sempre dalla musica, da una canzone del libro, del film, è una canzone che di un artista che viene molto citato nel libro, che è James Taylor, e quindi anche così cerchiamo un po' di accompagnarvi alla libreria di quest'anno, mettendo magari delle cose particolari che possano piacere e arricchire l'ascolto da parte di tutte le persone che ci ascoltano sempre ogni sabato e ogni lunedì. E poi facciamo andare anche una puntata del podcast Amilco 42 La Risposta. Un saluto, buongiorno e restate come sempre sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Ho sempre voluto essere il genere di donna a cui James Taylor avrebbe cantato I feel fine, anytime she's around me now, something in the way she moves. Avete presente la canzone? Non vorreste che qualcuno ve la dedicasse? Ahimè, la mia canzone sarebbe Blood on her skin, dripping with sin, do it again, leaving that girl. Già, di Rob Zombie, perché all'università era una morta vivente. Il mio primo marito, splendido uomo bambino, mi ricordava James Taylor. Stesse mani, stessa voce, stesso corpo lungo e snello, stesso genio introverso per la chitarra acustica, stesso occhio d'artista, stesso ego sepolto nella magrezza. Avrei dovuto mettermi con Rob Zombie, ma andò diversamente. Per un paio d'anni a Lubbock, in Texas, dove ero arrivata grazie a una borsa di studio per il nuoto, stetti con un uomo alla JT di nome Philip. Io, anfibi dottor Martens, caial tantissimo a farmi gli occhi da procione. Con l'ans brindellato e gonne in plaid da brava ragazza e giacca in pelle nera da motociclista. Niente lacca, niente smalto, niente borsa. Totalmente fuori posto a Lubbock, Texas. Quegli anni furono pieni di lui che dipingeva e suonava la chitarra. E io che ascoltavo e mi drogavo e facevo l'amore. E, ah sì, andavo a scuola. Da cui al terzo anno mi feci sbattere fuori. Presi le uniche A in filosofia. E soltanto perché il professore era sempre fumato. Perciò a lezione stavamo seduti in cerchio a sparare stronzate filosofiche. Fino a un certo punto avevamo cominciato ad andare tutti a lezione fumati. Andavo a scuola, dormivo con Philip, provavo a non innamorarmi della mia compagna di stanza Amy e nuotavo, sebbene ogni mese di ogni anno la nuotatrice dentro di me affogasse un po' di più nell'alcol e in oceani di sesso. Nevicava la volta che rompemmo la prima volta a Lubbock. La neve a Lubbock è stranamente stupida, perché Lubbock è piatta, che più piatta non si può. Niente montagne, niente alberi, niente colline. Quando nevica a Lubbock, non resta che ubriacarsi e girare in macchina. Non pensate male a me. Ricordate cosa dicevo? Lubbock è a secco. Perciò una donna può venire sete. E non c'è molto da colpire a notte fonda. E se ci fosse sarebbe a un chilometro di distanza. Dunque, quella notte giravamo in macchina. Dopo un po' ci fermammo. Ero ubriaca come una scimmia e mi arrampicai sulle spalle della statua di Buddy Holly nel parco funereo. La statua di Buddy Holly non è poi così alta, tra l'altro, ma mi sentivo re del mondo. Philip era l'attrazione principale. Tagliò le unghie dei guanti e suonò la chitarra alla base della statua di Buddy Holly. Suonò l'intro acustica di Wish You Were Here a orecchio, carpendola dal cielo. Suonò Sweet Baby James e poi suonò Suzanne ai piedi di Buddy Holly. Con una bionda ubriaca a merda che si tirava sulla camicia nel gelido notturno, urlando «Fanculo tutti voi! Mangiatevi! A nessuno in particolare, fuorché Lubbock. Stavo con Philip da circa un anno. Mi ero innamorata sentendo la sua voce alle mie spalle dopo averlo superato nell'atrio del dormitorio. Aveva la voce più profonda che avessi mai sentito in un uomo bianco. Il genere di voce che si avvolgeva attorno all'apice della spina dorsale e alla mandibola, lasciandoti a bocca aperta per il desiderio. Nella mia testa ripetevo l'opposto di mio padre, l'opposto di mio padre, l'opposto di mio padre, l'opposto di mio padre, l'opposto di mio padre. Mi ero voltata, ed eccolo. Ricci lunghi fino alle spalle, ciglia foltissime, indianine e chitarra. Ed eccolo quella notte, a suonare Suzanne nella neve, spalancando la notte col suo canto, io appollaiata in cima a Buddy Holly, quasi strabica. Guardavo le stelle e sbavavo sulla testa in bronzo di Buddy. Persino le ragazze arrabbiate possono commuoversi fino alle lacrime. I motivi per cui sputtanammo tutto erano due. Motivo numero uno: per tutto l'anno avevo costretto il povero splendido Philip a introdursi di notte nelle case di sconosciuti per scopare sul pavimento. Non so perché, ma gli faceva un grande effetto, ve lo assicuro. Era terrorizzato, ma eseguiva. Io correvo ad accendere una luce e per poco gli prendevo un infarto quando con il suo 1,80 m saltava su dal culo smizzo per spegnerla. Rubavo qualunque superalcolico trovassi e lui cercava di riempire di nuovo d'acqua le bottiglie e sostituire le etichette ripristinandone la santità. Rovistavo nell'armadietto dei medicinali e lui mi seguiva nel buio cercando di recuperare le pilloline bianche. E quando scopavamo mi mettevo a cavalcioni e cavalcavo quel capolavoro del suo cazzo più forte che potevo, desiderando essere la sua chitarra anziché una squilibrata, così le sue dita mi avrebbero accarezzata a morte, accarezzata fino a pulirmi, a calmarmi, a trasformarmi in una donna per cui avrebbe scritto una canzone.
la mia camicia levata, le mettette lune bianche, la mia testa gettata all'indietro, i miei capelli pazzi. E lui veniva così forte che pensavo mi avrebbe fatto una spina dorsale. I ragazzi alti e snelli hanno i cazzi giganti. E poi respiravamo guardandoci nel buio della casa dove ci eravamo introdotti. Poi lui tornava a impanicarsi, saltava su e si chiudeva la zippa alla velocità della luce, lasciandomi lì come una macchia appiccicosa sul pavimento di un cinema, mentre ridevo la risata delle ragazze rotte. Dio, povero Philip, vorrei poter tornare indietro e scusarmi. Non era tagliato per una donna come me, che covava una rabbia più grande del Texas, ma da loro ho imparato che l'estrema passività ha una sua forza. Motivo numero due: era troppo bello, di gran lunga più bello di me, di gran lunga più bello di una bella donna. Avete presente quegli uomini? La voce è troppo bella e le mani nel cazzo, ma dentro di lui la bellezza m'attiva, perché era convinto di essere una merda, e la convinzione di essere una merda lo trasforma nel mio esatto contrario, l'uomo più passivo sulla faccia della terra, soprattutto in presenza di un'energia, un conflitto forte, cioè in sostanza io, in persona. E quando la mia collera esplodeva, lui, beh, si addormentava. L'unica persona che abbia mai conosciuto capace di addormentarsi nel bel mezzo di un litigio, mento sulla mano, occhi chiusi, proprio quando stavo per raggiungere il mio momento di gloria. Mai visto nessun altro, mi mandava fuori di testa, sfiorare l'implosione o la combustione spontanea decine di volte. Philip veniva da una grossa famiglia battista del sud, dove tutti cantavano, perciò tenevano una sfilza di raduni di famiglia in cui cantavano inni cristiani sulla veranda di famiglia, gli alti e bassi dell'armonica di famiglia che risuonavano nelle loro voci. E suo padre era la voce celeste di primo grado, e suo fratello era la voce celeste di secondo grado, e oltre a Philip c'erano tre sorelle, perciò la voce celeste di terzo grado ricadde sulle sue esili spalle. Perché quante diavolo di volte si può cantare I Will Fly o la temibile Amazing Grace? Ovvio che era sempre così stanco. Ed ecco perché i movimenti della storia sessuale di una donna ragazza sono importanti. Il fratello maggiore di Philip aveva già attraversato la fase rinnega Dio. Vattene di casa, diventa musicista fattone, metti su famiglia, ritorna all'ovile e assumi il ruolo dell'uomo nella comunità. Ma Philip era appena entrato nella fase rinnega Dio, vattene di casa, diventa musicista fattone, cova un senso di colpa più grande del Texas. Era il figlio reietto, non avrebbe cantato gli inni sulla veranda. E io covavo una vergogna segreta.

Questa non è un'altra storia di dipendenza. Non è The Heroin Diaries, e non è Trainspotting, e non è William Burroughs, e non è il cazzo di A Million Little Pieces, ok? Non andrò da Oprah Winfrey, e non ha una serie di aneddoti illuminanti in grado di competere col fantastiglione di storie di droga esistenti. Non è Crank, non è Tweak, non è Smack. Per quanto sia diventato commerciale il racconto della dipendenza, questa non è quella storia. La mia vita è più ordinaria, più simile a quella di chiunque altro. La dipendenza, questo è certo, fa parte di me. Ma voglio raccontarvi qualcos'altro, di più piccolo. Una parola più piccola, una cosa più piccola, talmente piccola che potrebbe viaggiare nel flusso sanguigno. Avevo 16 anni quando mia madre provò a suicidarsi per la prima volta. Andò nella stanza vuota della nostra casa in Florida e ci rimase per molto tempo. Bussai la porta, disse: «Va via, Belle!» Più tardi uscì e si sedette in salotto. Andai nella stanza vuota e trovai una boccetta di sonniferi quasi vuota. Sola in casa con lei, raccolsi una bracciata di bottiglie di vodka e pillole e le portai in salotto, gli occhi colmi di lacrime e paura, la mente galoppante. Mi lanciò lo sguardo più lucido che ricordassi e più concentrato che le avessi mai visto. La voce era stranamente severa e due ottave più basse dell'allegra parlata impastata e strascicata del sud a cui ero abituata. Disse: «Stanne fuori, non ti riguarda, non parlerò di nulla». Poi si girò a guardare la televisione, davano General Hospital. Andrai ditta in bagno e mi sedetti sul water e mangiai il rotolo di carta igienica. La faccia così bollente da vampare, piansi forte, quel pianto che si manifesta in un grugnito gutturale affinché in singhiozzi. Contrassi il bicipite e sferrai un pugno alla parete del bagno, lasciò una piccola crepa. Avvertì subito il dolore alla mano. Mi sentì sola, senza madre o padre, almeno non quelli che volevo. Quando uscì dal bagno mi sentivo un po' una persona capace di ucciderla. Ero spaventata a morte. Non chiamai mio padre, non chiamai un'ambulanza. Chiamai mia sorella, che viveva a Boston, dove era impegnata a prendersi un dottorato, a provare a cancellare le proprie origini. Mia sorella disse di chiamare un'ambulanza e poi di chiamare mio padre. Mia madre in salotto guardava le soap-opera. Ignoravo ancora che il desiderio di morire può essere un canto di sangue che scorre nel corpo per tutta la vita. Al tempo ignoravo quanto in profondità il canto di mia madre avesse nuotato in me e mia sorella. Ignoravo che il desiderio di morire potesse manifestarsi come abilità da arrendersi in una figlia, abilità a gettarsi a capofitto verso la morte nell'altra. Ignoravo che, dopo tutto, eravamo figlie di nostra madre. Mia madre sopravvisse, almeno quel giorno. Alla fine chiamai un'ambulanza. Lei andò in ospedale e le svuotarono le viscere. Le diagnosticarono una sindrome maniaco-depressiva grave e il dottore le prescrisse la psicoterapia nel percorso di guarigione. Andò dal terapista 5 volte. Poi un giorno tornò a casa e disse: «Finito!» Ma quando tornò a casa era una donna morta travestita da una donna viva. Beveva, lentamente, infallibilmente. Quello che fece dopo, beh, a volte è difficile distinguere la rabbia dall'amore. Quando avevo 17 anni mia madre mi iscrisse in un centro ambulatoriale per il trattamento della dipendenza degli adolescenti. Un giorno, mentre facevo il bucato, aveva trovato dell'erba nella tasca dei pantaloni. Ogni giorno per 8 settimane dovetti stare in un luogo che era la versione soft dei Khmer Rossi. Mi dissero che la terapia comportamentale era la mia porta d'accesso alla scelta e alla speranza. Era il motto. Non trovai la porta d'accesso alla scelta e alla speranza. Trovai bibbi e cristiani pieni di fuffa, con abbronzature da tumore alla pelle, che, con parlate ottuse e strascicate, dissertavano di autostima e scopi nella vita. Mi rifilarono brani della Bibbia. Ogni giorno portavo con me Frankenstein di Mary Shelley. Per supporto morale, me lo facevano lasciare sempre alla reception, ma almeno sapevo che era lì. Sapevo che mi avrebbe parato il culo, a differenza di mia madre. Oltre la porta d'accesso alla scelta e alla speranza, trovai le ragazze più tristi che avessi mai conosciuto. Non perché erano state picchiate, erano state molestate, o perché erano povere o incinte, o nemmeno perché si infilavano un ago in vena, pillole in bocca o erba nei polmoni o alcol nelle gole sempre più strette. Erano le ragazze più tristi che avessi mai conosciuto, perché ciascuna di loro avrebbe perso l'occasione di avere un sé, diventando invece la propria madre. La mia rabbia diventò nucleare, ma ascoltai la pena. Finì il programma e ricevetti l'attestato di partecipazione.
Volevo prendere a pugni mia madre. Mia madre, l'ipocrita gonfia, la donna che ormai si scolava una bottiglia di vodka al giorno. Ma quella stessa donna un anno dopo avrebbe firmato i documenti per la mia borsa di studio. Dunque non presi a pugni in faccia mia madre. Pensavo solo, scappa. Trattieni il respiro finché potrai andartene. Sei brava, forse la migliore. Il dolore di questa donna potrebbe ucciderti. Più avanti, dopo essermi fatta sbattere fuori dall'università, mi ritrovai a vivere da sola a Austin, in un monolocale di merda vicino alla superstrada. Vivendo da sola, mi cacciai in altri guai, che portarono un altro round di 6 settimane di trattamento obbligatorio per la dipendenza da alcol e droghe in un posto molto strano, il seminterrato di una clinica medica che assisteva gli svantaggiati, poveri, messicani, ragazze madri, afroamericani. Io li avrei dovuto trovare significato nel traffico della vita superando le barriere spirituali. Un altro slogan curativo. Altri cristiani, ipocriti e moralisti. Nel mio gruppo c'era persino una donna di nome Dorothy, come mia madre, o il mago di Oz. Scontai la mia pena anche lì e uscì con un altro attestato di partecipazione. Fidatevi se vi dico che ho decisamente trovato il significato nel traffico della vita alla fine. Perciò questa non è una storia di dipendenza, è soltanto che una sorella che da quando era 17enne per quasi 2 anni girò con le lamette di rasoio nella borsa per vedere se sarebbe riuscita a sopravvivere alla lunga attesa per andarsene dalla nostra famiglia, il suo primo round. È soltanto che avevo una madre che durante la mezza età ingoiò un'intera boccetta di sonniferi, mentre a casa c'era soltanto sua figlia, la nuotatrice, ad assistere alla sua volontà. Il suo primo round. Ora conosco bene quella volontà, e la volontà di certe madri e figlie nasce dal fatto che vivere in un corpo che può portare la vita ma anche ucciderla è la volontà di farla finita.

try to be.

Questo non è un libro su mia sorella, ma se lo fosse, vi ripeterei che per 2 anni prima di andarsene nella nostra casa edipica portò con sé delle lamette di rasoio nella borsa. Vi racconterei che il suo colon era irrimediabilmente compromesso. Da bambina mi sedevo in bagno con lei e le tenevo la mano quando provava a fare la cacca. Stringeva la mia manina così forte che temevo la frantumasse, perché cacare era dolorosissimo. Vi racconterei che è nata con un occhio strabico e che cosa significava questo nei neonati, secondo il dottore, che poi mi avrebbe fatta nascere, perché in un bambino potrebbe essere considerato una spia d'allarme. Potrebbe esserci lo zampino di zii, padri e nonni in questo particolare disturbo oculare, in certi casi abuso sessuale, un pene troppo vicino agli occhi, ancora in fase di sviluppo del bambino. Vi racconterei infine che mia sorella sostituì mia madre e mio padre nella mia mente e nel mio cuore, che creammo un'unione per sopravvivere, grazie a cui oggi siamo ancora vive. Se questo libro fosse su mia sorella, vi racconterei la sua vita quando smise di essere figlia e vi mostrerei un'immagine, una Simca Station Wagon, forse bianca, forse con rivestimento interno in legno. Mio padre amava il Nord-Ovest, amava esplorare le montagne, i fiumi, i laghi, amava pescare, campeggiare e fare escursioni, ma sua moglie aveva una gamba deforme, inadatta a camminare, e anziché avere 2 figli maschi, aveva 2 figlie femmine, perciò la sua delusione ci seguiva ovunque andassimo. Non camminavamo mai abbastanza lontano, non portavamo mai abbastanza peso, non ci spingevamo mai abbastanza in profondità nella natura selvaggia. Non pescavamo mai nel modo giusto, per pisciare dovevamo sederci e ci serviva la carta igienica. Una moglie storpia e 2 figlie femmine, non respiravamo nemmeno nel modo giusto, mai. Il Natale in cui avevo 4 anni e mia sorella 12, guidammo e guidammo dalla E5 a Pulaip, oltre Enuclov, a est sulla statale 7 verso Elbe, sulla statale 706 attraverso Ashford in direzione Alexanders. Lì c'è l'entrata per il Mount Rainier National Park. L'ho fatto molte volte da adulta, per questo mi ricordo il percorso, o così mi dico. Ma quel che ricordo di allora è quanto splendeva il sole nel bianco, come un inverno sovraesposto. Scendemmo dalla macchina e facemmo un pupazzo di neve, io, mia sorella e mio padre. Decorammo il pupazzo di neve con gli ovetti pasquali di plastica trovati in macchina. Mia madre rideva, indossava gli occhiali da sole e sedeva nel bagagliaio col portellone aperto. Mi ricordo anche la voce di mio padre quando si rimise al volante e io mi addormentai e mia sorella cominciò a leggere un libro. Cosa state facendo voi due? Vi trastullate? Vi porto nel paesaggio più bello del mondo e voi poltrite guardate fuori dal finestrino, porca miseria. Così facemmo, in silenzio. Il profilo di mia sorella sembrava di pietra, le mie orecchie bruciavano. Eravamo vestite da cortile, forse per giocare a palle di neve con i bambini del vicinato e andare sullo slittino. Per correre dentro casa a prendere un paio di calze asciutte e della cioccolata calda. Non avevamo cibo, né acqua, né coperte, né radio, né nulla, eccetto un termos di caffè mezzo vuoto rivestito di un ricamo scozzese e fiammiferi. I miei genitori erano entrambi fumatori incalliti. A quel punto io e mia sorella eravamo abituati a viaggiare in macchina come prigioniere. Mio padre ci aveva portato a Mount Rainier a prendere un albero, uno stramaledetto albero, nello stramaledetto splendido Nord-Ovest. Il punto in cui ci fermammo per prendere l'albero era sperduto. La strada era sempre più piena di neve. Il percorso diventò ripido, tornante a un'inclinazione costante che mi teneva la testa incollata al sedile posteriore della Simca. Il riscaldamento in macchina pompava a pieno regime e ai lati della strada malapena visibile. Enormi abeti e sempreverdi si ergevano come sentinelle giganti ricoperte di neve, splendide ma vagamente sinistre, almeno per me. Non riuscivo ad allungare il collo abbastanza per vederne la cima. Dove accostò, gli alberi erano giganteschi. Ricordo di essermi chiesta come avremmo fatto a trasportare in una casa. Con una corda gigante? Dove mio padre accostò e spense la macchina, mio padre disse «Mike». Mio padre tacque, si limitò a prepararsi a scendere dalla macchina. Così le piccole donne lo seguirono.

0: cosa vuol dire essere umani? Le nostre vite ripetitive, i nostri problemi che sembrano insormontabili, fino a che non passano, spesso da soli, il mutuo, i figli, le tasse, la morte, è questo essere umani? Ci sono dei libri che ci urlano no, e questi libri vanno letti. Dovere morale, universale quasi. Ci sono dei libri che ci mostrano di cosa è fatta la forza vitale che ci ha portati fin qua. Uno di questi è senza dubbio il monte analogo di René Dumas, scrittore nato nel 1908, studioso di filosofia, cioè del vero, dell'essenziale, fondatore tra gli altri della rivista Le Granger, in attività dal 1928 al 1932. In polemica con i surrealisti e guidata dalla necessità di qualcosa che ci sospingesse verso altre dimensioni. Eravamo angeli, angeli fratelli, o forse un solo angelo in quattro corpi. Conducevano un preciso attacco contro l'imbecillità dell'individualismo. Il monte analogo nasce nel 1939 e si conclude nel 1944. Parla dell'essere umano. E quindi, come è giusto che sia, si conclude con l'essere umano, per analogia. L'analogia non è mai individualista, al minimo funziona in coppia. Ma cosa rende due o più elementi analoghi? Chi dipende dall'altro nel rapporto di analogia? Chi è il punto primo di riferimento? E soprattutto, dove si trova? Ecco, dove? Interessante. La ricerca come forma vitale. In parole molto povere, il monte analogo descrive un gruppo di uomini alla ricerca di un riferimento.
1: Egregio signore, ho letto il suo articolo sul monte analogo. Finora mi credevo il solo a essere convinto della sua esistenza. Oggi siamo in due, domani saremo in 10, forse di più. E si potrà tentare la spedizione. Dobbiamo prendere contatto il più presto possibile. Mi telefoni appena potrà a uno dei numeri che seguono. L'aspetto. Pierre Sogol, 37, Passage des Patriarches, Paris.
0: Per analogia,

0: con parole molto povere, 60.000 anni fa un gruppo di uomini è andato alla ricerca di un riferimento. Ma com'è andata? In entrambi i casi qualcuno deve aver immaginato. L'immaginazione come forma vitale, credere all'incredibile. E credetemi, questo libro è incredibile. Ma nel libro tutti i personaggi sono credenti. Siamo noi lettori a fare fatica, almeno all'inizio.
1: Sì, Egidio, perché all'inizio del romanzo questa ricerca si muove ancora in un regime di incredulità, scetticismo. Funzionano ancora i dispositivi razionali di verificabilità, di verosimiglianza. Lo stesso autore sembra non credere fino in fondo a quanto scritto sulla Revue des Fossiles. Si legge: nella tradizione fiabesca avevo scritto in sostanza: la montagna è il legame tra la terra e il cielo, la sua cima unica tocca il mondo dell'eternità e la sua base si ramifica in molteplici contrafforti nel mondo dei mortali. È la via per la quale l'uomo può elevarsi alla divinità e la divinità rivelarsi all'uomo. I patriarchi e i profeti dell'Antico Testamento si incontrarono faccia a faccia con il Signore in luoghi elevati. Sono il Sinai e il Nebo di Mosè, e nel Nuovo Testamento il Monte degli Olivi e il Golgota. Arrivano persino a ritrovare quell'antico simbolo della montagna nelle sapienti costruzioni piramidali di Egitto e di Caldea. In India l'Himalaya è la dimora di Shiva, della sua sposa, la figlia della montagna, e delle madri dei mondi, come in Grecia il re degli dei aveva la sua corte sull'Olimpo. Proprio nella mitologia greca trovavo che il simbolo era completato dalla storia della rivalità dei figli della terra, che con le loro nature terrestri, con mezzi terrestri, tentarono di scalare l'Olimpo e di penetrare nel cielo con i loro piedi di argilla. Ma non era d'altronde la stessa impresa perseguita dai costruttori della Torre di Babele, i quali, senza rinunciare alle loro molteplici e personali ambizioni, pretendevano di raggiungere il regno dell'unico eterno? E in Cina vi erano le montagne dei Beati, dove gli antichi saggi istruivano i loro discepoli sull'orlo dei precipizi. Dopo aver passato in rassegna mitologie più conosciute, venivo a considerazioni generali sui simboli che ordinavo in due classi: quelli che soggiacciono soltanto a regole di proporzione e quelli che in più soggiacciono a regole di scala. Questa distinzione è stata fatta spesso. La proporzione concerne i rapporti tra le dimensioni del monumento, la scala i rapporti tra queste dimensioni e quelle del corpo umano. Un triangolo equilatero, simbolo della Trinità, ha esattamente lo stesso valore, qualunque sia la sua dimensione, non a scala. Invece prendete una cattedrale e fatene una riduzione esatta di alcuni decimetri di altezza. Questo oggetto comunicherà sempre con il suo aspetto e le sue proporzioni il senso intellettuale del monumento, ma non susciterà assolutamente più la stessa emozione, non provocherà più gli stessi atteggiamenti, non sarà più in scala. E ciò che definisce la scala della montagna simbolica per eccellenza, quella che io suggerivo di chiamare il monte analogo, è la sua inaccessibilità con i mezzi ordinari. Ora, i vari Sinai, Nebo e anche Olimpo sono diventati da molto tempo ciò che gli alpinisti chiamano delle montagne da pascolo, e anche le più alte cime dell'Himalaya oggi non sono più considerate come inaccessibili. Tutte queste vette hanno dunque perso la loro potenza analogica. Il simbolo ha dovuto rifugiarsi in montagne del tutto mitiche, come il Meru degli indiani. Ma il Meru, per prendere questo solo esempio, se non è più situato geograficamente, non può più conservare il suo senso emozionante di via che unisce la Terra al cielo. Può ancora significare il centro, l'asse del nostro sistema planetario, ma non più il mezzo per l'uomo di accedervi. Perché una montagna possa assumere il ruolo di monte analogo, concludevo, è necessario che la sua cima sia inaccessibile, ma la sua base accessibile agli esseri umani, quali la natura li ha fatti. Deve essere unica e deve esistere geograficamente. La porta dell'invisibile deve essere visibile.

0: Proviamo adesso ad immaginare il primo uomo che 60.000 anni fa ha detto agli altri: dobbiamo andare. Dove? Là. Spiegati meglio. È semplice. Non qua. Ok, il dialogo sembra surreale, non lo capiamo appieno noi, ma è certo che gli hanno creduto, perché 60.000 anni fa, 80.000 esseri, tutta la popolazione umana dell'epoca, per essere chiari, si sono spostati a piedi dall'Africa al resto del mondo, senza sapere che ci fosse il resto del mondo, solo perché qualcuno ha immaginato che ci fosse. Si vedono le impronte, possiamo seguire le tracce. Siamo sicuri che siano tutti passati e ripassati per determinate terre. Siamo sicuri che siano partiti, si siano fermati, siano ritornati. Che generazioni intere lo hanno fatto, per centinaia di anni, alla ricerca di qualcosa che qualcuno aveva immaginato. Per fiducia, per convinzione oltre ogni altra prova tangibile. Nessuno sapeva dove fosse il monte analogo, nessuno sapeva cosa ci fosse oltre l'Africa, ma tutti sono partiti. La fede come forza vitale. Ricerca, immaginazione, fede. La forza vitale ha tanti elementi indubbiamente. Ma come può funzionare? A noi riesce difficile immaginare, non ci crediamo, raramente ci mettiamo alla ricerca. Sono eventi semplicemente incredibili. Non sembrano come noi i protagonisti di queste vicende. Tuttavia, di certo noi andiamo a dire in giro di essere umani. Per cui, se noi siamo umani, loro cosa sono? Beh, nel libro più facile, personaggi. E lo sbigottimento iniziale lascia abbastanza presto nel lettore lo spazio all'immedesimazione. Riusciamo a crederci, perché sappiamo che non è vero. Sospensione dell'incredulità. Domal sa che la prima reazione non è proprio l'empatia e per renderci le cose più facili fa provare le nostre prime emozioni al protagonista. In particolare lo stupore iniziale che prova nell'accorgersi che la sua idea, simbolica più che autentica, trova conferme in altri esseri umani vicini e lontani a lui. Il vero è vero perché diciamo che è vero? O esiste a prescindere? Non importa la risposta, importa l'azione. C'era stupore 60.000 anni fa? Non credo. L'analogia è somiglianza, non identità. Ma lo stupore del primo uomo che, spinto dal clima o dalla fame, ha trovato terra oltre la terra e ha convinto gli altri a seguirlo verso l'ignoto è lo stesso. Dall'Africa all'Eurasia. Salutiamo affettuosamente George Orwell. Si passa dall'Egitto, prima che fosse Egitto, dal valico di Rafa, prima di Rafa. E dal valico si arriva in una terra oggi contesa, ma che all'epoca non era di Israele, non era della Palestina. Era di nessuno. E fidatevi, qualcuno lì si è fermato, perché quella era ed è una bella terra. Qualcuno si è fermato, ma non tutti. Da lì a piedi, 60.000 anni fa, potevi arrivare ovunque. Medio Oriente, Est Europa, Asia, Americhe, ovunque. A piedi. Incredibile. Non è stato facile. Non è facile neanche salpare alla ricerca dell'isola che non c'è, solo spinti dalla ferma convinzione che c'è. Come la chiami una nave che deve fare l'impossibile? Come lo chiami un gruppo di uomini che vuole conoscere quello che sa? Anche il viaggio in sé è analogo. Nel Monte Analogo i protagonisti partono per nave alla ricerca.
1: Il 10 ottobre seguente ci imbarcavamo sull'impossibile. Eravamo in 8. Arthur Beaver, proprietario dello yacht, Pierre Sogol, capo della spedizione, Ivan Laps, il linguista, i fratelli Hans e Carl, Judith Pancake, la pittrice d'alta montagna, mia moglie e io. Era inteso che non avremmo reso noto tra gli amici lo scopo esatto della spedizione, perché ci avrebbero presi per pazzi. O cosa più probabile, avrebbero creduto che raccontassimo delle storie per dissimulare il vero scopo della nostra impresa, sul quale si sarebbero fatte ogni sorta di supposizioni.
0: La nave è un ambiente chiuso, isolato, ma vitale. Un microcosmo, ha le sue regole, i suoi linguaggi, i suoi ragionamenti, neologismi. E ci si adatta. 60.000 anni fa, il viaggio ha imposto al microcosmo dinamico composto dagli 80.000 esseri umani la creazione di regole. Una di queste è meravigliosa. Se uno sta male, aspettiamo. La differenza tra Neanderthal e Sapiens è tutta qui. Ok, non è tutta qui. Per me è tutta qui. Hanno poi dovuto letteralmente inventare un meccanismo di comunicazione ed è nato il linguaggio. All'inizio era più dilettevole che utile, lo usavano mentre si spulciavano ed erano più suoni che parole, ma poi è diventato sempre più complesso, dando origine a pensieri via via più astratti.
1: Sì, Egidio, Pier Sogore, il capo della spedizione di ricerca del Monte Analogo, racconta nel romanzo di aver fatto esperimenti destinati a misurare proprio questa potenza del pensiero umano, riscontrando tuttavia dei risultati piuttosto limitati, forse per via di capacità non ancora affinati o forse proprio per la complessità del linguaggio, chissà. Sta di fatto che per questo, secondo Sogore, che prendiamo costantemente l'accidente per la sostanza, l'effetto per la causa, il mezzo per il fine, il nostro battello per un'abitazione permanente, il nostro corpo, il nostro intelletto per noi stessi e noi stessi per una cosa eterna.

0: viaggio dei protagonisti del monte analogo dura tanto, ma non è infinito. Arrivano. 60.000 anni fa il viaggio è durato tantissimo, ma non è infinito. Quelli che sono partiti non sono arrivati, ma qualcuno è arrivato. Gli eredi. È durato talmente tanto che chi è arrivato non si ricordava neanche più perché era partito. Affronti a piedi chilometri e chilometri nei deserti, alla ghiaccio, e poi sotto le piogge torrenziali vedi i compagni morire, e non di vecchiaia. E non sai neanche perché. Dentro ti monta qualcosa e ti sovrasta. Devi tirarla fuori in qualche modo. La vuoi lasciare a qualcuno. Non importa chi o quando. Nascono le prime pitture rupestri. Non è un caso che la prima cosa dipinta siano le mani. Si voleva lasciare non solo un segno, ma anche il segno delle emozioni trasferite dal di dentro al di fuori. È così che è nata l'arte, per la sola ragione del viaggio. È certo che quello che si ricercava è stato trovato, in entrambi i casi. È certo che questo ha cambiato l'atteggiamento dei protagonisti in entrambi i casi, per adattamento. È così. L'adattamento come forma vitale. Lo aveva capito per primo Darwin. Ricerca, immaginazione, fede, adattamento. Questo ci rende esseri umani. Non saremmo arrivati dove siamo ora senza questo. Vabbè, c'è sicuramente un'altra cosa. Il riconoscimento e la condivisione del bello. In ogni campo abbiamo imparato a riconoscere, ampliare e tramandare il bello, di generazione in generazione. Senza ricordarci più del primo che lo ha fatto e perché. Anche questo libro è bello, di per sé. Oliviero mi ha invitato a leggerlo. È stato il primo di noi a riconoscerne la bellezza.
1: Non so se sia questa la certezza di cui parla Dumas in una lettera del 1940, della bellezza o della necessità della sua convinzione. Scrive: dopo aver descritto un mondo caotico, larvale, illusorio, mi sono impegnato ora a parlare dell'esistenza di un altro mondo, più reale, più coerente, dove esiste del bene, del bello, del vero, nella misura in cui i contatti che ho potuto avere con tale mondo mi danno il diritto e il dovere di parlarne. Sto scrivendo un racconto piuttosto lungo nel quale si vedrà un gruppo di esseri umani che hanno capito di essere in prigione, che hanno capito di dovere, prima di tutto, rinunciare a questa prigione, perché il dramma è l'attaccarvisi, e che partono in cerca di un'umanità superiore, libera dalla prigione, presso la quale si potranno trovare l'aiuto necessario. E lo trovano, perché alcuni compagni e io abbiamo realmente trovato la porta. Solo a partire da questa porta comincia una vita reale. Questo racconto avrà la forma di un romanzo d'avventura intitolato Il Monte Analogo. È la montagna simbolica che unisce il cielo alla terra, via che deve materialmente, umanamente esistere, perché se no la nostra situazione sarebbe senza speranza.
0: La bellezza è fine a se stessa e rende possibile sperare. Conoscerla è umano, riconoscerla attraverso l'altro è essere umano. Fine a se stesso, è così, fine a se stesso. Quando è che abbiamo iniziato a travisare il significato di questa incredibile frase?

Cianotti Time, come ogni lunedì dai microfoni di radio Onda d'Urto. We want the airways, ci dicono i Ramones, così diciamo anche noi qui a Radio Onda d'Urto, Cianotic Time, musica rock internazionale, ma non solo rock, perché facciamo spesso anche delle puntate nel soul, nel rhythm and blues, specialmente in quello degli anni 60 e 70. A dire, iniziamo subito appunto andando a Las Vegas, riprendiamo il discorso interrotto la settimana scorsa, lo facciamo con Leo Valentine Trio e The Original Spunk, musica che, come dicevamo l'altra volta, musica che veniva suonata, che ritrovavamo nel club di Las Vegas a cavallo degli anni 60. Si tratta di compilation che si chiamano Las Vegas Grind, questo è un po' il genere musicale. Allora, come dicevamo, Behind the Outhouse, Leo Valentine Trio, Gemini Rock, The Original Spaceman, poi passare invece a qualcosa d'altro, più rock and roll, con un veterano di quella scena, Link Wray e la sua Rumble.

Lasciamo dunque la musica di Las Vegas, andiamo a qualcosa di un po' più classico legato al rock and roll. Link Wray con la sua Rumble, poi The Coaster con la loro celeberrima Down in Mexico, e perché no, poi arriviamo agli anni 70 e lo facciamo con Funhouse degli Stooges e la loro Down on the Street.

0: get your kicks in Mexico. Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah.
1: Lasciamo i Coasters con la loro Down in Mexico e andiamo a Susie Q dei Lawkins, un classicissimo brano che tra l'altro rifatto anche dai Creedence Clearwater Revival, e dopodiché Down on the Street The Stooges, e poi cambiamo completamente e arriviamo alla musica di oggi. E qui siamo nel 1958.

Susie Q dunque dei Lawkins, 1958, canzone che entrò nella top 40 americana di quel tempo, ma poi il rifacimento dei Creedence Clearwater Revival lo troviamo anche in una celeberrima scena di Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. Allora andiamo avanti, come dicevamo, The Stooges Funhouse 1970, Down on the Street. Dopodiché musica di oggi, andiamo con un paio di band che ritroveremo sul palco principale la festa di Radio Onda d'Urto il 21 agosto, in apertura il concerto degli Zen Circus, stiamo parlando degli Aymara, band della bassa bresciana che ci presenta dal loro album d'esordio L'Alfiere, e delle band al femminile Via dell'Ironia dal loro ultimo lavoro uscito a fine marzo, Balletti Verdi, andremo ad ascoltare Non è un paese per checche.

Lasciamo dunque gli Aymara, sarà la prima band ad azzannare il palco il 21 agosto sul palco principale della festa di Radio Andaduto, nella serata che vedrà headliner gli Zen Circus. Quindi Aymara, Via dell'Ironia, Zen Circus. Andiamo ad ascoltare Via dell'Ironia dal loro ultimo lavoro Balletti Verdi, e con il brano che è anche stato uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del lavoro, Non è un paese per checche. Dopodiché andiamo in Francia, lo facciamo con i Gojira Band, che nell'ultimo anni è diventata veramente enorme dall'underground, dall'essere autore di un industrial metal underground. Dopodiché Gojira, dopodiché andremo da Rotting in Vain dei Korn, e quindi musica degli anni 2010. Ritorniamo con Girl Good Fun di Jen and the Degenerates, brano che ci porta nel 2022.

Lasciamo dunque i Korn dal loro album The Serenity of Suffering, uscito nel 2016. Il brano era Rotting in Vain. Anche il brano che abbiamo ascoltato prima dei Gojira Stranded era preso da Magma, album che usciva nel 2016. È 2022, come dicevamo, per questo.

di Jenen and the Generates e la loro Girl God Gun, mentre invece sarà il 1960 per Vince Taylor e la sua celeberrima Brand New Cadillac.

E rimaniamo nel 1960 anche per l'ultimo brano a nostra disposizione, Shaking All Over, Johnny Kidd and the Pirate, band inglese Johnny Kidd, che compose questa canzone nel 1960 e la registrò agli Abbey Road Studios di casa Beatles. E allora, Shaking All Over, Johnny Kidd and the Pirate, ricordo che Chanotic Time va in onda in replica anche alla mezzanotte del lunedì.

0: altro lunedì pomeriggio è arrivato e questo significa che siamo nuovamente pronti per il momento del caos. Quest'oggi siamo pronti a rivelare uno dei segreti meglio custoditi delle menti ADHD, perché sì, abbiamo un superpotere. O almeno quello dice chi non ne capisce nulla. Galatea sta già facendo le facce.
1: Sì.
0: Pronti a sconfiggere le forze del male insieme a me come sempre Galatea.
1: Hola.
0: E Diomira.
2: Ciao a tutti.
0: Che con la loro super forza e la vista laser sono pronte a fare chiarezza su un aspetto che non sono certo sia così conosciuto.
2: Vista laser,
1: guarda,
2: non ci vedo una tonia.
1: Io non metto gli occhiali soltanto perché mi danno fastidio, mi oppongo a questa cosa. Non
0: è forse questo il superpotere? No, stiamo parlando di pattern recognition, cioè è la capacità di riconoscere dei pattern tipica dei cervelli ADHD.
1: Sì, abbastanza.
0: Voi dite?
1: Sì. È un po' difficile questa cosa da spiegare, però secondo me è così.
0: È stata molto ostica effettivamente.
2: Sì, io ammetto di essere ancora un attimo in quella fase di cosa stiamo parlando.
0: Vabbè, non è proprio quello il punto dell'avere una trasmissione? Domandarsi tutto il tempo, ma cosa siamo qua a fare?
1: Esatto. Perché siamo qui? Di cosa stiamo parlando?
0: Chi siete voi? Chi vi ha fatto entrare?
1: Quale futuro per i nostri bambini?
0: Nessuno? Ce lo vediamo quello.
1: Probabilmente, quello esatto, abbiamo già una risposta. E perché abbiamo già una risposta?
0: Proprio per il pattern recognition. Vediamo, allora poi arriverà l'esperto come sempre che sta facendo cose nel mentre.
1: Le paperelle, le sue solite paperelle.
0: Le solite paperelle, ormai ne è una collezione intera a casa. Tra quelle di gomma e quelle vere, un po' confuso, non so se le mette insieme.
2: Sembra Lucifero di Asbin Hotel.
0: Esatto.
2: Take that depression.
1: Certo.
0: Ma quella è un'altra trasmissione. Quindi, con voi parliamo con voi prima, ovviamente, di voi e per voi di questo superpotere, cercando magari di non imprecare, non insultare chi lo definisce superpotere, perché sì, li odio anch'io chi usa questo termine.
1: Sì, tra l'altro dicevo prima a Manuel e Diomira che sono incappata qualche giorno fa in una pagina che utilizza proprio ADHD e superpotere nel nome, e stavo per lanciare il telefono, anche perché nel leggere il nome di questa pagina sapevo già che cosa avrei trovato nei contenuti.
0: Quindi vedi che ce l'hai, superpotere, hanno ragione.
1: Sì, non è proprio, non lo chiamerei superpotere, però ho dell'intuizione, questo sì, assolutamente. Riesco comunque a capire un po' in anticipo dove andrà a parare una certa situazione, discorso e quant'altro. In questo caso andavamo a parare verso la romanticizzazione di quello che di romantico e divertente ha ben poco. Non è, no, nel senso, detta così.
0: È un lato.
1: È un lato, cioè nel senso.
2: Pensavo finissi a parare con un corso a pagamento, se vuoi puoi.
1: No, probabilmente c'è anche quello. Poi non ho approfondito perché i link in bio non sono. Mi sono risparmiata di guardarli, ma probabilmente c'è anche un qualche app associata o corso di.
0: Quindi potremmo invitare queste belle persone in trasmissione
1: ad andarsene
0: a parlare con noi di quanto sia bello essere ADHD, e noi li interromperemo proprio perché sappiamo cosa stanno per dire, cioè minchiate.
1: Ah sì.
2: Io ammetto che no, invece mi sono molto in difficoltà per questa puntata, perché quando mi avete sottoposto il tema la mia prima risposta è stata e tuttora
0: e la terza risposta ancora è
2: esatto, perché mi rendo conto che se lo faccio è molto probabilmente istintivo, perché io non tengo memoria quasi di niente che non siano le cose che interessano a me, che so che suona molto egoista come cosa, me ne rendo conto.
0: È giusto, le altre sono noiose e stupide.
2: Però è difficile, perché d'accordo. Come avevamo parlato dei propri superpoteri, smettiamola di dire questa parola dopo, per favore.
1: Qualità, abilità.
2: Immagazzinando un sacco di informazioni che mi interessano, tutte le altre tendono a finire sullo sfondo e me le dimentico. Quindi anche tutte le volte che riconosco un pattern o dove va a finire una determinata conversazione, una determinata situazione, la maggior parte delle volte, se non mi coinvolge personalmente, me lo dimentico.
0: Ah beh sì, quello assolutamente. Non credo che ci sia un collegamento diretto tra ricordarsi le cose.
2: No, però mi rendo conto che è in difficoltà, ma perché ogni volta che mi si chiede di soffermarmi un attimo a pensare su determinate cose, mi accorgo che o sono talmente abituata a farlo o talmente abituata a mascherarlo anche, che non mi rendo conto se lo sto facendo o meno. meno, o se l'ho ingoiato talmente in profondità che non lo sto facendo più, oppure appunto proprio da non rendermene conto.
0: Un automatismo praticamente.
1: Sì. Quindi vuoi dirmi che tu riesci ancora a fidarti di tutti a prescindere?
2: Io non mi...
1: Perché io sono molto sospettosa, perché appunto tendo a calcolare le mosse future.
2: Vorrei non fidarmi, ma sono anche una bambina con un gigantesco trauma affettivo alle spalle, che ha passato la metà della propria vita a cercare l'affetto nelle altre persone, anche sacrificando il mio benessere, cioè faccio di tutto, basta che non mi butti via. Che quindi, allora, io riconosco le persone tossiche, se parliamo di persone ad esempio, se sono molto simili all'esperienza che ho avuto io.
0: Esattamente.
2: Però tendo ancora a non volerlo vedere subito. Oddio, se mi si palesa immediatamente, vabbè, non sono neanche così masochista, però tendo a non essere particolarmente socievole, ma a risultare più sociale di quello che vorrei.
1: Sì, capisco.
0: Sì, effettivamente, oddio, è una forma di pattern recognition, effettivamente, questa, il vedere certi tratti, magari piccole sfumature nei comportamenti, nelle parole, nei modi di fare, che ti ricordano situazioni passate anche poco piacevoli, e da lì ti fai già un'idea. E c'è a dire che 8 su volte, comunque, 8 volte su 10,
2: anche 9,
0: volevo stare basso per una volta. Comunque direi che è chiarissimo, basta, possiamo chiudere qua la puntata e non parliamo.
1: Ma no, chiamiamolo,
0: giusto che non vogliamo chiudere qui la puntata. Non vi fidate della nostra parola, che santo Dio.
2: No, poi della mia non fidatevi mai, ve lo dico proprio. Ma neanche certamente.
0: Ma non fidatevi di nessuno, tranne del nostro esperto della scienza, che ha finito orora di cercare di risolvere enigmi intricatissimi, naturalmente fallendo miseramente.
2: Erano enigmi sulle papere?
0: Può essere, adesso poi glielo chiediamo in separata sede, perché esisterà anche fuori da questo segmento, non lo sappiamo. Quindi, sommo esperto della scienza, illumina le nostre caotiche menti con il succo della conoscenza. Il riconoscimento dei pattern è quel processo cognitivo di identificazione di regolarità, tendenze o informazioni significative attraverso dati o stimoli complessi. Nelle persone ADHD questa abilità spesso si manifesta come una sensibilità potenziata e migliorata nel riconoscimento di sottili pattern nel loro ambiente, da indizi visivi a concetti astratti. Questa forza cognitiva si manifesta spesso come capacità di comprendere in modo rapido e intuitivo sistemi complessi, relazioni o informazioni visive. Nella vita di tutti i giorni ciò si può tradurre in numerosi modi, ad esempio attraverso la risoluzione rapida di puzzle, un'eccellente capacità in giochi di strategia o l'inusuale abilità di individuare tendenze in set di dati o nelle interazioni sociali. Da studi condotti nel 2018 pubblicati dal Journal of Attention Disorders è emerso che adulti ADHD hanno avuto performance decisamente migliori nel riconoscimento di pattern rispetto al gruppo neurotipico di controllo. I ricercatori suggeriscono che questa abilità potenziata potrebbe essere correlata al rumore neurale maggiore osservato nei cervelli ADHD, che potrebbe facilitare l'individuazione di pattern o relazioni sottili. Comparando la capacità di riconoscimento di modelli delle persone ADHD rispetto alle persone neurotipiche, è importante notare che mentre gli individui ADHD possono eccellere in determinati compiti, potrebbero avere difficoltà in altri. Questa varietà evidenzia la natura complessa del funzionamento cognitivo nell'ADHD e sottolinea l'importanza dell'individuazione dei propri punti di forza e delle debolezze. Grazie quindi all'esperto della scienza per averci ricordato ancora una volta che da grandi poteri derivano grandi difficoltà, nel nostro caso, a vivere nel mondo neurotipico. Riusciremo mai a trovare un elemento tipico delle nostre teste di caos che non presenta lati oscuri che ci rendono la vita difficile prima del prossimo conflitto globale? Lo spoiler è arrivato. Non, spoiler.
2: Era pattern recognition, quella roba lì. Sapevo già dove andavi a parare.
0: Quella roba lì di cui tutti parlano in radio oggi, in questo preciso momento.
1: Esatto, era proprio quella cosa lì, pattern recognition.
0: Però, visto che la scienza a quanto pare ha qualcosa da dire a riguardo, voi siete d'accordo? Vi riconoscete in qualche modo in quanto detto dal misteriosissimo esperto?
1: Io sento la puzza di M fin dai primi attimi, se la puzza di M si presenta, e non sto parlando del fatto che lavoro all'asilo e quindi ogni tanto la puzza di M si sente. No, quando vedo delle situazioni che non mi pagano l'occhio, riesco subito a cogliere come andrà a finire. Davvero, voglio sottolineare questa cosa, non è assolutamente un superpotere, è che mi capita di inquadrare il soggetto, ok? Riesco già da una breve descrizione, o comunque soprattutto nell'ambito lavorativo, riesco a riconoscere le tipologie di colleghe. Dico colleghe perché ho tutte colleghe, sì, sì, sì, donne, ovviamente. Ovviamente niente, ovviamente lo dico per questo. No, anzi, maestri, vi vogliamo sempre di più. Ogni tanto serve, secondo me, una figura comunque...
0: Servono più uomini nel mondo del lavoro, bravissima.
1: Nel mondo del lavoro, sì, no, nel mondo dell'educazione.
0: Categoria oppressa, lo sappiamo.
1: Esatto. No, nel mondo dell'educazione però servirebbe anche per eliminare un pochettino lo stigma. Chi che la maestra
0: sostituisce la mamma praticamente.
1: È l'unica che, esatto, sarebbe proprio
2: Stiamo
1: importante.
2: Stiamo divagando.
1: Stiamo assolutamente divagando, però dicevo che riesco a riconoscere assolutamente le tipologie di maestra e riesco anche a riconoscere non tanto per come si approcceranno ai bambini, ma per come si approcceranno alle altre maestre. Spesso e volentieri trovo le maestre che, senza dirlo, non mi considerano una buona maestra perché non sono madre. E quindi...
0: Oh no, sei pazza, come fai a parlare con degli infanti, dei bambini?
1: Esatto.
0: Solo magari avendo studiato.
1: Quindi io però già fin dall'inizio, dai primi 2-3 dettagli, quando ci si presenta, ciao, io sono questa, faccio questo, faccio quell'altro, riesco a sentire come se ci fosse tipo un click su certe frasi o certe espressioni facciali che le colleghe fanno quando magari parlo della mia vita o quando loro mi parlano della loro vita, e io so già che prima o poi arriverà la frase ma tu questo non lo puoi capire perché non sei una mamma. E tipo,
0: oddio, sì, è come per dire a un veterinario tu questo non lo puoi capire perché,
1: esatto,
0: non sei un riccio, che cazzo vuol dire?
1: E io questa cosa, io riconosco queste persone e dentro di me penso prima o poi lei mi dirà questa frase, e puntualmente succede questa cosa. Ma tu questo non lo puoi capire perché non hai figli. No, certo, hai ragione, tot anni di studio li buttiamo nel water perché non ho figli.
0: Chiaro, Madonna.
1: Quindi sì, io sento comunque di percepire anche delle davvero piccole variazioni nell'intonazione, oppure ecco una cosa che mi capita spessissimo: io so quando le giornate con il santo che non sempre è santo del mio compagno andranno male. Io fin dal momento in cui apro gli occhi e lui li apre la mattina dico ok, oggi sarà una giornata orribile perché magari mi ha detto una frase in quella manierina
0: precisa
1: che io vado a riconoscere, e nella mia testa apro il cassetto del giornata del cavolo e sarà così. Un pochettino è forse anche la profezia che si autoavvera, quindi forse anche io poi ci metto del mio per far andare le cose in quella maniera lì, però anche in situazioni in cui io veramente sento di dare il mio meglio per non far andare le cose in quel verso, invece niente, va a finire così.
0: Sei tu il tuo stesso pattern e ti riconosci,
1: esatto,
0: proprio per quello.
1: Sì, sì, sì, anche questo è vero.
0: Beh, penso che effettivamente sia un modo anche per ricollegarci a quanto detto prima di Miracle sul esperienze con persone magari negative, proprio il trovare quell'int, quella piccola sfumatura,
2: sì,
0: nel modo.
2: Stavo per dire che io sono bravissima a riconoscere gli incel, ma quelli sono facilissimi da sgamare, non penso di che rientri nel.
1: Ma sai qual è il punto? No, invece sì, perché anche io sono bravissima a sgamarli ancora prima che dicano frasi.
0: Oh,
2: cioè,
0: Madonna.
2: Anch'io sto diventando
1: che,
2: brava,
1: cioè,
2: anch'io,
1: senso...
2: perché basta quella cosa del tipo al primo è voi donne. Ui.
1: Ma io anche tipo anche i fasci li
2: vabbè,
1: riconosco, cioè a volte mi basta guardarli, no? Perché ormai nella mia testa ci sono.
2: Vorrei sottolineare, fare un disclaimer, che in questo momento noi non stiamo assolutamente sostenendo le teorie di Lombroso, ma
0: oddio, potrebbe essere il momento di farle tornare in auge.
1: No, vabbè, però quando vedi gente con Maori, taglio di un certo tipo,
2: vabbè, ma quello non è un pattern reconicio, quelli che sono deficienti sono tutti
1: uguali.
2: Guarda
1: che invece ci sono persone che dicono ma no, non è detto, e invece è detto.
2: È detto, dice.
1: Ci sono persone
2: io
1: che...
2: nel sentire l'esperto prima, magari me ne accorgo meno per quanto riguarda le situazioni, però l'esperto ha citato una cosa su cui io so di essere ferrata, che non sono le relazioni sociali, ma sono i giochi. E effettivamente io mi sono accorta, provandone tantissimi, che mi annoio a fare le cose che piacciono a tutti, tipo vagare per ore per cercare i pezzi d'armatura. Che palle, scusatemi.
0: Vabbè, quella
2: però a me piacciono palle. Quelli con gli enigmi. Se io capisco il pattern dell'enigma, lo risolvo in 3 secondi e mezzo.
0: Non ti domandi mai se tu lo stia effettivamente risolvendo nel modo giusto con molte virgolette, o se semplicemente stai prendendo una scorciatoia perché hai trovato tu un modo per rompere la cosa.
2: Assolutamente sì.
1: Ma scusa, però trovare la scorciatoia è un modo giusto, a mio avviso.
0: Sì, ma ci hanno sempre insegnato crescendo che non si prende una scorciatoia, c'è il modo giusto di farlo e poi c'è quello come lo facciamo noi.
1: Ma c'è scassato
0: per dirlo effettivamente. Però è quello che ci hanno sempre insegnato, o sbaglio? Perché se tu vai da un punto A a un punto B in un modo diverso da quello previsto dallo standard, è sbagliato. Dici, ma il risultato l'ho portato a casa. Sì, che cacchio hai da me? Ci ho magari messo anche meno tempo.
1: Guarda, io ricordo benissimo, c'è stato un periodo a proposito del non si fa questa cosa, si fa in un'altra maniera, ma a volte appunto abbiamo un po' quell'intuizione, forse anche per il pensiero, anzi sicuramente per il pensiero divergente ovviamente. Ricordo benissimo quando lavoravo per quella nota catena di fast food nel macchina attraverso,
0: ok? Come sei autarchica per dire drive-thru.
1: Hai visto? No, perché se dico quello si capisce subito la catena.
0: No, ma si chiama letteralmente drive, cioè sono due parole universali nella lingua inglese, si può dire.
1: Si può dire.
2: Okay. Macchina attraverso, mi piace.
1: Macchina attraverso, lo spiego brevissimamente per le persone che non lo sanno, quando voi vi fermate e ordinate, non è un robot, ci sono delle persone reali che vi rispondono.
0: Che hanno dei sentimenti.
1: Che hanno dei sentimenti, sì, una volta me l'hanno chiesto davvero, mi hanno detto sei un robot, gli ho detto sort. vabbè. Insomma, ci sono delle persone con una cuffia che tra di loro possono comunicare. Un giorno c'era questo temporale devastante, ok? E propongo, ma perché non utilizziamo i telefoni nostri, personali, visto che non possiamo utilizzare il... Avevamo anche un tablet per inviare gli ordini, sì. Ok? Non c'era comunicazione tra il tablet, ma potevamo segnare dalla cassa l'ordine, solo che non andavano le cuffie, non andava il tablet, l'unica cosa che era funzionante era utilizziamo i nostri telefoni, utilizziamo... Certo, ma era per non bloccare tutto il lavoro, adesso non è che sono una schiava del sistema, però devo passare 4 ore qua dentro, fatemeli passare bene. Bene, no?
0: Almeno.
1: Cioè, in maniera un po' meno... No, ho dovuto correre come una lesa sotto la pioggia perché i nostri telefoni non si possono utilizzare.
0: Esatto, non sono compliant.
1: E questa cosa mi ha fatto sbroccare, perché quelle persone sono proprio le persone che io... Anche lì, io riconoscevo subito quelli che sarebbero diventati manager, ovvero quelli che eseguono gli ordini, punto.
0: L'importante è non pensare e fare quello che il corporate ti dice.
1: Esatto. E a me questa cosa mandava in bestia e quella volta mi sono arrabbiata proprio tantissimo, perché mi sono detto vabbè, allora lavoriamo come dei muli perché non possiamo utilizzare una cosa che non sia fuori dalla vostra logica malata.
0: Quindi direi, per stemperare un attimino questo momento di rabbia lavorativa, di rabbia corporate, e per andare a berci una bella orzata autarchica nel guida attraverso,
2: una cedrata
0: di quelli lì, per voi e per gli amici, Galatea, che pezzo ci volevi proporre per quest'oggi?
1: Allora, oggi ho lavorato con la Vinaville, ok, a scuola,
0: e mangiato la colla
1: con la colla vinilica, e tornata a casa mi sono resa conto di avere Vinaville ancora ovunque, quindi adesso vi do un po' la mia experience con Vinaville di Giorgio Poi.

0: Rientriamo in studio con le vostre teste di caos, oggi impegnate a salvare il mondo con il loro superpotere segreto dell'abilità potenziata di riconoscimento dei pattern, che suona fichissimo detta così però. Quella caratteristica ancora in fase di studio che ci rende estremamente simpatiche quando arriviamo e diciamo: vedi, te l'avevo detto che sarebbe andata così. Quando abbiamo prima parlato di questa, proprio di questa abitudine, io mi ero avuto l'illuminazione su cos'è il pattern recognition, probabilmente.
1: Non lo so, io so solo che dico un sacco di volte: lo sapevo, avevo ragione io.
0: Ecco, è andata così, lo dicevo. Mentre ci consultavamo sull'argomento con l'esperto, questo mi ha fatto anche un esempio poi per chiarire il perché di questa capacità proprio di molte persone ADHD. Abbiamo già anticipato un po' mentre parlavamo del guida attraverso. Una persona neurotipica solitamente segue un flusso di pensieri lineare.
2: Certo.
0: Proprio per risolvere un susseguirsi di input e output, di cause e reazioni, chiaro, stiamo semplificando proprio nella maniera più banale possibile.
1: Un sistema binario, A-B-A-B.
0: Che comunque tendenzialmente si muove proprio da un punto A, da un punto A a un punto B.
1: A-B-H-B.
0: Per raggiungere un determinato risultato. Noi altri invece...
1: le corse da un'altra parte, poi torni indietro, poi devi, poi ti fermi, piangi, mangi uno snack, bevi dell'acqua e ti sei dimenticato cosa stavi facendo.
0: Ora voglio uno snackino, ma appunto l'esperto lo rappresenta come se fosse una specie di ragnatela in cui i pensieri si manifestano in grandi quantità tutte insieme. Se proprio arrivano lì e costruiscono in seguito le connessioni che alla fine portano, magari alla fine sempre al punto B, poi anche al punto C, D, E, al punto B3, B4 e B alla seconda, però attraverso uno o più percorsi differenti, che permettono così di considerare punti di vista o collegamenti che ad altre persone sarebbero sfuggiti. Che dite, secondo voi è un cialtrone l'esperto? Di base
2: no,
0: sì.
2: Però spiega le cose in maniera un po' complicata, questo esperto.
0: Ma perché c'ha la scienza?
2: C'ha la scienza infusa.
1: Se me l'avessi spiegato con delle paperelle, io avrei capito.
0: Allora facciamo un appello all'esperto.
2: È una rete, una ragnatela di paperelle.
0: Allora prendi un bel prato con molte paperelle.
1: Adesso io sto immaginando dei mostri terribili che hanno delle zampe e delle paperelle. Dovete smetterla di sono creativa.
0: Sì, lo sappiamo, però allora se la scienza lo spiega, poi non riusciamo a capirci con le parole complicate. Con gli esempi più semplici sei creativa e parti e diventa problematica.
1: È per quello che continuavo a dire che non l'avevo capito.
0: Quando in realtà sai benissimo di cosa stiamo parlando.
1: Sì, del fatto che ho ragione io.
0: Sì, credo di sì. Su cosa non lo sappiamo, ma diamo tutti ragione a 2000. Sì.
2: Leggete Tolkien.
0: Che padre.
2: No, però anche questa cosa, nel senso, quello che dici sempre, quella frase di Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Quello io mi so dare ottimi consigli e seguirli, non so.
2: Esatto, siamo molto bravi a dare consigli agli altri perché riconosciamo molto facilmente per gli altri come si andrà a delineare una situazione avendo solo pochi elementi fin dal principio e poi invece quando magari poi dobbiamo arrivare noi ad applicare quelle cose tenteniamo un po' di più, nel senso che appunto seguiamo questa grande ragnatela che non è soltanto una ragnatela, magari a volte anche un po' una spirale, nel senso che da che è un percorso lineare noi decidiamo di intorcigliarlo tutto. Si dice intorcigliarlo?
0: Ci interessa sapere se si dice oppure no. Va bene, lo diciamo. Possiamo
2: noi diciamo
0: dirlo.
2: Quello che ci parla.
0: Correggeteci poi.
2: Quindi sì,
1: deve essere uno dei motivi per cui la gente nel corso degli anni mi ha chiesto un sacco di volte cosa doveva fare.
2: Sì, perché a volte siamo veramente molto bravi a riconoscere in anticipo e a dare dei buoni consigli. Poi il fatto che questi buoni consigli poi noi non siamo in grado di metterli in atto nella nostra quotidianità, quello è un optional, cioè nel senso
0: siamo
2: belle,
0: siamo simpatiche, diamo buoni consigli.
2: Possiamo pure essere perfetti.
0: Dobbiamo essere anche coerenti con noi stessi.
2: No, infatti.
0: Qualcuno più intelligente di me effettivamente disse: nessuno è profeta in patria. Noi proprio non siamo profeti nemmeno con noi stessi. Cioè,
1: ma non è solo in patria, ma neanche in giardino. Cioè.
0: Ma neanche all'interno del nostro stesso corpo, proprio senza arrivare al giardino. No, io onestamente l'esempio della ragnatela l'ho trovato quasi illuminante, un po' perché l'ha detto l'esperto, un po' perché quello che dice l'esperto lo scriviamo noi, quindi. Però mi è piaciuto come esempio, perché se devo pensare, mi viene posto di fronte a un problema e devo iniziare a pensare, a ragionarci per risolverlo, se dovessi visualizzare quella che è la mia mente, è un insieme di input infinito che arrivano a badilate tutti insieme e poi cominciano man mano ad arrivare le connessioni, cioè metto i chiodini nel muro e poi inizio a collegare il filo come se fosse una di quelle lavagne per risolvere.
2: Sì, facciamo un po' dei salti come i ragni, come si chiamano quei ragni che saltano? A proposito,
0: i ragni tanti... salterini.
1: Io ho sempre chiamato i ragni salterini. I ragni salterini. Hanno un nome, però.
2: Però è quella cosa, da un minimo stimolo passiamo ad un'altra cosa che poi ci dà la visione completa.
0: Esatto, e magari sul momento è completamente scollegata, sono scollegate completamente le due cose, ma andando avanti nell'analisi si riesce ad approfondire, a collegare e alla fine magari anche a raggiungere quello che è.
2: Contaminare, mi viene da dire, in un certo senso.
0: Ci piace, suona intellettuale, mi piace.
2: Vero? Una contaminazione.
0: Ci dà un tono. Sì, i miei pensieri sono contaminati, non vado assolutamente così a caso completo, dicendo tutto quello che mi viene in mente o ragionando su qualunque cosa mi venga in mente, magari distraendomi o prendendo uno snecchino, come diceva prima Diomira. Allora è importante nutrire la mente e lo spirito.
1: Se devo darti una soluzione, voglio quantomeno avere degli zuccheri in corpo.
2: Adesso vi faccio una domanda invece che non c'entra quasi niente, apparentemente, proprio
0: invece
2: c'entra. Come siete a far la valigia? Se dovete andare in vacanza? Cioè, avete delle valigie piccole o vi portate dietro tutta la casa?
1: Allora, che domanda critica. Io generalmente quando devo iniziare a fare una valigia, innanzitutto l'apro, la fisso e piango.
2: E va bene.
1: Sempre.
0: È giusto.
1: Perché per me è un momento stressantissimo. La gente può darmi tutte le liste che vuole. Cioè, posso fare tutte le liste del mondo, non le seguirò mai, mai. Perché sono pressata di roba. Ma ho imparato, forse è il mio metodo per andare da un punto A a un punto B, cioè avere la valigia pronta, che io l'importante per me è portarmi le mutande.
2: Ok.
1: Tutto il resto è comprabile nei luoghi in cui vado. Qualsiasi cosa io dimentichi, visto che almeno per adesso per me è molto difficile viaggiare in posti che siano anche solo fuori dall'Europa, quindi dove non trovo un negozio, certo, che venda biancheria, qualsiasi cosa è ricomprabile.
2: Che comunque ti dirò, anche in Cina le vendono le mutande, né?
0: Infatti stavo analizzando sta cosa adesso.
1: No,
0: per la prima
1: volta. Allora per me è più complicato, sì. Tipo, no, il beauty, se sono molto lontana è più difficile per me.
2: Ma certo, no, ho capito, stavo ironizzando.
1: Però per quanto mi riguarda è veramente tutto, se dimentico qualcosa, a meno che non siano le cose vitali, che allora quelle sono già, so già che le devo prendere. Tutto il resto per me è ricomprabile. Mi evita un botto di stress, mi evita di portarmi dietro tutta la casa, perché quando ero più giovane cercavo gli outfit per ogni singolo giorno, letteralmente pomeriggio, mattina e sera, anche due o tre, perché dovevo rispondere a una serie di regole che mi ero autoimposta per,
2: certo,
1: essere
0: la pressione sociale,
1: esatto, per sembrare più alternativa di quello che io non sia, perché se ne frega alla fine. Adesso ho veramente imparato che finché ho qualcosa che mi tenga al caldo, qualcosa che mi copra dalla pioggia e veramente, potete dirlo, le mutande e i calzini, tutto il resto. Devo andare al mare, l'importante è avere i costumi, l'ho dimenticato, porca miseria, ne comprerò un altro.
2: Certo.
1: È l'unico modo che ho.
0: Ma no, ma si va liberi e sciolti nel
1: mare. Paradossalmente, applicando questa cosa, almeno per quanto riguarda me, riesco a non dimenticarmi più niente o andare molto meno in crisi.
2: Bravissima, perché io invece soffro molto il dover anticipare qualunque evenienza. Quindi ho dei bagagli che fanno veramente paura.
0: Siamo un mezzo trasloco ogni volta.
2: Nel senso che io cerco di viaggiare in macchina. Nel senso che, ovviamente, quando sono andata a novembre in Thailandia non ci sono andata in macchina, spoiler.
0: Allora perché sei stata via 4 mesi?
2: Esatto. No, però se devo viaggiare mi piace molto di più viaggiare in macchina, perché so che mi posso portare tutte le cose che potenzialmente potrebbero servirmi, perché la mia testa cerca di anticipare ogni singola evenienza. Quindi devo avere quella scarpa per quella cosa, per il trekking, poi quella per il trekking leggera, quella per il trekking impermeabile, quindi più pesante, poi mi serve la giacchetta leggera, la giacchetta mezza stagione, la giacchetta invece da pieno inverno.
0: Ma signora mia, le mezze stagioni non ci sono più.
2: E quindi hai ragione, però se un giorno ritornasse una.
0: Però mi piace la giacchetta leggera, quella da mezza stagione e quella da inverno, esatto. E questo prevede un viaggio di quanti, di che periodo?
2: Ma tu vai a sapere, se arriva, cioè il cambiamento climatico rende tutto imprevedibile.
0: È un attimo.
2: Capito, è un attimo.
1: È un attimo che a giugno nevica.
2: Che ne sai, se vai in Islanda?
1: Se vai in Islanda non ti porti la giacchetta.
2: Che tra l'altro è vicino a Padova.
1: È vicino a Padova ed è piena di luci, però dipende, anche in Islanda, ti svelo un segreto Galatea, anche l'Islanda ha le stagioni, quindi non sempre serve la giacchetta da inverno.
0: E forse vendono le mutande pure in Islanda, probabilmente.
2: Penso che le vendano anche in Islanda. Però ecco, questa cosa probabilmente vi è sembrata una cosa un po' out of the blue, puntata fuori dal nulla, ma ve lo chiedevo proprio perché questo pensiero anticipatorio fa proprio parte del pattern recognition. Tu hai bisogno di anticipare tutti gli scenari possibili.
1: Beh, io
2: e
1: lo
2: quindi
1: faccio
2: banalmente nel creare una valigia,
1: anche non solo nella valigia, ma però negli anni è stata una cosa che poi si è legata a doppio filo con la mia ansia, quindi non l'ho mai vista come una cosa particolarmente positiva, cioè il fatto che se io esco devo assolutamente sapere che non succederà niente.
2: Certo.
1: Tipo, più legata all'ansia, io ho sempre avuto il problema, considerato che per me si è sempre installata nello stomaco, di star male fuori casa. Se sono lontana da casa e sto male, per me è un grosso problema anche a livello di panico. Però ad esempio io quando vado fuori devo anticipare il fatto che potrebbe cambiare anche lì, cambiare la temperatura, quindi sono capace, certo, di avere una maglia infilata in borsa, una legata in vita e una giacca in mano, quando magari rimarranno tutte in macchina.
2: Certo, ma infatti banalmente la mia valigia è quello che tutte le volte poi mi ripeto, è la prossima volta che la te ha meno roba, perché non serve davvero così tanta roba. E invece tutte le volte alla fine, raga, va a finire che mi riporto tutto quanto di nuovo.
0: Sono state le compagnie low cost e il fatto di essere non particolarmente abbiente a portarmi nella realtà e nel fatto di dover ridurre il numero di bagagli a un certo punto, quindi forse quello ha aiutato a...
1: Le compagnie low cost, non essere abbienti e viaggiare la maggior parte delle volte in treno, che non hai voglia di avere più di un trolley.
2: Vero, verissimo.
0: Anche
1: uno zaino,
0: perché andare in macchina dall'altro lato mi annoia a morte. Quindi, visto che ci stiamo annoiando a morte, metterei una canzoncina giusto per staccare un attimino e tornare a idratarci ancora una volta. Andiamo con Brain Stew, lo stufato di cervello dei nostri belli belli belli Green Day.
2: E ciao amici, io vi devo salutare perché devo scappare. Vi lascio in ottime mani e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!
0: Ciao Galatea!
1: Ciao!

0: rientriamo in studio con l'assenza di Galatea che ci ha abbandonati. No, siamo rimasti solo Diomira e io. Mi dispiace per voi tutti, per me e anche soprattutto per Diomira, che ne tocca sopportarmi da sola e senza supporto morale. E torniamo a parlare di pattern recognition, del riconoscimento dei pattern che accentuato nelle persone ADHD. L'esperto ce lo ha già accennato: gli individui ADHD possono eccellere nello svolgimento di alcuni compiti, e non solo per il riconoscimento dei pattern, ma chiaramente siamo bravissimi anche a fissare un punto nell'universo quando siamo costretti in attività più semplici, come fare la lista della spesa o anche fare la spesa e fissare il supermercato.
1: Sì, diventa un problema alcune volte, per cui tutte le volte mi chiedo come ho fatto a metterci un'ora e mezza per fare la spesa. Eccoci.
0: Ed ecco perché dal panettiere non possiamo più entrare effettivamente, perché stiamo lì, blocchiamo la fila, un casino, le signore.
1: Ma
0: mi regala
1: i biscotti.
0: Ma no, ti vogliono bene, che bello, voglio essere anch'io amico del panettiere. Comunque, a parte le poche gioie che abbiamo nella vita dato da questa situazione, questo punto di forza può essere veramente un grosso punto di forza quando trova la sua dimensione ideale, quando è inserito nel giusto contesto, perché servono chiaramente, come sempre, gli stimoli adatti attraverso i quali possiamo dare un grande contributo in determinate attività lavorative e non.
1: Sì.
0: Perché non tutto si riduce all'essere produttivi, però raga, siamo nel capitalismo, che ci vogliamo fare. Buona parte del nostro impegno purtroppo deve andare anche lì. Però il riconoscimento dei pattern ci diceva l'esperto, o meglio ci diceva privatamente l'esperto nei nostri consulti settimanali insieme a tutti gli altri esperti della scienza. Sono tutti in una stanza, vivono tutti insieme.
1: Però ognuno ha un animale personale. C'è chi ha le paperelle, c'è chi ha le lontre, c'è chi ha i cagnolini.
0: Bello.
1: C'è chi ha dei capibara.
0: Deve essere un bel appartamento in cui vivere, un po' meno per i vicini, magari l'assemblea condominiale saranno un casino, ma divaghiamo. Dicono che le attività creative sono molto positivamente influenzate dal riconoscimento dei pattern.
1: Io rimango dell'idea che l'unico modo che abbiamo è applicarci qualcosa di creativo. Perché uno deve fare, non so, il cassiere al supermercato, che con tutto il rispetto per il cassiere al supermercato, ma se si riuscisse a far diventare anche la cassa del supermercato un'esperienza creativa, sono convinta che le persone ADHD sarebbero i cassieri migliori del mese.
0: O perché quando si fa un lavoro creativo molto più semplice, la domanda successiva è: sì, ma il lavoro vero qual è?
1: Esatto.
0: Però nelle arti...
1: Posso arrabbiarmi tutte le volte quando me lo chiedono?
0: Assolutamente sì, ma direi mi sembra fondamentale arrabbiarsi. Però appunto nelle arti visuali, che mi sembrano un pelo il tuo ambito, Diomira,
1: sì?
0: Può risultare molto più semplice comprendere i principi della composizione di un'immagine per arrivare ad avere illustrazioni o fotografie, in altri casi per tecniche più moderne che tu rifugi, che hanno una composizione equilibrata. Quindi...
1: Beh, in realtà sì, una volta... Allora, c'è un rovescio della medaglia, almeno per quanto mi riguarda. Una volta che la impari e te la insegnano molto presto, vedi sempre quella. Cioè, diventa difficile dall'altro lato anche aggiornarsi spesso e volentieri, perché quella convinzione diventa granitica, quindi quel pattern diventa granitico.
0: Certo, beh, poi che è la sottile differenza tra l'avere uno stile personale o il soffermarsi su una regola ben stretta.
1: Quello
0: è molto difficile, sì. Sia seguire le regole che romperle poi,
1: esatto.
0: Perché esci dalla tua
1: comfort
0: zone.
1: Però diventa estremamente di aiuto in realtà quando, ad esempio, le regole della composizione, le basi, rimangono granitiche perché ti si stampano nel cervello.
0: Esatto.
1: E essendo persone fondamentalmente tendenti a dimenticare una cosa dopo 5 minuti che l'abbiamo, c'è stata detta.
0: Sì, 5 minuti è arrivata.
1: Volevo essere ottimista. Quando si installa e non te la dimentichi più, risulta estremamente di aiuto perché saprai sempre dove andare a recuperarla.
0: Esatto.
1: Avrai sempre quel famigerato cassettino della memoria in cui sai dov'è.
0: E che poi magari col tempo non ti serve nemmeno più andare a consultare il cassettino, perché ti basta il colpo d'occhio per dire: c'è qualcosa che non mi torna, ecco qua l'immagine, questa immagine, questa fotografia è sbilanciata perché...
1: Esatto, ma la stessa cosa per me che ho studiato arti visive di un altro tipo, non quelle fotografiche, è ad esempio io con un colpo d'occhio riesco a dirti che quella figura non è proporzionata.
0: Esatto.
1: Ad esempio, secondo i canoni che io ho imparato per quanto riguarda l'anatomia, e mi rendo conto che alcune volte mi rende difficile apprezzare anche solo i manga, ad esempio, che hanno fatto della distruzione anatomica la loro cifra. Però se io voglio, mi fai vedere una cosa e mi chiedi se c'è qualcosa che non va a livello tipo l'anatomia, te lo so dire immediatamente cosa c'è che non va.
0: E sai qual è incredibilmente un altro ambito in cui il riconoscimento dei pattern diventa un grandissimo punto di forza? La risposta vi stupirà: la musica.
1: Ma pensa un po'.
0: Ma va là, perché ovviamente quale cosa che chiunque può fruire è composta da pattern che si susseguono, se non un brano musicale. parte vabbè alcuni generi abbastanza di nicchia e particolari, però non ti capita mai di prima volta che ascolti una canzone, magari non necessariamente nel tuo genere o di un tuo gruppo preferito, ma proprio una canzone che senti per la prima volta e dopo la prima strofa sai già dove va a parare probabilmente il ritornello, il bridge e tutta la parte, hai già in testa proprio senza aver studiato musica?
1: No, cioè, penso ti so dire anche se non per forza un plagio voluto, ma in 3 secondi ti so dire che cavolo di canzone mi ricorda.
0: Ah sì,
1: se quella sequenza mi suona nella testa, magari di un altro genere che non c'entra niente, di 20 anni prima, ti dico cosa mi ricorda immediatamente.
0: No, magari a me non subito, perché spesso mi dimentico anche, dico magari mi ricorda qualcosa, o anche se proprio non mi ricordo nulla, arrivo a un certo punto che dico adesso succede questo nella canzone, cioè adesso farà questa variazione di tono, di ritmo, il ritornello farà così, niente, purtroppo è un po' una noia così.
1: non ti godi un disco praticamente.
0: No, infatti è per quello che poi ho scoperto i Rush e mi sono piaciuti subito proprio perché vanno in una tutt'altra direzione, ad esempio. Ma a te capita anche di riuscire a anticipare ad esempio la trama di un film?
1: Sì.
0: Oddio.
1: O di anticipare come va a finire una serie alcune volte.
0: Ah.
1: E purtroppo mi capita spesso, perché spesso e volentieri c'è anche da dire che i pattern recognition li riconosciamo in negativo.
0: Sì.
1: Cioè sembra brutto da dire, perché sembra che troviamo sempre le parti negative nel comportamento, però c'è molto d'aiuto, a parte le questioni nella musica, però spesso e volentieri, almeno per quanto mi riguarda, riesco a dirti l'esatto momento in cui una serie crollerà.
0: Quando salterà lo squalo.
1: Che minutaggio e che momento del crolla. Un esempio velocissimo per me è stato l'edizione nuova di Sabrina. Io ero molto affezionata ai vecchi telefilm, che erano delle sitcom fondamentalmente, sì, perché erano tutt'altro tipo. Ero contenta del fatto che avessero deciso di dargli una svolta un pelino più horror, perché non mi dispiaceva l'idea. Ti posso dire esattamente in che punto, di che puntata, in che cavolo di frase è stata detta in cui ho detto bon, questa serie è andata a quel paese, e porca miseria avevo ragione, perché è stata una schifezza da quel momento in poi.
0: E con questo terribile disappunto, e come sempre rendendoci simpatici dicendo lo sapevo che sarebbe finita così,
1: siamo l'anima della festa,
0: siamo l'anima della festa, e vi possiamo anticipare che siamo anche al finale della puntata. Purtroppo non siamo riusciti nemmeno a dare qualche piccolo consiglio privo di fondamento scientifico, ma forse è meglio così. Mentre voi, belle persone all'ascolto, avete la mente che viaggia in linea retta o sbattete in giro come una pallina da flipper impazzita con qualcuno che sta anche picchiando il flipper e poi lo fa andare in tilt? Fatecelo sapere scrivendoci a testedicaos@gmail.com oppure sulla nostra pagina Instagram,
1: che è testedicaos.
0: Sì, ce lo stavi chiedendo? Sì, è testedicaos con la K. Con un briciolo di fortuna, e se nel frattempo non mi distraggo troppo iniziando un altro progetto, e se non esplode nuovamente il PC Madder, editiamo anche questa puntata, accidenti alla tecnologia, finalmente forse riusciremo a darvi possibilità di riascoltarci con magari una pagina sul sito della radio, ma nel frattempo anche attraverso il Fediverso. Ma su questo ci torneremo nelle prossime settimane, anche per dire che caspita è sta roba. Per noi è ora di congedarci, come sempre un enorme ringraziamento a Galatea, che ci saluta da ovunque essa sia in questo momento, ma tornerà nella prossima puntata, e alla mia altra veggente Diomira.
1: Mi raccomando, ditemi quale serie per voi è crollata, in che momento,
0: oppure scrivetelo saltando lo squalo, questo è un altro problema. Voi rimanete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Nadurto, abbracciate il caos delle vostre teste e portatelo nelle strade e nelle piazze. Alla prossima puntata.
1: Ciao,
0: ciao.

0: Tel Aviv, che nel frattempo continua a martellare il sud del Libano, almeno 7 le vittime, 24 i feriti dall'alba. A Gaza invece 10 i morti e 18 i feriti nelle ultime 24 ore. Il bilancio complessivo delle vittime dall'inizio del genocidio nell'ottobre 2023 è arrivato ormai alla soglia delle 73.000 persone, 72.980. Veniamo in Italia con l'ennesimo omicidio sul lavoro che ci porta in Sardegna. San Sperate, morto un operaio di 26 anni di nazionalità marocchina nel ribaltamento del furgone commerciale per la ditta di trasporto alimentare per cui lavorava. Proprio la Sardegna, una delle regioni dove si è votato fino a pochi istanti fa, qui il primo turno delle amministrative, 148 comuni al voto, si è votato poi anche in 40 comuni, in questo caso per il ballottaggio, 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. In attesa dei primi risultati cala ancora l'affluenza, ferma al 54%, l'8 in meno del primo turno 2 settimane fa. Ancora politica di palazzo, il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice di violenza sessuale nello studio del suo palazzo San Luigi dei Francesi a Roma, si ritrova al momento indagato proprio per violenza sessuale. Sotto inchiesta anche una carabiniere, in questo caso per tentata violenza privata. Andiamo poi in Albania, dove questa sera sono annunciate nuove manifestazioni di piazza contro il governo di Edi Rama e la svendita di pezzi del territorio e grandi capitali internazionali, soprattutto statunitensi ed israeliani. L'operazione principale è quella che riguarda l'isola di Saseno, in mano ad un'operazione speculativa immobiliare di Jared Kushner, il genero di Donald Trump. Mobilitazioni anche della diaspora albanese, oggi pomeriggio a Brescia alle ore 18.30, l'appuntamento ai giardini di Via dei 1001. Andiamo in Ucraina, una vittima e 3 feriti a Knotop, siamo nella regione ucraina di Sumy per i raid russi. Le difese di Mosca avrebbero abbattuto nel contempo una dozzina di droni ucraini, uno in particolare ha colpito un treno passeggeri in viaggio da Mosca a Simferopoli, ucciso il macchinista, ferito il suo assistente. C'è poi un drone precipitato ed esploso nella Moldavia orientale senza causare feriti, un altro drone invece sarebbe stato abbattuto da un aereo della NATO nella zona dello spazio aereo della Lettonia. Rimaniamo ancora in Est Europa, in Armenia vince le elezioni il partito del premier uscente, il filo europeo Nikol Pazasjian, per il suo contratto civico il 49%. I due partiti invece più vicini alle opzioni di Mosca si fermano rispettivamente al 23% e al 10%. Ancora elezioni, ma andiamo nell'America, testa a testa serratissimo e a sorpresa nel ballottaggio delle presidenziali in Perù. Il candidato della sinistra, Roberto Sanchez, sta recuperando minuto dopo minuto lo scarto nei confronti di Keiko Fujimori, estrema destra trumpiana in testa al primo turno. Siamo al 92% dei voti scrutinati e il vantaggio della Fujimori di circa 60.000 voti. Sanchez continua a salire grazie al voto in arrivo dall'interno del Perù, la zona più rurale che tradizionalmente è vicino alla sinistra. Con questa tendenza i media peruviani vedono lo stesso Sanchez chiudere il ballottaggio davanti rispetto alla Fujimori. I risultati ufficiali però sono attesi non prima di un mese. 16:06 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 17:20. Due brevissimi spot, come sempre non commerciali, poi la linea andrà a Bara Onda d'Urto.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: In un mondo di propaganda e voci allineate c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

Iniziamo come ogni lunedì salutando l'album della scorsa settimana, il nuovo EP dei Ministri, Canzoni Ombra, Ministri che saranno assieme ai BBC il 18 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo a salutarli ascoltando la loro Elettricità.

0: Elettricità, quindi, i ministri dal loro ultimo EP Canzoni Ombra, album della scorsa settimana, che siamo così andati a salutare. I ministri che, ve lo ricordo, il 18 di agosto saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Bene, lunedì andiamo adesso a dare la linea a Giulio Berghella dell'Altoparlante per una nuova puntata di Suoni all'Alba.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità, novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Ben ritrovati amici a Suoni all'Alba, io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto in un nuovo appuntamento con la musica che racconta storie, emozioni e percorsi artistici da scoprire insieme. Anche oggi apriremo una finestra sul panorama musicale contemporaneo incontrando artisti che attraverso le loro canzoni ci parleranno di esperienze personali, di sogni, di cambiamenti e nuove visioni del mondo. Come sempre qui a Suoni all'Alba ci prendiamo il tempo di ascoltare non soltanto le note, ma anche le parole, le idee, i percorsi che danno vita a ogni brano. Sarà un viaggio tra sonorità diverse, tra nuove uscite e progetti che meritano attenzione, curiosità e soprattutto ascolto. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare dalla musica e dai suoi protagonisti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba.

0: apriamo la puntata di oggi con un giovane talento. Il nostro primo ospite è Matisse, nome d'arte di Mattia Gallo, che è un giovane artista calabrese che ci ha presentato e domenica il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che parla di rinascita, di serenità e della bellezza nascosta delle cose semplici. Una canzone nata da una mattina di primavera e trasformata in un racconto musicale che celebra l'amore, la fiducia nel futuro e quei momenti capaci di dare pace che spesso passano inosservati nella frenesia quotidiana. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi al telefono Matisse. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te, Matisse. È domenica, questa è una bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. Come dicevamo nell'introduzione, nasce da una mattina primaverile, da una sensazione molto precisa. Ecco, Matisse, ricordi proprio il momento esatto in cui questa canzone ha iniziato a prendere forma?
1: Sì, certo, è tutto giusto. Infatti nasce una domenica mattina proprio primaverile. La domenica, sappiamo, rappresenta quel tempo sospeso, quindi quando il tempo smette di esistere, tutto quanto si sofferma in quella giornata dove abbiamo un tempo sospeso. E per me la domenica mattina, come per tutti, penso ci possa regalare delle emozioni indescrivibili ed uniche, rappresenta un po' un rifugio e anche una promessa. Infatti la domenica mattina sappiamo che ci porta al quieto vivere e quindi possiamo apprezzare al meglio la bellezza che sta nelle piccole cose, e nello stesso tempo abbiamo ovviamente la rinascita della primavera, che queste due emozioni si intrecciano in un'unica forte emozione che mi ha portato al pianoforte, quindi a comporre le note e parole di questo brano.
0: La canzone parla di amore, ma soprattutto la canzone parla di crescita e di fiducia. Quanto è stato importante per te raccontare i sentimenti, ma quelli positivi, senza poi cadere nella banalità?
1: Certo, allora sicuramente i sentimenti è sempre bello poterli descrivere, per quanto sia difficile. Cadere nella banalità è molto facile, però bisogna sempre cercare di raggiungere quel filo che ci unisce tra tutti, quindi le emozioni alla fine, come le provo io, sicuramente le state provando nello stesso momento anche voi, quindi io cerco semplicemente di poter descrivere quello che tutti noi proviamo nei giorni della nostra vita.
0: Ecco. Della vita. Ecco, musicalmente il brano unisce sicuramente una grande delicatezza, ma ci sono anche altrettanto grandi aperture melodiche. È stato difficile lavorare a questo equilibrio, oppure è stata una canzone che quasi vi è venuta a cercare, si è un po' costruita da sola?
1: Sì, a dire la verità è stato molto semplice, perché appunto è giusto il richiamo, quello avete detto voi, in quanto è stata la canzone stessa a crearsi, semplicemente, con il produttore, col mio produttore Gio Santelli. Poi abbiamo fatto un lavoro fantastico, quando lavoriamo entrambi ad un brano si crea un'atmosfera unica, e quindi abbiamo cercato di costruire questo brano semplicemente tramite le emozioni che potevano nascere nel momento in cui eravamo in studio, ecco.
0: Sicuramente non mancano all'interno del brano delle influenze, dei riferimenti Britpop, no? C'è un background di ascolti rispetto a questo, insomma, oppure ci sono degli artisti particolari che in qualche modo ti hanno ispirato?
1: Sì, sicuramente, allora, a me piace ascoltare la musica a 360 gradi, quindi non solo magari rimanendo ovviamente con il cantautorato italiano, il quale apprezzo molto, ma ovviamente anche espandendomi oltreoceano, anche quindi andando in Inghilterra, dove abbiamo quindi alcuni richiami, ad esempio, se proprio devo citare, ecco, una... degli artisti potrei dire Oasis, quindi sicuramente ci sono dei richiami a 360 gradi nella della musica italiana e non solo, sì.
0: Ecco, tu hai iniziato a studiare musica fin da bambino, no? Il pianoforte, la fisarmonica, e a soli 17 anni hai iniziato a comporre anche delle canzoni originali. C'è un momento particolare in cui hai capito che era questa la tua strada, che questa tua passione era così forte?
1: Sì, sinceramente devo dire che già dal primo testo che ho composto e anche la musica ho sentito uno strano richiamo, ecco, è come se fosse questa proprio la strada da seguire, è come se in realtà la strada fosse già scritta e io semplicemente la stia percorrendo.
0: Mm-hmm. Fenici e Bugie sono i tuoi primi singoli e hanno rappresentato sicuramente i tuoi primi passi nel mondo discografico. Che cosa hai imparato da questi precedenti brani e che cosa è cambiato dal momento in cui sei arrivato a questo?
1: Sicuramente è noto una evoluzione per quanto riguarda il mio bagaglio musicale, il mio bagaglio culturale musicale, e ovviamente rispetto ai primi due brani abbiamo una differenza, perché diciamo per i primi due brani, appunto Fenice e Bugie, è come se volessi essere compreso da chi mi circondava, insomma, quindi tramite la musica. Invece in questo momento credo che sto creando quell'equilibrio giusto che ci debba essere tra musica e testo, quindi cercando di far risaltare in modo maggiore, ecco, le emozioni che fanno parte di tutti noi.
0: Ecco, poi nella musica è importante anche la squadra, no? Le collaborazioni. Tu nel 2025 hai iniziato a collaborare con Joe Santelli, con la Di Marte Records. Quanto è importante avere delle persone attorno con cui poi ti senti a tuo agio?
1: Come dicevo prima è importantissimo, infatti ho una figura accanto a me che è quella di Joe Santelli, alla quale tengo molto, insieme lavoriamo, diciamo abbiamo una grande sinergia, abbiamo una grande atmosfera che si crea intorno a noi ogni volta che entriamo nello studio e possiamo sicuramente sempre fare meglio, ecco, per questo brano e per i prossimi brani. Sì.
0: La terra, la Calabria, quanto entra anche nella tua musica e nel tuo modo di fare arte?
1: Ok, la Calabria penso che sono fortunato di diciamo, farne parte, poiché la realtà che ci circonda inevitabilmente ci caratterizza, e quindi io posso semplicemente ritenermi fortunato di farne parte, poiché la Calabria in fin dei conti ci dà, diciamo, noto un grande amore, ecco, in questa terra, e soprattutto posso prendere ispirazione da grandissimi artisti nei quali ne hanno fatto parte, come Rino Gaetano, ad esempio. Sì. Poi ovviamente è ricca di cultura, ecco.
0: Assolutamente sì. E adesso, sia Mattia che Matis, guardando avanti, che cosa dovrà accadere?
1: Sicuramente lavoreremo a tantissimi altri brani, infatti stiamo già lavorando ad un altro brano, e poi si spera, insomma, nel prossimo anno di poter uscire con un EP.
0: Bene, e Domenica, questo è il singolo di Matisse, ve lo ricordo, un brano che racconta la forza delle emozioni, quelle emozioni semplici, e la capacità della musica di trasformare anche quei piccoli momenti quotidiani in immagini che potremmo tranquillamente definire universali. Un brano che conferma il talento e la sensibilità di un giovane artista che sta costruendo un pochettino alla volta, passo dopo passo, quello che è il suo percorso. Grazie Matisse per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima. Ciao.

0: cambiamo completamente spazio musicale e andiamo in un'atmosfera che ci porta direttamente verso l'estate, con un brano dal respiro internazionale, dove pop latino, energia, reggaeton e ironia si incontrano in una miscela esplosiva. Loro sono Lomas e Nadia Dolce, protagonisti del nuovo singolo Albicocca Arsenica, che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che gioca sul contrasto tra dolcezza e pericolo, raccontando una relazione affascinante quanto imprevedibile. È un brano che porta anche la firma di Cristiano Malgioglio nella scrittura e che sicuramente si candida a diventare una delle sorprese musicali di questa prossima estate, dell'estate 2006. Ma per saperne di più, Lomas è qui con noi al telefono e lo ringraziamo. Benvenuto.
1: Ciao Giulio, benvenuto. Grazie a voi di essere qua con voi.
0: Grazie Lomas. Allora, grazie. Veniamo subito a questo titolo, Albicocca Arsenica. Come nasce l'idea e come arriva anche la collaborazione con Nadia Dolce?
1: Ma allora, era un po' di tempo che avevo in cantiere questo brano, perché stavo appunto scrivendo e facendo, io lavoro molto spesso con Cristiano, facciamo i suoi brani. E ho scritto con lui queste iniziali un po' latineggianti e mi ha avuto, fa dai, ti scrivo un bel testo di questa canzone, mm-hmm. perché non fai una cosa estiva? E allora abbiamo iniziato a scrivere questa cosa, mi fa guarda, ci sarebbe che facessi un featuring, comunque che questa canzone l'accompagnasse anche una donna, per avere il corrispettivo dell'amore, dell'estate, del fatto di un amore che può essere sia dolce o che potrebbe anche essere una cosa un po' avvelenata. E ho conosciuto Nadia, che è venuta in studio per fare delle cose, gli ho fatto sentire questo brano e lei è impazzita, l'ha voluto subito fare ed è entrata subito bene nella parte, perché abbiamo anche gli stessi gusti musicali e sono contento perché è venuta fuori una bella cosa e sono veramente felice.
0: C'è questa immagine dell'albicocca arsenica che è molto interessante, no? Come siete arrivati proprio a questa immagine?
1: Ma il brano richiama, non so, un amore estivo che, insomma, l'estate porta con sé nuove esperienze, nuove visioni, magari nuovi amori, e magari uno si domanda se sia una cosa che possa andare avanti nel tempo oppure che possa finire lì, e quindi è un po' la metafora dell'albicocca avvelenata.
0: Ecco, dell'albicocca avvelenata, si passa dalla mela avvelenata della favola di della Cenerentola, esatto. Sì, non era la bella
1: addormentata. Abbiamo voluto dare
0: questa immagine, è un'immagine veramente molto molto bella, che è sicuramente molto azzeccata per l'estate. Ecco, tornando alla collaborazione con Nadia, le voci sono veramente molto equilibrate e molto naturali. Cosa ti ha colpito maggiormente di questa collaborazione con Nadia, della voce di Nadia, che fra l'altro credo sia italo-canadese, no?
1: Sì, esatto, lei nasce a Montreal, poi si trasferisce qua sia per lavoro che per varie cose familiari, e comunque lei gli piace l'Italia, che ha origini appunto italiane, e siamo stati subito, diciamo, sulla stessa linea, perché questo è un pezzo per l'estate, a noi ci piace, siamo comunque un pop, abbiamo delle sfumature R&B, un po' soul, il ritornello comunque è un ritornello molto spagnoleggiante, lei si è cimentata si è entrata subito nella parte e sono contento perché avevamo provato a farlo fare anche ad altre, negli anni, altre persone che non erano entrati nella parte come lo è stata lei, e io sono contento che alla fine sia uscita con la sua collaborazione, perché mi ha dato tanto una bella carica, è riuscita a entrare nella parte e sono contento di questo, veramente, veramente sono contentissimo.
0: Ecco, tra l'altro voi arrivate da esperienze molto diverse, però sicuramente esatto. Siete accomunate dalla voglia di comunicare, no? Di comunicare con il pubblico, forse questa è la cosa fondamentale.
1: Esatto, comunicare esperienze nostre, esperienze che abbiamo visto anche da in narrazione, come al di fuori, la musica è prima di tutto messaggio, comunicazione, poi ognuno l'ascoltatore interpreta e diciamo accomuna la propria esperienza personale, poi le canzoni diventano di chi le ascolta, non sono più di chi le fa.
0: Assolutamente.
1: Sono contento di che possa arrivare comunque gioia, che possa arrivare messaggio positivo e poi che appunto possa fare ballare le persone che lo ascoltano. Questo è un po' il senso della canzone.
0: E beh, questo è molto importante, specialmente in questo periodo che stiamo vivendo, bisogna tornare un po' a essere spensierati, no?
1: Esatto, pensare, lo spero.
0: A portare la mente un po' fuori da quelle che sono le problematiche che quotidianamente ci invadono e ci vengono addosso. Il tuo percorso è anche quello importante, sei passato da Sanremo Giovani in televisione fino alla nuova fase più vicina a quello che è il pop contemporaneo, ma sei passato anche all'urban. Come si evolve oggi la tua identità musicale, Lomas?
1: Si evolve che tramite i gusti, io nasco musicalmente nei primi anni 2000, essendo negli anni 90, inizio a sentire l'R&B contemporaneo e inizio a scrivere i miei pezzi ispirandomi a un po' quelle sonorità. E si evolve chiaramente essendo cresciuto in Italia col pop italiano, cercando sempre di dare sfumature un po' funk, un po' R&B, dando più importanza alla voce, al modo di cantare, di poter fare melodie su ritmate, su armonie che poi sono molto, diciamo, che si prestano molto a giocare melodicamente sulle armonie. E poi la scelta dei suoni, che sono suoni molto americani, nordamericani, ascolto molto Bruno Mars, Justin Timberlake, questa gente che accomuna appunto il pop, l'hip hop e l'R&B, e cerco quello che ho sempre cercato di fare, cercherò sempre a fare, ma perché mi piace, non perché sono un integralista della musica, insomma io faccio quello che mi piace.
0: Certo, e fai benissimo. Voglio tornare a Cristiano Malgioglio, no? Un personaggio poliedrico, un grandissimo professionista, com'è lavorare con lui?
1: È una bella cosa, nel senso lui ha sempre questa voglia di fare, gioiosa, anche se ormai non è più un ragazzino, ha sempre voglia di fare, di comunicare cose nuove, di avere sempre nuove idee, ed è una cosa, è un insegnamento, perché comunque stare sulla cresta dell'onda, cercare di avere ancora quella voglia di fare, di comunicare e di avere delle belle sensazioni, di dare delle belle sensazioni, è una cosa che ti porta poi ad andare avanti, soprattutto in questo lavoro, perché un lavoro molto, molto umorale a volte.
0: Certo,
1: e quindi
0: certo.
1: Sono contento che faccio parte comunque del suo staff e mi dà una mano in certe cose, anche collaborare con lui, dargli dei consigli. Mi ha insegnato tanto, quindi sono contento del successo che ha avuto in questi ultimi anni.
0: Bene, noi lo salutiamo e siamo sicuri, insomma, che c'è questa sua passione, questa sua voglia, lo si vede sempre, ogni volta che lo guardiamo queste cose escono fuori. E ora Lomas, guardando al futuro, al Bicocca Arsenica, che cosa rappresenta? È un episodio speciale per questa estate oppure può rappresentare anche l'inizio di tante nuove cose, nuove progetti?
1: Io spero sia l'inizio di tante nuove cose, di nuovi progetti, di una botta di adrenalina un po' diversa, nel senso che non mi sono mai cimentato in un brano dal sapore latino di questo tipo, e spero che sia l'inizio per poter fare cose nuove e poter arrivare a nuovi gusti musicali, sia in me stesso che chi mi ascolta. Quindi andiamo avanti come
0: si
1: al solito
0: avanti.
1: E spero possa arrivare a più orecchie possibili.
0: Ma sicuramente sì. Il brano ha tutte le caratteristiche per farlo, e quindi ti faccio i complimenti.
1: Grazie, al
0: Bicocca Arsenica, ve lo ricordo, questo è il singolo di Lomas e Nadia Dolce, una canzone che mette insieme la leggerezza, il ritmo, personalità, senza rinunciare a un racconto emotivo, tutto da scoprire. Grazie Lomas per essere stato con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi, grazie di cuore, un abbraccio.
0: Ciao Lomas, alla prossima, ciao, grazie, ciao.

benvenuti alla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana cambiamenti in vetta, ma alle spalle un podio di assoluto prestigio. La top 10 si conferma ricchissima di grandi nomi e nuove tendenze. Ma non finisce qui, perché la top 20 continua a raccontare tutta la ricchezza della nuova musica italiana. Tra cantautorato, urban, rock, elettronica e nuove contaminazioni, la scena indipendente italiana continua a sorprendere e a rinnovarsi settimana dopo settimana. Questa è la nuova classifica Indie Music Like. Partiamo dalla posizione numero 20, dove troviamo in salita Coez con Niente da nascondere. Alla numero 19 in discesa Capoplaza, Ho solo 64 sbarre. E alla numero 18 Daniele Silvestri, Sana e robusta costituzione. E alla numero 17 new entry per Gue, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac.

Posizione numero 16 per i ministri, gente che si ostina a vivere. Alla numero 15 in salita Max Gazzè con Intermezzo Bianco. Posizione numero 14, Di Martino, Fluire degli argini. E alla numero 13 in salita i Subsonica con la loro Grida. Numero 12, Madame, Rosso come il fango. E al gradino numero 11, Dito nella piaga con Prima o poi. Ed eccola la top 10.

Numero 9 in salita, Liberato e Mahmood Into Street. E alla numero 8, L'Amante, Una magia più forte della morte. Posizione numero 7 per Willy Peyote con Kodak. E alla numero 6 in salita, Frankie I Energy MC con la featuring di Lorenzo Giovanotti, Pedala e Batteria. Numero 5 per Fra Quintale, Aranciata. E si posiziona nell'anticamera del podio, ovvero sia la numero 4, Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Fulminacci, Maledetto.

0: differenza tra bugia e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza.
1: È una vita.
2: Abbandona la prima posizione, numero 2, medaglia d'argento per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città. E in testa alla classifica Indie Music Like di questa settimana troviamo Marrakesh e Madame. Volevo capire con Marrakesh.
3: Senza quello che fai, quello che fai, ti chiedi mai

E siamo giunti alla fine di questa classifica Indie Music Like, che ogni settimana racconta il meglio della musica indipendente italiana. Una classifica che continua a sorprendere tra new entry, grandi ritorni e artisti capaci di conquistare pubblico, streaming e radio. Noi torneremo puntuali la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi movimenti, nuove scoperte e naturalmente tanta musica da ascoltare insieme. Grazie per essere stati con noi da Indie Music Like e dal May è tutto. Un caro saluto e alla prossima!

sono canzoni che ascoltiamo e altre che si vivono, brani capaci di trasformare un'emozione in energia, un pensiero in movimento, un messaggio in qualcosa che arriva dritto al cuore. Quello che stiamo per ascoltare nasce proprio da questa idea: aprire il cuore, lasciarsi guidare dalle emozioni più autentiche e ritrovare attraverso la musica una connessione più profonda con se stessi e con gli altri. Vision torna con una nuova veste di Open Up Your Hearts, impreziosita dal remix firmato da Get Four, uno dei nomi più importanti della dance italiana. Un incontro tra spiritualità e ritmo, tra introspezione e voglia di lasciarsi andare, dove il messaggio dell'originale incontra l'energia travolgente del dance floor. Una produzione internazionale, elegante e coinvolgente, pronta a farvi viaggiare tra emozioni e battiti senza perdere mai di vista ciò che conta davvero: ascoltare la propria verità. E allora alzate il volume, lasciatevi trasportare dal ritmo e aprite il vostro cuore. A Suoni all'Alba Vision con Open Up Your Hearts con Get For Remix.

si conclude qui anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo viaggiato attraverso storie diverse tra giovani talenti, percorsi artistici in evoluzione e canzoni capaci di raccontare emozioni, rinascite, sogni e relazioni con linguaggi sempre nuovi. E questo il bello della musica: mettere in comunicazione mondi differenti, trasformando esperienze personali in qualcosa che appartiene un po' a tutti noi. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso la loro musica e le loro storie, e grazie a voi che ogni settimana scegliete di trascorrere questo tempo insieme a noi. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba per continuare a scoprire insieme alle voci dei protagonisti le idee e le emozioni della musica contemporanea. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao amici, alla prossima!

Bene, ringraziamo Giulio Berghella dell'Altoparlante per questa prima puntata di Suoni all'Alba e andiamo a scoprire adesso quale sarà l'album che ci accompagnerà in questa settimana a Baraonda d'Urto. Beh, sarà Be Sweet to Me, si dolce con me, l'album d'esordio per Violet Grohl, la figlia del mitico Dave Grohl. Andiamo ad ascoltare il brano Mobile Star.

Mobile Star, uno dei brani più intimi contenuti in Be Sweet to Me, album d'esordio per Violet Grohl, che ci accompagnerà in questa settimana a Baraonda d'Urto. Beh, figlia d'arte, figlia di Dave Grohl, e sicuramente un artista da tenere d'occhio, perché già questo suo primo album è molto molto interessante. Bene, andiamo adesso con un'intervista.

0: Abbiamo ascoltato One More Day, singolo dei Coconut Planters, che era l'ultimo singolo, dico era perché ne è uscito uno nuovo, si chiama Whitewashed, e noi siamo in collegamento con Teo per parlare proprio di questi due brani, ma soprattutto di Whitewashed. Ciao Teo, benvenuto a Baraonda d'Urto.
1: Ciao a tutti, buongiorno a tutti e grazie per lo spazio che ci dedicate.
0: Allora, ti chiederei innanzitutto di parlarci un po' dei Coconut Planters, perché mi sembra che sia la prima volta che ci sentiamo su queste frequenze.
1: Sì, è la prima volta e appunto

0: fine anni 90 melodic hardcore, e diciamo da lì siamo partiti, abbiamo fatto il primo progetto che è stato l'EP, che è stato fatto nel 2020, poi abbiamo fatto ancora un disco nel 2021 che è Upset Ops, e ed eccoci qua a parlare dei nuovi singoli.
1: Dei nuovi singoli. Allora, One More Day l'abbiamo ascoltata adesso. Andiamo a parlare di Whitewashed, che è un pezzo molto molto più violento e che ha diciamo anche un tema molto importante. È una canzone che parla di come non ci accorgiamo nemmeno più delle guerre che ci sono attorno e facciamo finta di niente.
0: Esatto, questo pezzo, allora mi prendo parzialmente il merito della stesura di questo pezzo, ma semplicemente perché la parte ritmica e il concept l'ho tirato fuori io, diciamo, appunto, è tenuto fuori purtroppo grazie al clima mondiale di instabilità che stiamo vivendo e di terrore e disperazione. Nel disco, cioè nel brano, io ho voluto fare leva sul fatto appunto di questa ormai consuetudine che si è creata nel pensiero comune di tutti noi, e mi metto io per primo purtroppo, perché a forza di ascoltare notizie terribili di guerre e devastazioni quasi quasi ci siamo abituati a questa cosa, ci stiamo inaridendo di fronte all'orrore quotidiano, è una cosa che non va bene. Nessuno.
1: Sì, sì, sono d'accordo, lo diceva sempre anche il nostro caro Jean-Luc, che ci siamo abituati a mangiare con i morti nel piatto praticamente, perché se tu magari pranzi, stai e guardi il telegiornale, vedi dei bombardamenti, delle cose, ed è tutto normale, no? E continui a mangiare tranquillamente. E questa è una cosa che non va bene, voglio dire, cioè, non è normale, non è normale questa cosa qua, cioè, uno dovrebbe passargli la fame vedendo queste robe qua. Vabbè, però questo è il periodo che stiamo vivendo. Allora, questo brano, assieme al brano che abbiamo ascoltato prima, One More Day, andrà a far parte del vostro prossimo album, giusto?
0: Esattamente. Il nostro prossimo album, possiamo dirlo, lo spoileriamo, si intitolerà Unpopular Opinion, tanto per rimanere in tema, no?
1: Certo.
0: Cerchiamo tra il serio e il faceto di far passare dei messaggi abbastanza per noi fondamentali, cioè cerchiamo comunque sempre di tenere, diciamo, alta la guardia di fronte ai problemi e alle cose che non vanno su questo pianeta maledetto e benedetto.
1: Data di uscita più o meno?
0: Stimata diciamo tra settembre e ottobre.
1: Ok.
0: Diciamo, tra fine settembre e primi di ottobre. Prima ancora, il prossimo mese uscirà ancora un singolo, tanto per stuzzicare un po' l'appetito e per triangolare un po' la nostra visione e il nostro modo di intendere la vita e la società, e quindi il prossimo singolo, di cui non spoileriamo nulla,
1: okay,
0: affronterà ancora un'altra parte della nostra coscienza, del nostro essere umani.
1: Molto bene, molto bene. Allora, devo chiederti, prima di salutarci e andare ad ascoltare questa Whitewashed e magari dare i contatti per chi volesse rimanere aggiornato sulle vostre uscite, ti volevo chiedere di chi si è occupato della copertina di questo singolo, che è molto bella, è molto, diciamo, da fumetto, potrei dire.
0: Allora, il nostro grafico e l'autore di tutte le nostre copertine si chiama, nome d'arte, Marco Divertimenti, così come l'ho detto, lo potete trovare su Instagram, ed è un ragazzo che noi amiamo alla follia e stimiamo professionalmente e umanamente. Ci ha contattato lui, pensa, in periodo di Covid, quando era uscito il nostro primo singolo, che si chiamava Zombie Deer Disease. Ci aveva contattato lui perché gli eravamo piaciuti molto e aveva voluto iniziare una collaborazione con noi, che tuttora sta andando a gonfie vele. Spero che raccolga anche i consensi del pubblico.
1: Beh, la copertina è molto molto bella, è molto evocativa, davvero, quindi è una cosa in più, anche se ovviamente finché resta digitale magari la vedranno e l'apprezzeranno in pochi, però sono sicuro che se continuerà la vostra collaborazione

0: collaborazione si occuperà anche della copertina dell'album, e lì magari, se uscirà in edizione fisica, si potrà apprezzare il suo lavoro. Bene,
1: assolutamente sì.
0: Teo, allora io ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Prima di andare ad ascoltare il vostro ultimo singolo Whitewashed, ti chiedo di darci i contatti per chi volesse saperne di più sui Coconut Planters.
1: Ok, certamente. Allora, ci potete trovare ovviamente su tutti i canali social di questo pianeta, a partire da Facebook, Instagram, e se volete ascoltarci, siamo su tutte le piattaforme digitali: Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube, insomma. Non potete non trovarci.
0: Esatto. Grazie mille, Teo, di essere stato con noi. Andiamo ad ascoltare allora l'ultimo singolo dei Coconut Planters, Whitewashed, e beh, a presto allora.
1: Grazie a voi ragazzi, a presto,
0: ciao.

E quindi ringraziamo Teo per questa bella chiacchierata. Andiamo adesso ad ascoltare l'ultimo singolo degli Electric Callboy, Let the Good Times Roll, con lo specialissimo featuring addirittura dei The Offspring.

Let the Good Times Roll, gli Electric Callboy con il featuring degli Offspring. E nuovo singolo anche per i Deep Purple, in attesa che esca il loro nuovo album, si chiama Diablo, eccola qua.

Diablo, quindi Deep Purple in grande spolvero anche loro in attesa del loro nuovo album in uscita tra qualche mese. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Baraonda d'Urto e visto che diciamo l'estate è alle porte, le vacanze anche, le feste, tutto quanto, ho deciso che Baraonda d'Urto adesso si chiuderà con una canzone, avrà una sigla di chiusura. La sigla di chiusura si chiama Cascasse il Duomo ed è un brano di Lumiero, artista milanese, classe 97, ha fatto uscire il suo primo album a dicembre dell'anno scorso, il primo grande disco di Lumiero. È molto interessante perché diciamo che attualizza la canzone d'autore degli anni 60 mettendoci tanta ironia ma romanticismo anche, con un fascino vintage molto molto interessante. E quindi ci salutiamo con questa Cascasse il Duomo di Lumiero. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Tra poco la linea tornerà alla redazione informativa. Nel frattempo, come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao!

0: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: 17, 20 minuti Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 8 di giugno. Sospese al momento le operazioni militari iraniane contro Israele dopo che Tel Aviv ieri ha violato la tregua contro il Libano. Telefonata fra Trump e Netanyahu, per ora anche Tel Aviv ha sospeso i propri attacchi nei confronti di Teheran. In mattinata erano state colpite diversi impianti, in particolare petrolchimici nel confine sud-orientale. In Libano invece non c'è alcuna tregua, almeno 7 le vittime, 24 i feriti solo quest'oggi, ma il bilancio parziale perché proseguono i re israeliani su tutto il sud, da Nabatieh a Sidone, da Tiro fino a Bint Jebel. Dalla cessata il fuoco del 17 di aprile, Tel Aviv ha compiuto almeno 3.500 raid aerei contro il Libano. E ormai da una settimana Israele ha ricominciato con violenza a martellare la striscia di Gaza. Per ora qui le vittime sono almeno una dozzina, 4 sono i bambini. Siamo alle porte delle 73.000 vittime ufficiali da quando è in corso il genocidio israeliano nell'ottobre 2023. Da un altro ottobre, quello 2025, in teoria è in corso un cessate il fuoco. Le vittime però in questo lasso di tempo sono 970. Dall'Italia con l'ennesimo omicidio sul lavoro, siamo in Sardegna. Nella notte a San Sperate è morto un operaio di 26 anni di nazionalità marocchina nel ribaltamento del furgone commerciale della ditta di trasporti alimentari per cui lavorava. Pagina di Movimento, un'offerta indicativa da 5 milioni di euro per acquistare l'area di Via Watteau e consentire al centro sociale Leoncavallo di tornare nella propria sede storica di Milano. È quanto hanno comunicato oggi gli ambasciatori del centro sociale, Pino Tiprodi e Sergio Cusani, che hanno però detto che la proprietà attuale Cabassi per ora non ha nemmeno risposto. La struttura è stata valutata da una perizia all'intorno ai 2 milioni e mezzo di euro. Politica di palazzo con i ballottaggi delle amministrative in una quarantina di comuni italiani, 6 sono capoluoghi: Lecco, Arezza, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Affluenza ferma al 54%, l'8% in meno del primo turno. Il centrodestra vince nei 3 capoluoghi su 6, conferma Arezza e Macerata, ottiene invece nuovamente Lecco. Il centrosinistra vince negli altri 3, si conferma Trani e a Chieti e ottiene per la prima volta la poltrona di Agrigento. Considerando il totale dei 18 capoluoghi andati al voto alle amministrative 2026, il centro-sinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centro-destra da 5 a 6, i civici calano da 5 a 2. Andiamo ora in Toscana. Un vasto incendio è in corso in una capannone di un'azienda di materiali plastici in frazione Lugnano di Vico Pisano, alle porte di Pisa. L'enorme nube nera sprigionata dalle fiamme è visibile da decine di chilometri di distanza, compreso il centro di Pisa. Proprio i comuni di Pisa, di Cascina, Vico Pisano, Calce e San Giuliano hanno diramato ordinanze per tenere chiuse le finestre di casa, disattivando gli impianti di climatizzazione e di riciclo dell'aria. Torniamo all'estero con l'Ucraina, un morto e 3 feriti vicino a Sumi, 2 morti e 15 feriti vicino a Zaporizhia. È il bilancio degli attacchi odierni per i droni russi. Un drone ucraino invece ha colpito un treno passeggeri nella Donetsk, uccidendo il macchinista e ferendo il suo assistente. Nel frattempo un drone precipitato ed esploso nella Moldavia orientale, sarebbe russo. Così come russo è il drone abbattuto dagli aerei della NATO mentre sorvolava lo spazio aereo della Lettonia. Chiudiamo il giornale Radio Flash andando nell'America. Testa a testa serratissimo e a sorpresa per il ballottaggio delle presidenziali in Perù. Il candidato di sinistra, Roberto Sanchez, sta recuperando ora dopo ora nei confronti di Keiko Fujimori estrema destra trampiana è in testa al primo turno. La candidata della destra al momento ha ancora 30.000 voti di vantaggio, siamo al 93% dei voti scrutinati. Nelle ultime due ore Sanchez ha recuperato 150.000 voti, grazie all'afflusso dei voti dei paesi rurali del Perù, quelli dell'interno, che solitamente arrivano più tardi alla commissione elettorale. Secondo i media locali, con questa tendenza confermata, Sanchez dovrebbe superare presto la Fujimori. Restano però ancora ad aprire le schede del voto all'estero, che si preannuncia più decisivo che mai. Per questo lo stesso Comitato Elettorale Nazionale del Perù ha fatto sapere che fino a quando non terminerà lo scrutinio dei voti all'interno del paese, non verranno aperte le urne dall'estero. 17:26 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle 19:20 minuti. Linea ora che va all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire invece lo spazio approfondimenti di questo lunedì 8 di giugno. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua 7:30 scrivi il codice 02084620174. Per maggiori informazioni consulta il nostro portale radioondadurto.org oppure chiamaci in redazione allo 03045670. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti i lunedì sera vi ricordiamo dalle 19:30 alle 20:30 allo sportello antisfratti al magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia, promuove l'associazione Diritti per Tutti. Lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona si può prenotare mandando una mail a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure tramite WhatsApp al 329 6975 387. La casa è un diritto per tutti e tutte. Prosegue il presidio permanente per la Palestina a Brescia tutti i giorni dalle 19 alle 20 fino a martedì 9 giugno. Il presidio è in piazza Tebaldo Brusato. Sportello salute dell'associazione SOS Diritti ODV. Lo sportello salute ti aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami. Questo lunedì dalle 17:30 alle 19 è in via Eritrea 20 presso la casa della sinistra. Che Dio perdona a tutti, questa è la proiezione alle 20:50 questa sera al Cinema Sereno del Villaggio Sereno a Brescia. Venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 la cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria alle 20, la cena a supporto della popolazione, menù carne con patis, riso basmati, pollo con curry, lenticchie al curry, ananas piccante, fagiolini al curry e papadam dolce. C'è anche la possibilità di un menù vegano, la sottoscrizione è di 12 euro per entrambi i menù, la prenotazione obbligatoria chiamando lo 03045670. Il ricavato della cena andrà a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, associazione benefit srilanchese. l'ultimo appuntamento con la Maggio con la radio è per domenica 14 di giugno, Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Aduina, guida turistica di Bidi Brescia, la visita guidata alla mostra che è stata allestita a Palazzo Martinengo, il ritrovo in Piazza del Foro il 14 giugno alle 18:10, durata della visita 120 minuti, il costo del biglietto di 15 euro, la visita guidata alla mostra è gratuita. Redazione chiocciola radioondadurto.org è il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polka e il rondò, come il tango e il vostro roba rococò.
2: Susa.
1: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: facciamo crollare le pareti.
1: Coraggio, Tovaric.
2: Tutti i lunedì, dalle 20 alle 21, sulle frequenze di Radio Nell'Urto, in streaming sul sito, All the Jazz. Interviste, approfondimenti, novità musicali e concerti.
3: Quando fanno il jazz on gong, danno il tempo con il gong. Questa sì che volte.
4: E dici se buttiamo, eh?
5: Sì, balliamo, Romeo.
4: Soffia, soldo di cacio, soffia!
6: Ragazzi, che soffiata!
4: E ciò è un avvenire!
2: Il mondo del jazz in tutte le sue sfumature. All the Jazz.

17:35 minuti di lunedì 8 giugno, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Inizieremo dall'ennesima escalation in Medio Oriente, dopo i missili iraniani su Israele che hanno seguito le continue violazioni della tregua in Libano e nella capitale libanese Beirut da parte di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha risposto con bombardamenti su tutto l'Iran. Quasi nessuno intanto parla più di Palestina, dove l'esercito occupante israeliano però prosegue con il genocidio e la pulizia etnica tra Striscia di Gaza e Cisgiordania. Tra poco faremo il punto su tutto questo con il giornalista palestinese Samir Al-Karyuti. Ancora esteri, lancio della campagna elettorale della France Insoumise con comizio di Mélenchon a Saint-Denis, Parigi, la più grande città governata da questo partito. Con noi ci sarà Alice Ferraglio, compagna bresciana che è consigliera comunale per la France Insoumise. Avremo poi un commento sempre per gli esteri sulla vittoria di misura di Sanchez della coalizione di centrosinistra e sinistra in Perù nelle elezioni del fine settimana. Il commento di Andrea Rivas, giornalista cileno. Parleremo poi dell'evento che nel fine settimana, a pochi passi dai nostri studi a Brescia in via Industriale, ha visto il collettivo milanese dei Volkswriters dipingere una nuova facciata sul muro esterno del centro sociale Magazzino 47 a Brescia, e ci parlerà del contenuto di questo grosso murales Cinzia, compagna del centro sociale Magazzino 47 di Brescia. Parleremo poi di lavoro, prima dalla scuola, dove alla fine dell'anno scolastico si fanno già i conti per il prossimo e si sa che anche quest'anno gli uffici e i dirigenti scolastici ricorreranno soprattutto al lavoro precario. Ne parleremo con Gianna Fracassi della segreteria nazionale della FLC-CGIL. Parleremo poi del licenziamento di 90 lavoratori alla Camila Coop di Parma e della lotta dei lavoratori che ora sono in presidio fuori dall'azienda e mercoledì mattina saranno davanti alla regione Emilia-Romagna. Con noi ci sarà Tiziano del sindacato ADL Cobas. E continueremo a parlare di lavoro poi anche nella cassetta degli attrezzi, oggi dalle 18:45, perché è il turno oggi della trasmissione Working Class Heroes. Questi sono i titoli del nostro spazio approfondimenti. Iniziamo con un'ampia analisi e lettura di quello che accade in Medio Oriente nella nostra intervista tra poco al giornalista palestinese Samir Al-Karyuti.

0: Dopo i missili iraniani su Israele, dopo le continue violazioni della tregua in Libano da parte di Tel Aviv, l'esercito israeliano ha risposto con bombardamenti su tutto l'Iran. Quindi nuova escalation di guerra nelle ultime ore in Medio Oriente, e noi su Radio Onda d'Urto siamo in collegamento telefonico con il giornalista Samir Al-Karyuti per commentare gli ultimi sviluppi. Intanto Samir, grazie e ben ritrovato.
1: Grazie a voi, grazie a tutti i vostri ascoltatori.
0: Dunque, da settimane il presidente USA Donald Trump annuncia la firma imminente di un accordo con l'Iran per prolungare la tregua e aprire negoziati più approfonditi tra Washington e Teheran. Quell'intesa però non arriva mai, anzi c'è chi non la vuole proprio, primo tra tutti il governo israeliano che dopo settimane di stragi in Libano ora è tornato anche a bombardare l'Iran, anche se in questo momento le cose sembrano essersi fermate. Per il momento. Ti chiediamo per prima cosa proprio un commento su questa situazione.
1: È una situazione molto grave, gravissima, e sto guardando sul teleschermo qua, c'è un assassino a tiro proprio nel centro di tiro, verso il centro. Hanno colpito un obiettivo mobile, ancora nessun comunicato, Hezbollah non ha detto niente, non si sa se c'entra o non c'entra. Di provocazione forse, perché l'ultima dichiarazione di un portavoce israeliano è che non spareremo più, però se veniamo attaccati nel sud del Libano allora attaccheremo. Si parla che di missili partiti dal sud del Libano o dal Libano verso la Palestina, verso il confine di Israele, che per gli arabi e per i libanesi, per la gente che sta lì, è la Palestina del nord. E quindi qual è la situazione? La situazione è che Trump annuncia e non annuncia. Lui dice che è tutto pronto, tutto a posto, tutto bisogna qua, bisogna lì. E il negoziatore pakistano sta da 2 giorni, 3 giorni a Teheran, porta e riporta lettere e gli iraniani con le loro note posizione. Porre fine a tutti i combattimenti, alla guerra. Porre fine alla guerra, primo obiettivo. Il secondo punto è questo, va contro le dichiarazioni di Trump, perché Trump non vuole porre fine alla guerra. Il problema di Trump è che adesso deve liberarsi di chi comanda l'altro. Lui comanda Netanyahu o Netanyahu comanda Trump. Lasciamoli con questa divergenza che non porta nulla di buono, perché tutto un giochetto, un teatrino per colpire come vogliono loro in questo piano, perché chi ha iniziato questa guerra? Gli Stati Uniti d'America e Israele. È un'aggressione, doppia aggressione, sono guidati dall'esercito americano. Questa volta le ha permesso Trump per potersi sottrarre a critiche maggiori, perché di lobby e di ordini di Netanyahu non si può scherzare con questi ordini, doveva trovare una maniera di attaccare, di colpire, e lui che ha fatto è andato a colpire l'obiettivo più sensibile in assoluto, in tutta l'area, per il mondo sensibile, per gli iraniani, per gli arabi, per quei popoli di quell'area non è sensibile tanto da eguagliare al caro prezzo, cioè la vita dei propri figli, del proprio futuro, le fabbriche petrochimiche di Shahanshahr dell'Iran occidentale di giù vicino a Hormuz, che è il porto principale per l'esportazione del petrochimico iraniano per tutto il mondo, con l'aggravante della dichiarazione dello Yemen su Bab el-Mandeb. Lì è stata la svolta verso l'ora di pranzo, dopo una notte veramente drammatica che ha visto gli attacchi israeliani prima, perché gli israeliani hanno attaccato prima Beirut, la periferia sud di Beirut, e gli iraniani hanno detto che loro risponderanno per via di principio, perché hanno posto questa responsabilità di Israele a qualsiasi escalation nell'area. Netanyahu ama la guerra, vive di guerra, vuole fare morire il popolo palestinese. Attenzione, sto dicendo il popolo palestinese, sta preparando cose brutte, agghiaccianti per il popolo di Gaza o ciò che è rimasto a Gaza. Verso le 10 di stamattina io ho letto il numero dei morti a Gaza in varie operazioni, nelle ultime ore 9 persone erano. Poi abbiamo perso il numero perché non si capiva più niente con le ingrubbe dei missili che vengono lasciati da qua e attacchi aerei di là. Morale? Israele non può fare nulla da solo. Israele ha bisogno degli Stati Uniti d'America per realizzare i suoi obiettivi, cioè creare il grande Israele, che vuol dire prendere Gaza, prendere tutta la Palestina, prendere il sud del Libano, prendere tutta la Siria, sud, nord, centro, e domani l'Egitto. Poi una parte dell'Arabia Saudita nei sogni di Netanyahu, che non nasconde, e che basta pensare alla dichiarazione ieri di Benny Gfir, che ha detto che mi voglio svegliare per vedere che abbiamo cancellato Beirut o la periferia sud di Beirut. Ma come si può arrivare fino a questo punto? E lui sta ammazzando prigionieri disarmati, condannati tutti a 5, 6, 7 ergastoli, e che gli vuole preparare una morte che traduca bene il regalo fatto dalla moglie per il suo compleanno, che è la forca per impiccare i palestinesi. Lui vuole impiccare l'intero popolo palestinese per eliminarlo. Siamo sempre lì. Il punto principale è Gaza, la Palestina, che non sono state messe fuori, ma che l'ha messa fuori Netanyahu, e purtroppo, devo dire, anche i mediatori arabi che si sono dimenticati, perché la prima fase è chiusa mesi fa. Israele non ha fatto nulla, doveva ritirarsi per il 20% all'interno di Gaza verso le linee di Israele, non l'ha fatto, occupa il 50% della striscia di Gaza. Ieri la dichiarazione di Netanyahu è stata che il mio esercito occuperà il 70% della striscia di Gaza al più presto. Io ordino ai miei soldati di combattere anche questa battaglia per difendere la solita storia, per difendere i suoi cittadini. Va a annientare in Libano, va a annientare a Gaza, e non cessa per un minuto di uccidere e di mettere dentro galera anche in Cisgiordania, oltre agli attacchi dei coloni. Questo è il quadro. Ma oggi, da questa notte, dalle 2 di notte, parecchi di noi, io compreso, non siamo andati a letto nemmeno, perché era talmente grave. Adesso pare che c'è una pausa, o forse pausa di riflessione, ma secondo me per un solo motivo. Tutto questo è andato con una dichiarazione degli iraniani, una dichiarazione degli israeliani, ma che sono incerte. Con una dichiarazione di Trump, e lui ha abituato tutti, noi per prima, anche più calmi e più razionali, ci ha abituato a non fidarci mai di quello che dice, perché dice una parola adesso e contraddice stasera. Lui quando parla fa paura veramente, e quando parla anche il suo ministro della guerra fa più paura. L'altro ieri ha fatto una dichiarazione tradotta poi in tutti gli avvenimenti di questa notte, di lancio di missili, di attacchi aerei contro tante città: Teheran, Isfahan, Qormashahr, e poi con gli impianti petrochimici nella zona occidentale, che è stato è un crimine. Perché gli iraniani lo fanno capire da circa 101 giorni. Noi siamo al giorno primo dopo il 100, oggi proprio, della guerra tra gli Stati Uniti d'America insieme a Israele e l'Iran, la Repubblica Iraniana. Abbiamo sentito di tutto, visto di tutto. A che risultato è arrivato Trump? Nulla, nessuno. Lui ha messo sotto assedio lo stretto di Hormuz, e gli iraniani hanno utilizzato lo stretto di Hormuz per loro difendere i loro interessi nazionali, che sono le acque. Queste acque sono le loro secondo le leggi internazionali, e questo lato dello stretto, insieme a un'altra parte dell'Oman, del sultanato dell'Oman, minacciato di annientamento, malgrado sia il primo alleato degli Stati Uniti d'America nella zona del Golfo, solo perché il signor Trump deve fare i fatti propri, i fatti privati propri, guadagnare da tutto. come fa a guadagnare anche per il resort che i suoi parenti stanno per fare in Albania, che ha scatenato la fine del mondo in un paese che ha bisogno di sviluppo, che ha bisogno di rientrare nel percorso europeo, con tutta l'importanza dell'Albania per la geopolitica di questa area e del quadro generale del Medio Oriente, del Mediterraneo e del Sud Europa. E questi sono punti essenziali. Perché sono arrivati a questa decisione, non dico improvvisa, ma dopo la dimostrazione di forza? Gli iraniani hanno replicato con quello che sempre hanno detto, che i quattro punti bisogna risolvere prima, poi mettersi con calma in una tregua reale. Io sto leggendo quello che tutti questi giorni insegno, e sono le dichiarazioni ufficiali che sono andate anche con documenti ufficiali. Non invento niente, non dico da giornalista che dobbiamo andare a combattere, come dice fa qualche giornalista anche della TV pubblica in questo paese europeo o l'altro, che le truppe israeliane sono mosse per annientare Hezbollah. Ma come ti permette di dire annientare? Perché gente che difende la propria terra, annientarla perché? Con quale ragione si usa un termine da parte di uno straniero nei confronti di un popolo o di uno che rappresenta un popolo intero? Solo per fare piacere ai suoi alleati politici qua in Europa o nell'Occidente. Siamo arrivati all'incredibile.

0: Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio di lunedì 8 giugno. Stiamo ascoltando la nostra intervista al giornalista palestinese Samir Al-Karyuti per un commento, un'analisi rispetto alla situazione in Medio Oriente e anche all'ennesima accelerazione ed escalation di guerra delle ultime ore sul fronte Israele-Iran. Con ovviamente sullo sfondo le trattative, i negoziati infiniti tra Stati Uniti d'America, USA e Iran, e il genocidio, la pulizia etnica, l'occupazione per mano israeliana che proseguono in Palestina tra Cisgiordania occupata e Striscia di Gaza, e ovviamente l'aggressione militare israeliana al Libano. Di tutto questo stiamo parlando con il giornalista palestinese Samir Al-Karyuti. Ora sentiamo la seconda parte dell'intervista. Torniamo proprio un attimo sul Libano. Con la prima risposta è ripartito proprio da qui. Il Libano rimane centrale anche per quanto riguarda negoziati più ampi sulla regione, però Israele in realtà non è interessato soltanto a utilizzare il Libano per sabotare la tregua in Iran, oppure, come sostiene nella sua retorica, Tel Aviv per sconfiggere, diciamo così, Hezbollah o annientare Hezbollah, come dicevi, ma l'ultradestra sionista al potere a Tel Aviv vuole proprio, lo dicevi prima, mettere almeno una parte di paese dei cedri, non è così?
1: Sì, ma questo, io ho detto il grande Israele, per piano il progetto del grande Israele va in corso, è in corso, va avanti, spedito. Lui sogna di farlo, ne teniamo il governo di destra, ma l'opposizione non è che meglio, attenzione, l'Abid, da quello che sta dicendo nelle sue dichiarazioni, è vero che critica, perché adesso ci saranno le elezioni, sia per Israele, sia per Trump, tra pochi mesi, questo e l'altro, magari prima l'israeliano, 2 mesi credo mancano, 2 mesi e mezzo, e lui a novembre per il medio termine. Ecco, perché ci sono le elezioni, ciascuno tira fuori queste tesi di annessione. Annessione con quale diritto? Se noi abbiamo celebrato l'anniversario, il 59esimo anniversario dell'aggressione israeliana del 1967, che ha prodotto tutti questi drammi, dopo la Nakba del 1948 celebrata il 15 maggio scorso. Nelle ultime quattro settimane passate abbiamo celebrato queste due tragedie, quella del 48 e quella del 67. Che cosa ha applicato Israele della risoluzione dell'ONU numero 242, che ordina per primo il ritiro delle truppe israeliane al confine del 4 giugno del 1964. Io mi sembrava di vivere questo film, che l'ho vissuto personalmente giù, quei giorni drammatici del 67, come in 7 ore hanno spazzato via 3 eserciti arabi. Sapevamo benissimo che i soldati dopo non uscivano di casa, non potevano girare per le strade del Cairo o di Amman dalla vergogna. Hanno inflitto in una finta eserciti, all'ordine erano dei comandanti inglesi del colonialismo che era a malapena andato via da quell'area lì, eserciti che non avevano nessun addestramento, nessuno, assolutamente, è un popolo lasciato solo, abbandonato per essere cacciato, massacrato dalle bande Shtern, Zevil Yom e delle varie organizzazioni terroristiche sioniste, che volevano solo terra senza popolo, terra senza popolo. Qual è la logica di oggi? La logica di oggi è tutta la terra possibile senza il loro popolo arabo, soprattutto da parte di una certa religione, cioè musulmana. È chiaro, loro l'hanno trasformata in una guerra religiosa e noi ci stiamo sgolando da anni, da decenni. Attenzione di non fare questa cosa qua, perché la logica non può permetterci. La razionalità, il destino dell'umanità, la pace, non possono sopportare tesi del genere, di così razzismo, di così criminalità, con l'evidente esempio del menefreghismo assoluto da parte, non dico dell'opinione pubblica internazionale, ma da parte dei governi che dovevano correre per primi a salvare il mondo da una tragedia del genere, cioè i governi occidentali per primo e quei governi dell'Europa, che è stata la madre responsabile della tragedia degli ebrei nell'Olocausto degli anni 40 e di tutte le altre tragedie del colonialismo che hanno generato in Africa, Asia, in altre parti del mondo. E questo è un discorso che bisogna fare, perché la storia talvolta o ripete se stessa o dà esempi come non possiamo stare in silenzio di fronte a ciò che vediamo ogni giorno in questa maniera. Oggi perché hanno colpito gli impianti petrochimici dell'Iran occidentale? Perché? Per provocare una provocazione agli iraniani, per rispondere dove? Nei paesi del Golfo, perché il piano è molto evidente, il piano Netanyahu e Trump, è di coinvolgere i paesi arabi, cioè oltre che hanno preso tutti i loro soldi, decine, centinaia di miliardi li ha presi proprio come spedati dalla tasca da parte di Trump nelle sue visite, due visite, una nel 2017 o 16 e una quando è stato eletto questa volta nel 25, dove ha visitato i paesi del Golfo pure per lo stesso scopo, prendere i loro soldi e assoldare questi paesi del Golfo in una futura campagna insieme agli israeliani guidata dagli Stati Uniti d'America per demolire, quando lui demoliva una civiltà che ho distrutto tutto qua, ho distrutto tutto là, non è rimasto niente, hanno portato generale giovane, uno che governa la potenza più potente del mondo, parla con questo linguaggio qua, hanno portato dei nuovi generali ventenni, trent'anni, come trent'anni? Un generale già, allora è una cosa incredibile, è una cosa incredibile. E quindi il piano c'è, ma gli iraniani credo che con la dichiarazione di un loro portavoce militare verso l'ora di pranzo ha cambiato le cose, perché è stato molto chiaro, ha detto che l'Iran è disposto a affrontare sul terreno, ma ha lo scopo di andare avanti verso la soluzione che ha proposto sin dall'inizio, accettare i punti dell'Iran e discutere quelli più difficili, tipo il nucleare, e che cosa sarà del nucleare, che si può trovare una soluzione. Ma prima bisogna porre fine a questa guerra, cioè eliminare la guerra, non altro, non tregua, non cessate il fuoco, perché siamo in cessate il fuoco, per modo di dire, da 60 giorni, sì, 60 giorni. Adesso c'è la proposta che altri 60 giorni per risolvere i problemi. Poi Trump ha impegni, il campionato di calcio, anche secondo me non gli interessa proprio assolutamente nulla per difendere il suo amico o per obbedire al suo amico Netanyahu, perché sempre bisogna andare cauti. Quando si parla di questo presidente che sta zitto un giorno, poi quando parla combina guai. Adesso sta tentando di dire che è lui che ha indotto Netanyahu e gli iraniani a annunciare questa specie di, non dico cessate il fuoco, sospensione dell'escalation, chiamiamola così. Allora regge o non regge? Da quello che vedo qua non credo che sia molto positiva l'atmosfera, perché ci sono delle dichiarazioni anche da parte del segretario generale del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. Se l'alleanza sionista-americana continuerà a commettere altri errori in questa nostra regione, sarà, come dire, la stanno spingendo verso un inferno, ma sarà l'inferno per loro. Ecco, sale il tono, che perché il tono in Israele è salito, perché il tono di Israele è salito. Quando sale il tono delle minacce, dell'escalation a Teheran, bisogna andare subito a vedere qual è l'ultima di Ben Gvir o di Smotrich o di Netanyahu. Netanyahu ormai non ha bisogno di dichiarare, lo dice tutto, chiaro. Sempre si mette la telecamera, fa un video, dice queste due parole, grande Israele, difenderemo, uccideremo, e nessuno gli parla, nessuno gli dice niente, nessuno gli parla niente, è impunito, e così la politica. Ora, dopo tutta questa esperienza, dopo tutta questa tensione, vogliamo avere tra pochi giorni il petrolio a $200? Nessuno al mondo vuole una cosa del genere, nessuno al mondo vuole stare male. Nessuno al mondo, al di là del colore ideologico, religioso, nazionale, non importa se è destra, sinistra, ma nessuno, ma si può già venire a comportarsi con la stessa logica. C'è una via di principio della strategia iraniana dichiarata da un esponente alto del Ministero degli Esteri iraniano poco fa, ha detto il principio di infrastruttura, in cambio di infrastruttura rimane valido per la Repubblica dell'Iran. Cioè che vuol dire? Se colpirete un'altra volta una struttura di energia in Iran, allora dovete attendere la risposta iraniana. Quanto dura sarà? E questo fa preoccupare veramente anche per le prossime ore. E siamo tutti coscienti che non bisogna mai fidarsi di questa area e del comportamento soprattutto del presidente americano, che invece di pensare a affrontare i problemi in modo più serio, lontano da questo sentimento di grandezza inutile, sappiamo benissimo che lui vale come leader per la sua organizzazione, ma fare grande l'America non si può farla grande in questa maniera, bisogna farla grande in un'altra maniera. E quando andiamo a vedere una deputata americana di origine palestinese presentare al congresso l'altro ieri una risoluzione per cessate il fuoco e questa guerra dopo il 7 ottobre, e chi l'ha bruciata? Rashida Tlaib, i senatori del Partito Democratico, che hanno respinto un richiamo alla pace, che bisogna porre fine alla guerra perché danneggia tutti i popoli dell'area e tutti i popoli del mondo. Ma a quanto pare c'è qualcuno che non vuole ascoltare per fare i propri interessi personali.
0: Grazie Samir Alkariuti, giornalista, di essere stato con noi per commentare le ultime notizie sul Medio Oriente.

Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio di lunedì 8 giugno. Rimaniamo agli esteri, dal Medio Oriente però passiamo all'Europa e all'Europa occidentale. Tra poco andiamo in Francia, abbiamo intervistato Alice Ferraglio che è consigliera nella municipalità di Saint-Denis, nella cintura di Parigi, nella città nell'Île-de-France, nella città di Parigi, l'area metropolitana parigina della capitale francese. L'abbiamo intervistata perché Mélenchon, il leader di La France Insoumise, ha scelto proprio Saint-Denis, il municipio di Saint-Denis, per il comizio di lancio della campagna elettorale verso le elezioni presidenziali. Tra poco la nostra intervista a riguardo ad Alice Ferraglio della France Insoumise da Parigi, Saint-Denis.

0: Ieri c'è stato il lancio proprio lì della campagna presidenziale di Mélenchon, quindi ti lascio la parola per spiegare com'è andata, quali sono state le tematiche che ha maggiormente evidenziato durante il suo intervento e soprattutto la grande partecipazione numerica.
1: Sì, allora, intanto grazie per parlare di questo tema in Italia, perché in caso di vittoria della France Insoumise, e se guardiamo bene i dati delle volte in cui Mélenchon si è presentato, c'è una progressione continua fino all'ultima volta nel 2022, dove lo separavano dall'arrivare al secondo turno 420.000 voti. Quindi se la France Insoumise riuscirà a vincere le elezioni, ed è probabile che questo accada, questo avrà un enorme porterà un enorme cambiamento non solo in Francia, ma a livello internazionale. E quando dico questo, allora mi ricollego anche ai temi che sono stati sollevati da Mélenchon. Ha parlato sicuramente di questioni nazionali, ma anche di questioni internazionali. Quindi il fatto di voler rifiutare un'economia di guerra, il fatto di voler, questo non l'ha detto direttamente nel meeting, ma l'ha detto più volte nei suoi interventi quando si è presentato come candidato per la campagna presidenziale 2027, di uscire dalla NATO. Ci rendiamo conto che effettivamente la Francia, essendo una grandissima potenza a livello internazionale, se dovesse uscire dalla NATO, questo comporterebbe un cambiamento degli equilibri internazionali. Quindi è per questo che è fondamentale in Italia seguire quello che sta succedendo in Francia. E oltre ai temi internazionali, oltre al fatto di dichiararsi non allineati in ambito di politica estera e mettere al centro la diplomazia francese, la volontà di far valere il diritto internazionale, ci sono stati altri temi di quello che viene chiamato qui sicurezza sociale, diciamo stato sociale, quindi aumentare il reddito minimo a 1.700 euro, estendere la copertura della sicurezza sociale a altri ambiti, la riforma delle pensioni, togliere la riforma delle pensioni che prevede di andare in pensione a 64 anni e ripristinarla a 60. E a parte questi temi ce ne sono altri. Al centro c'è stata la questione della pianificazione ecologica, quindi anche qui l'ecologia al centro, pianificazione, quindi uscire dalla logica capitalista di profitto individuale e mettere al centro non solo lo Stato. Questo è anche molto interessante, perché sappiamo che la Francia è un paese molto molto centralizzato, che dà tantissima importanza a quello che succede, le decisioni vengono prese soprattutto a Parigi a livello nazionale, e c'è poca autonomia degli altri ambiti amministrativi, penso alle regioni. E quando ho parlato Mélenchon della pianificazione ecologica, ha tenuto a sottolineare che le regioni avranno un ruolo molto importante nel varare misure di pianificazione ecologica. Quindi questo significa anche cambiare un attimo l'assetto politico-amministrativo della Francia. Altro tema su cui Mélenchon ritorna è quello che viene chiamato, che chiama la Nouvelle France, la Nuova Francia, che non è un programma politico, ma è una constatazione del fatto che le generazioni sono cambiate, la maggior parte delle persone che sono nate in Francia hanno un nonno almeno che è di origine straniera, c'è un rapporto tra uomini e donne che non è più quello che poteva esserci negli anni 60, e ci sono delle questioni culturali legate alla libertà di scegliere il proprio genere, piuttosto che poter vivere, avere delle unioni con persone dello stesso sesso, eccetera, che fanno sì che siamo in presenza di un nuovo tipo di popolazione rispetto a quello di 20-30 anni fa. E tutti questi dati, tutti questi cambiamenti si mettono di fronte al fatto che è necessario un nuovo tipo di assetto politico, ragione per cui un altro dei temi cardini è stato quello della

0: CDN Republic e della Sesta Repubblica, che è il progetto dell'iPhone Sans Soumise, cioè se si vinceranno le elezioni ci sarà una nuova costituente che varierà una nuova forma, nuovi elementi che saranno fondamentali nel nuovo paese, nel nuovo Stato francese. Per esempio parliamo del voto ai ragazzi a partire dai 16 anni, il fatto che i politici che hanno degli incarichi politici a livello istituzionale, dal consigliere comunale al Presidente della Repubblica, possano essere revocati, il loro mandato possa essere revocato se non rispettano determinati obblighi. Quindi i temi fondamentalmente erano tanti, si è parlato appunto di economia, di stato sociale, di guerra, di ecologia, di questioni culturali, appunto il tema della Nouvelle France, per cui è stato un momento molto molto denso anche di educazione popolare, perché bisogna dire che Jean-Luc Mélenchon, un uomo di una cultura straordinaria, ogni volta che parla porta tante informazioni, quindi non solo parole d'ordine, non solo slogan, non solo dati, ma è veramente un'occasione per uscire e avere una conoscenza più solida di quello che sta succedendo. E un'altra cosa interessante, oltre al dato numerico, perché parliamo di 25.000 persone arrivate da tutta la Francia, è un po' ovviamente sì, questo meeting si indirizzava ai sostenitori della France Insoumise, ma non solo ai sostenitori della France Insoumise, perché bisogna dirlo che ufficialmente Mélenchon è il solo candidato di sinistra che si è appunto presentato ufficialmente alle elezioni presidenziali, e oltre le 25.000 persone riunite ieri per ascoltarlo da tutta la Francia, ha già raccolto 300.000 firme di cittadini francesi che sostengono la sua candidatura. Quindi questo è stato un messaggio molto forte, indirizzato anche a tutte quelle forze di sinistra che vorrebbero fare una primaria per costruire un'alternativa a Mélenchon. Per il momento questa primaria non c'è stata, c'è stato un meeting di questi candidati che vengono dagli ecologisti, da alcune scissioni della France Insoumise, dal Partito Socialista, ma non si è ancora visto niente. Il Partito Socialista fa delle primarie nelle primarie per trovare un candidato, quindi hanno delle divisioni interne enormi, quindi questo messaggio era indirizzato anche a loro ed è stato un momento per dimostrare il rapporto di forza, perché riuscire a raggruppare 25.000 persone. Ricordo che Mélenchon si è presentato ufficialmente come candidato il 3 maggio, là sarà il 7 giugno, quindi un mese, qualche giorno in più, per raggruppare 25.000 persone e 300.000 sostegni di cittadini francesi significa avere una certa credibilità politica e quindi potersi presentare come il candidato della sinistra.
1: L'ha fatto proprio in una città dove è al governo, dove è sindaco, un esponente della France Insoumise, sicuramente il centro urbano più importante, no? Dove alle recenti amministrative ha vinto la France Insoumise.
0: Sì, esatto, e non è casuale, non è assolutamente casuale. Siamo diventati ormai la capitale della France Insoumise, sono molto molto fiera di questo. E allora, come ho detto prima, uno dei temi è stato la questione della Nouvelle France, che è una constatazione, un dato di fatto. Ma nonostante questo dato di fatto sia incontestabile, molte forze politiche, non specialmente di destra, perché purtroppo questi discorsi razzisti anche sono islamofobici, sono molto accettati trasversalmente, penso ai partiti che fanno parte della coalizione macronista per esempio, ma il fatto di voler mettere Saint-Denis al centro e di farne la città di punta, di lancio della campagna, è stato un modo anche per mettere al centro della campagna la questione dell'antirazzismo, che non è assolutamente una questione secondaria. E come hai detto tu, hai citato il fatto che è stata appunto una grande vittoria che abbiamo ottenuto già dal primo turno delle elezioni comunali. Il nostro sindaco, che ha subito una serie di attacchi violenti, razzisti, dopo la sua proclamazione, è effettivamente una figura di punta adesso della France Insoumise nazionale, e la sua persona è legata anche a questa campagna presidenziale che è stata lanciata soprattutto per quello che ho detto, per i temi dell'antirazzismo.
1: Ecco, sappiamo che Mélenchon aveva ricevuto per molto tempo attacchi fortissimi per la netta presa di posizione contro il genocidio e a sostegno dei diritti del popolo palestinese, ovviamente l'accusa che veniva rivolta nei suoi confronti, nei confronti della France Insoumise, era quella di antisemitismo. Stanno proseguendo questo tipo di attacchi, ora invece diciamo l'attacco a Mélenchon si incentra su altro?
0: Allora, diciamo che i media intanto si stanno riprendendo ancora dallo shock del successo delle elezioni municipali per la France Insoumise. Per loro è una cosa totalmente inaspettata, questo perché purtroppo perdono tanto tempo a parlare di cose che non capiscono al posto di leggere i dati, ma questa è una mia opinione personale. Allora, il sostegno alla Palestina sì, è sempre un bersaglio, e le accuse di antisemitismo continuano, e su questo siamo abituati. Rima Hassan era ieri presente al meeting insieme ad altre figure di punta del movimento a livello nazionale, e lei è deputata europea. Il sostegno alla causa palestinese è stato...
1: Lo ricordiamo, è la europarlamentare franco-palestinese che era stata anche su la Freedom Flotilla.
0: Sì, esatto. Il sostegno al popolo palestinese è stato ribadito da Mélenchon dal palco durante il meeting.
1: Alice, se hai altro da aggiungere, magari relativamente alle prossime tappe di questa campagna per le presidenziali, ecco, ci sono previsti altri appuntamenti importanti?
0: Allora, il 21 giugno c'è una grande marcia a Parigi contro il razzismo, che è stata indetta dal nostro sindaco, Dali Bagayoko. E visto che l'antirazzismo fa parte dei punti fondamentali della campagna delle presidenziali, la includerei fra le tappe più prossime di questa campagna. Ma comunque penso che sarebbe interessante poter fare ogni tanto degli aggiornamenti rispetto a quello che succede nella campagna presidenziale, perché come ho detto, se dovessimo vincere le elezioni è qualcosa che va a cambiare gli equilibri mondiali, quindi vale la pena seguirla
1: con attenzione. Ecco, per concludere, precisando, avevo parlato di Saint-Denis come di una città di circa 150.000 abitanti, forse ho esagerato.
0: Sì, no, giusto, 150.000 abitanti, sì.
1: Ecco, e la amministrazione è appunto guidata dal sindaco, che è espressione della France Insoumise. La lista che ha vinto invece era in alleanza con il Partito Comunista?
0: Allora, la lista è un'alleanza, allora, la maggioranza dei rappresentanti sono della France Insoumise, quindi c'è una maggioranza chiara della France Insoumise, per giustamente poter permettere una stabilità governativa. Poi il Partito Comunista, come hai ben detto tu, e un collettivo del dipartimento che si chiama La Saint-Denis au Cœur. E per ogni lista c'erano dei cittadini, diciamo, non inquadrati, non en carte, che compongono ogni gruppo politico che forma la lista.
1: Da ricordare che era passata al primo turno, non c'era stato bisogno del...
0: No, il primo turno, sì. Grazie alla campagna super intensa di terreno, di forza militante che abbiamo messo in atto, non solo a partire da quella campagna, ma al lavoro che è stato preparato prima. Quindi diciamo che sono quasi 2 anni. che siamo in campagna, non con la, che eravamo in campagna non con la stessa intensità dell'ultimo anno, cioè a partire da settembre fino a marzo, ma comunque avevamo già iniziato prima.
1: Grazie ad Alice Ferraglio, compagna bresciana che ormai da tanti anni vive e lavora in Francia ed è consigliera comunale proprio a Saint-Denis. A risentirci. Grazie. Presto allora con prossimi aggiornamenti.
0: Grazie, a presto, ciao.
2: Buongiorno, le elezioni peruviane, penso che possiamo andare a festeggiare, ma...
3: Naturalmente c'è stato un problema e questa è l'intervista che andremo ad ascoltare tra poco, prima uno stacco musicale che ci porta proprio in Sud America, laddove andremo con, avete sentito l'inizio, laddove andremo con Andrea Rivas, giornalista di origine cilena da tanti decenni, da tanti anni in Italia. Tra poco commenterà con noi proprio il risultato delle elezioni politiche in Perù, che hanno visto la vittoria di misura, sentiremo, della coalizione di sinistra e centro-sinistra che presentava come... candidato premier, leader della coalizione Sanchez contro la Fujimori.

0: Oye, tu non
1: puoi comprare. È stato infatti un testa a testa serratissimo nelle presidenziali peruviane, ma il candidato della sinistra, Roberto Sanchez, ha rimontato e ribaltato di misura il risultato, è superato Keiko Fujimori dell'estrema destra trampiana, che aveva terminato il primo turno delle presidenziali in vantaggio. Andrea Rivas tra poco parlerà di vittoria, seppure di misura, del candidato Sanchez, perché nelle proiezioni statistiche del conteggio rapido, che spiegherà tra poco, il cui funzionamento spiegherà tra poco sempre Andrea Rivas, e Sanchez è davanti, e quindi secondo Andrea Rivas si può già dire che Roberto Sanchez vince le elezioni presidenziali in Perù, ma di uno 0,6%. Lo sentiamo tra poco Andrea Rivas, un commento anche politico sul significato dentro il continente sudamericano di questo risultato nelle elezioni peruviane.

Buongiorno. Le elezioni peruviane. Penso che possiamo andare a festeggiare, ma non c'è affatto un'ombra di una vittoria per 9 o 11 punti, come quelli che risultano dal primo conteggio ufficiale. Allora, il sistema peruviano è complesso perché è complesso il paese. Però diciamo, e cerco di spiegarlo subito, che il conteggio più adeguato in questo momento è ciò che i peruviani chiamano il conteggio veloce, cioè il conteo rapido. Cos'è il conteggio veloce? È sostanzialmente una proiezione statistica, cioè una volta che si hanno i voti di una serie di seggi campione, state attenti, seggi campione, non di tutti i seggi, si proiettano questi dati e il risultato sul quale concordano a quest'ora della giornata, cioè alle 13 o alle 13 di lunedì. Il conteggio sul quale concordano i principali istituti statistici è 50,3 per Sanchez, 49,7 per Fujimori. Quindi abbiamo vinto e si può festeggiare, ma abbiamo vinto per 0,6, non per 9 o 11 punti. Allora, essendo una proiezione statistica, per quanto ci si possa fidare delle statistiche, e sono sicuramente costruite bene, nel caso peruviano come in tutte le elezioni, uno 0,6% di differenza non è sufficiente per avere ogni tipo di garanzia. È sufficiente per affermare che si è vinto e per non dover aspettare un mese. Però ci sono sempre, diciamo, per essere chiari, delle possibilità di tutto, anzitutto dei brogli, e cioè che questo conteggio possa cambiare perché scompaiono dei voti di alcune sezioni o aumentano i voti di altre sezioni, oppure perché c'è stato un errore nella proiezione statistica, anche se quest'ultima ipotesi è piuttosto remota. Il conteggio dei voti sezione per sezione non ha nessun senso in un paese come il Perù. Lima, cioè la capitale, che ha oltre circa 10 milioni di abitanti, è una città prevalentemente fujimorista, e cioè di destra. I conteggi ufficiali che esistono finora su Lima danno la signora Fujimori avanti di 6 punti circa, 53 contro 47. Il problema però è che il Perù che vota per Sanchez è il Perù rurale, è il Perù delle regioni più povere ed è anche il Perù storico, cioè quello dove, a differenza di Lima, si è sempre costruito, diciamo, una idea di un paese che aveva qualcosa a che fare con la storia del Perù. Ecco, quindi è una vittoria che ha una storia, che ha una logica. Non è campata per aria, però è una vittoria stretta ed è una vittoria contro la capitale nella quale ha vinto. E tutto indica questo, la signora, lo indicavano anche le previsioni prima del voto, ha vinto la signora Fujimori. D'accordo con questo conteggio ufficiale, che cosa possiamo prevedere? Che la signora Fujimori non accetterà il risultato e quindi denuncerà dei brogli di ogni tipo, presenterà delle cause davanti ai tribunali, e questo spiega il mese necessario per la OMP, secondo la OMP, per avere il risultato ufficiale. Ma va da sé. Un conteggio rapido come quello che ho descritto prima, al quale i peruviani normali concedono credito, è sufficiente non solo per dire che abbiamo vinto, ma anche perché questa idea della vittoria annulli in buona misura i vari ricorsi della signora Fujimori. Quindi ripeto, abbiamo vinto, ma è una vittoria stretta. Che cosa dovrà quindi fare invece Sanchez? Ma dovrà consolidare il fronte che è riuscito a formare nelle ultime settimane. Questo fronte deve passare da un fronte politico, come attualmente, cioè la riunione del partito di Sanchez con i vari altri gruppi di sinistra, a un fronte sociale nel quale si mettono assieme sindacati, contadini, popolazione rurale, cioè il Perù vivo, che è quello che dovrà governare nei prossimi anni, tra mille difficoltà. Tuttavia, conclusione, abbiamo vinto e il Perù ha rotto l'unanimismo delle vittorie della destra. Ne hanno fatto 6
nell'ultimo periodo. Questa è la prima volta che la destra latinoamericana perde. È un ottimo viatico, un'ottima notizia per la Colombia che vota alla fine di questo mese e per il Brasile che vota ad ottobre. La seconda conclusione è che se guardate il mappa dell'America Latina e invece delle bandierine appiccicate popolazioni, economia, i dati più importanti, vedrete che la vittoria che mi auguro e che però è più che possibile sia in Colombia che in Brasile significherà che circa il 70% della popolazione latinoamericana sarà sotto governi progressisti, che ne dica il signor Trump e che ne dica la stampa italiana. Quindi è una bella giornata. Viva Sanchez!

0: tutto quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare. Tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire. Quello che tengo da dire e da fare mi parla di quello che devo imparare, che devo cercare, che devo scoprire, che devo capire.
1: Chiuderemo tra poco lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto con una pagina locale, con due approfondimenti che riguardano la città da cui trasmettiamo, cioè la città di Brescia. Ascolteremo ora da Cinzia, compagna del Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, una riflessione sui contenuti che le attiviste e gli attivisti, compagne e compagni del Centro Sociale di Via Industriale a Brescia, hanno scelto di inserire nella nuova facciata del muro, sul muro esterno del centro sociale, nuova facciata che è stata rifatta nel fine settimana appena trascorso, sempre dal collettivo milanese Volkswriters, che l'aveva pitturata anche oltre 10 anni fa l'ultima volta. Quindi ora sentiremo Cinzia, compagna del Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, in questo speciale approfondimento sulla nuova veste del centro sociale di Brescia, almeno sul suo muro esterno, quello che dà proprio su Via Industriale, a pochi passi peraltro da qui, dagli studi di Radio Onda d'Urto. E poi ci collegheremo con Francesco della nostra redazione, che sta raggiungendo il presidio della comunità albanese di Brescia.
2: Se ancora non lo sai, presto lo sai.
1: E si unisce alle grandi mobilitazioni in corso in Albania.
2: Sei stato e diventato ciò che sei, e ciò che sei diventerà quello che poi sarai. Ancora non lo sai, ma presto lo saprai.
1: E il riferimento è alle imponenti manifestazioni a Tirana, la capitale, in tutta l'Albania, contro il governo di Edi Rama, che ha svenduto il territorio nazionale ai grandi capitali internazionali, la cosiddetta rivolta dei fenicotteri, così è chiamata anche sui media, esplosa contro il progetto di costruzione di un resort di lusso sull'isola di Saseno, simbolo nazionale, luogo legato alla resistenza contro fascisti e nazisti, e nella vicina area costiera di Narta Zvernek, un'oasi naturale protetta e di valore ambientale paesaggistico, un'operazione alla capo della quale c'è tra l'altro il famigerato genero di Donald Trump, Jared Kushner. Famigerato non solo per essere il genero di Donald Trump, ma anche per essere un sostenitore dello Stato di Israele e delle sue guerre politiche coloniali e imperialiste in Medio Oriente. Ne parleremo tra poco collegandoci con il presidio in corso a Brescia. Ci collegheremo con Francesco della redazione che lo sta raggiungendo. Prima sentiamo Cinzia del Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia sulla nuova facciata del centro sociale di Via Industriale a Brescia.
3: Il 6-7 giugno si è svolto Jamming Around, un evento che come Magazzino 47 organizziamo da 3 anni ormai insieme al collettivo Onda Studentesca, che è dedicato principalmente alle culture underground, alla musica hip hop e al graffitismo. E ogni edizione per noi diventa occasione per rinnovare anche l'estetica delle pareti del centro sociale, potendo così esprimere anche l'identità della nostra realtà politica e quella delle persone che vivono e attraversano lo spazio. Ovviamente grazie al contributo e al lavoro di artisti e artiste, in particolare della nostra città. Quest'anno, come nella prima edizione dell'evento, abbiamo coinvolto ancora una volta la crew dei e delle Volkswriters di Milano, che negli ultimi 15 anni circa ha contribuito in più occasioni a decorare le pareti del Magazzino 47, raffigurando sempre quello che più rappresentava il nostro sguardo e percorso politico. In questa edizione di Jamming Around toccava finalmente dare una nuova veste alla facciata esterna del centro sociale, che dopo 13 anni dall'ultimo lavoro dei Volkswriters era molto segnata dal tempo e purtroppo anche da qualche carognata fascista. Era necessario quindi un rinnovamento e per realizzarlo ci siamo affidati nuovamente a loro, anche per il rapporto di fiducia, di amicizia e stima politica che abbiamo reciprocamente l'uno per l'altro, e sicuramente anche per il filo rosso che lega compagni e compagne di Milano con quelli e quelle di Brescia, per l'ingiusta e comune perdita del compagno d'Ax, Davide Cesare, ucciso durante un'aggressione fascista nel 2003. Un compagno che in tutti questi anni abbiamo continuato a ricordare, non soltanto negli anniversari della sua morte, ma anche dedicandogli uno spazio all'ingresso del centro sociale, dove il suo volto ha continuato a custodirne la memoria. E dopo 13 anni dall'ultimo intervento abbiamo quindi chiesto ai Volkswriters di rendere evidente al quartiere, all'intera città, la nostra presenza attraverso una grande scritta molto chiara e leggibile che riporta la sigla CSA, Centro Sociale Autogestito, Magazzino 47, accompagnata dalla frase liberato dal 1993. Ecco, sebbene l'esperienza di Magazzino 47 esista da quasi 33 anni, gli ideali e lo spirito comunitario che hanno portato alla sua genesi trovano radici in una storia che comincia molti anni prima, dal giorno della sua fondazione. Per questo, dietro al nome dello spazio, abbiamo chiesto che venisse rappresentata la nostra genealogia politica, una storia partigiana, antifascista, scritta dai movimenti sociali e rivoluzionari che a partire dalla Resistenza hanno aperto un percorso per costruire collettivamente un mondo libero da oppressioni, ingiustizie e sfruttamento. Sull'intera facciata si può quindi vedere una lunga marcia collettiva che attraversa epoche e generazioni diverse, preceduta da una grande bandiera rossa con il simbolo dell'azione antifascista, e quindi partendo da sinistra e procedendo verso l'ingresso del centro sociale si incontrano per primi gli anni della liberazione dal nazifascismo, rappresentati dalle sagome dei partigiani e partigiane sulle cime delle montagne, per poi proseguire con la raffigurazione di un cordone di manifestanti in tonalità di grigio che vuole riassumere l'intensa stagione di mobilitazioni sociali che hanno animato gli anni 70 in Italia, dalle lotte operaie a quelle studentesche femministe. Per poi appunto chiudere con le manifestazioni e i cortei dei giorni nostri, che in particolare come Magazzino 47 abbiamo costruito e attraversato. Su quest'ultima parte sventolano principalmente due bandiere che rappresentano le lotte che abbiamo vissuto con protagonismo e continuiamo a portare avanti con determinazione. C'è nello specifico una bandiera palestinese che sicuramente ricorda la potenza dirompente del recente movimento Blocchiamo Tutto, ma in generale vuole esprimere lo spirito internazionalista che caratterizza il nostro agire politico, ovvero la convinzione che sia necessario sostenere in ogni parte del mondo chi resiste contro guerre e genocidi prodotti dal capitalismo, difendendo il diritto all'autodeterminazione dei popoli. L'altra bandiera invece che si può distinguere è quella della lotta per il diritto all'abitare, che come centro sociale insieme all'Associazione Diritti per Tutti continuiamo a praticare da tantissimi anni per arginare un'emergenza abitativa che è sempre più esasperante e che toglie soprattutto ai giovani, alle persone migranti, lavoratori, lavoratrici precari, la possibilità di avere un tetto sicuro per poter vivere dignitosamente, costruire un futuro o per uscire dal ricatto della violenza domestica e dalla paura di ricevere uno sfratto e di perdere la casa. Ecco, diciamo che questa marcia collettiva che attraversa diversi periodi storici vuole ricordare quale sia la nostra genealogia. Ma vuole essere anche allo stesso tempo stimolo e ispirazione per continuare questo cammino insieme. E, a parte, per completare insomma la descrizione della facciata, c'è una parete che rimane dedicata ad Dax, alla figura di Dax, e è una scelta appunto che nasce dalle ragioni già ricordate prima e dalla volontà appunto di voler mantenere viva la sua memoria, che continuiamo comunque a rendere attuale nelle lotte del presente. Ecco, vado a chiudere questo muro. È un'opera che ha richiesto il lavoro di 2 giornate da parte delle Volkswriters, una crew militante che ringraziamo di cuore per essere riuscita a rappresentare tutto quello che ho appena descritto. E come ci hanno ricordato loro stessi e stesse proprio ieri sera durante l'incontro dedicato ai loro 25 anni di attività, muri come questi, come quello del nostro centro sociale, sono fatti per e dal popolo, cioè da tutte le persone che hanno contribuito alla ristrutturazione della parete, da chi ci ha fornito il colore di fondo, da chi lo ha steso più e più volte, da chi ha messo a servizio le proprie capacità artistiche, da tutte e tutti i passanti che in quest'ultima settimana di lavori si sono fermati a parlare con noi per condividere considerazioni, apprezzamenti, e tutte queste persone hanno dato vita a una vera e propria opera collettiva. Quindi invito tutti e tutte a venire al centro sociale in via Industriale 10 per vedere dal vivo il risultato finale. Rinnovo a nome di tutta la comunità del Magazzino 47 i ringraziamenti alle Volkswriters che hanno veramente collaborato tantissimo con noi per realizzare questa bellissima opera. Choose one.

Rimaniamo a Brescia, ma per percorrere le coste balcaniche, musicalmente insieme ai Dubbiosa Collective, ma lo facciamo perché parleremo ora della manifestazione che è in corso nella città dalla quale trasmettiamo in solidarietà alle grandi mobilitazioni che attraversano l'Albania contro la svendita del territorio nazionale ai grandi capitali finanziari internazionali da parte del governo di Edi Rama, in particolare per quanto riguarda l'area costiera di Zvernek-Narta e all'isola di Saseno, svendute a grossi progetti immobiliari speculativi di Jared Kushner. E noi ci colleghiamo con il presidio che è in corso a Brescia, ai giardini di Via dei Mille, e dove si trova Francesco della nostra redazione, che stiamo aspettando ci risponda per una corrispondenza per raccontare questa manifestazione, questa mobilitazione in solidarietà alle enormi manifestazioni e mobilitazioni popolari che sono in corso in Albania contro la svendita del territorio ai grandi capitali finanziari internazionali che vogliono speculare sul territorio albanese e ovviamente al tappeto rosso steso dal governo di Edi Rama a questi capitali, tra cui il genero di Trump, Jared Kushner.

0: Vediamo se Francesco della redazione risponde, proviamo a collegarci con Via dei Mille e, come dicevo, con il presidio della comunità albanese non solo a Brescia, per sostenere e in solidarietà alle grandi mobilitazioni che sono in corso in Albania, come dicevamo, contro la vendita e svendita del territorio nazionale ai grandi speculatori dei capitali finanziari e immobiliari internazionali, tra questi anche quello che fa capo al celeberrimo genero di Trump, Jared Kushner. Francesco, ci senti? Sei in diretta, lasciamo a te la parola per raccontarci come sta andando questa manifestazione ai giardini di Via dei Mille a Brescia.
1: Sì, sta iniziando in realtà in questi minuti la manifestazione Salviamo Narta e il Delta del Viosa, questo delta che ospita uno degli ultimi paradisi naturali d'Europa, così viene raccontato, e stanno proprio iniziando in questi minuti gli interventi. Ci sono alcune decine di bandiere rosse con il simbolo dell'Albania, e adesso in questi primi interventi li stanno facendo in lingua albanese. Ci sono giovani di tutte le età, perché ci sono anche bambini, oltre che persone più sud età, che invece spiegano e raccontano, e parlando appunto con le persone raccontano di come da diversi giorni i loro parenti in Albania, i loro amici in Albania stiano facendo delle manifestazioni per difendere appunto la laguna di Narta e il delta del Viosa, che ospita migliaia di uccelli migratori, fenicotteri, e appunto rappresenta un ecosistema importante. Queste manifestazioni che stanno andando avanti da paio di settimane in Albania, da diverso tempo, adesso hanno anche un sostegno qui a Brescia, e ci sono appunto diverse decine di persone che stanno manifestando. Proviamo a intervistare qualcuno un po' al volo. Ciao, per Radio Onda d'Urto, posso chiederti come mai sei qui oggi?
2: Per difendere la natura europea soprattutto.
1: E che cosa intendi in concreto?
2: Intendo in concreto non cadere alle mani degli oligarchi, non fare il loro potere, il loro gioco, quindi difendere i nostri diritti, soprattutto la nostra terra. E non è solo un discorso albanese oggi, secondo me.
1: E di che più allargato, in che senso?
2: È un discorso mondiale, molto semplicemente. La verità la sappiamo tutti, è inutile nasconderci.
1: Qual è questa verità?
2: Basta guardare il cappello con cui hanno raffigurato il nostro presidente.
1: Ok, questa ce lo racconti come ti sei raffigurato.
2: Guarda, io ora non sono qua per parlare con giornalisti.
1: Okay. Sì. Va bene,
2: non
1: grazie.
2: Sono neanche il tipo, non sono neanche bravo.
1: Grazie mille. Allora, una delle questioni ovviamente è che questo paradiso viene minacciato dalla costruzione di un resort di lusso dal genero di Donald Trump, che vuole appunto costruire un mega diciamo così resort con fino a 10.000 stanze, e che ha avuto il sostegno appunto del presidente albanese, che viene adesso contestato. Non so quanti minuti abbiamo in realtà, Michele.
0: Sì, se vuoi provare a raccogliere giusto un'altra testimonianza, abbiamo il tempo per una.
1: Ok, vediamo. Allora, vediamo una ragazza molto giovane. Ciao, stai sventolando una bandiera in diretta su Radio Onda d'Urto. Posso chiederti come mai sei qui oggi?
3: Perché è un tema che mi tocca molto, essendo io di origini albanesi. Siccome in questo posto ci sono stata molto in vacanza, cioè comunque sono andata molte volte in vacanza, vederlo così un po' mi distrugge.
1: Come ci sei stata? Che cosa hai visto, com'era, e cosa intendi per così adesso? Sono già iniziati i lavori?
3: No,
1: cosa...
3: non sono iniziati, però comunque pensare come diventerà mi demoralizza.
1: E di chi è la colpa di questa distruzione che potrebbe arrivare?
3: Penso del governo, perché alla fine è lui che decide.
1: Grazie mille. Ok, abbiamo fatto anche questa intervista al volo. Se il nostro tempo non è finito, provo a farne anche un'altra. Dimmi tu.
0: Vai, ci abbiamo tempo per un'altra intervista.
1: Proviamo. Allora, buongiorno, per Radio Onda d'Urto. Posso chiedere come mai oggi è qui alla manifestazione?
4: Non chiedere a me, chiedere a qualcun altro.
1: Dai, posso chiedere a te? Dai, come mai oggi qua in manifestazione? Che cosa... Che cosa mette a rischio secondo te questo resort? Posso farti qualche domanda? Per Radio Onda d'Urto? No, non siamo stati fortunati, Michele, con le interviste al volo in quest'ultima parte.
0: Grazie, grazie Francesco. Noi ora dobbiamo passare la linea alla cassetta degli attrezzi. Intanto ti ringraziamo per queste corrispondenze. Questo dunque quanto sta accadendo ai giardini di Via dei Mille in centro città o sul ring, cioè i viali che circondano il centro storico, il centro città di Brescia, con la manifestazione Albania is not for sale. Noi ora dobbiamo passare la linea alla cassetta degli attrezzi di oggi con Working Class Hero.
5: Grazie. Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
6: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
7: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
8: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

0: Benvenute e benvenuti a Working Class Heroes, la trasmissione quindicinale di Radio Onda d'Urto che all'interno dello spazio della cassetta degli attrezzi ogni due lunedì alle 18.45 e poi il martedì mattina attorno alle 6.30 del mattino in replica parla dei temi legati al mondo del lavoro. Nella puntata di oggi andremo a parlare dello sciopero dell'11 giugno convocato da Assemblea Nazionale Personale di Bordo e Personale di Macchina. Ne parleremo con una capotreno, sciopero che poi lo stesso giorno vedrà anche lo sciopero del sindacalismo di base e dei sindacati confederali, almeno secondo quanto dichiarato finora, fino all'8 giugno del 2026, una tematica che andiamo tra pochissimo ad affrontare. Dopo questa prima intervista parleremo poi della dichiarazione congiunta del terzo incontro internazionale dei sindacati dei lavoratori portuali che si è tenuto a Istanbul il 18 e 19 maggio. I lavoratori portuali non diventeranno un anello nella catena delle loro guerre. Andremo a leggere questa dichiarazione. Al telefono con una capotreno dell'Assemblea Nazionale PDM-PDB, personale di macchina, personale di bordo, per parlare dello prossimo sciopero l'11 giugno appunto di personale di macchina, personale di bordo e delle ferrovie. Ciao innanzitutto, grazie di essere con noi.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buonasera.
0: Ecco, vogliamo ricordare innanzitutto quali sono le motivazioni di questo sciopero?
1: Lo sciopero è sempre per le stesse motivazioni, sono oltre due anni che scioperiamo per rivendicare diciamo la tutela della nostra salute e della nostra sicurezza, soprattutto attraverso l'orario di lavoro, e poi per rivendicare la giusta retribuzione economica, perché praticamente la parte del nostro stipendio, quindi la parte specifica dedicata ai disagi che noi subiamo con il nostro lavoro, è ferma da oltre 23 anni, quindi non ha avuto miglioramenti, se non ecco l'ultimo contratto nel rinnovo siamo stati presi in giro con aumenti sull'ordine dei centesimi di euro, e quindi non siamo rimasti molto soddisfatti, e quindi lo sciopero prosegue, anche perché il contratto che è stato rinnovato a maggio del 2025 scade a dicembre del 2026, quindi siamo già in odore di rinnovo contrattuale e non sembra che ci sia la volontà sindacale o aziendale di mettersi ai tavoli per trattare il nostro rinnovo.
0: Ecco, tu citavi non sembra esserci una volontà sindacale, perché comunque la vostra è una piattaforma tra virgolette nata dal basso. Ci racconti, ci ricordi un po' cos'è l'Assemblea Nazionale PDM-PDB?
1: Allora, l'Assemblea Nazionale PDM-PDB è un'assemblea autoconvocata e auto-organizzata, è nata spontaneamente da un gruppo di lavoratori, di colleghi che diciamo parlando tra loro si sono resi conto che soffrivano degli stessi disagi, delle stesse problematiche, sia legate all'orario di lavoro, sia legate alla forte repressione delle rivendicazioni che subiamo sul posto di lavoro, e hanno pensato bene di fare un sondaggio e interrogare tutti gli altri colleghi. Quindi hanno creato un sondaggio, a questo sondaggio hanno risposto oltre 3.000 ferrovieri in prima istanza, diciamo nel tempo che era stato dato per rispondere al sondaggio, ma è stata velocissima la compilazione, e ci siamo resi conto rispondendo a questo sondaggio che tutti pativamo gli stessi disagi, quindi orari di lavoro troppo lunghi, nessuna tutela per la salute, nessuna tutela per la sicurezza, lo stipendio che non basta, lo stipendio che è rimasto bloccato, tanto ricorso allo straordinario, l'azienda ricorre tantissimo allo straordinario, l'azienda tende a forzare quella che è la nostra normativa, che già è penalizzante per noi, e tende a proprio a forzare tutti i limiti imposti dalla normativa per far lavorare fuori normativa, per diciamo sfruttare al massimo la produttività del personale e tagliare in questo modo sui costi. Ovviamente tutto questo si riporta a una minor quantità di persone assunte, quindi poche assunzioni, e le persone che ci sono vengono sfruttate fino al limite, e in più chi prova a far valere i propri diritti subisce ritorsioni, pressioni e quant'altro, insomma. Dall'altra parte c'è tutta una diciamo la questione sindacale di quelli che si definiscono i sindacati rappresentativi, ovvero quelli firmatari di CCNL, che sono anni ormai che hanno smesso di tutelare i lavoratori e i loro diritti e tutelano l'azienda, quindi fanno un po' da portavoce dell'azienda, ti spiegano perché è giusto che l'azienda si comporti in questo modo e buttano tutto sul fattore crisi, sul fattore gare. Adesso hanno tirato fuori la questione delle gare in appalto di Intercity, ma gli abbiamo fatto notare come con Mercitalia è stato fatto praticamente lo stesso, chiamandolo esternalizzazione, hanno proprio staccato il ramo cargo di Trenitalia per farlo diventare una nuova azienda, Mercitalia, ma è quello che sta poi succedendo, sono stati proprio loro a avallare questi comportamenti aziendali, a permettere diciamo un dumping contrattuale che noi stiamo denunciando ormai da anni e che purtroppo presto vedremo avvenire anche sul servizio Intercity.
0: Ecco, proviamo a far capire a chi ci ascolta cosa significa al giorno d'oggi guidare un treno, che è quello che tu fai, come orari di lavoro, pause, rientri, che tipo di impegno richiede?
1: Allora, l'impegno è estenuante, l'impegno è veramente estenuante. Il nostro orario di lavoro è veramente complicato, è articolato. Ci sono dedicate pagine intere di un contratto nazionale e anche di un contratto aziendale, quindi noi del personale mobile, macchinisti e capitreni, abbiamo tutta una sezione specifica che si basa su prestazioni orarie in base all'orario che iniziano, in base all'orario che finiscono, e i nostri si definiscono turni aciclici, nel senso che non sono avvicendati nelle 24 ore, ovvero non iniziamo alla stessa ora ogni giorno, non finiamo alla stessa ora ogni giorno, quindi iniziamo a orari diversi con lunghezza delle prestazioni diverse, quindi andiamo da un minimo di 2-3 ore lavorate in un giorno a un massimo di 9-10 ore, 12, in alcuni casi 11, ma in Mercitalia ha 11 ore di lavoro, che però in caso di necessità possono essere allungate unilateralmente dall'azienda fino a 13 ore, questa la regola vale per tutti noi, quindi possiamo essere chiamati a lavorare fino a 13 ore senza possibilità di rifiutarsi in alcuni casi. E facevo l'esempio l'altro giorno che in base all'orario di, insomma, se lavoriamo di giorno o di notte, ovviamente per il lavoro notturno c'è un orario agevolato, quindi una prestazione lavorativa ridotta rispetto all'orario diurno, ma siamo arrivati a un limite assurdo, a un paradosso per cui i macchinisti di Intercity possono, cioè lavorano di notte solo se lavorano tra le 2 e le 4 la notte, quindi dalle 4 la mattina alle 2 di notte è giorno, il ferroviere lavora di giorno, che inizia alle 4 la mattina, finisca all'una o alle 2 di notte, ha lavorato di giorno, quindi senza nessuna agevolazione per quanto riguarda la durata della prestazione, che comunque non significa lavorare 2 ore, significherebbe comunque lavorare 7 ore e mezzo, quindi sarebbe una minima agevolazione dato l'orario in cui deve alzarsi per andare a lavorare, ma ovviamente non ci spetta più neanche quello, quindi se iniziamo a lavorare alle 4 la mattina possiamo tranquillamente lavorare 8-9 ore come se fosse di giorno, e ci tendo a precisare orario, cioè non straordinario, quindi è orario ordinario, quindi pagato come un lavoratore che lavora dalle 9 alle 17 né in un altro, in qualsiasi altro lavoro normale, ecco. Non abbiamo più diritto a un pasto, con l'ultimo rinnovo contrattuale e con gli accordi che erano stati firmati nel 2023 tra azienda e nuovamente i sindacati firmatari, i sindacati hanno concesso all'azienda di toglierci le mense. Togliendoci le mense è venuto meno il diritto al pasto, quindi come su altri tipi di lavoro abbiamo diritto a un buono pasto e a una pausa di 30 minuti per i turni superiori alle 6 ore in determinate fasce orarie, che per noi vuol dire 11, 15, 18, 22, quindi la pausa del pranzo tra le 11 e le 15 e la pausa della cena tra le 18 e le 22 se siamo in servizio, ma senza la garanzia che ci sia un posto dove effettivamente poter fruire del pasto. Capite che noi non stiamo in un ufficio con un frigorifero o un refettorio o una mensa, cioè noi siamo in giro con i treni, dobbiamo sottostare ai ritardi, quindi in caso di ritardo treno non possiamo nemmeno pretendere di mangiare, non possiamo mangiare in servizio, questo è ovviamente stabilito, quindi non è che mentre un capotreno va a controllare i biglietti alle persone si presenta col panino in mano, col gelato o col piatto di pasta. Sarebbe anche molto insalubre, devo dire, secondo me, fare una vita in questo modo, ma comunque non abbiamo più neanche diritto ad avere un locale idoneo dove consumare il pasto, e spesso agli orari che ci vengono concessi, fate conto alle 11 del mattino della domenica, sfido io a trovare un ristorante che ti serva un pasto tra le 11 e le 11.30 del mattino cucinato. Non possiamo portarcelo dietro, non troviamo locali dove consumarlo, quindi in poche parole ci hanno tolto il diritto di mangiare se siamo al lavoro, e nessun essere umano penso sia in grado di sostenere questa vita a lungo, anche perché poi diciamo a livello di salute è ovvio che ci saranno sicuramente delle conseguenze a lungo andare, ma forse anche a breve andare, con questo tipo di lavoro, ecco, dovendo sostenere questo tipo di ritmo che ci chiedono di sostenere per ormai oltre 40 anni, perché come sappiamo tutti non abbiamo più neanche non siamo più neanche annoverati tra i lavoratori che hanno mansioni usuranti con lavori usuranti, quindi ci viene richiesta una prestazione lavorativa che va ben oltre i 40 anni di lavoro al momento.
0: Ecco, prima parlavamo dei sindacati che in questi anni vi hanno appoggiato, cioè voi avete sempre organizzato scioperi appoggiati con il sindacalismo di base per appunto, poterlo diciamo così convocare, quindi la CUB Trasporti, l'SGB, USB e CAT sono i sindacati principali che in questi anni vi hanno...
1: Sì, CAT si è aggiunto adesso.
0: Ok.
1: È stato l'ultimo a raggiungere, a diciamo adottare la nostra piattaforma per quanto riguarda il personale di bordo e di macchina.
0: Ecco, però lo sciopero di giovedì 11 giugno sarà uno sciopero convocato anche dai sindacati confederali. Ci spieghi un po' cosa è successo?
1: Abbiamo una tripla articolazione e vorremmo saperlo anche noi cosa è successo, se si vogliono fare il gioco delle tre carte. Infatti abbiamo anche pubblicato un documento su questo e invito tutti ad andarselo a leggere sui nostri canali. Praticamente la prima proclamazione, ci sono SGB e CUB che hanno proclamato per 23 ore, quindi ascoltate tutti bene, 23 ore con inizio la mattina dell'11 giugno alle 3 del mattino e termine la notte tra l'11 e il 12 praticamente alle 2 del mattino, alle 2 di notte, quindi sono 23 ore di sciopero che coprono quasi interamente la giornata di giovedì. Al loro interno abbiamo proclamato, SGB e CUB, al loro interno ha proclamato Assemblea Nazionale con uno sciopero di 8 ore dalle 9 alle 17, che questa riduzione dell'orario è dovuta al rinnovo delle, insomma erano scadute le procedure di raffreddamento, sappiamo che con la 146/90 c'è un iter infinito da dover, e scadenze da dover rispettare, nel frattempo sono scadute le procedure di raffreddamento, ci tengo a precisare che sono state ripresentate e che l'azienda ovviamente non ci ha convocato per parlarne, non ci ha convocato il Ministero del Lavoro, cosa che dovrebbe fare, e quindi era obbligatoriamente ridotto l'orario a 8 ore perché è una, come fosse una prima proclamazione di sciopero, quando invece siamo al 14° sciopero, e quindi c'è la nostra proclamazione. Negli ultimi giorni

alto che dovrebbero partire appunto per l'assegnazione del servizio Intercity in Italia. C'è l'apertura all'Europa, ci sono regole a cui sottostare, sottostanno solamente alle regole a quanto pare il governo che vuole lui, e questo ha deciso di iniziare subito a seguire la regola e ha messo in appalto il servizio Intercity. Cosa vuol dire? Che praticamente, mentre il servizio Intercity sottostà a dei prezzi calmierati dallo Stato italiano ed è affidato a Trenitalia da sempre, il servizio è stato deciso di dividerlo in lotti, mi sembra la lottizzazione più ampia, quindi 5 lotti diversi. Per ogni lotto qualsiasi azienda della Comunità Europea potrà fare un'offerta, quindi una gara d'appalto, e aggiudicarsi il servizio. Questo cosa significa? Che sarà un'altra azienda estera, probabilmente, o anche italiana, ad aggiudicarsi quel lotto di treni, magari per una tratta, il nord-est, il nord-ovest, il centro Italia, il sud-est, il sud-ovest. Cosa vuol dire? Che se già gli interscambi tra treni, che siano frecce, intercity, regionali, possono avere delle problematiche, soprattutto in caso di ritardi, anche l'armonizzazione degli orari e quant'altro, ci sarà un'ulteriore frammentazione. Quindi dico ai viaggiatori, ad esempio, siete su un treno intercity che viaggia un po' in ritardo e avete una coincidenza con regionale, in questo momento contattando il personale di bordo, il capotreno del vostro treno, potete chiedere che venga chiesta la coincidenza, e se non, diciamo, il ritardo non è esagerato, generalmente viene concessa. Quindi il treno regionale Trenitalia aspetta il treno Intercity Trenitalia, ma se il treno in ritardo non è Trenitalia ma è un'altra azienda che fa il servizio e quel treno Intercity è dell'azienda X, se è in ritardo ovviamente il trasporto regionale di Trenitalia non è tenuto all'attesa per far proseguire il viaggio. Quindi questa è la prima ricaduta ovviamente sul viaggiatore, dove non c'è più garanzia, diciamo, delle interconnessioni tra i vari tipi di servizio che ha acquistato. In più c'è un problema di livello occupazionale dei lavoratori. Tutti i lavoratori che lavorano in quelle zone dove potenzialmente o dove arriverà un'altra azienda a fornire il servizio saranno lavoratori Trenitalia che non avranno più un luogo di lavoro, quindi verranno ricollocati, verranno spostati, ma può voler dire essere spostati di regione anche a centinaia di chilometri di distanza, perché i depositi Intercity in Italia non sono molti. Quindi potremmo avere il personale Intercity che lavora a Roma, se quella zona verrà coperta da un'altra azienda, tutti i lavoratori Intercity di Roma si ritroveranno a essere o riciclati nel trasporto regionale o nel trasporto magari alta velocità, ma altri, se saranno in esubero, potrebbero essere mandati, non lo so, in Emilia Romagna, dove c'è Intercity Bologna e magari lì ha mantenuto il servizio, o in altri depositi d'Italia. Se non in accordo, verranno licenziati. E diciamo che è un po' su questo che noi lottiamo ovviamente, perché non ci sia questa lottizzazione. I sindacati firmatari, a quanto pare, non si è capito bene per quale motivo, cosa rivendicano, ma sembrano rivendicare il fatto non tanto della lottizzazione ma quanto del voler essere un po' più dentro al gioco delle carte per gestire tutto il processo. Non parlano dei lavoratori, parlano di clausole sociali, ma non parlano di cosa. E si sa che quando non vai a tutelare l'orario di lavoro, lo stipendio, il luogo di lavoro di un dipendente, l'azienda che subentra potrà applicare le proprie regole. Sarà un'azienda straniera che applicherà le sue regole, i suoi contratti, e anche in caso di riallocazione del personale, perché c'è una clausola in Italia che prevede che l'azienda o la ditta appaltatrice subentrante riassuma, diciamo, i lavoratori di quella che ha perso la gara d'appalto, non è detto che gli vengano garantite le stesse tutele che aveva precedentemente o le stesse condizioni economiche. Quindi ci troviamo in un momento in cui, anziché lottare loro contro tutto il sistema, nel garantire il lavoratore, quindi
sembrano lottare per dire vogliamo il nostro posto anche lì, perché

0: e sono stati praticamente tagliati fuori i sindacati. Il pensiero nostro qual è? Che abbiano scelto il nostro giorno, c'è già un incontro con il MIT tra loro e il Ministero dell'Interno e delle Infrastrutture, dei Trasporti, e il nostro timore è che loro revochino lo sciopero. Siamo quasi sicuri che revocheranno questo sciopero, faranno una massiccia disinformazione verso i nostri colleghi dicendo lo sciopero non c'è più, per mettere un po' in ombra il nostro, che è nello stesso giorno. Ma vogliamo tranquillizzare tutti, o comunque informare tutti, che lo sciopero delle sigle di base e dell'Assemblea Nazionale per l'11 di giugno è e rimane confermato senza ombra di dubbio, insomma.
1: Giù le mani dallo sciopero dell'11 giugno è proprio il titolo del volantino, del comunicato che avete diffuso. Noi ringraziamo una capotreno dell'Assemblea Nazionale PDM-PDB per averci raccontato le motivazioni di questo sciopero, e poi ci sarà modo di sentirsi anche per sentire com'è andata. Ciao intanto, grazie.
0: Ciao, grazie a voi.

E dai treni ci spostiamo nei porti perché è arrivato il documento firmato dalla CGT Ports and Docks della Francia, Enedep della Grecia, Lab dei Paesi Baschi, Euskal Herria, Liman Is in Turchia e ODT Marocco e in Italia USB. Questi sono i sindacati che hanno partecipato al terzo incontro internazionale dei sindacati dei lavoratori portuali che si è tenuto a Istanbul lo scorso 18 e 19 maggio. Il titolo di questo comunicato è: i lavoratori portuali non diventeranno un anello nella catena delle loro guerre. Noi, sindacati dei lavoratori portuali di oltre 35 porti in tutta Europa e nel Mediterraneo, riunitici a Istanbul in occasione del terzo incontro internazionale, rivolgiamo un appello militante comune ai nostri colleghi lavoratori in ogni porto e in ogni paese. Il nostro incontro si svolge in un momento in cui gli eventi stanno confermando drammaticamente ciò che abbiamo già dichiarato: i porti, le rotte marittime, le ferrovie, i magazzini, la logistica, l'intera catena dei trasporti vengono trasformati sempre più apertamente in infrastrutture di guerra. I governi, gli Stati Uniti sotto Trump, la NATO, l'Unione Europea e i monopoli vogliono rendere i lavoratori complici del trasporto di armi e materiale militare destinato al massacro dei popoli. Non faremo loro questo favore, non partiamo da zero. Abbiamo già esperienza, decisioni comuni, preziosi lasciti e legami forgiati nella lotta. Lo sciopero e la giornata d'azione internazionale che abbiamo organizzato il 6 febbraio in 7 paesi e 20 porti sono stati una pietra miliare storica. I lavoratori portuali hanno inviato un messaggio potente: non lavorano per le guerre degli imperialisti. Hanno dimostrato che il coordinamento non è solo uno slogan, ma può diventare azione. Può estendersi da Pireo a Genova, Marsiglia, Le Havre, Tangeri, Mersin, Livorno, Bilbao, Pasaia, Trieste, fino a ogni porto in cui i lavoratori alzano la testa. Oggi, tuttavia, gli sviluppi richiedono di continuare con ancora maggiore determinazione ciò che abbiamo iniziato. L'aggressione imperialista in Medio Oriente si sta allargando. Il genocidio del popolo palestinese da parte dello Stato assassino di Israele continua con il sostegno di USA, NATO e Unione Europea. L'attacco israele-statunitense contro l'Iran, la fiammata di guerra nello stretto di Hormuz, gli attacchi alle navi, i blocchi, la militarizzazione dei passaggi marittimi dimostrano che i popoli e i lavoratori vengono spinti sempre più a fondo nell'abisso della guerra. I nostri stessi porti sono in prima linea in questo conflitto. Vogliono che le nostre mani carichino armi che servano i loro eserciti. Vogliono che le infrastrutture costruite con il sudore dei lavoratori diventino basi per interventi, blocchi, genocidi e attacchi contro i popoli. I governi parlano di sicurezza, stabilità, libertà di navigazione, ma la verità è un'altra. Dietro queste parole si nascondono le rivalità per il controllo delle rotte energetiche, delle rotte commerciali, dei porti, delle materie prime, dei mercati. Dietro di esse si nasconde il conflitto tra potenti stati capitalisti per stabilire chi dominerà nel sistema imperialista. Questo non ha nulla a che fare con gli interessi o la sicurezza dei popoli. Di fronte a questa realtà, i lavoratori non possono riporre la propria fiducia in quelle forze sindacali che accettano gli obiettivi dell'economia di guerra attraverso il compromesso, che presentano il coinvolgimento nelle guerre come sviluppo, posti di lavoro, interesse nazionale e che invitano i lavoratori a fare sacrifici per i profitti e le guerre, allineandosi alle esigenze di governi, armatori, monopoli e alleanze imperialiste. Mentre si spendono miliardi per gli armamenti, i lavoratori portuali lavorano in condizioni di intensificazione, orari estenuanti, relazioni lavorative flessibili, subappalti, bassi salari, mancanza di misure di salute e di sicurezza. Subiscono le conseguenze della guerra, che porta inflazione e aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, del carburante e dei beni di prima necessità. Sacrificano le nostre vite per i loro profitti in tempo di pace e ora vogliono sacrificarle in guerra. Il costo delle loro guerre viene sempre caricato sulle stesse spalle: popoli, lavoratori, marittimi, portuali, rifugiati. Noi chiediamo: 1.
la fine immediata del genocidio del popolo palestinese e l'apertura di un corridoio sicuro per gli aiuti umanitari, la fine della colonizzazione, dell'occupazione e dell'apartheid imposti al popolo palestinese e il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente riconosciuto dalla comunità internazionale entro i confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale. 2. La fine della guerra in Medio Oriente e di tutti i blocchi e conflitti nel mondo. Nessun sostegno, nessuna agevolazione, nessuna partecipazione all'aggressione israelo-statunitense contro l'Iran, il Libano o qualsiasi altro intervento imperialista. Flotte militari e basi fuori dalla regione. Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai popoli di Cuba e Venezuela, minacciati dall'imperialismo statunitense e del Sudan. Chiediamo di difendere la sovranità dei popoli, le risorse, l'integrità territoriale, la pace, con giustizia e il diritto alla resistenza per l'autodeterminazione. 3. I porti non devono essere utilizzati per il trasporto di armi, munizioni, equipaggiamento militare e truppe. Invitiamo i sindacati a rafforzare la vigilanza, a informare i lavoratori, a smascherare i carichi di guerra e a organizzare una resistenza collettiva di massa con tutti i nostri legittimi mezzi disponibili e con la nostra lotta. 4. Rifiutiamo il piano di militarizzazione dei porti e delle infrastrutture critiche. I porti appartengono ai popoli e ai lavoratori. Non sono basi per la NATO, gli USA o l'Unione Europea, né strumenti di armatori e gruppi monopolistici. 5. No all'economia di guerra e agli armamenti. Il denaro deve essere utilizzato per i salari, i contratti collettivi, la sanità, l'istruzione, i bisogni sociali e la tutela della vita e della sicurezza sul lavoro. 6. Misure di sicurezza e sicurezza nei luoghi di lavoro. Mai più nessun lavoratore morto per il profitto. Fine dell'intensificazione del subappalto, delle condizioni pericolose e dell'arbitrarietà dei datori di lavoro. 7. Contratti collettivi con reali aumenti salariali, posti di lavoro stabili e con diritti, una politica pensionistica con pensioni migliori e una riduzione dell'orario di lavoro. Gli sviluppi tecnologici, la meccanizzazione, l'automazione, l'uso dell'intelligenza artificiale devono essere contrastati affinché non portino alla perdita di posti di lavoro. Per rafforzare il coordinamento internazionale tra i sindacati dei lavoratori portuali, dell'impegno comune allo scambio di informazioni tra i sindacati per un'azione comune contro la guerra e le armi, nonché la solidarietà con ogni sindacato sotto attacco da parte di governi, datori di lavoro e meccanismi repressivi. In questo incontro, i sindacati partecipanti hanno concordato, firmando questa dichiarazione, di indire una seconda giornata di lotta internazionale dei lavoratori portuali per il prossimo ottobre 2026. Da Istanbul lanciamo il messaggio: i lavoratori portuali non faranno sacrifici per i loro profitti e le loro guerre. Noi non carichiamo la morte, noi non trasportiamo proiettili, bombe e missili affinché vengano uccisi dei bambini. Noi non accettiamo che i nostri porti vengano trasformati in basi di guerra. I lavoratori non pagheranno per l'economia di guerra, l'inflazione, gli armamenti e i profitti dei monopoli. La nostra forza risiede nell'organizzazione, risiede nei nostri sindacati, nelle assemblee generali, nelle decisioni collettive, nella solidarietà tra lavoratori di diversi paesi. Noi, lavoratori dei porti, sappiamo benissimo che senza di noi nulla si muove. Senza le nostre mani i container restano fermi, le navi non vengono caricate, le macchine da guerra vengono bloccate. Invitiamo tutti i sindacati dei lavoratori portuali a discutere questa dichiarazione, a rafforzare i nostri passi comuni e a organizzare azioni comuni per rafforzare i legami di solidarietà tra i porti. La storica mobilitazione del 6 febbraio ha mostrato la via, la prossima farà un passo avanti. I lavoratori portuali non lavorano per la guerra, porti dei popoli e della pace, non basi degli imperialisti. Il comunicato firmato da CGT Ports and Docks in Francia, Enedep Grecia, LAB Paesi Baschi e Euskal Herria, Liman IS in Turchia, ODT in Marocco, USB in Italia. E con questo termina la trasmissione di questa settimana di Working Class Heroes. Appuntamento tra 15 giorni.

0: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Diciannove e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera, i titoli di questo lunedì 8 di giugno. Fragilissima tregua armata fra Iran ed Israele dopo i raid delle ultime ore. Intanto nel sud del Libano ancora vittime, siamo a 3.650 dallo scorso 2 di marzo, una dozzina morti per mano di Israele anche nella striscia di Gaza. Sentiremo Samira Al-Kariouti, giornalista palestinese da anni in Italia. Pagina di Movimento, conferenza stampa oggi per il centro sociale Leoncavallo, sgomberato lo scorso agosto. Ho presentato un'offerta per riacquisire lo stabile, ma dalla proprietà Cabassi per ora nessuna risposta. Sentiremo dalla conferenza stampa Pino Tripodi, uno dei garanti dei Leoncavallo. Ballottaggi delle amministrative in Italia, nessuna particolare scossone, 3 capoluoghi al centrodestra, 3 al centro-sinistra. Il dato più interessante è quello che arriva dalla Puglia, Molfetta, 60.000 abitanti vicino Bari, a un sindaco di Rifondazione Comunista, il 36enne Manuel Minervini, lo sentiremo ai nostri microfoni. Poi le proteste in Albania contro la svendita del territorio, grandi capitali internazionali in questi minuti, manifestazioni anche a Brescia con la diaspora albanofona. Vi proporremo un'intervista dal presidio in corso in Via dei Mille. Andremo poi in Perù, dove secondo gli exit poll a sorpresa le presidenziali vedono avanti e come vincitore il candidato progressista Roberto Sanchez. Manca però ancora l'ufficialità. Sentiremo Rodrigo Andrea Rivas, giornalista esperto di politica sudamericana. Buona serata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Pochi istanti fa l'Iran ha riaperto il proprio spazio aereo, è l'ultimo passaggio di 24 ore particolarmente tese con i missili, una ventina partiti da Teheran verso Israele, dopo che Tel Aviv nella giornata di ieri aveva violato la tregua in Libano bombardando anche la zona sud di Beirut. Nel frattempo alcuni missili, 2 della prima volta da mesi, erano partiti anche dallo Yemen, dove gli Houthi hanno annunciato un divieto di navigazione per le navi israeliane, bloccando così parzialmente lo stretto di Bab al-Mandab. Pochi istanti fa poi ha parlato anche Netanyahu, che ha fatto sapere che per ora gli attacchi cesseranno, il tutto a seguito delle pressioni esercitate dagli Stati Uniti. A fargli eco da Teheran il presidente Pezeshkian: non abbandoneremo, dice, né il campo di battaglia né il tavolo dei negoziati. Il punto con Samir Al-Kariouti, giornalista palestinese da anni in Italia e collaboratore di numerose testate arabe ma non solo.
2: Che con la dichiarazione di un loro portavoce militare verso l'ora di pranzo ha cambiato le cose, perché è stato molto chiaro. Ha detto che l'Iran è disposto a affrontare sul terreno, ma ha lo scopo di andare avanti verso la soluzione che ha proposto sin dall'inizio, accettare i punti dell'Iran e discutere quelli più difficili, tipo il nucleare, e che cosa sarà del nucleare, che si può trovare una soluzione. Ma prima bisogna porre fine a questa guerra, cioè eliminare la guerra, non altro, non tregua, non cessate il fuoco. Allora, regge o non regge? Da quello che vedo qua, non credo che sia molto positiva l'atmosfera, perché ci sono delle dichiarazioni anche da parte del segretario generale del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. Sale il tono, perché il tono in Israele è salito.
1: tregua quindi per ora sull'asse Iran-Israele, nessuna tregua, solo bombe sul sud del Libano, almeno 7 le vittime accertate, 24 i feriti. I raid hanno colpito un po' ovunque, Nabatè, Sidone, Tiro, qui danneggiate anche le rovine romane, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Dalla cessata il fuoco del 17 di aprile, Tel Aviv ha compiuto 3.500 raid contro il Libano, dal 2 di marzo le vittime sono quasi 3.700. Intanto oggi sono tornate a risuonare le sirene nel nord di Israele per una serie di razzi sparati da Hezbollah. Chi non ha mai sentito parlare davvero di tregua? La popolazione palestinese di Gaza nell'ultima settimana, Tel Aviv ha alzato i giri della propria violenza e della uccisione di persone. Almeno 12 le vittime nelle ultime 24 ore. Siamo così alle porte delle 73.000 vittime ufficiali da quando, nell'ottobre 2023, è iniziato il genocidio. In un altro ottobre, quello 2025, in teoria è stato siglato un cessate il fuoco. Da allora però sono i palestinesi ammazzati dagli israeliani. Israele che oggi, tra l'altro, con il pretesto dei raid dall'Iran, aveva anche imposto la chiusura di tutti i valichi di accesso alla striscia. Pochi istanti fa poi il Kogat, che è l'autorità degli occupanti sulla striscia, ha fatto sapere che questi verranno riaperti. Quando e come non si sa. Ancora su questo Samir Al-Kariuti.
2: Netanyahu vive di guerra, vuole fare morire il popolo palestinese. Sto dicendo, il popolo palestinese sta preparando cose brutte, brutte, agghiaccianti per il popolo di Gaza o ciò che è rimasto a Gaza. Verso le 10 di stamattina io ho letto il numero dei morti a Gaza in varie operazioni. Nelle ultime ore 9 persone erano. Siamo sempre lì, il punto principale di Gaza, la Palestina, che non sono state messe fuori, ma che l'ha messa fuori Netanyahu e purtroppo, devo dire, anche i mediatori arabi che si sono dimenticati, perché la prima fase è chiusa. Mesi fa Israele non ha fatto nulla, doveva ritirarsi per il 20% all'interno di Gaza e occupa il 50% della striscia di Gaza. Ieri la dichiarazione di Netanyahu è stata che il mio esercito occuperà il 70% della striscia di Gaza al più presto.
1: Andiamo in Italia con l'ennesimo omicidio sul lavoro a San Sperata in Sardegna. È deceduto un operaio di 26 anni di origini marocchine nel ribaltamento del furgone commerciale di una ditta di trasporto alimentari per cui lavorava. Nel Brindisino invece la rappresentante legale di una sedicente cooperativa agricola è stata arrestato per caporalato. L'uomo costringeva i braccianti a lavorare 10 ore di lavoro, pagandoli meno della metà di quanto previsto dal contratto nazionale. Non solo decurtava in maniera arbitraria 5 euro al giorno a lavoratore per fare vivere gli operai in alloggi più che fatiscenti. Andiamo ora a Milano con l'offerta da 5 milioni di euro per acquistare l'area di via Watteau e consentire così il ritorno del Leoncavallo nella sede storica di Milano, da dove ciò è stato sgomberato la scorsa estate. Quanto hanno comunicato i portavoce, non dello spazio sociale ma della trattativa con la proprietà, Sergio Cusani e Pino Tipodi, oggi in conferenza stampa. Conferenza stampa però dove è stata anche denunciata la situazione di stallo dell'iniziativa. I stessi Cabassi infatti non hanno mai risposto alle proposte fatte dal Leoncavallo, ricordando poi che la perizia fatta per quello stabile fa sapere che il valore indicativo ad oggi è di 2 milioni e mezzo di euro, cioè la metà delle disponibilità del Leoncavallo. In assenza di sbocchi potrebbero essere le nuove generazioni ad individuare percorsi diversi, nulla escluso, aggiunto Daniele Farina, storico portavoce del Leoncavallo. Dalla conferenza stampa di oggi in via Watteau a Milano, la voce di Pino Tripodi, uno dei garanti di questa ipotetica trattativa con i Cabassi per il Leoncavallo.
3: Con la proprietà dal 21 agosto abbiamo avuto incontri informali, sempre telefonici per lo più, per verificare questa condizione, la disponibilità a ricevere un'offerta, anche se la proprietà dal primo momento ha indicato una procedura abbastanza tipica, cioè il fatto di non volere prezzare l'immobile ma di attendersi un'offerta, che nelle pratiche immobiliari è una cosa veramente strana.
4: Non usuale.
3: 15 giorni fa siamo al punto finale della questione. Questi imprenditori che hanno fatto con noi questo percorso molto interessante di confronto con noi e con gli esponenti della proprietà, i rappresentanti della proprietà, hanno pensato di fare un'offerta doppia a quella della cifra estimativa che i nostri professionisti avevano fatto, cioè praticamente 5 milioni, che sarebbero stati questi 5 milioni la base della trattativa. La proprietà non ha neanche preso in considerazione la proposta e questo è il...
1: Politica di palazzo con i ballottaggi delle amministrative in 42 comuni italiani, 6 erano capoluogo. L'affluenza si è fermata 8 punti percentuali in meno del primo turno, attorno al 52%. Pochi gli scossoni, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, si conferma ad Arezzo e Macerata, cambio di segno invece a Lecco. Il centro-sinistra ottiene le altre 3 città, si conferma Trani e Chieti, mentre invece conquista per la prima volta Agrigento. Considerando tutti e 18 i capoluoghi delle elezioni 2026, il centro-sinistra passa da 8 sindaci a 10, il centrodestra da 5 a 6, i civici calano da 5 a 2. Allargando poi lo sguardo ai 118 comuni sopra i 15.000 abitanti, 50 vanno alla centro-sinistra, 40 al centro-destra, 28 ai civici. Tra questi comuni alcuni erano in Lombardia, come Vigevano, il comune più popoloso, 64.000 abitanti, più dei 45.000 della città di Lecco, che resta al centro-destra. Legnano, 61.000 abitanti, rimane al centro-sinistra. A Mortara vincono i civici, al centro-destra vanno poi anche la Varesotta, Somma Lombardo e la Mantovana Viadana. Scendendo più a sud, invece, da segnalare quanto accaduto a Molfetta, 57.000 abitanti alle porte di Bari, con la vittoria del 36enne ingegnere Manuel Minervini, esponente di Rifondazione Comunista, a capo di una coalizione di centro-sinistra. Al primo turno proprio la lista di Rifondazione era stata la più votata del campo largo. Sentiamo il neosindaco Manuel Minervini nei nostri microfoni.
4: Adesso noi abbiamo davanti grandi sfide, intanto quello di riuscire a convogliare la grande partecipazione che si è delineata in città, non soltanto nei corpi intermedi, nei partiti che sono stati presenti ed importanti, tutta la coalizione progressista, ma provare anche in maniera innovativa a creare degli istituti all'interno dello statuto comunale che ci permettano di dialogare in maniera permanente, penso alla consulta dei comitati dei quartieri e poi penso a tutte le vertenze ambientaliste. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale molto forte su quello, sulla necessità per esempio di bloccare una grande opera, poi abbiamo parlato molto di luoghi pubblici e questa è una città che ha una carenza strutturale di spiagge pubbliche, di aree verdi, di luoghi della socialità con un welfare che spesso è quasi totalmente demandato ai privati, a un solo privato, c'è una logica monopolistica. Abbiamo messo in campo tutta una serie di proposte chiare e si è scatenato un entusiasmo attorno alla proposta. È una nuova generazione che è scesa in campo e ha fatto delle proposte chiare, concrete, comprensibili, partendo dai bisogni reali delle persone.
1: Violenza di genere, arrivato in procura a Roma il fascicolo d'indagine che vede indagato per violenza sessuale il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro e per tentata violenza privata un carabiniere. Il procedimento nasce dalla denuncia di un'imprenditrice romana che accusa il parlamentare di averla violentata nel suo studio all'interno del palazzo in centro a Roma di San Luigi dei Francesi nel febbraio del 2025. Andiamo in Albania, dove non si ferma la protesta di masse popolare contro il governo di Edi Rama e la svendita del territorio ai grandi capitali internazionali. La rivolta, ribattezzata dai finicotteri, è chiamata così perché esplosa contro il progetto di costruzione di un resort di lusso sull'isola di Saseno, un'oasi naturale protetta dallo Stato. A capo dell'operazione di speculazione immobiliare c'è Jared Kushner, genero di Donald Trump, oltre a diversi fondi e finanziatori anche israeliani. Anche in Italia in queste ore la comunità albanofona si è mobilitata. In questi minuti è in corso infatti un presidio ai giardini pubblici di Via dei 1001 a Brescia. Vi proponiamo una delle interviste che abbiamo raccolto al presidio con Francesco della redazione.
5: Come mai sei qui in piazza oggi? Siamo qui in piazza per manifestare la nostra opinione per quanto riguarda le decisioni del nostro governo, tanto bene per far cedere una parte della laguna di Vjosa e Narta a Ivanka Trump.
6: Ok, e che cosa ne pensi di questo progetto?
5: Ma ne penso che i cittadini albanesi non approfitterebbero di niente, cioè non avrebbero profitti, e quindi sarebbe proprio dopo questo un divieto tra virgolette alla gente normale di andarci in questi posti che dovrebbero essere di tutti.
6: Ok, tu sei...
1: Andiamo ora in Ucraina con le vittime, sono almeno 4 oggi per i droni russi, vittime sia nella zona di Konotop, nella regione nord di Sumy, che attorno a Zaporizhia. Sull'altro fronte invece droni ucraini hanno ucciso una macchinista, ferendone un secondo su un treno a Simferopoli nel Donetsk. Sempre per quanto riguarda i droni, uno è precipitato ed esploso nella Moldavia orientale, un altro invece è stato abbattuto dai caccia della NATO mentre sorvolava lo spazio aereo della Lettonia. Siamo nell'est Europa, in Armenia vince le elezioni il partito del premier uscente filo europeo Pashinyan, il suo contratto civico ha ottenuto il 49,8%. Staccati i due principali partiti invece più favorevoli a mantenere il paese nell'orbita di Mosca. Armenia Forte, fondato da un miliardario locale Karapetian, è arrivato al 24%. Alleanza Armena dell'ex presidente Korakian al 10%. Sempre elezioni, ma andiamo nelle Americhe. Testa a testa serratissimo e a sorpresa nel ballottaggio delle presidenziali in Perù. Il candidato della sinistra, Roberto Sanchez, ha di fatto chiuso le gap con Keiko Fujimori, dell'estrema destra trampiana, e in testa al primo turno. La candidata della destra, secondo lo spoglio ufficiale, continua ad essere avanti, ma è passata durante il pomeriggio da 200.000 a 15.000 voti di vantaggio. Con il 93% dei voti scrutinati, Sanchez continua a salire, grazie all'arrivo a Lima del voto delle zone rurali, tradizionalmente vicine alla sinistra. Se la tendenza dovesse essere confermata, Sanchez a breve dovrebbe superare la Fujimori. Gli exit poll relativi al 100% dei voti danno Sanchez al 50,3% contro il 49,7% della Fujimori. Sentiamo Rodrigo Andrea Rivas, giornalista esperto di politica sudamericana.
7: Che cosa dovrà quindi fare Sanchez? Dovrà consolidare il fronte che è riuscito a formare nelle ultime settimane. Questo fronte deve passare da un fronte politico, come attualmente c'è la riunione del partito di Sanchez con i vari altri gruppi di sinistra, a un fronte sociale, nel quale si mettono assieme sindacati, contadini, popolazione rurale, cioè il Perù vivo, che è quello che dovrà governare nei prossimi anni, tra mille difficoltà. Tuttavia, conclusione, il Perù ha rotto l'unanimismo delle vittorie della destra. Ne hanno fatto 6 nell'ultimo periodo. Questa è la prima volta che la destra latinoamericana perde. È un'ottima notizia per la Colombia, che vota alla fine di questo mese, e per il Brasile, che vota ad ottobre. La seconda conclusione è che, se guardate il mappa dell'America Latina e invece delle bandierine appiccicate popolazioni, economia, i dati più importanti, vedrete che la vittoria che mi auguro, e che però è più che possibile sia in Colombia che in Brasile, significherà che circa il 70% della popolazione latinoamericana sarà sotto governi progressisti.
1: Andiamo in Africa. È stato un fine settimana di scontri armati a Mogadiscio in Somalia, almeno 20 vittime e 200 feriti, 13.000 gli sfollati. I combattimenti hanno riguardato le forze legate al governo locale e le milizie dell'opposizione, dopo la decisione di estendere di almeno un anno il mandato presidenziale di Hassan Sheikh Mohamud, congelando quindi il voto in programma entro la fine di quest'anno. Il posticipo delle elezioni ha anche riacceso le storiche tensioni con gli jihadisti di Al-Shabaab, che ad oggi controllano ancora un terzo del paese. Un quinto del paese è invece rappresentato dal Somaliland, un piccolo pezzo della Somalia che si è dichiarato indipendente e che è riconosciuto a livello internazionale praticamente solo da Israele. In mezzo c'è la popolazione civile. In Somalia sono 6 milioni le persone che soffrono di insicurezza alimentare. 1.900.000 bambini necessitano invece di cure immediate. Chiudiamo andando in Asia, 8 operai morti, 6 gravemente feriti in India orientale all'interno di una acciaieria di Visvapatnam per una fuoriuscita di ferro fuso. Si cercano ancora operai dispersi. Nelle Filippine invece il terremoto di magnitudo 7.8 ha fatto 31 vittime, in particolar modo nella provincia del Sarangani, dove una frana ha seppellito diverse case ai piedi di una montagna nella zona di Glana. Ci sono ancora una decina di dispersi, 140 i feriti. Sul sisma nelle Filippine è intervenuta anche l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che ha nuovamente invitato gli stati del mondo e le Nazioni Unite a sostenere l'iniziativa Allerta Precoce per Tutti, che mira a garantire la protezione universale dagli eventi climatici estremi attraverso un sistema di allerta precoce salvavita plurinazionale, un obiettivo che deve essere raggiunto entro la fine del 2027. 19:41 minuti, è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. Linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire invece Storia di classe che ci porterà a Milano.
8: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, nella tua 730 scrivi il codice 0208462014 per maggiori informazioni consulta il nostro portale radioondadurto.org oppure chiamaci in redazione allo 03045670. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto, non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti i lunedì sera vi ricordiamo dalle 19:30 alle 20:30 allo sportello antisfratti al magazzino 47 di via industriale 10 a Brescia, promuove l'associazione Diritti per Tutti. Lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona si può prenotare mandando una mail a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure tramite WhatsApp al 329 6975 387. La casa è un diritto per tutti e tutte. Prosegue il presidio permanente per la Palestina a Brescia tutti i giorni dalle 19 alle 20 fino a martedì 9 giugno. Il presidio è in piazza Tebaldo Brusato. Sportello salute dell'associazione SOS Diritti ODV, lo sportello salute ti aiuta a far rispettare i tempi per le visite e gli esami, questo lunedì dalle 17:30 alle 19 è in via Eritrea 20 presso la casa della sinistra. Che Dio perdona a tutti, questa è la proiezione alle 20:50 questa sera al Cinema Sereno del Villaggio Sereno a Brescia. Venerdì 12 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 la cena sociale a sostegno della popolazione dello Sri Lanka, oltre al consueto appuntamento con il Mercato 47 e l'aperitivo in Enoteca Libreria alle 20, la cena a supporto della popolazione, menù carne con patis, riso basmati, pollo con curry, lenticchie dal al curry, ananas piccante, fagiolini al curry e papadam dolce. C'è anche la possibilità di un menù vegano, la sottoscrizione è di 12 euro per entrambi i menù, la prenotazione obbligatoria chiamando lo 03045670. Il ricavato della cena andrà a finanziare borse di studio per bambini e bambine srilanchesi tramite l'associazione PIAPAT, associazione benefit srilanchese. L'ultimo appuntamento con la Maggio con la radio è per domenica 14 di giugno, Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Aduina, guida turistica di B di Brescia, la visita guidata, la mostra che è stata allestita a Palazzo Martinengo, il ritrovo in Piazza del Foro il 14 giugno alle 18:10, durata della visita 120 minuti, il costo del biglietto di 15 euro, la visita guidata alla mostra è gratuita. Redazione @radioondadurto.org è il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Mila studenti assaltano la sede del giornale, bloccando con barricate l'ingresso del quotidiano per impedire l'uscita del giornale. Ne scaturiscono scontri con la polizia, che saranno ricordati come la battaglia di Via Solferino. 3.000 studenti assaltano la sede del giornale, bloccando con barricate l'ingresso del quotidiano per impedire l'uscita del giornale. Ne scaturiscono scontri con la polizia, che saranno ricordati come la battaglia di Via Solferino. Il bilancio è di 12 arresti, 250 fermati, diversi contusi e 87 denunce.
3: 8 giugno 1968, Milano, la battaglia di Via Solferino. Il movimento studentesco decide di indire un processo pubblico e una manifestazione durissima contro il Corriere della Sera, reo di aver organizzato una campagna diffamatoria contro il movimento e la contestazione. Fu scelto un piano che prevedesse un metodo di attacco diverso da quello tradizionale. La polizia e il Corriere si aspettavano un raduno, un corteo e un'occupazione. Invece il movimento decise di bloccare i pulmini del giornale per impedirne la distribuzione. Un comizio iniziale durò 2 ore in piazza del Duomo, completamente circondata da caschi blu e polizia. Il corteo si allontanò quasi in silenzio dalla piazza, ma giunto il largo Treves di fronte a via Solferino si divise in 4 tronconi, uno su via Statuto, altri 2 si diressero in piazza San Marco, l'ultimo si fermò in largo Treves, circondando praticamente l'edificio del Corriere. Ogni troncone era munito di catenelle per unire le auto in mezzo alla strada, razzi di segnalazione, biglie per ostacolare le cariche della polizia. Alle 23:30 un razzo luminoso partì da largo Treves e scoppiò in cielo. Era il segnale per gli altri tronconi. In pochi minuti le barricate vengono erette, le auto incatenate, mentre più indietro i compagni preparano bottiglie incendiarie. L'ordine era di non tirare i poliziotti, ma dovevano servire a incendiare le barricate per ritardare le cariche della polizia, coprire la fuga e dare il tempo per costruire una seconda barricata con le auto più indietro e così via. Verso mezzanotte iniziarono le prime cariche. Sotto una pioggia di lacrimogeni fu abbandonata la prima barricata. Quando poi i poliziotti superarono il primo ostacolo, inciamparono cadendo a terra grazie a centinaia di biglie di vetro sparse sulla strada. Così ci fu il tempo per costruire una seconda barricata, respingendo il primo assalto col lancio di mattoni e pietre prese da un vicino cantiere. Fu un continuo moltiplicarsi di barricate e scontri. La polizia non sapeva più cosa fare. All'1:30 di notte i camioncini del Corriere per il centro Italia erano bloccati. La battaglia durò quasi 5 ore. Fino alle 4 del mattino il movimento ha tenuto in scacco il battaglione Padova e il terzo celere di Alessandria, quelli specializzati nella repressione delle lotte operaie. Finiti gli scontri però iniziarono i rastrellamenti e i posti di blocco. Furono 350 i fermi eseguiti dalla polizia.

19:50 minuti è tutto per quanto riguarda l'informazione qui da Radio Onda d'Urto. Tra poco la linea va allo studio Viola, dove è già pronto per una nuova puntata di All That Jazz Paolo Bruno. Noi ci arriviamo con qualche istante di musica, lui è Albo Rosi. Che arriverà la festa di Radio Onda d'Urto l'ultima sera, sabato 22 di agosto. Questa è la sua Herbalist.

0: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovati questo lunedì sera con All The Jazz e questa sera non è la versione playlist, bensì torniamo alle interviste, con un amico che non sentiamo da tanto tempo. Ciao Francesco.
1: Ciao Paolo, buonasera a tutti.
0: Buonasera Francesco Scattino, ancora presidente di Jazz on the Road e quindi ormai ha ripreso a pieno ritmo Jazz on the Road, non ci sono più gli interrogativi lascio o non lascio.
1: Diciamo che gli interrogativi ci sono sempre, nel senso che fanno parte e sono anche ormai stimolo per... magari per migliorarsi o per andare avanti, però è chiaro che comunque l'intenzione è quella di andare avanti e da, insomma, da, come sai, abbiamo ripreso comunque a pieno ritmo da un famoso articolo che uscì tre anni fa quando è stato, per cui insomma siamo qua presenti, vivi e vegeti.
0: E l'attività invernale com'è andata? Il 17 giugno, quindi tra poco, si conclude si conclude i concerti a aperitivo, cena, concerto al Cinema Moretto. Com'è stata l'esperienza col Moretto?
1: Ma devo dire è molto positiva, nel senso che era un'esperienza nuova, c'eravamo comunque ripromessi di valutare attentamente eventuali richieste di collaborazione con locali, perché comunque sai che abbiamo fatto la torre per parecchi anni, poi abbiamo deciso comunque di terminare insomma quel tipo di collaborazione. In realtà col signor Moretto è nata una collaborazione più strutturata, nel senso che oltre chiaramente a con l'attività invernale che costa di un evento ogni due settimane, quindi due eventi al mese, che sono andati subito, devo dire, bene, anche perché c'è stata una seria attenzione anche da parte della proprietà nel voler organizzare le serate appositamente chiamate dinner in jazz, appositamente con un piglio di attenzione, quindi a parte appunto degli aggiustamenti iniziali, qualche volta appunto qualche situazione un po' così, ma devo dire che complessivamente è stata una bellissima esperienza che direi che può essere replicabile. Oltretutto sarà una collaborazione anche all'interno del MOC, poi vediamo insomma per il Jazz on the Road, questo è...
0: Comunque può essere o è già in programma che continui la collaborazione col Moretto?
1: Beh, diciamo è in via di definizione, diciamolo per molto probabile, non c'è ancora un programma però ecco.
0: Benissimo, quindi...

0: e non vi rialzate per una settimana, insomma.
1: Sì, in realtà ti correggo nel senso che sono in realtà, come vedi, sono addirittura 6 giorni, perché dal 10 al 15 pieni, e in più sono, quest'anno sono ben 4 le location, perché si aggiunge Desenzano quest'anno, come avrai avuto modo di notare, poi ne parliamo.
0: Certo, certo, adesso parliamo in dettaglio di tutti questi appuntamenti. 6 giorni pieni, ma quando si dice piena vuol dire anche 2-3 appuntamenti in una stessa giornata, proprio appunto senza soluzione di continuità, come si dice. Allora, si comincia questa volta, di solito mi sembra che Gussago fosse prima, invece questa volta si comincia verso il Garda.
1: Esatto, bravissimo, hai colto perfettamente. Diciamo che quest'anno, come avrai potuto notare, mi permetto di fare questa premessa, abbiamo diviso proprio gli ambienti, cioè i luoghi e location, con argomenti specifici, nel senso che sul Lago di Garda siamo andati in una direzione della poesia, del cantautorato insieme al jazz, proprio per il tipo di connotazione di pubblico particolare del luogo. Per cui ci saranno 2 appuntamenti, il 10 cominciamo a Padang, come dicevi giustamente tu, e abbiamo Karima con una super band, con Piero Frassi, Gabriele Evangelista e Bernardo Guerra, e proporrà questo suo nuovo progetto che si chiama Cantautori, appunto una rivisitazione del cantautorato italiano dagli anni 50 ad oggi, diciamo, con una rivisitazione in chiave jazz di questi grandi autori, con sicuramente un piglio molto accattivante, una musica, diciamo, per tutti più ampia dal punto di vista della percezione, appositamente fatta per avvicinare anche il pubblico diverso al jazz, ma mantenendo altissima ovviamente l'asticella della qualità, vista anche la band, e comunque Karima sappiamo essere una grandissima interprete, vocalist, pupilla di Burt Bacharach, che se la portò in giro nel suo ultimo periodo di vita, in giro per tournée.
0: Bene, un gran bel appuntamento, tra l'altro a ingresso gratuito, mentre il giorno dopo c'è un cantautore ormai storico, non più neanche giovane, insomma, ormai è un pezzo del cantautorato italiano a tutti gli effetti, anche se non mi sembra che abbia mai proprio da cantautore con la C maiuscola, non mi sembra che si sia mai andato a sporcare le mani a Sanremo, o sbaglio?
1: Credo anch'io di sì, insomma, anch'io memoria, credo anch'io che non sia andato, forse ha fatto sicuramente Premio Tenco, non mi sembra che abbia fatto mai Sanremo, magari verremo smentiti, non ricordo, anche perché Sanremo, devo dire la verità, professo la mia, sono un po'...
0: Ormai ci vanno anche i gruppi più indie e alternative, solo De Gregori che dice: io non mi esprimo politicamente e non vado a Sanremo. Pare che questi siano i suoi due mantra, o forse non li hanno mai invitato. Comunque anche Camariere non credo che ci sia andato, sì, invece Premio Tenco deve anche averne 20 almeno un paio per agli esordi, ma ormai non è lontano dagli esordi. Certo. Il concerto, questo sarà il concerto al Castello di Desenzano. Il Castello di Desenzano, rammentami, perché io non mi ricordo dov'è il Castello di Desenzano.
1: Il castello è proprio la collinetta che si trova sopra il corso, alla fine del corso del lungomare, lungo lago di Desenzano. C'è una salitina che porta poi su al castello, quindi in realtà è abbastanza ridosso di quello che è il corso del lungo lago di Desenzano, quindi nella zona più bassa, non è la zona alta di Desenzano. E quindi in realtà la cosa molto bella e suggestiva, perché comunque si affaccia proprio sul lago ed è veramente un colpo d'occhio notevole.
0: E comunque, se uno proprio non riesce a orientarsi dalla piazza principale di Desenzano, alle 7 partono la Brass Band e li accompagna tutti quanti fino alle porte del castello. Concerto importante questo. costo è un po' leggermente più caro della media, c'è una platea

A 35 euro è un settore B a 30 euro, anzi ci sono sì, no, 30-35. Ok, perfetto. Però io farei un passo indietro, direi di andare ad ascoltarla Karima. Ho recuperato un pezzo da questo suo disco, appunto, dedicato al cantautore più classico, e questo pezzo è Anna e Marco, che ovviamente tutti conosceranno l'autore, ovvero sia Lucio Dalla. Sentiamo come Karima lo reinterpreta.

Scusate, c'è stato un piccolo problema perché il computer mi ha fatto partire due pezzi contemporanei, non capivo assolutamente niente, e allora ripartiamo con questa Anna e Marco di Karima.

Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiude gli occhi lei lo sa, stella di periferia.

Anna bello sguardo, non perde un ballo. Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, ma c'è una checca che fa il tifo.

0: E allora, rieccoci. Francesco, ci sei ancora?
1: Sono.
0: Ecco, ci siamo ascoltati questa bella versione di Lucio Dalla, di Anna e Marco, con anche arrangiamenti orchestrali, ma invece Karima in concerto sarà in una, diciamo, una formazione più asciutta, giusto?
1: Quelli Karima sì, è una formazione comunque pianoforte, contrabbasso e batteria, e più Karima chiaramente, e con una sezione ritmica di altissimo livello, perché appunto parliamo sempre di Gabriele Evangelista e Guerra, quindi la sezione, per capirci, quella del programma di Bollani, Bernardo Guerra e Gabriele Evangelista, e poi c'è Pietro Frassi che insomma è un pianista piuttosto noto, quindi è una formazione sicuramente molto jazz classico, ma di altissimo livello.
0: Bene, finisce la parentesi gardesana e ci si sposta a Gussago. Allora, sicuro di arrivare alle 6 di mattina fino alla Santissima?
1: Sì, è stata una scelta mia, quindi dopo l'esperienza l'anno scorso abbiamo voluto replicarla, e tra l'altro con una caratteristica molto particolare, quindi come abbiamo detto va per luoghi e argomenti, e Gussago, spostandoci tutto nel lato ovviamente ovest della nostra provincia, quindi a Gussago, Franciacorta, abbiamo deciso di dedicare questo luogo al Brasile, alla musica brasiliana e alla donna, quindi nel senso ci saranno tre donne leader in tre situazioni diverse, tre concerti diversi, appunto, che porteranno la musicalità più legata alla contaminazione tra il jazz e il Brasile, che fu ovviamente portata avanti da quel connubio incredibile che fece Spanghetti insieme a Jorge Gilberto, ma insomma quelle storie, insomma, ecco.
0: E tra l'altro la musica che tu una delle musiche a te più care, fondamentalmente, che finora avevi un po' tralasciato nella direzione artistica del festival, invece quest'anno vedo che il Sud America, non soltanto a Gussago, ne parleremo poi, ha una sua importanza. Comunque alle 6 di mattina, per chi ha voglia, spero che ci sia anche la possibilità di prendersi abbondanti tazze di caffè, e Bavanai, che non è una traslitterazione, una storpiatura del nostro Tannai, bensì una crasi tra i nomi delle musiciste che compongono questo trio, ovvero Barbara Casini, Anais Drago e Barbara Piperno, quindi Baba Nai, come Anais. Un folk, però è anche molto folk questo disco, ho sentito.
1: Sì, cioè, questo è un viaggio all'interno del Sud America, con predilezione ovviamente per il Brasile, essendo chiaramente Barbara Casini e Barbara Piperno, ciascuno nelle sue formazioni. Barbara Casini, diciamo, è la storica nostra cantante musicista legata al Brasile, Barbara Piperno, più giovane ma molto legato allo scioro, con questa sua formazione, e come diciamo, come fuori pista c'è la genialità di Anais Drago, questa violinista, percussionista, vocalist, secondo me geniale, veramente eccezionale, che dà quel tocco in più, quel tocco molto improvvisativo al trio, per cui sarà questa cosa, secondo me, collocata sulla Santissima, che è già di per sé un luogo molto suggestivo. Con questa musica saremo sicuramente attratti in questa atmosfera magica. Come dicevi, come vi chiedevi, sarà sicuramente il caffè, sarà anche la possibilità di fare una colazione sopra la Santissima dopo il concerto.
0: Ottimo, per chi dopo la colazione, magari pennichella, magari se succede a qualcuno ancora un po' di lavoro, e poi la sera invece alle 9:30 in centro a Gussago, sulla scalinata della chiesa, un concerto del duo As Maddalenas, accompagnate Cristina Renzetti, Tatiana Valle, accompagnata da Ferruccio Spinetti, Roberto Tafwich e Bruno Marcozzi. Anche qua, proprio qua invece entriamo proprio nel Sud America più classico.
1: Sì, qua è proprio Brasile, perché Tatiana Valle è proprio brasiliana, vive qua da qualche anno, un po' di anni, in Italia, mentre Cristina Vendetti, nonostante cantante e musicista italiana, ha vissuto per anni in Brasile. Quindi in realtà questo connubio sono incontrati, hanno cominciato a fare musica, a proporre reinterpretazioni di brani classici della musica popolare brasiliana e poi cominciato a scrivere anche brani originali molto belli, ma sempre su quel filone, accompagnati chiaramente da un gruppone, perché è venuto Ferruccio Spinetti, sappiamo essere il contrabbassista ovviamente di Avion Travel, Roberto Taufik, chitarrista brasiliano eccezionale, Bruno Marcozzi, batterista specializzato in questo genere, quindi un quintetto che è pronto a regalare veramente grandi emozioni in un luogo anche lì molto suggestivo, perché la scalinata della chiesa di Santa Maria Assunta di Gussago è sicuramente, poi tra l'altro una piazza rinnovata, sarà molto bella anche l'impatto visivo, una piazza che è appena stata rinnovata, quindi veramente bella.
0: E allora, prima era partito il pezzo delle Aspa d'Alesans in contemporanea con quello di Karima, non so perché con qualche avrò fatto un doppio clic al computer, una volta con i vecchi dischi queste cose non succedevano, invece adesso capita. Comunque tornerei al pezzo che abbiamo sottoascoltato, sovrascoltato prima, e darei spazio un attimo alla sonorità di Aspa d'Alesans con questa Noite de Lua.

0: E allora, notte dell'ua a Smallinas, rieccoci.
1: Non aspettare che gli altri ti scelgano.
0: Allora, rieccoci qua, Francesco, ci sei?
2: Sono.
0: Perfetto, perché andava tutto in loop. E allora, queste sia Smallinas che il concerto all'alba saranno a ingresso gratuito, mentre invece il giorno dopo, secondo appuntamento per Gussago, c'è un piccolo biglietto, ma sicuramente ne vale la pena per ascoltare una delle più importanti musiciste italiane del momento, rendere omaggio a uno dei grandissimi, dei più grandi artisti con la maiuscola della scena brasiliana.
2: Eh sì, il progetto Ibaquiana è subito richiama immediatamente al personaggio a cui fa riferimento, cioè Chico Buarque di Olanda. E questo è un album che Maria Pia De Vito ha registrato a Rio de Janeiro, è un album scritto a quattro mani, è un riarrangiamento delle opere musicali di Chico Buarque in chiave napoletana, quindi lei ha tradotto i testi in napoletano, li canterà con una super band. Anche in questo caso l'album è bellissimo, perché tra l'altro nell'album, oltre a Chico Buarque averci collaborato direttamente nella scrittura insieme a Maria Pia De Vito, ha proprio anche cantato un paio di brani. Ovviamente non ci sarà, ai noi, presente al concerto, ma sarà, ripeto, una super band, appunto ritorna Roberto Taufik, che ha suonato anche con Smallinas, poi c'è Hugh Warren, pianista eccezionale, sodale da anni di Maria Pia De Vito, e Roberto Rossi, che è uno dei batteristi della musica specifica brasiliana, tra i più quotati a livello nazionale.
0: Quindi un appuntamento veramente importante. Ci sarà posto per tutti? Come stanno andando le prevendite di questo appuntamento?
2: Stanno andando bene, chiaramente il concerto trainante dal punto di vista poi della prevendita è sempre ovviamente quello più popolare, ossia Cammariere, però stanno andando bene anche questi concerti, sono sicuro che faremo il pienone. E poi anche la location è la stessa dell'anno scorso, del gruppone di quello dedicato a Battisti, con appunto la super band Rita Marcutulli, e quest'anno sarà sempre quella la location, ovvero sia Villa Pace, i giardini Villa Pace, quindi anche l'atmosfera sarà molto bella. Invito veramente le persone a fidarsi, anche chi non conosce molto specificatamente Chico Buarque e Maria Pia De Vito, a venire, perché sono veramente, è veramente un'occasione importante per ascoltare del bello.
0: Guarda, io ho anche un pezzo da questo disco, e anche se dobbiamo ancora parlare a lungo, perché dobbiamo raccontare tutti gli appuntamenti, e sono altrettanti quanti quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, io un pezzo da questo disco di Maria Pia De Vito lo farei ascoltare, perché sicuramente è un grande disco. Forse, secondo me, il concerto di punta di quest'anno è proprio questo di Gussago, forse ancora più degli appuntamenti bresciani, di cui parleremo alla fine di questo Manigna.

0: Eccoci qua, 13 luglio a Gussago, questo imperdibile concerto. Spero che il fatto che sia di lunedì non penalizzi troppo la serata, ma comunque insomma, direi che è un appuntamento con 5 asterischi da non perdere. E allora, come sarà il fisico dopo 4 giorni così intensi? Ovviamente
1: Provato è pieno di dolori,
0: è pieno di dolori
1: però è pieno di gioia anche, dai, pieno di bellezza anche, dai, pieno
0: ecco un po'.
1: di entusiasmo.
0: Il 14 si arriva finalmente in città, si arriva al Moca e si comincia con una lezione sulla musica jazz, una lezione dedicata a Coltrane.
1: Sì, esatto, nel senso che abbiamo fatto questa, ecco, la tematica del di Bressa invece è più legata al jazz, più tradizionalmente inteso, e quest'anno non poteva mancare, essendo il centenario della nascita di due grandissimi, diciamo due pietre miliari del jazz come Miles Davis e John Coltrane. Abbiamo deciso di dedicare proprio un'intera giornata di eventi a proprio questi due grandissimi artisti. Si comincia appunto al Moca con un intervento di uno dei più musicologi probabilmente più importanti italiani sull'ambito jazz, che è Stefano Zenni, che proprio racconterà un album importantissimo nel jazz, che è Love Supreme, che rappresenta un po' un passaggio anche non solo musicale di John Coltrane, ma musicale inteso, tout court inteso, nel senso che da lì in poi cambiano tante cose e lo spiega. È importantissimo questo passaggio che abbiamo voluto fare con Stefano Zenni perché la capacità e l'occhio di Stefano Zenni di raccontare le cose, di raccontare album, di raccontare personaggi del jazz alla gente, intesa in maniera più generica possibile, e fa in modo di permette alle persone anche che non sono così dentro il jazz o che magari la prima volta che si approcciano di avere una un, diciamo, di aprire una, un, proprio un tarlo di curiosità. E quindi era importante proprio perché poi lancia quello che è il concerto seguente, qui siamo alle ore 18
0: Diciamo che Stefano Zenni, anche se terrà una lectio magistralis, non è sicuramente un professore che annoia nella sua esplicazione, anzi coinvolge assolutamente il pubblico, e quindi questa guida all'ascolto di un capolavoro proprio permetterà a tutti di capire quanto la scelta del termine capolavoro sia azzeccata per un disco spartiacque come lo Supreme.
1: Esattamente, proprio come hai perfettamente detto tu. E questo servirà poi, la cosa bella che appunto c'è il racconto per entrare proprio nella logica e nella bellezza di questo album e per poi proprio passare invece all'ascolto di questo album vero e proprio dal vivo con una formazione di giovani talenti veramente super. Nel senso che qua c'è il quartetto di Nicola Slecki nello stesso luogo, alle ore 19, sempre gratuito, ci sarà proprio questa interpretazione di carattere filologico di Love Supreme, un viaggio nella spiritualità della musica di John Coltrane, appunto con Nicola Slecki al sax tenore, Alberto Forino al pianoforte, Marco Lenoci al contrabbasso e Francesco Cotugno alla batteria. Quindi la cosa bella è proprio per riuscire proprio ad entrare con tutti i sensi in questo meraviglioso album.
0: E dopodiché la serata del 13 è conclusa e si passa alla penultima sera, insomma, dedicata a entrambi questi artisti di cui si celebra il centenario.
1: Sì, no, siamo sempre al 14, è sempre il
0: Ah, sempre il
1: 14.
0: 14, no, sì, hai ragione. Beh,
1: È proprio la giornata,
0: è
1: nel senso
0: proprio
1: poi
0: una
1: ci si
0: giornata
1: sposta.
0: dedicata a... Per cui ci si
1: Esatto.
0: sposta al Broletto.
1: Esattamente, ci si sposta al Broletto alle 21:30, quindi alle 8 finisce la lezione di Zenni e il concerto di Lecchi sulla Love Supreme, ci si sposta invece al Broletto e concerto invece a pagamento con una super band che invece è proprio un omaggio a, fa un omaggio a, a Miles Davis e John Coltrane.
0: Ecco, e vedrete Francesco Schettino e gli altri suoi complici di Jazz on the Road arrancare, perché ormai cominciano a vederci doppio, a dire ma perché abbiamo fatto una cosa così piena, così densa di appuntamenti. Ok, come mai hai scelto proprio Roberto Gatto?
1: Ma c'era questo, Roberto Gatto ha fatto proprio questo progetto, ha creato questo progetto nato da un suo quartetto base che, con cui sta già collaborando da parecchi anni, e in realtà è un trio a cui si è aggiunto poi Presti da qualche anno, quindi c'è appunto Roberto Gatto, Alfonso Santimone, Gabriele Evangelista, che ritorna, appunto abbiamo già visto con Karima, e Alessandro Presti la tromba, ma qui appunto in via del tutto eccezionale si aggiunge il sax di Pietro Tonolo, proprio per omaggiare ovviamente le sonorità di Coltrane. Roberto Gatto perché proprio in realtà è considerato ovviamente uno dei battenti musicisti più importanti italiani, conosciuto a livello mondiale, che vanta collaborazioni che ben conosciamo, e quando ci hanno sentiti ovviamente lui era entusiasta perché appunto aveva proprio in ballo questo progetto e si incastrava perfettamente in questo nostro percorso che volevamo fare, cioè non potevamo non omaggiare questi due pietre miliari, e lui secondo me aveva un progetto ad hoc per far questo, e quindi abbiamo deciso di inserirlo molto volentieri.
0: E quindi si arriva all'ultima giornata, all'ultima giornata con una produzione esclusiva del festival, un recital scritto e immagino anche diretto da Federico Buelli, che è stato anche nostro ospite, che qual è la sua qualifica ufficiale in Jazz on the Road? Insomma, tu e lui siete un po' gli elementi pensanti del festival, i personaggi più storici che sin dall'inizio hanno voluto portare questa manifestazione a Brescia, giusto?
1: Diciamo che Federico si è inserito strada facendo, gli storici c'è Marco Zanardelli, Filippo Pardini, però Federico ha portato sicuramente un valore aggiunto, lui è responsabile della comunicazione e in più insieme a me decidiamo un po' quello che sono le linee progettuali di ogni festival. Da ormai lui si è inserito da una decina d'anni, diciamo, quindi sicuramente, e quest'anno mi piaceva, visto che lui aveva questo testo nel cassetto di cui aveva parlato un po' di tempo, l'ho avuto modo di leggerlo, sono rimasto veramente folgorato e ho detto ma tu sei matto a non proporlo per crearne un progetto ad hoc di Jazz on the Road. Abbiamo deciso, mi sono intestardito di fare questa produzione, convogliando quelli che sono secondo me degli artisti che erano perfetti per questa cosa. Quindi abbiamo Valeria Lotta, questa attrice che è anche in realtà regista teatrale e sceneggiatrice, nonché presidente dell'associazione culturale Sogni in Tasca, che creano progetti veramente molto belli, vi consiglio di andare a vedere. E poi un trio d'eccezione, insomma, scelti proprio appositamente, con Paolo Malacarne alla tromba, Andrea Candeloro e Giulio Colini. Questo è un recital, è un poema scenico, come piace dire a chiamarlo Federico Buelli, dedicato a tre grandi esponenti del jazz, che sono appunto Chet Baker, Art Pepper e Bill Evans, ma che non, in realtà gli artisti sono uno spunto per raccontare un po' il jazz in maniera molto poetica, quindi Valeria Lotta racconterà il jazz in maniera poetica e loro, cioè i tre musicisti che affiancheranno Valeria, faranno alcuni brani legati a questi musicisti. Sarà una cosa molto, veramente molto suggestiva, e veramente vi consiglio di vederlo.
0: Tutto questo al 18 al Moca. Ma poi lo porterete anche in giro o questo sarà proprio un unico evento per il festival?
1: No, chiaramente l'intenzione è quella poi di proporla, nel senso che poi ci faremo ovviamente parte attiva per proporlo attraverso i contatti che abbiamo nei altri festival, sperando che la cosa attecchisca. Secondo me ne vale la pena, vogliamo assaggiarlo. Ovviamente quello che noi diciamo è una cosa legata anche a ogni scarafone bella mamma so, come si dice, no? Però lo assaggeremo e vediamo se poi è così apprezzato anche dal pubblico, e poi in base anche a quello poi decideremo poi di portarlo avanti in altre location, ecco.
0: Allora, questo alle 18, tempo durerà circa 50 minuti e 10 minuti dopo comincerà un altro quartetto giovane, di giovani jazzisti italiani.
1: Sì, c'è la nuova formazione di Lorenzo Simoni, che è pluripremiato giovane sassofonista, che abbiamo già apprezzato lo scorso anno, però non come band leader, in questo caso invece si pone come band leader, insieme a Vittorio Solimene, pianista, Giulio Sanatico e Fabrizio Doberti. La cosa eccezionale è che come special guest di questo quartetto abbiamo uno dei trombettisti americani tra i più quotati, che è Jason Palmer, quindi c'è una formazione veramente esplosiva e qui siamo nell'ambito del jazz più contemporaneo e soprattutto diciamo, dei nuovi talenti che sono già ampiamente emersi e si stanno ovviamente giustamente acquisendo una loro fama e la giusta, lo giusto, il giusto spazio che meritano. Quindi sono sempre felici, come sai, di dare spazio a tutti questi nuovi talenti. In questo caso abbiamo deciso di puntare su Lorenzo Simoni, che sicuramente, venite ad ascoltarlo, è veramente incredibile.
0: Lorenzo Simoni, sax contralto. Certo che era bello quando Jazz on the Road era in Piazza Tebaldo Uzzato e c'era proprio il palco dedicato ai giovani tutte le sere con continuità. Un'idea del genere è diventata improponibile?
1: No, chissà che magari ritorneremo, sai che ogni tanto quella cosa è ciclica, noi magari torniamo, sai che col Covid hanno deciso poi di tornare a fare un on the road e quindi spostarci un po' per necessità e un po' anche per scelta, per riprovare a mettersi un po' a trovare nuovi stimoli, chissà se magari poi torneremo in una location più fissa e a quel punto magari ritornare anche con quella formula del doppio palco con giovani talenti che aprono concerti di grandi, grandi musicisti. Ecco, questo può essere, non ti dico che non è una cosa improbabile, impossibile, ecco.
0: Intanto questa 23ª edizione si concluderà alle 21:30 del 15 con una proposta giovane, particolare, molto, molto interessante.
1: Sì, portiamo, vabbè, sì, io sono molto molto fiero di questo perché è una musicista che stiamo puntando da tanto tempo, Céline Saint-Aimé, questa musicista di origine ovviamente francese, ma di origine ovviamente antigliana, con una band di musicisti pazzeschi, posso solo dire pazzeschi, come aggettivo pazzeschi, nel senso che è una formazione che spinge il jazz in una contaminazione molto aperta. Legata appunto con queste sonorità che vanno dalla Louisiana fino appunto alle Antille, con queste musiche afro, quindi veramente troverete grandissimi stimoli, grandissimi colori e secondo me era il modo perfetto per finire il festival in maniera veramente esplosiva. Secondo me è un concerto assolutamente da non perdere, come tutti in realtà quelli di quest'anno.
0: Beh, chiaramente diciamo che tu sei di parte perché questi concerti li hai scelti, però sicuramente questo è un altro grande concerto. Costa soltanto 20 euro. Allora io volevo dare spazio a un pezzo completo di Selene Santamè, per cui chiuderemo un attimo prima in modo da non sovrapporci con il programma Punk Rock City di Cianotto Forelli che comincia esattamente alle 21. I riferimenti per chi volesse comprare i biglietti, il sito, queste cose, vuoi
1: Sì, allora
0: ricordarle?
1: vi invito ad andare su www.jazzontheroad.net, qui trovate tutti i dettagli di ogni singolo evento e soprattutto per gli eventi a pagamento la possibilità di acquistare il biglietto in anticipo, proprio perché ovviamente per evitare appunto di rimanere esclusi.
0: Tutto questo appunto dal 10 al 15 luglio, una vera e propria maratona, e dopo ci si rilasserà per il resto dell'estate.
1: Sì, no, sicuramente, sicuramente ci rilasseremo, ma sai come sono fatto, poi la mente va avanti e già si penserà a quello che sarà sicuramente.
0: Quindi ci attende altro jazz per questo autunno, bresciano?
1: Sì, diciamo di sì, dai, diciamo di sì. Vediamo cosa bolle in pentola, ve lo farò sapere a più presto, insomma, ecco.
0: Va bene, 20:48, Radio Onda d'Urto, questo pezzo Indigo Bay di Selene Santemi dura 7 minuti, abbiamo ancora quindi 3 minuti, vogliamo ricordare qualcosa in particolare, abbiamo dimenticato di parlare di qualcosa?
1: No, diciamo che invito tutti a vivere quest'anno il Festival Jazz on the Road non tanto come singolo concerto, ma provare a immergersi completamente in questo festival che è stato studiato proprio con dei percorsi specifici, quindi molto precisi, per cui fatevi coinvolgere. Quindi sul Lago di Garda, ripeto, abbiamo la poesia, il jazz, si va in Brasile a Gussago con tre donne importanti, a Brescia abbiamo dei percorsi molto jazz legati appunto al centenario di Miles Davis e Coltrane, e invece alla poesia, nel senso al jazz più tradizionale con questo poema scenico che poi ci porta a un jazz più attuale, nel senso con le nuove leve, con Simoni, e poi per finire con il jazz, la contaminazione più estesa con Selene Santemi. Quindi un festival veramente da vivere in toto, provate a farvi trascinare, peraltro grazie ai contributi dei comuni che partecipano quest'anno anche a Desenzano, ripeto, e con i partner privati che hanno voluto sostenere questa cosa, diciamo su 12 eventi solo 4 sono a pagamento, per cui veramente, e poi i prezzi sono stati veramente contenuti, se guardiamo i prezzi generali che ci sono ormai nei concerti, davvero insomma abbiamo cercato di rendere il jazz per tutti in assoluto, considerando anche il periodo veramente buio anche dal punto di vista economico che stiamo vivendo tutti, molte persone veramente, quindi invitiamo veramente a vivere questo festival e venire a trovarci, venire a partecipare e provare insieme le emozioni che può regalare, insomma, ecco.
0: Grazie mille Francesco, tu sai che se io non trovo qualcosa da criticare non sono contento, lo faccio sempre bonariamente, ma c'è sempre qualche pulce che devo lasciare sul sito Jazz on the Road, c'è un programma dettagliato sera per sera. Però non c'è invece un recap con tutto insieme, è una pagina unica dove vedere tutti gli appuntamenti. Vabbè, ma questo naturalmente per l'anno prossimo provvederete a migliorare la grafica. Intanto chiudiamo ringraziando ancora Francesco Schettino, Jazz on the Road, e chiudiamo con Selene Santemi e questa Indigo Bay.

Well, it's Monday, it's time for Parrock City. Parrock City, punk di ieri, oggi e domani, ogni lunedì dalle 21 alle 22 dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Iniziamo subito con qualcosa che non è tecnicamente definibile come punk, ma comunque sta comunque nel calderone, anche se è una band tuttora in attività ed è una mega rock band. Però muove i suoi passi nel 1900, fra il 1978 e 79, e comunque ha una grossa influenza, sente l'influenza del punk, della new wave. Sto parlando dei The Cure. È il loro primo lavoro, noi andiamo ad ascoltare Grinding Halt, dopodiché andiamo subito con qualcosa di attuale. Non dico che non siano attuali, Cress, ci mancherebbe, ma diciamo che l'album Free Imaginary Boys è targato 1979. Quando parlo di qualcosa di attuale mi riferisco a uscite come del 2020-2025. È appunto al 2025 che guardiamo quando ascoltiamo la versione di Tess and the Details di Maniac, famosissima canzone di Flashdance. Dopodiché, targato 2026, anche Good Riddance, andremo ad ascoltarli con There Is Still Tonight, per poi andare indietro a Hypnotize del 1980, gli irlandesi, nordirlandesi, Undertones, There Goes Norman, per poi proporre ben tre brani dell'ultimo lavoro dei Social Distortion, Born to Kill, lavoro che presenteranno in un'unica data a Milano al Carro Ponte il 23 giugno. Quindi ascolteremo Born to Kill, Tonight e Partner in Crime.

0: want to detonate.
1: E dunque erano i Casualties con uno dei loro ultimi singoli, Detonate, l'altro è People Over Power, che andremo ad ascoltare poi in un'altra occasione. Andiamo avanti, lo facciamo con le Linda Lindas, il loro singolo California Sun, ovviamente una cover del celeberrimo pezzo, dopodiché Love's Gone Again, Star Crawler e i Grade 2, Hanging On To You.

Eccoci arrivati dunque ai Teenage Bottle Rocket, recentemente passati dall'Italia, e andiamo ad ascoltarci Pembry Face, dopodiché NoFX con uno dei loro ultimi singoli, Minnesota Nazi, poi Dead Pioneers con insieme a The Interrupters con Never Alone, per arrivare a Nostalgia delle Made of Face.

Lasciamo dunque le Made of Ace con la loro Nostalgia, uno dei loro brani più ascoltati, e andiamo dai padrini di quello che è stato, si può dire, il movimento punk. Sto parlando degli Stooges, e andiamo al loro album Fun House del 1970, dove andiamo ad ascoltare una fantastica Down on the Street.

Lasciamo gli studi, ci lasciamo il 1970, andiamo al 2025 con un singolo Smileful Camera degli Svetlanas. E dopodiché torniamo nel 1970, negli anni 70, lo facciamo espressamente al 1977 quando usciva New Boots and Panties di Ian Dury and the Blockheads, e andiamo ad ascoltarci Sweet Jane Vincent, e poi se avremo tempo anche My Old Man.

io sono un robot. Ad ogni comando mi muovo di scatto, ma sono normale, non sono mica.

Un saluto a tutti e a tutte, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento con le manipolazioni e contaminazioni intergenere dalle 22 alle 23, appunto ogni lunedì sera. Quest'oggi partiamo dal nuovo album di Fink, ovvero The City Is Coming to Erase It All, un lavoro estremamente intimo e viscerale allo stesso tempo. Sono 8 tracce, tutte registrate a Zennor in Cornovaglia, e la natura selvaggia e isolata di quei luoghi sicuramente si riflette nell'estetica di questo lavoro, da cui noi ci sentiremo un pezzo per partire, ovvero Dark Edges, e lui è Fink.

E nel mese di aprile invece è tornato a farsi sentire anche Beck con un nuovo pezzo che ricorda molto le atmosfere di Morning Phase, per capirci, però a mio avviso arricchite un po' di più di sfumature country, il tutto con la produzione di Nigel Goodrick. E quindi noi andiamo a sentirci questo nuovo singolo di Beck, ovvero Ride Lonesome.

decisamente diverso rispetto al singolo che abbiamo appena finito di sentire. In questi giorni infatti è uscito Ruido, lavoro che nasce dall'incontro tra due pesi massimi dell'elettronica tropicale come Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers, che vuole essere un po' una sorta di atto di guerriglia culturale travestito da festa psichedelica. E in questa guerriglia culturale non poteva mancare anche Beck, che partecipa a due pezzi di questo album, di questo Ruido Tovar, tra cui questa Ritmo Babilonia.

noi lasciamo Beck, lasciamo Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers con questo Ruido Tovar. Da questo lavoro noi ci siamo sentiti Ritmo Babilonia. Lo facciamo per andare a sentirci qualcosa di Archie Fairhurst, DJ e produttore britannico conosciuto con il moniker di Romare, che ha appena pubblicato un singolo, ovvero questa Computer Love.

E dopo Romare è la volta di un altro nuovo singolo, questa volta per Georgia Alice Smith, ovviamente conosciuta prevalentemente come Georgia Smith, sempre più autentica icona del sole R&B contemporaneo, quindi andiamo a sentirci anche questo nuovo singolo per What's Done Is Done, e lei è Georgia Smith.

E dopo questo Color of Rain di Aja Monet, da cui ci siamo sentiti questa Unearth, andiamo a sentirci un album pubblicato lo scorso venerdì, un album molto atteso, quantomeno da me. Sto parlando del nuovo lavoro di Laura Misch. Laura Misch, che ci eravamo già sentiti in un paio di singoli, appunto, ad anticipare questo nuovo lavoro, L'Effect, un album che guarda ai ritmi lenti della geologia e alla simbologia di rocce e pietre, sicuramente ha un alto tasso naturalistico al suo interno, come sempre atmosfere molto eleganti. E quindi lei è Laura Misch e questa è Soften.

Un'altra novità delle ultime settimane è frutto di una collaborazione, la collaborazione tra il pianista jazz britannico Ivo Nim e della straordinaria voce, riconoscibile voce di Heidi Vogel, è risultato questa For the Best.

Io vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Radio Onda d'Urto, quello che state sentendo Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto dalle 22 alle 23 in compagnia delle manipolazioni e contaminazioni intergenere. Questa puntata, come tutte le precedenti, è possibile anche riascoltarla tramite podcast, basta andare proprio sul sito della radio nel settore trasmissioni, poi downloadare le varie puntate. Ogni settimana aggiorno il profilo in modo tale anche di avere le scalette più o meno aggiornate appunto ogni settimana. Riprendiamo a questo punto l'ultimo EP di Jordan Rakei, ovvero Between Us, uscito ad aprile, e da questo Between Us ci sentiremo un pezzo in compagnia di French Kiwi Juice, conosciuto semplicemente come FKJ, e questo è Problems.

E dopo la collaborazione tra Jordan Rakey e French Kiwi Juice, continuiamo a sentirci qualcosa di FKJ, visto che venerdì scorso ha pubblicato un nuovo singolo che anticipa un nuovo album che si chiamerà Tiber e dovrebbe uscire nel mese di agosto. E quindi intanto, come anticipazione, ci sentiamo questa Soulmates.

Dopo FKJ è la volta di un altro graditissimo ritorno, sto parlando di Mr. Miles Hopcraft, conosciuto semplicemente come Vulu, direttamente da Brixton, che è in compagnia della voce estremamente originale e riconoscibile di Poison Anna, ha appena pubblicato un nuovo EP di 9 tracce, tra cui questa New Path.

E da Brixton ci spostiamo a Bristol e lo facciamo con un'altra novità, un'altra collaborazione, questa volta tra Tricky e Mitch Sanders, un pezzo che andrà a comporre il nuovo Different When It's Silent, in uscita il prossimo 17 luglio. E intanto, come anticipazione, andiamo a sentirci questa Because I Don't Know, e loro sono Tricky e Mitch Sanders.

per concludere questa puntata restiamo in Inghilterra, da Bristol ci spostiamo ulteriormente di qualche chilometro, andiamo a Nottingham, lo facciamo con uno dei più eclettici artisti rap contemporanei, sto parlando di Juggernaut. Anche lui ha pubblicato un nuovo singolo, ovvero Scratch the Surface, e quindi con questo nuovo singolo di Juggernaut io vi saluto, vi do appuntamento come sempre la settimana prossima dal 22 al 23 in compagnia di Eser Caravan. Ciao a tutti, buonanotte.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, buona domenica pomeriggio, nuova puntata di Rebel Girl qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 18 alle 19 come di consueto. Allora, oggi con noi Fabio, voce e penna dei Queen of Saba. È uscito venerdì, il 5 di giugno, il nuovo album Bricioline, dedicato all'infanzia. Ne parleremo meglio con Fabio. E poi Cecilia Barra ci presenterà il singolo di debutto, Like Feel Nice, è uscito anche questo recentemente. Intanto però partiamo con un po' di musica, lo facciamo immediatamente andando ad ascoltarci una formazione punk new wave della Jugoslavia. Il brano in questione si intitola Kedzri Radi Bibam, spero di averlo pronunciato in maniera corretta. La band si chiama Modestai.

0: noi rientriamo in studio anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di quest'oggi, Cecilia Barra. Con lei andremo a presentare il suo singolo di debutto, uscito proprio qualche giorno fa, il primo di giugno. Si intitola Like Feel Nice. Ne parliamo meglio con lei. Intanto, Cecilia, benvenuta qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, grazie mille, ciao.
0: Allora, è piacere nostro. Allora, io lascio introdurre a te questo tuo primo lavoro e poi magari entriamo meglio nel dettaglio, Cecilia.
1: Certo, allora, Like Feel Nice è un brano che ho scritto ormai 2 anni fa, non mi sembra vero perché mi sembra di averlo scritto ieri, però è la penna, diciamo, della me del passato, però mi sento sempre molto rappresentata da questo brano, grazie a Dio. È un brano che ho scritto pensando un po' alla sensazione che si ha quando abbiamo 20 anni, no? E stiamo cercando di capire dove vogliamo collocarci in questo mondo così complesso e ci stiamo scoprendo e stiamo facendo i nostri errori e stiamo sentendo tutte quelle sensazioni così confuse della gioventù, diciamo. E l'ho scritto proprio cercando di trasmettere questa sensazione sia con le parole che con la musica, quindi con la parte musicale. E niente, è ispirato molto a tutta la scena dell'R&B e jazz londinese, che per me è un faro in questo mondo di musica. È proprio una scena che ammiro molto e che cerco sempre di usare come punto di riferimento. Che dire, è un po' folle perché mescola l'italiano e l'inglese e non saprei, ogni volta che mi chiedono ma che genere è, non so mai cosa rispondere perché ha dentro un po' di tutto e niente, però mi sembrava proprio il biglietto da visita perfetto per far vedere al mondo più o meno che cosa faccio e mi sembrava il singolo abbastanza folle al punto giusto per presentarmi a questo mondo della musica.
0: Certo, senti, questo tuo primo lavoro, questo pezzo di puzzle di questo tuo percorso, di questa tua carriera solista appena iniziata, farà poi parte di qualcosa di più ampio, non so, un EP, un album, ci stai lavorando, sei già al lavoro, oppure magari proseguirai, visto che è molto in auge, con la pubblicazione di altri singoli?
1: Allora, sicuramente l'idea è quella di pubblicare un album in questo 2026, che tra l'altro è praticamente pronto, quindi diciamo che la tracklist è lì che aspetta solo di essere rilasciata al pubblico. Sicuramente penso che pubblicherò almeno un altro singolo, se non altri due, prima dell'album completo, però ho mezz'ora di musica registrata che non vede l'ora di essere pubblicata e quindi piano piano adesso arriverà il momento di ciascun brano di uscire e troverò una strategia per farli uscire nella maniera più funzionale possibile, dai.
0: Ecco, lo ricordavi tu prima, molte le influenze che si avvertono all'interno di questo singolo, dal cantautorato al neo soul, passando anche per il jazz e anche un po' di R&B. In che modo nascono, in che modo è nato questo Like Feel Nice? È un testo sicuramente molto introspettivo, mi pare di capire.
1: Sì, è stato un brano che ho scritto quando me ne sono andata di casa per la prima volta, che è stato nel 2022, mi sono trasferita in Spagna dopo essermi laureata in conservatorio e sono andata a studiare in Spagna alla Berkeley Valencia. E quando me ne sono andata per la prima volta di casa ho realizzato la difficoltà vera, quella che è la vera difficoltà dell'essere da soli sulle proprie gambe, no? Poi io non sono mai stata sola perché grazie a Dio ho una famiglia incredibile che mi ha sempre supportata in quello che faccio, però è quella sensazione lì del uscire di casa, andare in un altro stato, in un'altra nazione dove si parla un'altra lingua e dire oddio, ok, e quindi adesso come si fa ad andare avanti? Adesso le decisioni le devo prendere io e non c'è nessuno che mi dice no, questo è giusto, questo è sbagliato. E quindi inizia a fare tutti questi ragionamenti sul ok, e quindi come faccio ad andare avanti veramente sulle mie gambe, prendendo le mie decisioni da sola. E quindi il testo è legato un po' a queste sensazioni qua, e nello specifico mi stava succedendo questa cosa. E musicalmente l'idea di connettere tutti questi generi musicali viene dalla mera idea del fatto che mi piacciono molto e volevo trovare un modo di connetterli, perché mi sembrava un'ottima sfida e mi sembrava un modo per far vedere sia il mio lato più italiano, cioè, perché comunque sono un'italiana nata e cresciuta in Italia, e quindi volevo vedere la musica del mio paese rappresentata nella mia musica, ovviamente. Però purtroppo, cioè non purtroppo, per fortuna, ci sono tanti generi musicali che mi piacciono e che mi interessano, dai quali mi sento rappresentata, nonostante non siano esattamente parte della mia cultura direttamente, come l'R&B e il jazz, che sono generi che ho studiato e che mi è sempre piaciuto ascoltare da quando sono piccola, e quindi volevo sentirmi rappresentata da entrambe le cose, e ho provato a mettere insieme questi due mondi che sembrano così lontani.
0: Ecco, sì, ci sei riuscita anche bene, perché questo singolo, dalle atmosfere diciamo calde, intreccia però, appunto, ce lo raccontavi, questa vena malinconica, no?
1: Sì, direi di sì. Il testo ha un non so che di malinconico che ho provato a rappresentare anche ovviamente nella melodia, però c'era anche un forte tentativo di sdrammatizzare questa malinconia del testo, soprattutto nel ritornello, dove i ritmi sono molto più up, e la reference musicale era più quella dell'R&B tendente all'afrobeat, dei Cocoroco, di Ezra Collective. Quindi l'idea e la reference erano loro, quindi un'energia e un groove comunque abbastanza upbeat, sempre con la tendenza all'allegria, mentre il testo comunque sì, affronta temi più malinconici magari.
0: Sì, perché comunque racconti, insomma, c'è stata questa esigenza di raccontare anche non solo appunto la tua partenza, il tuo distaccamento, diciamo, ma anche i dubbi, le perplessità che c'è in questa generazione, insomma, sospesa tra precarietà, ma anche sul fatto di voler trovare il proprio posto nel mondo.
1: Sì, esatto. Comunque penso che la mia generazione sia... Sì, sia in una posizione di precarietà, esattamente. Siamo in una posizione abbastanza di disequilibrio e facciamo spesso fatica a trovare il nostro posto nel mondo, comunque ci mettiamo un po' a trovarlo, ed è importante dare una voce anche a tutti questi pensieri magari non esattamente positivi che abbiamo.
0: Senti, io ti chiedo, prima di andare ad ascoltarci Like Thin Ice, se ci sono date live in cui venire ad ascoltarti, imminenti o future, a prescindere se ci ricordi i tuoi canali social, così rimaniamo aggiornate e aggiornati su dove venire ad ascoltarti, ma anche sulle tue prossime pubblicazioni, Cecilia.
1: Certo, allora, intanto mi potete trovare su Instagram come Miss Cecis, o comunque Cecilia Barra, in entrambi i modi mi troverete. E live, purtroppo nell'immediato non ho niente di programmato, avrò una data a Varese a settembre, e adesso devo ricordarmi il giorno nello specifico. Però purtroppo nell'immediato non c'è nessuna data. A Varese suoneremo il 18 di settembre a Villa Cambiaghi, questa è la data più vicina che ho, e spero di vedervi in tanti lì a questo punto.
0: Grazie Cecilia, una buona giornata e a risentirci.
1: Grazie, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

Facciamo un salto anche in Giappone, andiamo in casa Mr. Kit, questa formazione insomma originaria proprio del Giappone, pubblica nel 78 come lato B del loro singolo di debutto, che fu stampato tra l'altro solo su vinile a 7 pollici, si intitolava Kyohansha. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Exit by Nine, Mr. Kite.

Che meraviglia, mi piacciono un sacco Mr. Kite. Ci spostiamo a Brooklyn, dal Giappone a Brooklyn, qui a Rebel Girl. Un attimo, andiamo nel 1981, viene pubblicato Drive My Car, il singolo con cui debuttò questa formazione Nasty Facts.

via di corsa verso Portland, Oregon. Andiamo in casa Neo Boys, questa formazione interamente al femminile. Il brano in questione è Running in the Shadows, meravigliose.

rimaniamo negli Stati Uniti, ci ascoltiamo Young and Crazy, questo brano pubblicato nel 77 dagli americani Nicky and the Cowvets, capitanati dall'incredibile Nicky per l'appunto. Il brano in questione, dicevamo, è Young and Crazy.

Meravigliosa Nicky con le sue Cauvet. Ci spostiamo per un ultimo brano prima dell'ultimo ospite di quest'oggi. Andiamo in Gran Bretagna. Example è questo brano di questa formazione post-punk New Wave, Out on Blue 6.

0: noi rientriamo subitissimo in studio per quest'ultimo quarto d'ora di Rebel Girl. Abbiamo raggiunto anche Fabio, voce e penna dei Queen of Saba. Perché? Perché è uscito, ricordavamo in apertura, venerdì 5 giugno, il nuovo album Bricioline, con un focus, insomma, un album dedicato all'infanzia. Fabio, ciao!
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Allora, raccontaci un po' di questo nuovo album, poi entriamo meglio nel dettaglio e soprattutto, diciamo, il concept comunque dedicato all'infanzia.
1: Allora, questa idea di dedicarci all'infanzia è nata per varie ragioni. Un po' perché Lorenzo è diventato papà 3 anni fa e quindi noi nel mezzo del nostro tour e dell'uscita del nostro secondo album, insomma, è successa questa cosa abbastanza sconvolgente, soprattutto per la sua vita, ma in realtà anche un po' per la mia, e quindi è stato un modo per provare a impegnarci, a pensare a come provare a trasmettere quello che vogliamo trasmettere anche alle persone piccole, no? Che è un esercizio che secondo me anche in ambito politico, nell'attivismo che facciamo, si fa veramente poco, o meglio, lo si fa, ma non è particolarmente mainstream, ecco. Ci sono tantissime realtà che si occupano di infanzia, però insomma noi abbiamo pensato che sfruttare ecco, diciamo, la musica pop per far arrivare qualche messaggio anche lì dove forse serve di più in questo momento poteva essere una bella idea, e in realtà da lì poi è nato un percorso anche interiore che sinceramente forse non ci aspettavamo fino in fondo, cioè di riscoperta anche di cosa significa essere a contatto con il proprio bambino interiore, che alla fine è sempre un bambino, no? Creativo, artistico, che esce dagli schemi. E ritrovarlo e farci una chiacchiera e scrivere le canzoni insieme è stato veramente un percorso di guarigione, direi, e credo che alla fine le canzoni facciano capire quanto è stato guaritivo per noi, a partire dalla canzone che dà il titolo all'album, che è una nanna pensata per i momenti di separazione che non succedono solo quando vai all'asilo da piccolo, ma continuano a succedere per tutta la vita, no?
0: Un album quindi terapeutico, possiamo considerare, da parte vostra.
1: Musicoterapia.
0: Molto bello, anche perché all'interno chiaramente non mancano le altre tematiche che un po' vi caratterizzano, insomma si affronta anche il tema del consenso, dell'identità di genere, e una cosa che ho apprezzato tantissimo da vegana antispecista è proprio il tema dell'antispecismo che voi andate a riprendere in un brano, in particolare Il rifugio degli animali, quindi insomma vorrei che spendessi due parole anche su questo contesto.
1: Certo, l'ispirazione per la canzone degli animali è nata da un'esperienza di incontro proprio con le realtà dei rifugi, dei santuari antispecisti, che insomma da quando io sono diventato vegano sono anche approcciato all'attivismo antispecista e ho scoperto appunto queste realtà che si occupano di prendersi cura di animali non umani che sono stati salvati o si sono salvati da soli in alcuni casi da situazioni di sfruttamento, ed è stato estremamente rivelatorio anche di tutta una serie di meccanismi che vanno tuttora decostruiti, nel senso che ci sono un sacco di cose che noi diamo per scontate nella nostra relazione con gli animali perché in qualche modo ci viene inculcata da una certa età in poi, no? Che alcuni animali sono domestici e altri sono sul piatto, però se prendiamo il rapporto che da bambini e bambine tutte noi abbiamo nei confronti, no? Della natura, degli animali, di solito istintivamente ci viene da, no? Approcciarci alla pari, ci viene da approcciarci in un senso di cura ma anche di incontro, e poi questa cosa ci viene strappata a un certo punto, e quindi noi abbiamo pensato che sarebbe stato bello provare a scrivere una canzone per persone piccole in cui raccontiamo una storia di animali che appunto immaginano cosa possa voler dire vivere liberi senza essere sfruttati. E l'immagine di partenza per noi è stata quella di una mucca che corre, perché è un'immagine che mi è rimasta particolarmente impressa quando sono andata in un rifugio antispecista e non avevo mai visto una mucca correre, quindi sono partita da questo presupposto, cioè io non ho mai visto una mucca veramente felice, no? E come sarebbe una mucca felice, come sarebbe il suo verso, magari sarebbe diverso, no? E quindi da lì è partita la storia del rifugio degli animali.
0: Meraviglioso. Io ti chiederei, Fabio, di raccontarci anche come nascono le collaborazioni con alcune artiste flinta emergenti per quanto riguardano le illustrazioni che hanno accompagnato poi sia i singoli che l'album.
1: Certo, per noi era molto importante dare spazio appunto a persone flinta che sono nell'ambito dell'illustrazione, che magari non necessariamente avessero già pubblicato qualcosa, ma che insomma l'idea era tramite persone che conoscevamo o amiche di amici o persone che avevamo semplicemente incontrato su Instagram o a delle mostre, insomma, che ci piaceva lo stile, provare a proporre loro delle canzoni e di illustrare delle canzoni secondo la loro sensibilità. È stato molto bello perché alla fine noi abbiamo dato carta bianca a tutte quante, abbiamo dato loro tutto l'album da ascoltare in anteprima e secondo me tutte le illustrazioni che sono venute fuori sono state perfettamente sposate con il concetto dell'album di per sé. Anche la copertina dell'album è un scuse che è una pittrice che in realtà la considero lei emergente perché appunto lavora come pittrice da tanti anni, però insomma non ha nemmeno i social per dire, però è una persona che io conosco che dipinge, che fa dei quadri molto belli e secondo me nella copertina dell'album è venuto fuori un po' tutto quello che si collega anche con le altre illustrazioni, c'è anche questo sguardo un po' naif nel senso più buono del termine sul mondo, ma anche piena di sfaccettature e di complessità che vengono raccontate in un modo però accessibile, no? Perché abbiamo fortemente voluto che tutte le illustrazioni fossero più semplici possibile, ma non banali, ecco, che è un po' il tema di base di questo lavoro, cioè le cose per bambini e per bambine non sono semplici nel senso che sono banali, sono semplici nel senso che sono elementari, cioè vanno al succo delle cose, all'elementarietà delle cose. Secondo me questa cosa si denota anche dalle illustrazioni che accompagnano le canzoni. E ovviamente invito tutte le persone a seguire le varie persone che hanno collaborato artisticamente a questo album e trovate insomma tutte le loro info e tutti i loro profili eccetera sulla nostra pagina.
0: Ecco, sì. Sì. No, scusa, non volevo interromperti.
1: No, finito.
0: Volevo semplicemente chiederti, prima di andare ad ascoltarci appunto Bricioline e Ninna Nanna per tutti, se cioè, magari avevi qualche data live imminente o futura da ricordarci, a prescindere da ciò, a proposito di contatti e canali social, se ci ricordavi i vostri.
1: Certo, allora noi siamo principalmente su Instagram, però insomma stiamo cercando anche di aprirci ad altre cose, quindi ci trovate anche su, abbiamo anche un gruppo Telegram, in questo periodo in cui i social insomma lasciano un po' il tempo che trovano, abbiamo anche una pagina su Substack che raccoglie pensieri sia nostri che delle persone che ci seguono, che hanno partecipato a un open call che abbiamo aperto un po' di tempo fa. E le prossime date sono 11 giugno Bologna, 12 giugno Udine, 20 giugno Palermo Pride, 21 giugno Milano, 26 giugno Verbania, 27 giugno Verona Pride, insomma, giugno è bello impacchettato, però anche a luglio poi siamo a Roma, a Marotta, in provincia di Padova, poi suoniamo a Treviso, a Torino, insomma ci sono un sacco di date quest'estate e se le stiamo aggiornando costantemente e le trovate appunto su, principalmente sulla nostra pagina Instagram che è queenofstava.band e poi se vi iscrivete alla newsletter mandiamo gli aggiornamenti delle date e delle uscite anche via mail.
0: Fabio, grazie per essere stato con noi, un buon proseguimento e a risentirci.
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao, ciao. Grazie.

E questa appunto Bricioline Ninna Nanna per tutti, estratto proprio dall'omonimo album dei Queen of Saba che abbiamo appena presentato con Fabio, voce e penna della band. Siamo decisamente ai saluti, ricordo che l'intervista a Fabio e Cecilia Barra saranno reperibili a partire da domani su rebelgirl.radiondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Rebel Girl di Radio Onda d'Urto. Mentre invece Rebel Girl, ricordo, andrà in replica lunedì a partire dalle ore 23. L'appuntamento si rinnova la prossima settimana, sempre qui la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. Come un antifurto. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: cazzo.
1: Sì, sì. Mamma, sì!
2: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
3: Il mio mitra è il contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia.

0: non è la solita radio commerciale. Questa è Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista dal dicembre 1985.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Yo, bella Gnari, siete su Radio Onda d'Urto e le sue frequenze. Io sono Jofes dal Made in Brescia contro chi sputa sentenze. Sogno sempre di dare il meglio, perlomeno ci si prova e spesso poi da sveglio ci si riesce. Guidato dall'hip hop e dalla fotta la senti mentre cresce. Senti la forza del tuo pensiero che diverge. Con un ritmo vecchio stile Jofes te la spiega. Vieni ai live del Made in Brescia, ci si diverte. Bless.

La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

lei o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio, la voce, quando il cuore stordì e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice.

0: Kaixo, ni Joseba naiz, eta entzuten dut Radio Onta Diurto.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.